0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

e sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì 30 luglio sulla Campania con caldo bollente. Le temperature massime sono elevate in diverse località, soprattutto nei grandi centri urbani, prossime ai 37-38 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo tropicale che si farà sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 28-29 gradi. Per il resto il tempo si mantiene asciutto e ben assolato, poiché il contesto resta anticiclonico. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nei prossimi giorni, soprattutto a ridosso del weekend, vi rimando all'app di Trebi Meteo.

partito l'arcano, ho dormito tre ore, non di più. Tre ore per colpa del festeggiato. Ogni tanto si va a delle feste, il festeggiato ti dice: guarda, allora facciamo lo spettacolo alle 22:30. Poi non so per quale motivo c'è sempre il primo piatto in cottura. Ovunque io vada, in qualunque ristorante, cerimonia, festa privata, c'è il primo piatto in cottura. Alle 10 di sera, alle 11, a mezzanotte, sto primo piatto aspetta a me. In poche parole, più o meno mi sono esibito intorno a mezzanotte e mezza, una roba, vabbè, tre ore di sonno in più. Stamattina lo scherzetto di Simone Zagaria, non vi dico di che si tratta, ma vedi che si è nascosto, io ci ho fatto un giallo, come si suol dire. Va bene, buongiorno, partiamo alla grande, penultimo giorno prima delle ferie, non ci posso credere, giovedì 30 di luglio 2026, già mi mancate molto, e scrivetemi un po' le vostre impressioni, 342 00

0: Trelli lo dice Fulgenzio, oggi penultimo giorno lavorativo, poi meritate ferie, grazie per la compagnia. Fulgenzio Fiat di Pomigliano, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dalla Fiat di Pomigliano, ma so che siete tantissimi dalle fabbriche e dai laboratori, ma anche dall'auto. Credo che la maggior parte di voi, se dovessi fare una percentuale, 60% di voi in auto, anche 70% camion, furgoni. Fatemi sapere da dove ci state ascoltando, siamo curiosi. In questo penultimo giorno poi ricordiamo ancora una volta che torniamo lunedì 24 di agosto sempre dalle 7 alle 9. Il pipistrello non vi lascia a per, come si suol dire. Simone Zagaria in regia per tutta la settimana tranne ieri, poi stamattina mi ha fatto uno scherzetto, tengo ancora un po' di tachicardia e saluto quelli che ci guardano in TV canale 76. Devo scusarmi perché ho indossato una maglietta sbagliata, nel senso che siccome 3 ore di sonno avevo delle magliette al buio, mia moglie mi aveva stirato la bianca perché non so. Allora, io non so ci stirà, mi vergogno, ho provato 3.000 volte, niente da fare, e ho indossato la verde non stirata. Tant'è vero, quando me ne sono andato, ha detto: hai indossato la maglietta non stirata, te va bu, oh my God, è giovedì 30, dillo, ma chi se ne accorge? Ecco qua, tanto alla fine il seno si vede lo stesso, la pancia è uguale, e allora stiamo a posto. È verde, speranza. Facciamo così, ascoltiamo qualche vocale. 342-00-00100, questi siete voi. Vediamo un po'.
1: Buongiorno, pipistrello.
0: Oh, Shrek. Hai trovato la macchina?
1: Voglio fare un ringraziamento.
0: Attenzione.
1: A tutti i pipistrelli.
0: Sì.
1: Che ieri sono messi a disposizione.
0: È vero, è vero.
1: In particolare a Pietro, o pipistrello.
0: Allora, devi sapere, Simone, che ieri Ciccio Shrek cercava un'auto, massimo 3.500 euro. Si è scatenato il putiferio, poi probabilmente ha trovato l'auto grazie a noi. Pronto?
2: Buongiorno, Mangane!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno, pipistrelli, mi gioca Vizio, mi serve da Barra!
0: Vai, dove sei?
2: Direzione Bari!
0: Bari da Barra!
2: Non è uscita una cosa!
0: Dimmi!
2: Parenti serpente, Mangane, sei prim! E mi mettiamo il cutturato, i parenti!
0: Perché hai avuto qualche coltellata?
2: Buongiorno a tutti!
0: Da qualche parente, metaforica, insomma, suppongo, pronto!
3: Mangane, buongiorno!
0: Buongiorno!
3: Sottonino capo e bomba da
0: fratello!
3: Mi gioca Vizio!
0: Vai!
3: Bosco Fangone in te.
0: Oh, zona mia! Bosco Fangone.
3: Siamo 4 pipistrelli.
0: Sì.
3: Mangani, abbiamo trovato pasticcere chiuso stamattina. Siamo rimasti senza cornetti. Che denaro!
0: Ah, perché il pasticcere è già in ferie, probabilmente. Pronto?
4: Buongiorno, pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Sono Pasquale da Rione Tragano. Vogliamo andare in ferie, già ci mettiamo.
0: No, basta. Ragazzi.
4: Giù.
0: Proprio veramente.
4: Mia, basta.
0: Tutti quanti la stessa cosa. Sì, dobbiamo staccare
5: allora,
0: la spina.
5: Buongiorno. Quando mi ricordo quando se la mandava nei corazon che diceva che era malattia.
0: È vero.
5: Ci
0: ricordi?
5: Arrosta corazon.
0: Corazon sappia di colore. Giustamente non fa più le previsioni.
6: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Enzo i Coppa Rock.
0: Oh.
6: Quindi hai sì, di fatto aspettato.
0: Sì.
6: E mangiato.
0: No, non ho mangiato.
6: Adesso ti sto ancora aspettando.
0: Ah, giusto, hai ragione. No, ti verrò a trovare, tranquillo, a Roccaraino.
7: Buongiorno, sono Patrizio D'Amore.
0: Mitico.
7: Un saluto a Simone Zagaria. Un bacio a tutti gli amici che ascoltano.
0: Sì.
7: Antonio, io ti auguro buone ferie, buone
0: grazie.
7: Vacanze.
0: Ma domani ci salutiamo.
7: Non so, domani ci provo, no?
0: Ah, okay, okay.
7: Il messaggio non passa. Quindi ti auguro
0: grazie.
7: A te, insomma, Simone Zagaria, buone vacanze. E a sentirci presto, dai, un abbraccio forte.
0: Prestissimo, un abbraccio a te. Abbiamo un progetto insieme. Ancora qualcuno?
8: Mangani, buongiorno, Luca da San Pietro, direzione Cavate di Re. Mangani, stato con noi, faccio compagni. Mi siamo in casa tua a Cicciane.
0: Io non sono a Cicciane, devi venire a Scalea per i prossimi 15
9: Mangani,
0: giorni.
9: Buongiorno,
0: buongiorno.
9: Vicche Quenze in direzione San Giuseppe Vesuviano con la sua roccia.
0: Ah, pure tu. Tutti con la roccia, vai, ho lo scoglio.
10: Grazie mille per la compagnia, vedi com'è importante per me questa radio, che mi sono fatti i biglietti con la mia famiglia per venire a Salerno in vacanza.
0: Sì.
10: Perché la radio va in vacanza, che non lo facciamo lì?
0: Ah, ecco.
10: E non passa mai la giornata poi a mettere le mattonelle senza di voi.
0: Questa è una
10: a
0: cosa.
10: Presto.
0: Ragazzi, ogni anno mi dispiace quasi andare in ferie, ma ve lo dico con il cuore in mano, perché sappiamo che siamo una compagnia per tutti voi che lavorate per davvero. E noi vi facciamo compagnia. Ma torniamo, pronto?
11: Buongiorno,
9: Mangani,
0: buongiorno.
9: Come stai sorridendo stamattina? Oh, mamma, mi sei rettarendatura.
0: Siamo qui.
9: Sgoccioli.
0: No,
9: buona
0: ma non
9: giornata.
0: È quello. Dico la verità, io farei radio anche il mese di agosto. Chi mi conosce sa che non dico fesserie. Pronto?
11: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
11: Sono Angelo da Furigrutta.
0: Ciao, Angelo.
11: Oggi un'altra giornata di lavoro.
0: Dai.
11: È la penultima.
0: Tutti la penultima, vedi?
11: Come a tutti voi, un bacio. È sempre
0: forza nessuno, Napoli.
11: Forza Oi. Napoli.
0: Ecco, l'avevo previsto. Era già tutto previsto.
12: Buongiorno. Alfredo Monte di Procida, direzione Caserta.
0: Alfredo, quanti giorni?
12: Solo chi sogna può volare. Forza Napoli sempre.
0: Ah, ok, ok. Forza Napoli.
12: Viva la Fresilla.
0: Anche quella, vai.
9: Antonio, puntatona.
0: A proposito di puntatona, sì, lo ricordiamo, solo Radio Gol non si fermerà mai, perché il nostro direttore veramente non staccano vista, hanno una redazione infinita, hai voglia. Continuate a raccontarci un po' il primo pensiero del mattino, un po' cosa farete in questo weekend, ma soprattutto cosa farete in questa estate, che ormai, ragazzi, noi scherzando, l'estate è già a metà dell'opera, se non più, Allora, tra pochissimo, 342-0000-100, avremo la possibilità di sapere soprattutto dove siete in questo momento, cioè da dove ci state ascoltando. Scriveteci, perché Modeng sta piccola curiosità.

0: voglio già spoilerare un pochettino l'argomento di stamattina, perché oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Giovedì 30 luglio 2026, io tengo tantissimo all'amicizia, quella vera. A volte dico si contano gli amici sulla mano, no? Su una mano, sulle dita di una mano, ma neanche. E ne parliamo tra poco. L'amico del cuore, l'amico vero, l'amico che avete incontrato per strada anche da adulti, l'amico che darà da pugnalata a re di spalle, quanti ce ne sono, ma ne parliamo più tardi. Nel frattempo Antonio da Gerola, buongiorno Antonio, ti ascolto dalla fabbrica, ti volevo dire che già ci manchi, che il mese di agosto non ci sei, ragazzi, lo so, però non mi facete sentire in colpa, come ogni anno succede. Questo da un lato è positivo, perché magari hai fatto un ottimo lavoro, no? Anche quest'anno, dall'altra parte ti senti anche un pochettino stanco, come tutti quanti voi, no? Non della radio, ma in generale della routine, hai bisogno di qualche giorno per riprendere tutte le energie e poi diffonderle di nuovo a tutti voi. Buongiorno pipistrelli, sono Raffaele, vi auguro uno splendido weekend. Poi dice un saluto a Masta Manganiel, saluti a Raffaele da Mainz, in quel di Torre Annunziata. Ancora non ci vediamo con Raffaele, porca miseria, veramente qui ci vuole un falò di confronto. Nel frattempo 342 00 00 100, questi siete voi, seconda tranche.
1: Ando, buongiorno. Sono da Napoli, direzione Benevento, dal furgone.
0: Vai.
1: Andò, sì, non ci sentiamo domani, pure vacanze, buon lavoro, buon tutto. Un abbraccio a tutti i pipistrelli e ci sentiamo presto.
0: Sì, prestissimo, non ti preoccupare, poi domani piangeremo tutti insieme.
2: Buongiorno Manganillo, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Ciao.
2: Volevo augurare un buon giovedì a tutti i pipistrelli. Meno uno e poi si va in ferie.
0: Vai.
2: E come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
0: Partenze intelligenti, mi raccomando.
3: Luigi, Santa Maria Capovetra.
0: Santa Maria Capovetra.
3: Un
0: paese
3: padano. Un abbraccio a tutti, ragazzi. Non mollate.
0: Non si molla niente.
4: Buongiorno Antonio, sono Giovanni da Pozzuoli.
0: Vai, Pozzuoli.
4: Io le ferie le faccio intermittenza, capito?
0: Sono le più belle.
4: Quindi a luglio me ne vado in Sardegna.
0: Bello.
4: E un po' a agosto me ne vado in montagna. E un po' a settembre
0: in campagna.
4: Nel mio mare qui a Napoli.
0: Okay.
4: Allo schiaccatiello.
0: Bellissimo.
4: Dato.
0: Io così vorrei
4: sempre
0: fare.
4: Forza Napoli.
0: Sempre, se avessi la possibilità anch'io farei intermittenza, perché 2-3 settimane consecutive mi rompo un po' le scatole. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Franco da Modena.
0: Vai Franco.
5: Un saluto a tutti.
0: Va bene. Manganiello, buongiorno. Sto via de Coller. C'è Vincenzo da San Nicola la Strada. 3 settimane consecutive di ferie sono troppe. 2 erano più giuste e magari una a settembre stavi a posto. Ma tu scherzi? Io vorrei estendere la questione ai nostri editori, ma non è possibile. Dobbiamo andare in ferie tutti insieme e poi sincronizziamoci tutti insieme per ripartire il 24. Facciamo così, mettiamo un disco e poi torniamo con l'argomento di stamattina. In realtà già l'ho spoilerato, potete già inviare qualche messaggio. Parleremo dell'amicizia in generale, la giornata mondiale dell'amicizia, una giornata veramente importante. Se avete un vero amico, tenetevelo molto molto stretto, perché è sempre più rara la vera amicizia. Per favore. Ah, 3 secondi, su, che sei?

0: Mondiale dell'Amicizia. 30 luglio, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2011 con un'idea molto semplice: ricordarci che l'amicizia non è importante solo nella nostra vita, ma può diventare anche un ponte tra persone, culture e popoli diversi. In un periodo in cui si litiga facilmente anche sui social, no? Questa giornata invita a riscoprire il valore di un gesto semplice, cioè esserci per qualcuno, perché un vero amico non è quello che ti scrive ogni giorno, ma quello che quando ne hai davvero bisogno risponde. Che metafora meravigliosa, ragazzi, non è mia, ho cercato insomma di documentarmi ieri sera, in realtà stanotte, e la domanda è abbastanza semplice: siccome è la giornata mondiale dell'amicizia, hai ancora un amico vero, di quelli che ci sono sempre, oppure hai vissuto una delusione, la classica pugnalata alle spalle che ti ha fatto perdere fiducia, no? Una storia di un'amicizia ci puoi raccontare che dura da anni, che è nata da poco, che è finita, e per quale motivo, chi è il tuo migliore amico, come si chiama, da quanti anni vi conoscete, insomma viva l'amicizia, quella vera, quella sincera, quella che dura da anni, ma anche quella che dura da pochi mesi, da pochi anni, perché no? Al 3420000100 stamattina un inno all'amicizia grazie ai vostri WhatsApp. A proposito di dove siete in questo momento, Antonio mi scrive: sono in aereo direzione Napoli da Torino, ok, ti aspettiamo qui a braccia aperte, sicuramente stai venendo qui per la festa del Napoli, mi gioco 10 euro, fammi sapere se ho vinto oppure no. Ci fermiamo, torniamo tra poco con i vostri messaggi che riguardano la giornata mondiale dell'amicizia.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 2.
1: Stavamo parlando delle cose nostre, io e Simone Zagaria, succede sempre così, come buoni amici, parliamo proprio della giornata mondiale dell'amicizia e hai ancora accanto un amico che sai di poter chiamare a qualsiasi ora, oppure la vita ti ha riservato una delusione, una di quelle che ti ha fatto dire da oggi mi fido molto meno, non tengoci un'amica, raccontateci la vostra esperienza al 342 00 00 100. Leggo già qualche messaggio, noto con piacere che nonostante sia il 30 luglio siete ancora in tanti attivi. Il mio migliore amico, dice Marco, è quello che non sento anche per mesi, ma quando ci vediamo sembra che il tempo non sia mai passato. Secondo me gli amici veri si misurano nei momenti difficili. Sono completamente d'accordo con te. Anch'io con i miei migliori amici mi ci vedo, ma veramente poco. Quella volta che mi ci vedo veramente sembra che non ci vediamo da un'ora e non da 3 mesi magari. Sara, io purtroppo ho avuto una brutta delusione, una persona che consideravo come una sorella ha raccontato cose mie private ad altri, ecco un classico. Da quel giorno ho imparato che non tutti quelli che ti sorridono ti vogliono bene. E poi vediamo, buongiorno Antonio, ti ascolto tutte le mattine a colazione, fai parte della mia famiglia come un fratello, grazie mille, torna presto dopo le vacanze. Lucia dalla Francia, ciao Lucia, ti abbraccio forte forte, tornerò molto presto, vedrete che voleranno queste settimane. E poi c'è Antonio, dice hai vinto il 10 euro, ma in realtà vengo perché è bello sempre tornare a Napoli, però soprattutto per la festa del Napoli. E ancora, la delusione più grande è stata perdere un'amica dopo 15 anni. Abbiamo litigato per una sciocchezza e nessuno dei due ha fatto il passo. Ancora oggi mi dispiace, a volte bisogna mettere da parte l'orgoglio, no? Sia in amore, sia nell'amicizia. Lo so che non è semplice e lo dice uno che è permaloso con la P maiuscola, però ogni tanto se ci tiene a quella per una sciocchezza e nessuno dei due ha fatto il passo, ancora oggi mi dispiace, a volte bisogna mettere da parte l'orgoglio, no? Sia in amore, sia nell'amicizia, lo so che non è semplice e lo dice uno che è permaloso con la P maiuscola, però ogni tanto se ci tiene a quella persona bisognerebbe

0: Venime le catta di pinna, mascro, tuba, sì, rotine, e non le pavate.
1: Ma non è vero, ma non è vero. Ma non è vero. Allora, il brigante. Per chi non conoscesse Scalea, il brigante è il negozio, insomma, è la cupola di tutti i negozi che vende souvenir, eccetera. Pronto?
2: Mangami un mezzo di coppa macchina, voi ci vuoi coppa uscire.
1: Come già fa, ragazzi? Adesso chiedo di ritornare presto.
3: Buongiorno a tutti i
1: visitatori. Buongiorno.
3: Tornino da Maddaluna.
1: Vai.
3: Mangami, ma come già fa per tu controllare a Scalè,
1: è la testa, ragazzi. Appena, appena vedi un'ombra gigantesca, sono io che sto camminando.
4: Danilo, buongiorno. Giorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Peppo Cassiera.
1: Vai, Peppino.
4: Sono le 7:11.
1: Sì.
4: In questo momento ho preso l'asse mediano direzione Arzano. Mm. Devo andare alle 7:30. Mm-hmm. Ci mancano 19 minuti. Mm. Ce la farò?
1: Ce la farai, ce la
4: comunque
1: farai.
4: Comunque oggi meno 30 giorni.
1: Meno 30.
4: Countdown per le ferie.
1: Ah, beato te, vai a fare le ferie.
4: Mamma mia, questa sarà caffatica.
1: Guarda che è una fortuna.
4: Fare? Le ferie settembrine sono le migliori.
1: Assolutamente.
4: Me.
1: Sono d'accordo.
4: Ciao,
1: con te.
4: Buona giornata.
1: Costano poco e adesso a Napoli veramente non c'è nessuno.
5: L'amicizia Mangani, se tu ci pensi, ce l'abbiamo noi. Mm. Tra pipistrelli con te. Ci sentiamo tutti i giorni, 2 ore.
1: Eh sì.
5: Quindi più di questo, sentiamo più con te che con i nostri veri amici.
1: E sono contento di questo, me lo dicono in tanti.
6: Danilo, buongiorno, Gianni dai Cavaldoli.
1: Mm. Ciao.
6: Amico vero, sì. Mm. Sì. Come un fratello, non
1: ce
6: come
1: l'hai?
6: Un amico.
1: Ma ci sta,
6: 50 anni di fratellanza.
1: E vai, vedi?
6: E ci abbiamo 15 giorni di differenza di età.
1: Ok.
6: Mai una discussione, è sempre a disposizione lui per me e io per lui.
1: Mamma
6: ancora
1: mia.
6: Ancora oggi.
1: Bellissimo.
6: Ci vediamo, è sempre lo stesso.
1: Mi piace, bellissimo. Mi piace. Non è semplice, non è scontato avere degli amici per 50 anni. Buongiorno.
7: Mangani, allora, io sono l'amico di tutti e ho pochi amici.
1: Ok, ti fidi poco.
7: La vera amicizia si basa su una regola fondamentale.
1: Sì.
7: L'amico, se è amico, gli devi perdonare tutto. Cioè, bisogna parlare, chiarirsi e si va sempre avanti.
1: Ah, tu dici bisogna perdonare qualsiasi cosa.
7: Uno dice una cosa, un altro ne dice un'altra. E finisce l'amicizia anche di solito anche per delle sciocchezze. Se invece tu ritieni che il tuo amico sia amico tuo, si fa sempre al chiarimento e l'amicizia resterà per sempre.
1: Sì, però a volte sai cos'è? Ad esempio, io ho perso degli amici perché ho detto la verità, no? Tipo, fidanzato mi ha presentato quella ragazza, cosa ne pensi? Io sapevo delle cose, non mi piaceva e ho detto guarda, secondo me questa donna non fa per te, poi fai tu. Si è offeso a tal punto che poi non ci siamo più salutati e ci siamo persi, no? Quindi alla fine il vero amico è quello che ti dice la verità, anche cruda, oppure deve essere quello che ti dà sempre ragione, no? Secondo me no. E ancora Carmela, il migliore amico è mio marito, vedi? Bellissima questa cosa, perché poi il marito, se è anche il mio migliore amico, come hai detto te, deve essere il tuo migliore amante, il tuo miglior consigliere. Poi dice, prima di essere una coppia siamo stati amici e questo secondo me è la base più importante. La cosa più bella, un amico mi chiamò alle 3 di notte perché aveva bisogno. Non mi ricordo nemmeno cosa doveva dirmi, ma ricordo che c'ero. Ecco cos'è un amico. Invece io ho bucato una ruota alle 2 di notte sull'autostrada e l'amico mio è venuto. Non ho chiamato un cugino, non ho chiamato un parente, ho chiamato Carmine, magari dopo lo chiamo. È uno dei miei amici fondamentali. So di puntare su di lui, se posso puntare sempre e comunque su di lui, ed è una cosa fantastica. Pronto?
8: Siamo ancora. Adesso però non può mancare il tuo racconto dell'amico tuo che ti ha presentato da ragazza e tu l'hai lasciato
1: ancora. Basta, a due palle.
9: Andò, buongiorno a tutti.
1: Franco Forino.
9: Andò, sincero, io non vedo l'ora che veniate tutto quanti in ferie. Così fatica, tranquillo. Non trovo traffico in coppa tangenziale.
1: Perché noi siamo motivo di traffico.
9: Non succede niente perché a Capodanno, a Natale.
1: Ah, tu dici periodo estivo.
9: Non succede mai
1: niente.
9: Non
1: c'è nessuno.
9: E quindi io e Ferri già mi ci fatti, mi manca l'ultima settimana, inizio fine agosto, inizio settembre.
1: Bellissimo.
9: Ma andate.
1: Andiamo, non ti preoccupare, meno
5: amicizia,
1: male.
5: L'amicizia Mangani, se tu ci pensi, ce l'abbiamo noi, tra pipistrelli con te.
1: Quella amicizia.
4: Mangani, che denaro, fine 24 in festa.

0: ragazzi.
1: Ma non vado in ferie dalla radio,
2: sì,
1: ma comunque.
2: Sta nascere, volesse nascere manganino.
1: Sì, sì, non ti conviene.
2: Mi vado va in ferie.
1: Qualche... comprati il libro.
2: Gesù Bonerì. Vabbè.
1: Comprati il libro che ho fatto, al di là del palco.
3: Franciuri, ma prima una cosa, sì, sì. Ma ieri, come mai non giustivo andare a te?
1: Giustivo, raga, ma state scherzando, 7-9 pure
3: Magani,
1: ieri.
3: Mangani, ti sembro numero uno, Mangani.
1: Grazie di cuore.
3: Prima una cosa, Mangani, buongiorno, ti voglio bene proprio più, che okay. Rimanete mai in ferie, ci fa una settimana.
1: Ragazzi, però siete egoisti, siete egoisti. Cioè, se mi volete bene dovete dire, guarda, vai in ferie, rilassati, stai un po' con la famiglia. Cioè invece
4: Mangani,
1: no.
4: Buongiorno, Giovanni da Giuliano.
1: Vai, Giovanni.
4: C'è un detto che dice: chi dice la verità è male potuto dire. Ciao, buona giornata.
1: E invece io continuerò a dire la verità, non mi interessa.
2: Mario Fratemo, buongiorno.
1: Buongiorno. Ceru. Vai, Ceru.
2: Azza, puro libri scritto.
1: Certo.
2: E quando soldi devo buscare?
1: No, no, non ho guadagnato niente col libro, ragazzi. Zero, cioè zero. C'è refuse. Diciamo che Amazon mi ha scritto il libro. Ogni libro che riusciamo a vendere guadagno un euro, ma non è che l'ho problema. E ho fatto i ricerche. Wow, scritto pure un libro.

prestissimo alle 7.39, come vola il tempo, del resto siamo pipistrelli. Ancora messaggi che riguardano la giornata mondiale dell'amicizia, che è proprio oggi 30 di luglio 2026. Vediamo, Antonio, mio migliore amico, ce l'ho da 38 anni, abbiamo litigato mille volte, ma quando uno dei due ha avuto bisogno, l'altro è sempre stato lì. Per me questa è l'amicizia vera, non le foto sui social. Bravo Marco, hai aperto un altro mondo, un'altra slot, no? Perché poi io ho 5.000 amici su Facebook, ho capito, ma su 5.000 amici secondo me neanche due sono dei veri amici. Il peccato, no, dei social è proprio quello che ti illudi: 70.000 followers, 100.000, 300.000, ma fondamentalmente ti ritrovi da solo al bar, al Roxy Bar. Manga, a me è successo ultimamente, dice Marco, questa cosa. Ho detto ad un amico che la ragazza che sta con lui non è buona per lui, perché so delle cose, ho delle prove, ma niente. Lui prima profetizzava l'importanza della nostra amicizia, poi invece è sparito per stare con lei, vedi? E non va bene, perché poi noi glielo diciamo a fin di bene. Buongiorno Antonio, io con i miei grandi amici ci vediamo poco, ma è un'amicizia che dura dall'asilo, e ogni volta che ci vediamo è una gioia immensa, come se il tempo non passasse. Antonio da Gerola, è proprio vero ragazzi, secondo me le amicizie vere, poi ci sono delle eccezioni, sono quelle dell'infanzia, dell'adolescenza, è come si suol dire, ma anche dall'elementare in poi. Poi puoi trovare un amico anche in tarda età, perché no, a me è capitato e ne sono veramente contento. Manganello, io conosco tante persone, colleghi, dice Vinci, ma purtroppo mi manca qualche amicizia vera, anche nei momenti di difficoltà ho poche persone di riferimento, e questa cosa mi dispiace un po', e non per colpa del mio carattere, che sono molto estroverso, ma perché la vita mi ha portato qui semplicemente. Questo è uno dei motivi per cui durante le ferie mi manca. Lo so, perché sono un po' l'amico di tutti voi, così come voi siete i miei amici tutte le mattine tra le 7 e le 9. Leggo ancora qualcosa. Buongiorno Antonio, con i miei grandi amici ci vediamo poco, però è un'amicizia che dura dall'asilo ed è una cosa meravigliosa. Continuate a raccontarci se avete un amico vero oppure avete avuto un amico che va pugnalato le spalle.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ancora buongiorno, le 7:49, Radio Kiskis Napoli e ovviamente insieme per il penultimo giorno. Naturalmente domani i saluti finali, rituali, e ci rincontreremo, ci rivedremo anche sul canale 76 dal 24 di agosto, che è un lunedì. Abbiamo tanti messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, parliamo della giornata mondiale dell'amicizia. Vi sto chiedendo se avete ancora il migliore amico, come si chiama, che esperienza avete fatto, o magari quell'amico che credevate tale alla fine si è rivelato, no, ecco, proprio per dirlo in modo napoletano. Sai, Manga, qual è stata la mia più grande delusione? Scrive un messaggio: in termini di amicizia, avevo un amico dai tempi dell'asilo, stavamo insieme tutti i giorni, ne abbiamo fatte di tutti i colori, abbiamo avuto anche un momento di difficoltà durato qualche anno in cui per importanti incomprensioni non ci siamo visti per un po', poi ci siamo incontrati di nuovo 10 anni fa, ci siamo chiariti e ci vedevamo quasi tutti i giorni, un caffè al bar, due chiacchiere, si parlava di tutto, poi semplicemente la vita l'ha portato a Milano per lavoro e dopo circa 3-4 anni è tornato qui, il caso ha voluto che ha comprato casa nel mio stesso palazzo, vedi un po', ma è cambiato tantissimo. È vero che abbiamo due figli per uno e la vita non è più quella di un tempo, ma lui si è chiuso tantissimo, mi ha confessato che Milano l'ha cambiato, l'ha fatto diventare introverso e distaccato, oggi ci incrociamo spesso giù al palazzo ma non riusciamo più ad andare oltre, ma che tristezza ragazzi. Ciao, come va? Tutto ok? Ho davvero una chiacchiera formale piena di imbarazzo, le cose che non riuscirò mai a capire, no, ma è strana come cosa, ma non credo che Milano ti possa cambiare a tal punto poi da non avere più il coraggio, comunque, come dire, la possibilità di continuare ad essere amico di una persona che conosci dall'asilo. Qualcos'altro c'è, la moglie, può essere, tanti che mi piace mettere zizzania, ragazzi. Abbiamo qualche vocale, dai, lo ascoltiamo. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, la festeggiamo così con i vostri
1: Buongiorno,
0: WhatsApp.
1: Antonio, sono Carmine da Francoforte.
0: Vai Carmine.
1: Il mio migliore amico si chiama Zoran e lo conosco di circa 44 anni fa all'asilo.
0: Ma tutti all'asilo, vedi?
1: Mia mamma mi dice sempre che lui il primo giorno di asilo piangeva e la mamma non sapeva se lasciarlo o no. Mm-hmm. E io l'ho presi per mano, per mano, e dissi a sua madre, a mia madre, io non piango, me ne potete andare. Mm. Da quel giorno lì siamo i migliori
0: che
1: amici.
0: Bello,
1: lui adesso per motivi personali si è spostato a Colonia, ha creato famiglia lì, ma ci sentiamo ancora tutti i giorni. È
0: mi
1: più
0: piace.
1: Di un amico, è un fratello.
0: È un fratello,
1: e io essendo figlio unico, diciamo che è una cosa bella, dai, un abbraccio forte.
0: Sì. Ciao. Ciao, bellissima storia. Grazie.
2: Buongiorno a te.
0: Buongiorno.
2: E a tutti i vipistrelli.
0: Vai.
2: Finalmente sto ascoltando dal letto.
0: Da
2: ieri sera aspettavo sempre che si facevano il set.
0: Addirittura.
2: Cioè, quando cominci,
0: ma mi stai prendendo per il culo?
2: Per un'altra cosa. Ti vorrei conoscere.
0: Ah.
2: Perché c'è a questi tipo solo che organizzano le feste.
0: Sì.
2: A Manganiello non lo chiamate mai. Certo, mi hanno risposto: stiamo già andando a scemo a su.
0: Ma che bastardo, lo sapevo. Bellissimo.
3: Fammi capire una cosa.
0: Sì.
3: La partita io, no? Sono 20 anni che tengo la partita io.
0: Io 25.
3: Sono una capacità, vanno tutti i ferie. Come fai a giocare a partire i vaghi in ferie?
0: Allora, non scelgo io di andare in ferie, è la radio che ti dice queste 3 settimane di favore, ok? Quindi è proprio una scelta editoriale, e ci fermiamo 3 settimane. Pronto ancora qualcuno?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Carmine da Sarno.
0: Vai Carmine.
4: A me sono tutto quanto amici affinché rimanano a 50 centimetri lontano dal culo mio.
0: Ok, da dietro, perché poi dopo.
4: Buona giornata.
0: Altro che pugnalata, no? Ancora.
5: Buongiorno, Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Mangani, per quanto riguarda l'amicizia, è vero.
0: Sì.
5: Io non mi vedevo con un amico mio da un anno e mezzo, quasi 2 anni, penso. Perché sta fuori, lavora a nord.
0: Ok.
5: E niente, comunque. Cioè, come se ci eravamo visti mezz'ora prima.
0: Ma è così, con i veri amici.
5: Che pochi possono capire, ragazzi, purtroppo.
0: Sì, sì.
5: Ma veramente.
0: Ok, ciao, qualche messaggio scritto. Luigi, le amicizie finiscono come gli amori, fa male ma bisogna accettarlo, le persone cambiano e non sempre crescono nella stessa direzione, anche questo è vero, un po' la vita, un po' le persone cambiano, un po' le mogli che cambiano gli uomini, e poi si finisce per litigare, oppure la moglie è gelosa che l'amico esca con te, oppure che vada a giocare a padel con te, e finisce l'amore. Io ho 71 anni e gli amici di una volta sono rimasti rimasti due, pochi ma buoni, tutti gli altri erano amici finché faceva comodo. Bravo, bravo Gennaro, perché come si suol dire, il vero amico si vede quando il mare è in tempesta. È bello essere amico di qualcuno quando le cose vanno bene, no? Io invece una coltellata l'ho ricevuta, lo dice Fabio, quando il mio migliore amico si è messo con la mia ex dopo una settimana. Ancora oggi mi saluta come se niente fosse. Beh, vedi che le donne spesso e volentieri hanno un ottimo motivo per far litigare gli uomini. Buongiorno Tony, l'amicizia è il dono più caro che esiste al mondo. La mia amicizia dura da 40 anni, dal primo giorno di scuola, ci vogliamo bene come due fratelli. Un abbraccio da Ignazio il Saldatore. Ciao Manga, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli. Ti auguro buone vacanze, ritorna più pimpante di adesso. Antonio Mosca da Zurigo, ma ci puoi veramente contare? Io ritornerò più pimpante di adesso, e poi la cosa meravigliosa che adoro stare davanti al microfono e stare con voi tutte le sante mattine. Amicizia, dice Matteo, parolona grossa, mi è costata tantissimo, l'ho constatato su di me nel 2024, 2 settembre, quando ti viene a mancare un genitore, lo capisci, il vero valore dell'amicizia. Tu dici perché poi non c'è il conforto delle persone che credevi fossero degli amici veri, e lì capisci la vera amicizia, il vero valore dell'amicizia. Sentiamo ancora qualche vocale, Simo, giusto qualcuno, e poi diamo spazio alle news e vi ricordo anche i Telegram. Pronto?
4: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buone ferie, ricaricati.
0: Ma sicuramente, tranquillo, anche senza le ferie. Sono sempre carico per voi.
4: State
0: sempre.
4: Pure, buone vacanze.
0: Ma domani vado in ferie, ragazzi.
4: Come
0: facciamo? E cominciamo, ragazzi, per favore, basta. Si chiami stay.
6: Antonio, oh. Alfredo da Monte di Procida.
0: Vai, Alfredo.
6: Io sono un uomo fortunato perché io ho un vero amico.
0: Ce l'hai, beato te.
6: Un amico che, come hai detto tu, non è che ci vediamo spesso, però ci sentiamo. Ma quando c'è un problema lui è sempre presente.
0: Vedi? Vedi?
6: Ho avuto qualche problema di salute qualche tempo fa.
0: Sì.
6: E mi diceva mia moglie che lui è stato sempre presente.
0: Ed è una cosa meravigliosa. Bravo,
6: okay.
0: Bravo.
6: Allora, ma a parte questo, ma pure si vede dagli atteggiamenti,
0: certo,
6: da come parla.
0: Certo.
6: È un amico, io lo dico a tutti quanti.
0: E poi
6: io sono fortunato,
0: sì,
6: perché c'ho un vero amico.
0: E sei fortunatissimo.
6: Ho trovato un vero amico.
0: Sì, ma capito, l'hai detto.
6: Ci conosciamo da tanti anni.
0: Hai trovato un vero amico.
6: Siamo sempre rimasti amici.
0: Ok, basta.
6: Quella persona che quando hai bisogno,
0: sì,
6: te lo,
0: c'è,
6: trovi. Senza,
0: okay,
6: senza chiamarlo, te lo,
0: sì,
6: trovi
0: direttamente sotto.
6: Grazie
0: casa tua.
6: Grazie a tutti, buona giornata.
0: Grazie anche a te. Va bene così, va bene così. Poi devo aprire un altro mondo. Ma è vero che se perdi, o meglio, perdi un amico per colpa dei soldi, può succedere? Se un amico ha bisogno di soldi e tu presti quei soldi, l'amicizia può finire anche per questioni economiche, ma ne parliamo nella seconda ora. Volete inviare un messaggio d'amore ironico, di sfottò, arriva la dedica 2.0. Volete inviare un messaggio per un anniversario, fidatevi di noi, inviate la dedica al 342 00 00 100, e poi su Brim Nuia. Adesso le news, torniamo subito.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Marcello Calvano. Il ministro per gli affari europei e le politiche di coesione Tommaso Foti ha visitato il cantiere di Bagnoli in vista dell'America's Cup. Confermato l'investimento del governo da 1,2 miliardi di euro per la riqualificazione dell'area. Secondo il cronoprogramma, entro il 1 ottobre saranno completate tutte le opere legate alle pre-regate, mentre proseguono i lavori per la bonifica a mare per l'accoglienza dei visitatori. Passiamo alla cronaca. Violenza a Grumonevano, dove un 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane avrebbe preso a pugni e calci due anziani durante una rissa nata all'esterno di un circolo ricreativo. Uno dei due uomini è rimasto a terra privo di sensi dopo un violento calcio al volto. Decisive le indagini dei carabinieri e le immagini circolate sui social. Passiamo adesso alla crisi climatica. Nuova ondata di caldo sulla Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo valida fino al 2 agosto. Previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale, con afa e umidità elevate. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde. Ci saranno dei disagi alla viabilità a Napoli. Dalle 22 del 2 agosto alle 6 del 6 agosto resterà chiusa la rampa d'ingresso in direzione Pozzuoli dello svincolo Vomero della tangenziale per consentire lavori di adeguamento sismico. Gli automobilisti diretti verso Pozzuoli potranno utilizzare lo svincolo Camaldoli, mentre chi entrerà dal Vomero dovrà procedere verso Capodichino e invertire la marcia all'altezza dell'Arenella. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli partirà per il secondo ritiro estivo di Castel di Sangro, dove Massimiliano Allegri proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione. Sul fronte nazionale italiana, ieri sono stati presentati in conferenza stampa Roberto Mancini come nuovo CT e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Ecco alcune dichiarazioni del neotecnico azzurro.
3: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia... che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene. Questo sarà il nostro obiettivo.
2: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: finita la giornata mondiale dell'amicizia, la stiamo festeggiando grazie ai vostri WhatsApp, le vostre esperienze in merito ad una vera amicizia, un vero amico, un amico che vi ha tradito, ma ne parliamo tra poco. Ora buongiorno dal pipistrello fino alle 9 insieme, poi arriva Gianluca Vigliotti, in realtà già è qui con la sua camicia meravigliosamente azzurra come il nostro Napoli, e subito primo numerino fatto da Simone Zagaria che riguarda la rubrica delle ore 8, ovvero i Telegram. Sì, vediamo un po'. Pronto Fulvio?
1: Pronto?
0: Fulvio, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Ciao,
0: buongiorno Fulvio, ti chiedo solo una cortesia, non so se puoi togliere l'auricolare perché ti sento malissimo.
1: No, veramente sono collegato con la macchina, però aspetta un attimo.
0: Tiene un Bluetooth che fa non mi fa di cosa, perché tutti questi Bluetooth non sono buoni, si sente sempre male.
1: Buongiorno.
0: Adesso ti sento benissimo. Buongiorno a te Fulvio, come stai? Stai andando al lavoro?
1: Sì, sto andando al lavoro, sono in macchina e mi sto dirigendo al lavoro.
0: Ma non stavi ascoltando noi?
1: Oh, ma stai facendo
0: una canzone Bossa Nova, allora. Bossa Nova. Allora Fulvio, ti devo leggere un messaggio bellissimo, perché dice: a mio marito Fulvio oggi è il suo compleanno, festeggia 55 anni, devi dirgli amore, il primo compleanno che abbiamo festeggiato insieme, tu compivi 18 anni, questo per noi è il 37esimo compleanno che passiamo insieme, ti amo più di allora, sei la mia vita, Tina da Pordenone. Ma che bel messaggio per te Fulvio.
1: Lo so.
0: Che te lo dica a fare, ti sei emozionato, stai piangendo?
1: Assai.
0: Ti è entrata una Tina di Pordenone nell'occhio, giusto?
1: Più o meno, vai.
0: Più o meno. Senti, ma tu sei del 71 quindi?
1: Sì, sono 71.
0: Come me, sai cosa? Bravo, sai cos'è 71 nella cabala napoletana?
1: Esatto, l'uomo in mezzo.
0: Bravo. E tu ti ritieni quello più o meno ogni tanto, quando ci vuoi, diciamo così.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Mi ha spiazzato mia moglie.
0: Hai visto?
1: Mia moglie, no. Non è che mi ha spiazzato più di tanto, perché me l'aspetto. È una ragazza fantastica.
0: È una grande donna, diciamolo.
1: Sì.
0: Senti Fulvio, a questo punto rispondi anche a Tina, perché ha utilizzato delle parole fantastiche per te, cosa vogliamo dire?
1: Che devo dire? Ti ho detto, aspettando, non è
0: Ma pure se ti ha spiazzato, ma trova una parola.
1: Sempre io che mi faccio pigliare, sempre spiazzato, che mi nazione sempre. Ogni volta che. Ma è pure se si aguarda.
0: Mi spiace. Certo.
1: Sono 55 anni, secondo me. Mi sto rincoglionendo più del solito.
0: No, dai, non me lo dire. Ma a quest'età già c'è un rincoglionimento, secondo te? Già
1: no,
0: cominciamo un po'.
1: Si diventa ancora. Sono stato sempre una persona sensibile, però. Sì. Mi pare che negli ultimi tempi mi sto proprio scimolendo. Faccio capire che a mia moglie mi emoziono.
0: Ed è bella questa cosa. Dopo tanti anni che ti emozioni ancora, vuol dire che c'è un amore vero, no? Che dura da anni.
1: No, su quello non è indiscutibile, per l'amore di Dio.
0: Vedi? Quindi ti spiazza spesso?
1: Se, in qualsiasi momento. Ma le cose più banali.
0: Cioè tipo quando è che ti ha spiazzato? Dimmi qualche altra cosa che magari ricordi.
1: Ma al momento non mi viene, è normale, no? So,
0: vabbè, sei emozionato, sì, perché che è successo?
1: Però, ti ripeto, ma io pure se quando finisco di lavorare,
0: sì,
1: ormai,
0: dispiace.
1: Due minuti fa che
0: sì.
1: Viene vicino alla porta, ti abbraccia.
0: Che bello, che bello. E quindi che succede? Ti?
1: Ti ho detto, io ringrazio veramente Dio che ha dato la fortuna di conoscere una persona così fantastica.
0: Perché non è facile mondo, no? Che ti possa spiazzare sempre, no? Perché guarda che poi non è che uno...
1: Comunque però bisogna dire, pure io non è che sono una persona fredda o cosa, anzi
0: pure tu,
1: siamo l'uno per l'altro,
0: che bello.
1: Non è che è vero tutto quello che sto dicendo, ma anche da parte mia la rimango spesso a bocca aperta,
0: ecco, anche tu quindi riesci a spiazzarlo ogni tanto,
1: no, sempre.
0: No,
1: è un amore reciproco.
0: Cioè vi spiazzate a vicenda,
1: è una persona giusta che ogni uomo vorrebbe al suo fianco. La mia moglie è la mia amante, la
0: tua amica,
1: è la mia compagna, è l'amica,
0: è tutto.
1: È tutto, è
0: mamma
1: tutto.
0: Mia.
1: Cioè, non guarda. Sono parole per definire.
0: Ah, guarda, queste parole sono belle perché se c'è qualche
1: ma non
0: giovane.
1: Ma glielo dico adesso, io glielo dico vicino tutti i giorni, in qualsiasi momento della giornata.
0: Ecco, e allora glielo puoi dire di nuovo, cosa ti ha fatto stamattina? Ti ha?
1: Mi ha spiazzato.
0: Ah, sono che a mezz'ora l'ho palicinata mo. Ti abbraccio Fulvio, un abbraccio forte e tanti auguri.
1: Viva
0: l'amore, quello vero.
1: Non abbiamo niente, però la cosa, la ricchezza più grande di questo.
0: Ma stai scherzando? Ma ti posso dire?
1: Che...
0: Fulvio, ti posso dire una cosa?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Ma se uno c'ha i soldi, c'ha la ricchezza, c'ha la gloria.
1: Non tiene niente,
0: perché giustamente.
1: Tutta altra cosa,
0: sì,
1: la
0: sì, sì.
1: Di avere una grande famiglia.
0: Certo, allora facciamo così, Fulvio. Una sola telefonata per farti fare i complimenti da un ascoltatore, perché ne prendiamo uno su tutti. Vediamo se. Ok, 081 546 6873. Cosa volete dire a Fulvio? Eccezionalmente siamo al penultimo giorno, quindi ci prendiamo anche un po' di pause, un po' di situazioni che non facciamo di solito. Vediamo se c'è qualcuno in diretta con noi. Ricordo il numero 081 546 6873. Se volete fare una domanda a Fulvio, che ogni giorno viene spiazzato da Tina da Pordenone, 37 anni. Insieme, pensate un po' e vediamo un po' se c'è qualcuno. Nessuno? Babbo Fulvio, non te caga nessuno. Va bene così,
1: vabbè,
0: ti abbraccio.
1: Grazie a tutti, vi voglio bene.
0: Ok, ciao Fulvio, ciao, ciao. Ciao,
1: grazie ancora.
0: Ciao. Giustamente perché c'è cise proprio Fulvio, allora nessuno voleva più fare domande. Ciao, sono Luca, vorrei fare un telegram per Diandra, ho letto bene? Con la D di Domodossola, Diandra. Ok, vediamo se ci risponde Diandra. Prima di andare in ferie dovresti chiamare Remo. Ricordo Giovanni di questo Remo, ma non abbiamo il numero. Personaggione straordinario, logorroico, quasi più di me. Vediamo se ci risponde Diandra, soprattutto per capire questo nome, da dove viene l'etimologia del nome Diandra. Stanno arrivando adesso un sacco di telegram. Verificate anche la disponibilità della persona che stiamo chiamando. Andiamo avanti con un altro. Ha risposto, pronto? Annaccia! Risposto Diandra. E vabbè, ma dopo 8 squilli mi risponde. Che facciamo, Simo? La richiamiamo oppure andiamo avanti? Chiamiamo di nuovo? Proviamo, ok. Vediamo un po', magari ci risponde subito. No, ma giusto per sapere, la prima domanda che devo fare è Diandra, come mai? Non è che poi sbagliato a posto della D? Vabbè, che ci può stare? La Fi, Fiandra. No, Siandra. Sandra, può essere? Pronto? Pronto, Diandra?
2: Sì, chi è?
0: Ciao, ciao, buongiorno. È Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Ti devo leggere un messaggio da parte di Luca. Come stai? Diandra?
2: Bene.
0: Mi senti? Senti, Diandra, la prima domanda. Indovina che domanda ti devo fare prima di leggerti il messaggio alla radio. Quale può essere? Una domanda che ti fanno tutti, secondo me. Qual è?
2: Tutti.
0: Sì, tutti, tutti.
2: Oddio, in che senso? Una domanda che mi fanno tutti.
0: Sì, il nome. Ecco, questo nome da dove viene?
2: Ah, il mio nome da dove viene? Diana e Alessandra, è un mix.
0: Wow, mamma mia, quando indovinava? Che è un rebus? Addirittura.
2: È americanizzato.
0: Ah, ok, finalmente. Credevo fosse un nome straniero, invece diciamo, è un binomio di due nomi messi insieme.
2: Esatto.
0: Bello, dai, molto originale. Ti leggo un messaggio, dice: sono Luca, volevo dire semplicemente a Diandra che la amo da morire e che l'aspetterò per sempre. Mamma mia, che messaggio, Diandra. Ma nel senso che non state più insieme, siete lontani? Non ho capito.
2: No, non siamo più insieme.
0: Aia, non state più insieme? E chi si è mai pigliato per strano amore? Oppure per c'è posta per te? Perché noi qui ti spiego: abbiamo una rubrica che ha a che fare con una dedica, ma non è una dedica quando una persona litiga, sai? No, non è quella che riguarda caramba, che sorpresa. E siccome lui ci ascolta adesso, vuoi cogliere l'occasione per dirgli qualcosa?
2: No,
0: niente. No. Ma boh, da quanto tempo non state insieme, più o meno?
2: Sono 3 mesi.
0: Ah, 3 mesi. E lui ha ancora questo pensiero per te, però a questo punto ha capito ancora una volta tramite la radio che è finita?
2: Lo sa bene.
0: Sa tutto lui. Ok, non voglio indagare. Ti abbraccio forte. L'unica cosa bella, abbiamo scoperto un nuovo nome, Diandra. Va bene, ti abbraccio. Ciao. Ragazzi, allora facciamo proprio l'ultimo, Simone. Un po' lunghetto, però ci piace. Vediamo se ci risponde. Ragazzi, per quanto riguarda i Telegram un po' più complicati, siccome siamo una radio e soprattutto in questo caso è un mood molto molto leggero, evitate, no, queste situazioni qua. Buongiorno Antonio, vorrei dedicare un Telegram a mio amico Tommaso. Ecco, a proposito dell'amicizia, gli devi dire che deve fare una menata di coriandoli. Questo mi piace, vediamo. È l'ultimo, eh? O risponde o no. Poi mettiamo un disco.
3: Pronto?
0: Pronto, eccolo qui, Tommaso, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sono Antonio Manganiello, come stai?
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Bene, bene, buongiorno.
0: Allora, guarda.
3: Come mai?
0: Adesso ti leggo un messaggio e capisci perché ti abbiamo chiamato, ok?
3: Sì.
0: No, tranquillo, è un messaggio bello. Dice, devi inviare un messaggio a mio amico Tommaso. Gli devi dire che deve fare una menata di coriandoli perché sta organizzando il torneo, 10° torneo Memorial. Lui ti spiegherà poi di che si tratta e non sta facendo niente, lo sta organizzando tutto io. Lui non gli va di fare niente. Gli devi dire che anche se l'anno scorso si è perso e voleva non essere più amico, alla fine ci siamo ritrovati e quest'anno andiamo forti come da 26 anni che ci conosciamo. Continueremo sempre a fare ammuina. Ciao da Peter. Hai capito, no? Si tratta di Peter.
3: Sean.
0: Ecco.
3: Peter.
0: Senti.
3: Va chiamare così fuori dal muina.
0: Ah, fuori dal muina.
3: Peter. Sean. No, scusami, mi sto appena svegliando, quindi mo ricevere questa cosa sto ancora un attimo.
0: Sei ancora un attimo tra veglia e sonno, insomma. Ecco, Peter Sean.
3: Mi sto emozionando per questa cosa. Perché Sean è un capitolo a parte.
0: Ecco, ma che è Sean? Non ho capito mo. Sean, che hai sonno?
3: Sean Connery, lo conosci?
0: Ah, Sean Connery.
3: Abbiamo il nostro attore, diciamo, locale. E potremmo un suo sogno diventare un Sean Connery.
0: Ah, ma perché ci somiglia pure un po', oppure perché voleva fare l'attore?
3: Assolutamente no.
0: Assolutamente. Ok, ok. Allora, senti, per quanto riguarda invece la mela dei coriandoli, la facciamo?
3: Certo, sì, è normale. Lui è il mio fratello. L'anno scorso è successo quello che è successo, però vabbè, è un caso a parte, ma assolutamente sì, certo, ma doppia dose di coriandoli.
0: Doppia dose, perfetto. Ogni quanto vi vedete, perché lo sai che oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, allora la stiamo festeggiando, no? Visto che...
3: No, non ero aggiornato.
0: Ti ho aggiornato io. A questo punto dici qualcosa a Sean Connery, come si chiama? Sean Connery, cosa gli vuoi dire?
3: Sean Corbo, del cognome, vabbè, che voglio bene perché lui è mio fratello, sì, okay. Da 26 anni, ma era già predestinato che avessimo questo grande rapporto.
0: Gli
3: voglio bene, le sorprese poi mi riesce sempre a stupire, non lo so, quindi quest'anno sarà un mega memoriale che stiamo organizzando.
0: Dai, in bocca al lupo per tutto.
3: Crepi.
0: Senti, ma adesso ti addormenti di nuovo?
3: No, assolutamente, devo lavorare.
0: A quest'ora vai a lavorare, che lavoro fai l'8 e 20?
3: Io fornisco i rappei parrucchieri, anche se non ho un capello in testa, però...
0: Ma guarda, quello è un classico, sia i barbieri, i parrucchieri, e sia quelli che forniscono, non tenono capillo. Ecco. Fate una bella promozione per i prodotti che state portando.
3: Ah, guarda, esatto, di quelli che non devono usare, perché è successo.
0: Bellissimo, va bene, ti abbraccio forte, sei simpaticissimo, buona giornata.
3: Altrettanto, pure a voi.
0: Ciao. Ok, le 8:18, siamo pronti. Per un altro disco, e che disco? Mamma Rugarma. Tra poco si parla ancora dell'amicizia. Restate su Radio Kiss Kiss Napoli con il pipistrello. Mi raccomando, stamma qua.

0: E parliamo dell'amicizia, quella vera, quella magari pseudo vera. Ne parliamo perché, se non lo sapete, oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Eh sì, il 30 luglio, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2011 con un'idea molto semplice: ricordarci che l'amicizia non è importante solo nella nostra vita, ma può diventare anche un ponte tra persone, culture e popoli diversi. In un periodo in cui si litiga facilmente anche sui social, quante volte, no? Cyberbullismo, oppure ognuno diventa criticone sul social, diventa esperto di politica, di sport e di qualsiasi altra cosa. E il valore della vera amicizia, cioè quella a quattro occhi, anche più occhi, perché no? Un vero amico non è quello che ti scrive ogni giorno, questo è lo slogan della giornata mondiale dell'amicizia, ma quello che quando ne hai davvero bisogno risponde. E noi vi stiamo chiedendo se avete ancora un amico del cuore, se credete ancora nell'amicizia, e anche se c'è qualche amico che avete conosciuto da poco e magari si è rivelato veramente un grande amico. Buongiorno Antonio, se puoi far sentire una poesia, l'amico del maestro Nino D'Angelo, una perla unica, Biagio da Scafati. Biagio, magari domani abbiamo il Tariq World Summer Edition, edizione 2026, ed è l'ultima puntata, quindi magari domani, perché no, riusciremo anche ad ascoltare qualche canzone scelta proprio da voi. Ancora, ma Tonino, ma tu credi nell'amicizia tra uomo e donna? Sì, ci credo molto, Matteo, ti dico la sincera verità. Anzi, dicevo a Simone Zagaria poco fa che io ho più amiche che amici. Non cominciamo a ironizzare. Tipo, le amiche di mia moglie sono diventate amiche mie, ma amiche proprio per davvero, tipo sorelle, mi chiamano, mi chiedono consigli, chiedo consigli anch'io a loro. Pensandoci bene adesso, facendo un po' di conti, ho più amiche che amici. Gli amici 2/3, non di più, di quelli proprio veri. Poi ho tanti a cui voglio un gran bene, e poi ci sono quelli di facciata, no? È così un po' per tutti quanti noi. Abbiamo la pubblicità. Io vi ricordo di dare la vostra opinione attraverso un WhatsApp al 342 00 00 100, se avete ancora un grande amico, se avete avuto una delusione che riguarda un'amicizia, e se credete magari nell'amicizia tra uomo e donna. Vedi, un altro argomento snocciolato dal nostro Matteo. A tra poco nel pipistrello.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Marco da Caserta, Antonio, il mio migliore amico, lo conosco da 42 anni, ci siamo conosciuti all'asilo e oggi siamo i padrini dei rispettivi figli. Anche questo succede a volte, no? Per fortificare ancora di più l'amicizia, poi nascono i figli e si diventa il padrino, no? Del figlio e viceversa. Non ci sentiamo tutti i giorni, ma se lo chiamo alle 3 di notte lui parte. Quella è amicizia e hai perfettamente ragione, vero amico? Si vede alle 3 di notte, quindi se volete sapere se davvero avete un amico, stanotte fate una prova. Alle 3 di notte chiamate il vostro migliore amico, fate finta di aver finito la benzina, il diesel, che ne so, di avere un problema e vedete se viene. Poi quando viene dite: guarda, era una prova per vedere se tu sei un amico oppure no, se non vi manda a fanculo, e allora, anzi se vi manda a fanculo è vera amicizia, quella sincera. Ancora, gli amici veri si contano sulle dita di una mano e spesso avanzano pure le dita, e quanto hai ragione, lo dico sempre anch'io. Da quando ho perso il lavoro sono spariti quasi tutti, quando stai bene hai 100 amici, quando stai male scopri quanti erano davvero. Questo è verissimo, purtroppo il vero amico lo scopri proprio nel momento del bisogno, quando non stai vivendo un momento diciamo roseo, no? Il mio amico è un uomo da 10 anni, mai successo niente e mai succederà, lo dice Martina, siamo fratello e sorella per scelta. Chi dice che uomo e donna non possono essere amici forse non c'è mai riuscito. E poi c'è Giovi, gli amici veri sono dei fratelli che ti scegli nel corso della tua vita, quelli che non hai bisogno di sentire tutti i giorni, ma che se anche non ti vedi dopo settimane intere il bene è immutato. E vediamo se ne abbiamo ancora un altro e poi ascoltiamo vocali. Salvatore dice: buongiorno Antonio, mio migliore amico l'ho conosciuto quando sono nato, ci sta e ci sarà sempre, mio fratello Giuseppe. Saluti da Salvatore, un abbraccio anche a te. Sentiamo un po' di vocali, Simo, vediamo un po' se credono ancora nell'amicizia, l'amicizia tra uomo e donna, se avete subito la classica pugnalata alle spalle dal vostro migliore amico. Pronto?
1: Ando, buongiorno. Ando, prima hai detto pure il fatto se uno l'amicizia, se uno ti presta dei soldi,
0: esatto,
1: si è ancora amici,
0: esatto.
1: Se non è ancora amici, si dà.
0: Cosa ne pensi?
1: Io penso,
0: uomo e donna, se avete subito la classica pugnalata alle spalle dal vostro migliore amico. Pronto?
1: Ando, buongiorno. Ando, prima hai detto pure il fatto se uno l'amicizia, se uno ti presta dei soldi,
0: esatto,
1: si è ancora amici,
0: esatto.
1: Se non è ancora amici, si dà.
0: Cosa ne pensi?
1: Io penso che se

0: No, vai, tengo, Pippo!
1: Vedi al discorso dell'amicizia, sì. Io tengo un sacco di amici, ma veramente amici. Siamo cresciuti insieme nello stesso parco a Fuorigrotta.
0: Sì, sì.
1: Dopodiché per il lavoro, per il matrimonio, però ci siamo dislocati in varie parti del mondo.
0: Beh, ci sta.
1: Siamo, io lo so, a Livorno, qualcuno sta a Milano, qualcuno sta a Valencia, in Spagna, qualcuno sta in Germania, un altro sta in Irlanda.
0: Mamma mia, in giro per il mondo.
1: Sta in,
0: cioè, sei rimasto solo tu a Napoli.
1: Un'altra addirittura, un'altra all'isola di Guadalupe.
0: Bella,
1: però è bello se volete. Che tutti quanti ci sentiamo sempre tutti i giorni per tramite WhatsApp.
0: Per il buongiorno.
1: O videochiamate, o messaggi.
0: Sì.
1: E poi uno solo è rimasto a Napoli. E quando possiamo andiamo tutti quanti là, ci rincontriamo.
0: Cioè, tutti li hai tutti in giro per il mondo.
1: E lui è l'unico punto di riferimento per tutti. Però è troppo bello l'amicizia.
0: Assolutamente. No, io. Ci
1: ciao,
0: tengo
1: ragazzi,
0: tantissimo.
1: Vale, buone vacanze.
0: Grazie anche a te. Viva l'amicizia, quella vera, quella sincera, quella di una birra, di una patatina in un pub, di una chiacchierata semplice.
2: Manganiele, buongiorno.
0: Giorno.
2: Andrea da Greenville.
0: Vai, Andrea.
2: Senti, mio migliore amico si chiama Mimmo. Lo conosco da quando avevo 12 anni. Buono, Dream 47.
0: Sì.
2: E la cosa più bella è stata per me che quando mio padre stava aspirando, comunque erano verso le 11 di sera,
0: sì.
2: Come posò il telefono neanche due ore dopo mutuo e annanzaport, cosa che io non ho mai dimenticato.
0: Immagino il pianto
2: fatto con me, con mio padre, che io non ricordo di aver fatto niente di eccezionale. Comunque sono stato fortunatissimo
0: come
2: nella
0: no?
2: vita, fortunatissimo.
0: No? Questo sì, questo
2: a Monte
0: sì.
2: di Procida, siamo qua. Ti salutiamo.
0: Oh, un abbraccio.
2: Buona giornata e buone vacanze
0: da
2: a tutti.
0: Greenville a Monte di Procida.
2: Questa farà testimone di nozze.
0: No, no, no, no, guarda che è una promessa e la mantengo. Io sarò il testimone di nozze del nostro amico da Greenville.
3: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
3: Se non ne vuoi parlare capisco, però tu
0: dimmi.
3: Sei sempre parlato di tutto.
0: Sì.
3: Però hai una domanda da la già fa.
0: Vai.
3: Ma perché con Luca è finita?
0: È finita, ragazzi, come finiscono tutte le amicizie.
3: All'epoca motivazione lavorativa.
0: Sì, lavorativa ma anche umana. Finito un rapporto come finiscono i rapporti tra marito e moglie, ragazzi, è così, c'è niente da fare. Ma poi ci di fatto gusti, non lo so. Ancora, e basta, pronto? Ah, sentiamo ancora qualcuno. Vediamo un po'. Anzi, ne leggo uno, caro Simone. Buongiorno Pipistrelli, Fabio da Barra. Ho due amici che reputo fratelli. Ci conosciamo da 15 anni e abbiamo anche un tatuaggio uguale. Li ho vicino sempre, soprattutto nei momenti tristi. Un abbraccio a tutti voi. E, ancora dice: infatti, noi al sud chiamiamo fratelli gli amici, no i fratelli veri, i parenti. Quanto è vero anche questo? Perché spesso si dice che il fratello non te lo scegli, no? Il papà, la mamma non puoi sceglierli, sono quelli, invece l'amico lo scegli e se scegli quello sbagliato poi è colpa tua, oppure non sapevi che fosse un amico falso e puoi sempre cambiare. Ancora, avevo un amico fraterno, gli ho prestato dei soldi perché era in difficoltà, sono spariti lui e i soldi, da allora preferisco perdere un prestito che un altro amico, e hai ragione. La mia amicizia più bella è nata proprio dopo una lite, ci siamo detti tutto in faccia e da quel giorno ci fidiamo ciecamente. Ma sai che è vero? A me è capitato anche di avere delle persone accanto un po' antipatiche, ci litigavo spesso, insomma si discuteva, non mi piacevano, poi siamo arrivati ad uno scontro e dopo lo scontro poi diventi amico, non c'è niente da fare. Giusto un altro vocale, Simone, se ce l'abbiamo, così chiudiamo questo
4: buongiorno
0: blocco.
4: Antonio, buongiorno a tutti i pistrelli.
0: Ciao, vai.
4: La mia esperienza personale, abbiamo fatto scuole materne assieme,
0: sì.
4: L'elementare assieme, abbiamo fatto il suolo assieme,
0: tutto assieme.
4: Abbiamo conosciuto le ragazze, cioè le siamo sposate, arrivato a un certo punto,
0: sì.
4: Per pochi spiccioli,
0: poi hai visto?
4: Non si è riuscito a funire.
0: E allora, e ragazzi,
4: ho capito dopo tanto tempo che per lui l'amicizia era tu mi fai un piacere a me
0: e io faccio a te,
4: cioè io ti faccio un piacere a te perché ero, poi tengo l'obbligo di
0: di convenienza,
4: quindi
0: di
4: non
0: convenienza.
4: Era amicizia, non era un bene fraterno, ma era solo un'opportunità
0: brutta
4: tra
0: storia ti capisco benissimo e si collega un po' al link di poco fa. Il vero amico sei tu, Manganiello, mi dice Davide, che con il tuo programma la mattina ci fai stare bene, ci dai la carica per affrontare la giornata nel migliore dei modi. Sei unico, ti aspettiamo per il rientro, buone vacanze da Davide. Ma aspettavo qualcosa in chiusura di ironico, questo è reale, mi sono quasi emozionato. Oggi vogliamo parlare di amicizia, quella vera. Hai ancora

accanto un amico che sai di poter chiamare a qualsiasi ora, oppure la vita ti ha riservato una delusione, una di quelle che ti ha fatto dire da oggi mi fido molto meno, mi fido solo di me stesso. 342 00 00 100.

0: Amore scrive una perla di saggezza. Buongiorno Antonio, vicino all'interesse l'amore te passa. Ecco qua, può essere vero anche quello. Ancora vediamo Giuseppe, la migliore amica si chiamava Maya, l'ho conosciuta a 16 anni, era un'anima eccezionale, ha insegnato più lei a me che io a lei. Purtroppo è andata via dopo 13 anni qualche giorno fa, dopo aver combattuto come una leonessa. È difficile accettare questa cosa, lei era una cucciola di pastore tedesco. Ma che messaggio, mamma mia, bellissimo, veramente da brividi. Ti abbraccio forte Giuseppe, perdere un animale, ma stai scherzando, è qualcosa di terribile. Io ho Teo che ha 13 anni, sto tirando i birra, nel senso che ogni giorno facciamo delle foto, no, con il gatto, dice vabbè, tiene già 13 anni, secondo me se potesse parlare ci manderebbe tutti a fanculo, no? Abbiamo già deciso di fare il tatuaggio tutti e quattro con la zampetta di Teo. Tu che sei stato e sei, no, un appassionato di gatti, Simone, secondo te Teo a 13 anni quanti anni potrebbe ancora campare nella migliore delle ipotesi, diciamo, più o meno? Ah, e allora, oh, 18 anni, magari se va bene, 15, 16, no, stiamo a fare foto. Addirittura Ilenia, mia figlia, ha detto che quando morirà Teo deve fare i manifesti, cioè, per tutto il paese. Abbiamo fatto già la foto, ma Teo sta meglio in Uia. Secondo me moriamo in Uia e Teo è sempre lì. Poi, ciao Antonio, sono Francesco, ho 56 anni e nella mia vita ho visto che solo due cose fanno male all'essere umano, le donne... Poi mi scrive quella cosa della donna e i soldi, le migliori famiglie si dividono per i soldi, su questo purtroppo è vero, a volte, non sempre. Sentiamo ancora qualche vocale, pronto? Vediamo se credete nell'amicizia.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Allora io volevo dire che il mio migliore amico, sì, sempre mio fratello Raffaele, ci conosciamo da una vita.
0: Sì.
1: Dove eravamo ragazzini fino ad oggi, abbiamo condiviso un sacco di cose insieme, tra festival e cose varie, fino ad arrivare a condividere, di essere testimone all'altare.
0: Addirittura,
1: e
0: che bello.
1: Niente, adesso lui è a Roma e io sto qua, però non c'è momento per... ci troviamo sempre un momento per sentirci, per vederci.
0: Bello, bello.
1: Lo amo di bene, un abbraccio.
0: Mi piace. Viva l'amicizia, quella vera, quella sincera. Leggo l'ultimo messaggio, un po' lunghetto. Dice, ciao Antonio, proprio un mese fa ho messo alla prova un amico. Ci sentivamo ogni giorno, fra da me, fra da te, amore mio, amore ca, amore là. C'è scritto proprio così. Poi l'ho messo alla prova. Gli ho chiesto se mi accompagnasse a fare un servizio, se mi poteva dare un passaggio, visto che non c'era nessuno in quel momento. E lui molto spontaneamente disse, no, mi scoccio. Accetta la mia sincerità, non voglio accompagnarti. Da quel giorno, ed è passato un mese, non ci siamo più sentiti, io non l'ho chiamato più e lui non mi ha chiamato più. Secondo te è un vero amico? Assolutamente no, cioè, ma stai scherzando? Cioè, viva la sincerità, sì, tutto a posto. Ah, ecco, mi suggerisce Simone, siamo curiosi adesso, dipende anche dove doveva accompagnarti, cioè se doveva accompagnarti a qualche parte dove magari un team di chiavetto, come si suol dire, no? In una tarantella, ha fatto bene. Se ti doveva accompagnare da una parte tranquilla e non ha voluto, non ha potuto e sinceramente ti ha detto di no, allora è un altro conto. L'ultima perla di saggezza prima di mettere un disco, anche questa è molto bella perché dice, ma quali amici? Io dico sempre gli amici, meglio i pulci, rinde e camis. Addirittura, vabbè, io preferisco gli amici ai pulci dei camis. Mettiamo un disco, torniamo tra poco con il rush finale del pipistrello e ci affacciamo nel bar.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Parliamo dell'amicizia. Oggi è la giornata mondiale dell'amicizia, giovedì 30 luglio 2026. Abbiamo chiesto se credete ancora nell'amicizia, quella vera, quella sincera, se avete subito la pugnalata alle spalle da quell'amico pseudo tale e se credete nell'amicizia tra uomo e donna. Abbiamo tanti messaggi e anche tante perle di saggezza. Per esempio Carlo scrive da Secondigliano: manganillo, come si dice a Napoli, e un bagno su fuoche mundagna. Anche questo forse ha a che fare con amicizie frivole, no? Mai sentito? Ok. Poi dice un amico: allora, per quanto riguarda l'amicizia, domani tu e Gigino il barbiere è vero che farete il falò di confronto? No, perché noi siamo amici. Io, se ho capito bene, si fa questo falò. Falò di confronto quando succedono delle tarantelle, credo, perché non l'ho mai visto. Ancora, buongiorno Antonio, buon giovedì. Volevo dire, ma tua figlia ha la testa grande come la tua, ma come ti permetti di offendere? Ma cioè, a me non lo so, l'ho letto così, giusto per, no, assolutamente no, fortunatamente nessuno dei due ha la testa grande. Il mio miglior amico, che non mi abbandona mai, il mio cane, si chiama Skipper, un abbraccio da Luigi. Ecco, si chiamano stamattina Skipper da Daran Wars, vicino a Gosh, dopo che hai detto questa cosa di mia figlia, non ti permettere più. Poi ancora, puoi fare gli auguri a mia nipote Martina, compie 5 anni, come no, tanti auguri a Martina. E poi, ma quali amici, ancora lo stesso, lo devo ripetere, di un'altra persona, dice: io dico sempre gli amici, meglio i pullici rinde camici. Sentiamo qualche vocale, poi vediamo anche se l'avvocato Bigliotti crede.
1: Ragazzi,
0: ancora nell'amicizia. Buongiorno.
1: O nonno mi diceva.
0: Ecco nonno, vedi, un'altra perla.
1: I familiari, frate, sore,
0: sì,
1: parenti.
0: I parenti.
1: Il
0: sì.
1: True. L'amico sciglie.
0: Bravo,
1: e
0: l'amico
1: questo mi farà riflettere.
0: No, ma è così. È così. Perché il fratello non lo puoi scegliere, il cugino non lo puoi scegliere, l'amico sì, quindi deve essere quello giusto. Poi tu credi che sia un amico, non lo è più, oppure lo è per tanti anni.
2: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i pipistrevets. Io avevo una bella amicizia con un mio amico e praticamente dopo tanto tempo che non lo sentivo, non mi rispondeva più ai messaggi, lo incontrai in un centro commerciale, stava lui e la ragazza.
0: Sì.
2: Praticamente lui non voleva avere più rapporti con me perché io non l'avevo invitato al mio matrimonio.
0: Ah,
2: cosa ecco. Che lui sapeva benissimo che io mi ero sposato nel giro di un mese.
0: Okay.
2: E purtroppo andò
0: Però
2: per
0: è
2: fare
0: sbagliato.
2: Le cose veloci.
0: È sbagliato.
2: No,
0: ti dico la verità. Vuoi sapere la mia? È sbagliato.
2: Tutti
0: ti sposi.
2: Comunque, praticamente è finita così.
0: Non va bene. Cioè, tu ti sposi, ti sei dimenticato di invitare il tuo miglior amico. È normale che è finita, scusami, immagina se tu l'avessi invitato e non si fosse presentato, è la stessa cosa. Quindi, secondo me, si è offeso e ha sbagliato. Hai sbagliato tu.
3: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sabino.
0: Buongiorno.
3: Allora, l'amica, the whole one and week.
0: Questa...
3: i frati sore, quando eravamo piscirilli, diciamo... O meglio amico tu, sei solo tu.
0: Ok, cioè questa è un'altra perla di saggezza. Allora, avvocato, non so se hai sentito, l'amica ti fa il sedere quando hanno week. La conosci? Un altro detto napoletano. Ok, ancora qualcun altro, vediamo. Pronto? Allora, le perle di saggezza che riguardano le amicizie, possiamo anche girarle, no, in questo modo qui. Anto, secondo me l'amicizia uomo-donna è una grande cacchiata. Uno dei due ha sicuro interessi che possono essere lavorativi, economici, sentimentali, e quindi alimenta quello che è un rapporto falso. Non ci credo. Io, le mie migliori amiche sono donne, vi dico la verità. Allora, avvocato, buongiorno.
4: Oh, l'amico è una persona.
0: Ma è dedicata a me? Cioè,
5: vedi,
0: ti posso abbracciare?
5: No.
0: Ma come no?
5: Assolutamente no.
0: Aspettiamolo ancora un po'. Allora. Ti ringrazio.
5: Un omaggio, grazie a Simone Zaccaria, sempre pronto. Ovviamente.
0: Io sono tipo le coro, lo sai.
5: Sì, a piangere, ti vuole dire una parola.
0: No, veramente mi commuovo. E allora arriviamo al ritornello almeno.
5: Sì, beh, certo.
0: Giornata mondiale dell'amicizia.
5: Sì.
0: Siamo tutti amici qui, noi e voi. Un, due.
5: Questo regalo, sì, un bravo. Questo è il regalo che ti ho fatto, però non conosco
6: musica.
5: È proprio, ci voleva questa perla di
0: amicizia.
5: Sì,
0: ecco, ma può costare 20 euro.
5: Come vuoi,
0: Lorenzo, l'amico non presta pure i soldi, scusate.
5: Non è necessità, quindi non vedo.
0: No, no, ho necessità perché mi serviva 20 euro stamattina.
5: Che devi fare?
0: No, devo andare alla posta, devo pagare 3,20, ho portato 300, mi servono 20 euro, è possibile?
5: Cioè, che porta 320 euro?
0: Devo pagare
5: che
0: 320.
5: Che devi pagare 320?
0: Devo pagare buce, devo pagare luce, gas, sai?
5: E bollette?
0: Sì, sì, sì, ce l'hai 20 euro?
5: No. Ovvero,
0: vedi, non sei un amico allora?
5: No, non sono un amico, voglio dire, se hai bisogno.
0: Ne ho bisogno, ma devo utilizzare la carta.
5: No, anche
0: dopo,
5: poi, sì, devi utilizzare la carta visto che ne hai capienza. E
0: ma
5: poi.
0: Capienza, un po', sì. Ma è che sta anche un euro.
5: Sì, sì.
0: Poi andiamo a mare, già sai. Hai voglia di soldi che si devono spendere al mare, a Scalea, capito quanto costa?
5: Costa 3 euro, quanto costa? La discesa a mare, quanto costa?
0: No, è libero.
5: Ah, è libero.
0: Libere,
5: tu,
0: poi.
5: Secondo me non paghi neanche l'ombrellone.
0: No, no, non lo paghi, è normale. Cioè, è anche un ombrellone esclusivo che è un po' più lontano dagli altri. Sì. Perché mio amico Patrizio, che saluto.
5: Sì. Lui ti mette l'ombrellone?
0: Sì, sì, mi mette l'ombrellone vicino al mio e non lo occupa.
5: Ok.
0: Cioè, capito? Cioè, il vantaggio è che vicino a me c'è l'ombrellone.
5: Fai un abuso sulla spiaggia.
0: Chiuso. Chiuso.
5: Fai un abuso sulla spiaggia.
0: No, lo fa lui. Mica
5: pur di non pagare, ovviamente.
0: No. Mette un ombrellone chiuso in modo tale che io sto tranquillo e nessuno mi rompe le scatole.
5: Ok. E quanto ci dai a lui? Quanto lo paghi?
0: No, niente. Poi mi regala anche il pollo arrosto che fanno sul Lido.
5: Non paghi neanche il mangiare?
0: No, neanche il pollo, no.
5: Sì.
0: Però faccio un po' di salute.
5: Un professionista serio. Lui veramente credo che sia difficilmente equiparabile a qualcuno, non sia imitabile. Lui veramente.
0: Sì, ma ma loro vogliono fare così. Sì. Altro, io mi offendo se tu mi dai i soldi del Lido, mi offendo se tu paghi il pollo. Vabbè, allora. Poi è un pollo cresciuto a terra, eh?
5: Sicuramente. A te, perché un pollo cresce in aria.
0: No, nel senso è.
5: Che fa vola.
0: No, si dice un pollo cresciuto a terra, sono i polli ruspanti, capito? Quelli là.
5: Cresciuto a terra.
0: Cresciuto a terra, sì.
5: Non dove doveva crescere, scusami, questo pollo.
0: No, oggi sono i polli quelli là che vengono
5: all'allevamento.
0: Allevamenti, sai, industriali, quelli là.
5: Allevamento dove li tengono? Nei satelliti? Cioè,
0: non lo so, però questi qua si chiamano i polli cresciuti a terra.
5: Sì, è una cosa che dite soltanto voi.
0: No, però tu conosci il pollo cresciuto a terra,
5: hai visto? Pollo. Io non lo conosco.
0: Ogni giorno ti insegno qualcosa.
5: Sì, c'è una pillola di cultura.
0: Esatto. Allevamenti in gabbia e poi se il pollo cresciuto a terra. Indoor, outdoor,
5: sì, vedi? Sta pure il master. Indoor.
0: Cresciuta a terra, diciamo che poi c'ha un po' di carne più giallina rispetto al pollo quello bianco
5: cinese,
0: bianco.
5: Cinese.
0: No, cinese, perché è ruspante, hai capito?
5: Sì, ho capito.
0: Poi è anche più dura la carne rispetto al pollo.
5: Sì.
0: È più nervoso, è calluso, hai capito?
5: Calluso, il famoso Egidio Calluso.
0: E devi sapere che poi piace più il pollo, quello lì, pieno di antibiotici, perché ormai siamo abituati a quello morbido.
5: Ma la febbre?
0: No, lo riempiono, no, per farlo crescere meglio.
5: Ottimo.
0: Rispetto a quello lì ruspante, hai capito?
5: Cioè ci mettono gli antibiotici dentro al pollo.
0: Fanno gli antibiotici, è normale, fanno essere gli antibiotici per farli crescere in fretta, hai capito? Non va bene,
5: non
0: va
5: bene. Sono finti questi polli.
0: Bravo.
5: Sono dei polli mostri.
0: Ma infatti se ti chiedono, se passiamo il dottore ti segna l'antibiotico.
5: Stasera ci sarà un sacco di gente che va a comprare i polli. dopo questa.
0: No, dovete comprare il pollo cresciuto a terra.
5: Cresciuto a terra.
0: Ecco qua, ruspante.
5: C'è scritto sui cartelli, pollo cresciuto
0: a terra. Va bene, devo salutare Simone Zagaria, saluto l'avvocato Vigliozzi, sono emozionato perché domani è l'ultima puntata di questa ennesima stagione.
5: Bella.
0: Ci ho perso conto di quante stagioni ho fatto qui. Wagyu, state buona.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca violenza a Grumonevano, dove un 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane avrebbe preso a pugni e calci due anziani durante una rissa nata all'esterno di un circolo ricreativo. Uno dei due uomini è rimasto a terra privo di sensi dopo un violento calcio al volto. Decisive le indagini dei carabinieri e le immagini circolate sui social. Sempre cronaca, un 18enne originario della provincia di Napoli, già con precedenti, è stato arrestato a Montecosaro dopo aver truffato un'anziana di 83 anni con la tecnica del finto carabiniere. Il ragazzo le ha portato via gioielli per circa 8.000 euro. I carabinieri hanno bloccato il ragazzo poco dopo il colpo e la refurtiva è stata recuperata interamente e restituita alla proprietaria. Il 18enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata e si trova in carcere in attesa della convalida. Passiamo all'emergenza climatica, nuova ondata di caldo sulla Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta valida fino al 2 agosto. Previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale, con afa e umidità elevate. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde. Passiamo alla viabilità. Grazie all'ultimazione della prima parte degli interventi urgenti eseguiti dai privati competenti sul costone roccioso attiguo alla tratta di 163 Amalfitano al chilometro 9700 in località Tordigliano nel territorio comunale di Vico Equense, è stata ripristinata la circolazione con attivazione del senso unico alternato. E chiudiamo con lo sport. Oggi il Napoli partirà per il secondo ritiro estivo di Castel di Sangro, dove Massimiliano Allegri proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione. Sul fronte nazionale italiana, ieri sono stati presentati in conferenza stampa Roberto Mancini come nuovo CT e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Ecco alcune dichiarazioni del neotecnico azzurro.
10: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
9: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno, buongiorno e ben arrivati amici del Bar dello Sport, penultimo appuntamento prima di questa sosta estiva qui a Kiss Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Torneremo, lo ricordo sempre, sabato 22, c'è Genoa-Napoli, che racconteremo ovviamente in esclusiva ed in diretta sulle frequenze di Kiss Kiss con diretta azzurra, e subito dopo con il Bar dello Sport post gara con Susi Fiorillo. Dopodiché ovviamente riprenderà la normale e ordinaria programmazione del Bar dello Sport ogni mattina dalle 9 alle 10 il 24 agosto, lunedì 24 agosto. Voglio salutare Simone Zagaria, che ritorna oggi in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, e subito dopo ovviamente ricordo anche il numero di WhatsApp al 342 00 00 100, che è il numero non soltanto per i WhatsApp ma anche e soprattutto per i vostri brani al Festival Bar dello Sport, che negli ultimi giorni vi state scatenando letteralmente con delle vere e proprie poesie, vere e proprie composizioni. Allora, ieri abbiamo assistito alla conferenza stampa del nuovo CT di Mancini insieme al direttore tecnico Ranieri, insieme al presidente Malagò. Il Napoli ha usufruito ieri, anche oggi insomma partono questa sera per Castel di Sangro nel tardo pomeriggio, da domani cominceranno gli allenamenti a Castel di Sangro, li seguiremo tutti ovviamente insieme alle partite contro lo Sassuolo, contro il Celta Vigo, contro l'Aris Salonicco. È il programma di avvicinamento all'inizio del campionato. Sul mercato, sempre più forte, ovviamente l'avevamo già accennato ieri, la figura di Benoît Badiachile, questo centrale difensivo proprietà Chelsea francese. Benoît Badiachile, imparate, poi adesso chiederemo se chiama Guido come lo nomina. Allora, cominciamo a vedere chi salutiamo un po' di amici, dai, prima di andare a telefono dove già c'è Ciro. Allora, amico mio, buon caffè, forza Napoli, da Patrizio. Siamo rimasti l'unica squadra tra le big a non fare mercato, ma se non ci sono le plusvalenze Napoli non fa mercato. Gianni ce lo scrive, dice: presidente, svegliati. Ma ieri dobbiamo segnalare che la Juve ha piazzato sicuramente il colpo Colomoni, che va in un prestito con un obbligo di riscatto, ma soprattutto, sorprendendo un po' tutti nel mercato, c'è questo gioiello, immagino Riccardo Emilia questa mattina, di Alej Begovic, lo sapete, il giocatore della Bosnia che non soltanto ha eliminato l'Italia ma soprattutto insomma è stato uno dei migliori giocatori in assoluto, e Alej Begovic potrebbe andare alla Juve. La cosa mi fa un po' strano, perché Alej Begovic gioca sulla fascia un po' dove gioca Ildiz, e insomma mi sembra davvero strano questo investimento così importante. Apro la puntata salutando Giorgia, la nostra grande Giorgia, e soprattutto la mamma. Stamattina mi hanno inviato una foto meravigliosa, e ci teneva a augurare buone pause estive a tutti, e ci ha mandato una foto con sta a mare Giorgia con i suoi bodyguard. Ovviamente si parla di Tonino il bagnino e Andrea l'assistente di spiaggia, no? Che aiutano Giorgia a fare il bagno. Ringrazia tutti Giorgia, la mamma di Giorgia ovviamente, per i saluti, anche il signor Guido. Insomma, una foto che mi ha dato una grande energia questa mattina e volevo trasferirvela, quindi con la foto di Giorgina che fa il bagno con i suoi assistenti. Bellissimo, bellissimo. Allora, andiamo avanti, salutiamo un altro po' di amici. Se va avanti senza acquisti il Napoli sarà un campionato pericoloso. Tutte le squadre si stanno rinforzando, la Juve ha fatto il colpaccio con Alej Begovic, ce lo scrive Angela. E poi ancora forza Napoli dalla pasticceria Martinello di Montebelluna, buone vacanze a tutti. Ci scrive anche Luca da San Marco: ma non credi sia esagerato 3 settimane di ferie, mica siete a scuola? Mio caro, ma le ferie non sono le nostre, cioè, voglio dire, c'è la programmazione che riprende. Oh, voglio segnalare al mio amico Simone, che è sempre molto attento, che finalmente si è esibita Serena alle 9.03 con una splendida canzone. Io sono curioso, era tanto tempo che volevo sentire Serena, quindi ci ha mandato un pezzo per il Festival Bar dello Sport. Francesco da Castellammare: volevo chiedere, ma come sostituti, buongiorno, come vedreste Romagnoli? Difficilmente possono giocare insieme Romagnoli e Rachmani, però non credo che Romagnoli possa a questo punto lasciare la Lazio. Un abbraccio forte, se non riusciamo a sentirci domani vi auguro una buona vacanza, l'albero dalla Germania. Ma io poi da lunedì cosa faccio alle 9 del mattino? Ci scrive Walter 78. Poi Salvatore Piccolo, un bacione al nostro Domenico, che quindi salutiamo e lo ringraziamo. Caro Domenico, ci sei?
1: Sì, Idotti.
0: Come stai, Domenico?
1: Bene, tu, Idotti, tutto a posto?
0: Sì, sì, tutto bene, caro Domenico, siamo pronti. Domani facciamo la nostra ultima puntata, però poi ci rivediamo il 22, io poi ti aspetto il 22 sera, con il 22 sera con Susi Fiorillo, ok?
1: Ok, Idotti.
0: Va bene, va bene. Poi,
1: Idotti.
0: Dimmi, caro.
1: Buona velazze a te, a Simone, tu ci sistema. A domani alle 9, ultima puttana. A domani saluto.
0: A domani facciamo i saluti, hai ragione. Bravo Domenico, domani ci salutiamo. Anzi, poi mi devi dire anche come finisce Genoa-Napoli. Ciao Domenico, un abbraccio. E poi ancora un altro anno a chiedere Terzino, Luigi Ranella, vediamo. Ma oggi i ragazzi partono per Castel di Sangro, sì. Poi tornano il giorno per la festa, giusto? Comunque sono sicuro che sarà una grande festa che renderà Napoli ancora più bella. Maria 74, credo che scenderà una delegazione, però lo sapremo con esattezza. Le squadre non possono comprare se non vendono, le altre lo fanno solo, il Napoli è rimasto al palo. Ragazzi, c'è un po' di diciamo così di preoccupazione, leggo stamattina. I non colorati e il Milan senza i soldi, i Champions fanno mercato, il Napoli nonostante la qualificazione non fa mercato. Gianni, ti ricordo, Gianni, perché poi alcune volte queste cose si passano in cavalleria, come si suol dire, che il Napoli ha già dovuto spendere 80 milioni circa, il riscatto di Højlund, il riscatto di Alisson Santos, quello di Giovane, insomma il Napoli pronti via ha già dovuto intervenire sul mercato. Sono fiducioso della squadra, il nostro presidente Buone Ferie, della famiglia Ronga, carissimi. Altro pezzo per il Festival Bar che ci hanno mandato. E poi nella giornata dell'amicizia voglio salutare tutti gli amici di Fede, a te in particolare, che anche non conoscendoti ti comporti da tale. Grazie Luigi da Mantova. Luigi, appena chiama Luigi da Mantova ho questa voce meravigliosa dalla piccola Vittoria di sua figlia, che ogni tanto ci fa una sorpresa. Potresti far capire ai amici che non sempre comprare significa rafforzare la rosa. Marco da Cercola. Poi buongiorno, c'è qualcuno che può rispondermi? 2 ore di attesa per un accredito per la festa Piazza Plebiscito, il mio turno tutto esaurito, sono invalido con carrozzina, c'è posto dedicato per noi in piazza. Devo dirti la verità, non sono informato, cerchiamo di capire con la redazione. Allora la Juve sempre quello fa, compra i giocatori che hanno complicato le cose all'Italia. Trezeguet saluta, è vero, ricordo. Intanto c'ho Ciro in linea. Ciro, buongiorno.
2: Ciao Gianluca, buongiorno. Ciro da Impegna.
0: Eccolo qua, siamo veramente felici di questo tuo intervento, caro Ciro.
2: Gianluca, sì. Io avevo un calciatore.
0: Avevi un calciatore del tuo, cioè della tua scuderia?
2: Sì, no. Questo sarà un grande calciatore. Noi stiamo cercando un difensore, no? Giusto?
0: Sì, ma di Achille è molto vicino. Benoit. Sì,
2: però posso fare questo nome?
0: Certo, tu sei un procuratore sportivo di grande competenza, prego.
2: Tobias Slotsager.
0: Come si chiama, scusami?
2: 20 anni, no. Gioca nel Verona, è fortissimo.
0: Nel Verona, puoi ripetere?
2: Invece di spendere tutti questi soldi, sì. Questo calciatore, sì. ne parlano bene di grande prospettiva.
0: Okay.
2: 20 anni,
0: come si chiama? Puoi ripetere il nome per favore?
2: Tobias Slotsager. 20 anni.
0: Ok, vado a vedermelo questo giocatore, per favore.
2: No, posso salutare dei miei amici?
0: Ma niente meno, Ciro, siamo a disposizione, quindi.
2: Allora, i ragazzi del Bourbon Bar,
0: sì.
2: Da Selva Viere e Nello Itto. Hanno un problema queste persone.
0: Non sono i soli ad avere qualche problema. Grazie Ciro. Buongiorno, domani sera alla Rotonda Diaz ci sarà questa festa, lo sappiamo, i tifosi fanno festa il 31 alla grandissima, proprio l'anno del centenario del presidente, senza acquisti ci sta deludendo, forza Napoli sempre. Aspettiamo ragazzi, non è finito il mercato. Mancini ha chiesto scusa che ha sbagliato, ma perché ha guadagnato poco, perché ha guadagnato troppo, che brutta figura. Michele Atonna, poi attualmente siamo da quinto posto, ci scrive Guglielmo, cioè già vuoi fare le griglie? Tre settimane senza il bar, anch'io la giusta ricarica per ritornare con le nuove composizioni. Biagio da Scafati, che ringraziamo perché ci ha regalato sempre dei momenti incredibili. Il Napoli non deve prendere il giocatore del Chelsea perché è scarso. Cioè, il Vittorio ha detto che il Badiashile è scarso, deve prendere Gatti, Rios, Favasuli, Dodò, Zevaglios e vendere Lucca. Va bene, cercheremo di dirlo a Manna. Antonio del Rione Alto, l'anno scorso mercato precoce, costi alti, rendimenti pessimi. E poi Gianluca, ma tu non hai i social, fai qualche diretta, noi chiamiamo il bar, soprattutto il conduttore, possiamo sentirti ogni tanto. Domenico, sì, io ho la mia pagina ufficiale su Instagram, ma non faccio di solito dirette, le utilizzo per lavoro. Poi per la registrazione di allenamenti c'è bisogno della tessera dei tifosi? No, Raffaele Castaldo, non credo assolutamente. E poi andiamo avanti, ma è possibile che stiamo trattando la rosa del Napoli come fosse l'ultima della Serie A? È la stessa che ha vinto Scudetto e Supercoppa, è arrivata seconda, insomma. Maurizio da Milano tende a difendere la rosa. Vado da Francesco. Francesco, buongiorno.
3: Ciao avvocato, buongiorno, buongiorno. E buone vacanze per domani.
0: Sì, grazie, grazie di cuore, buongiorno a te.
3: Avvocato, volevo chiedere una cosa. Sì. Io purtroppo potevo andare a Castel di Sangro solo il giorno sabato e domenica, sì. 1 e 2, quando ci sarà la festa. A Castel di Sangro sapete se c'è qualche evento, se ci sarà
0: come
3: qualcosa?
0: No, come no, c'è il programma, lo puoi andare a vedere sui siti, c'è tutto il programma degli allenamenti, ci sarà una serata in piazza con i giocatori, un'altra serata dove sarà presentata la squadra, dove sarà presentato lo staff tecnico. Ci sono degli eventi già tutti organizzati, oltre alle partite.
3: Ma l'uno non stanno i giocatori a Napoli?
0: La sera dell'uno scenderà una delegazione a Napoli a Piazza Plebiscito, ma poi ritornerà immediatamente in ritiro a Castel di Sangro. Però ribadisco, sul sito di Kiss, puoi trovare assolutamente tutto il programma di Castel di Sangro del ritiro e scegliere ovviamente la serata dove vuoi andare a vedere ovviamente lo spettacolo. Quindi vai,
3: va bene,
0: vai serenamente.
3: Grazie mille.
0: Ti abbraccio.
3: Ciao,
0: ciao Francesco. Sì, secondo Ame 88, dopo questa cosa di Ciro è finita la sua carriera. Tobias Lotsacker, la torta è pronta. Aria condizionata, un attimo, buongiorno, ricordo ai tifosi preoccupati per il mercato che i migliori acquisti McTominay, Gilmour, Neres, Lukaku, Højlund sempre a fine mercato. Poi stamattina c'è una folla al Festival Bar, non credo che riusciamo a mandare tutti i pezzi. Ma invece di fare le griglie, perché non fate una bella grigliata e state sereni? Il mitico Sasà, Club Napoli, Scafati, Dios. Buongiorno Gianluca. Francesco di Ponticelli, un saluto a tutti voi del Bar dello Sport. Sono un po' preoccupato, i calciatori che formano la colonna portante del Napoli sono vetusti, hanno già dato tanto alla maglia e alla loro carriera, andrebbe rivoluzionata la rosa, vedi il Napoli di Spalletti, ce lo scrive Ciro. Vado da Tobia.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Sì. Eccoci Tobia, buongiorno.
4: Eccomi, buongiorno. Allora, due cose, una, io volevo salutare e grazie sempre per la bella compagnia, ma la seconda cosa, mi ha fatto sorridere l'amico di prima uscita che ha nominato Tobia, ma non sono io il cacciatore.
0: No, quindi... lui è Tobias.
4: Tobias. Quindi ti volevo salutare, mi ha fatto morire da ridere, ho detto ci chiama subito all'avvocato.
0: Bravo, sei equiparato al difensore del Verona, Tobia.
4: Bravo,
0: Tobia.
4: Bravo. Ti volevo salutare.
0: Grazie,
4: avvocato.
0: Grazie.
4: Un abbraccio fortissimo, ciao.
0: Un abbraccio grande Tobia, intervenuto in diretta da tutto il gruppo Malati del Napoli, un grosso abbraccio a Domenico, la nostra mascotte. Un messaggio a Felice da Montefalcione, batti un colpo, siamo preoccupati. Nicola da Castelfranco Emilia. Poi Lello da Portici che ci scrive, attenzione nome che è stato già fatto da vabbè, ma lui mica Slotsager, Tobias Slotsager si chiama. E poi buongiorno, buon caffè, tanti saluti Antonio Sangue Azzurro da Catania, malato del Napoli, ce lo scrive Gianni Scotti Curva B15. Siete tantissimi ragazzi. Vado da Leonardo. Leonardo, buongiorno.
5: Gianluca, come stai?
0: Bene, bene Leonardo, buongiorno. Buongiorno.
5: Senti Gianluca, innanzitutto ti auguro buone vacanze.
0: Grazie.
5: Fambresta, perché tre settimane senza sentire il bar.
0: Mi sento leggermente osservato.
5: da lontano, insomma. Poi sono molto vicino agli amici che faranno questa festa domani.
0: Sì.
5: Io sto da lontano, ma seguo col cuore.
0: Bravo.
5: Tramite mio figlio che sta là, quindi sicuramente verrà anche lui alla festa.
0: Assolutamente.
5: E poi soddisfattismo sul mercato. Andiamo calmi. Il botto si farà. Abbiamo l'ultimo giorno di mercato, abbiamo pigliato anche chissà, McTominay, Lukaku. Soddisfattismo non lo approvo.
0: Preoccupa, io parlerei di preoccupazione, ecco, diciamo un pizzico di preoccupazione più che di disfattismo.
5: Quindi con calma, il presidente non è cretino.
0: Questo non c'è dubbio.
5: Tranne le uscite infelici per le magliette sui bambini, sui ragazzi e sulle ragazze che non sono ufficiali, però dai. Gianluca, quest'anno ci divertiremo anche con Napoli Basket.
0: Speriamo, grande squadra.
5: Mamma mia, che squadrona!
0: Grande squadra, grande mamma squadra. E non è finita, non è finita.
5: Mamma mia, che squadrona! Bravo.
0: Ciao Leonardo, forza un abbraccio, Napoli, grazie del vacanze, pensiero.
5: Un saluto a tutta Napoli e a tutti i napoletani.
0: Grazie. Grande Leonardo. Avvocato, ma si sente Allegri cercherà di rilanciare Lang? Foro Ruscio potrebbe restare, nessuno parla delle liste. Presto, ragazzi, dobbiamo aspettare ancora. Adesso a Castel di Sangro poi arriveranno i McTominay, i Lukaku, i De Bruyne, gli Oliveira. Saluti a Francesco, rappresentante Forza Napoli, sempre Alessandro Del Matabarra. Dove si può vedere, questo non te lo so dire ancora, sembra che non colorati hanno preso Benzema e CR7. Vedremo in campionato che cosa faranno Colomoni e Raibegovic. Saluti Antonio dall'Austria. Sì, tutti quanti stanno scrivendo che ovviamente Ciro da Imperi ha detto un nome che hanno detto altri procuratori, altri del mercato, ma secondo voi Ciro da Imperi può mai scoprire un nome di un giocatore? Ragazzi, rispondo io a chi critica il mercato, ci scrive un nostro amico. 46 giocatori, ma chi dobbiamo comprare? Giochiamo meno ai videogiochi. Luca Dall'Anella, senza bar dello sport ogni giorno è uno sforzo, state sereni, sarà un bel Napoli, finalmente valorizzeremo i giovani. Non si potrebbe da lunedì, no ragazzi, devo fermarmi un attimo. Io per radio spesso va e viene. Francesco, va bene, buon di avvocato, una curiosità per quanto riguarda i mezzi di trasporto per sabato 1 agosto, come devo fare per sapere fino a che ora stanno? Vai sul comune di Napoli, assolutamente, Carlo Alberto da San Marzano sul Sarno, ci sono tutte le corse, le strade che sono state interdette per consentire ovviamente il corteo, quindi ci sono tutte le informazioni utili. Gigi con una G, Gigi, buongiorno.
6: Avvocato, Gigi una G.
0: Gigi, l'ho detto, Gigi, buongiorno.
6: Una chiamata veloce per augurarvi a tutti buone vacanze, a tutti i tifosi del Napoli, tranquilli, e se me lo consente oggi caffè pagato per tutti nel giorno del mio mezzo secolo d'età.
0: Un cinquantenne, il Napoli fa 100 e tu fai 50, sì, caro Gigi.
6: Sono al giro di boa.
0: Vabbè, sai, ancora prestissimo. Grazie Gigi, ti abbracciamo.
6: Grazie a tutti.
0: Auguri.
6: Napoli sempre.
0: Auguri, grande Gigi, auguri. Tobias, il calciatore segnalato, gioca nello Shakhtar. E poi perché solo 3 settimane tornano a 7 Antonio dall'Arenella, che ci scrive: veramente stanno pensando di cedere Neres invece di Lang per fare posto a Ceballos? Neres non si tocca, Gianni, io non conosco ancora. Allora certo, Ceballos però non è detto che venga adesso, può darsi che venga a gennaio, perché Napoli l'ha chiuso per il parametro zero a gennaio. Se deve venire adesso deve dare un indennizzo ovviamente al Boca. Andiamo da Alessandro, siete in tanti stamattina. Alessandro, buongiorno.
7: Ciao Luca, buongiorno.
0: Ciao,
7: siamo quasi in ferie insieme, quindi
0: sì, va bene.
7: Un saluto.
0: Va bene, Ale, eccoci.
7: Io sono abbonato da vari anni in Curva A insieme ai miei figli, sì. Spero quest'anno riusciamo anche mia moglie ad aggiungere, perché è diventato un po' difficile per le nuove persone abbonarsi. Quindi questo, tutto l'entusiasmo che abbiamo per il Napoli, perché giustamente un po' sono calmierati i prezzi con l'abbonamento, quindi poi non si riescono a comprare, quindi speriamo bene di riuscire anche per mia moglie, così tutta la famiglia andiamo allo stadio.
0: Un bel investimento.
7: Purtroppo sì, che i ragazzi fortunatamente under 14 c'è ancora una riduzione, però per una famiglia andare allo stadio è diventato impegnativo, quindi il nostro supporto anche con l'acquisto, che ne so, del merchandising e tutto il resto è sempre più impegnativo. Questo è per tornare alla base, che sono un po' preoccupato per il semplice fatto che tutti questi grossi movimenti non ci sono, però da come vedo un po' in Italia è tutto un po' fermo perché ovviamente il mercato
0: è vero
7: è un po' rallentato. Noi, ti dico la verità, ho rinnovato anche quando erano momenti un po' più buoni.
0: Vabbè, ma è una questione di appartenenza.
7: Siamo tifosi.
0: Bravo, l'abbonamento è a prescindere.
7: Tempo fa. Contenti, bravo. Che va bene. Ci affidiamo a San Gennaro.
0: Ma caro Alessandro, non è questione di affidarsi a San Gennaro. È che mio padre, i papà nostri, eccetera, eccetera, si abbonavano andando a vedere Citterio, Mattolini e Frappampina e Ponziano. Cioè, voglio dire, l'abbonamento al Napoli è a prescindere dai giocatori. Tu vai a seguire la squadra del tuo cuore, punto. Cioè, il discorso è questo qui.
7: Bravo Gianlu, passa questa cosa qui. Cioè, io ti ripeto, stavo dicendo che ho rinnovato anche quando siamo andati negli ultimi anni, siamo passati un po' più triste. Quindi è la gioia di andare a vedere la partita, questo è la felicità.
0: È l'appuntamento, esatto.
7: Questo io trasmetto ai miei ragazzi.
0: Essere
7: contenti e tifare in maniera sana, ecco, questo Bravo. È quello che dico.
0: Grazie Ale, grazie.
7: Buone vacanze.
0: Ti abbraccio. Mi scrive Grado 54, ma te lo ricordi a Pogliana? Niente meno. Grandissimo terzino sinistro, Pogliana, fece un gol con l'Inter clamoroso. Certo come lo ricordo. Zeballos è sempre infortunato, Badashil sempre infortunati, non ci bastano i nostri. Caro Pasquale Albino da Stadtberg Bayern, ma almeno li facciamo venire. 38 anni di matrimonio, volevo dividere con voi questo giorno. Ciro da Villaricca, auguri. Però non scrivi il nome della tua signora, che gli facciamo gli auguri, caro Ciro, anche a lei. Sento dire che Conte ha lasciato macerie, amici miei. Conte ha fatto due guerre portando a casa scudetto e supercoppa con tanti infortuni, e dopo le guerre ci sono sempre le macerie, però le guerre il condottiero le ha vinte. Ciro in smart working, un grosso saluto fin da oggi, buone vacanze a tutti con tanta stima, che bello, il nostro amico Marcello da Beirut. Dopo poi buongiorno, il bar dello sport, un abbraccio. Gaetano da Pomezia, stanno salutando tutti ragazzi, siamo alla falegnameria di Casora, noi in difesa ci piace molto Scalvini, però costa tanto, Napoli ogni tanto ci ha provato. E un bar, un saluto a tutti dalla falegnameria Art of the Wood da Mattia da Barcellona, Domenico uno di noi, ho salutato le due falegnamerie. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo un secondo, chiedo a Marcello e a Donna Rosa, c'è anche Donna Rosa in linea, di aspettare un attimo, ma la pubblicità è brevissima, arriviamo subito con il bar dello sport.
8: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
9: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
10: Super promo 48, Cerciello Auto.
9: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
11: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì! Lo voglio!
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci tornati in diretta, il bar dello sport, i microfoni Gianluca Vigliotti, Kiss Kiss Napoli con Simone Zagaria, che mi ricorda che in cabina di regia ci sono in diretta allo 081 546 6873 Marcello e Rosa, arrivo subito da voi. Tanti messaggi stamattina, volete intervenire in tanti, speriamo di poter trovare spazio per tutti. 342 00 00 100, vi aspetta un festival bar pirotecnico. Voglio salutare un po' di amici, buone vacanze a tutti. Chi è? Sono riuscito a prendere il pass per la festa del centenario, bene, sono contento. Ieri c'è stato un affollamento tutti per Piazza Plebiscito. Buongiorno Ivan da Madrid, in vacanza in Cilento, grande Ivan, ben arrivato. Poi attenzione alla pista Gutierrez per il Bayer Leverkusen, si arrivano 30-35 milioni, Napoli può cederlo. Paolo da Nola, ho letto stamattina. Un saluto anche da Donato dal Belgio, buone vacanze a tutti. Oggi vi seguirò in streaming, così mi resta la vostra immagine impressa. Grazie Claudio 54. Marcello, buongiorno.
4: Ciao Gianluca, sono Marcello da Napoli, non da Beirut.
3: Sì, vabbè, Marcello da Beirut ci ha mandato i suoi saluti in veste il nostro Marcello.
4: Gianluca, volevo un tuo parere. Vai. Su una mia piccola perplessità, non so se sei d'accordo.
3: Fammi sentire, fammi sentire.
4: Inter è forte, rimane per me forte.
3: Chi?
4: Gli acquisti del
3: Scusa, chi?
4: Con Gonzalo Ramos, e adesso vedo la Juve che sta facendo passi di una bella squadra. D'accordo con la presidente che deve sportire, Napoli è forte, sono d'accordo dall'inizio, però adesso vedendo questo, non è che rimane il Como fortissimo, non è che
3: la Roma ha preso Castro, la Roma ha preso Castro.
4: Voglio dire, vedendo questi rafforzamenti così, è vero che Napoli è fortissima, c'è la squadra è forte, mi piace, però sta iniziando una piccola perplessità di dire qualcosa di. Positivo pure di rinnovamento.
3: Ma Marcello, onda, quello che pensi tu, e poi hai sentito anche i messaggi dei nostri amici prima.
4: Questo volevo sapere, sono
3: preoccupato. No, io dico che non. Io capisco, voglio dire, che quando poi una grande squadra prende giocatori forti, dice, ma come la Juventus ha preso Alej Begovic che Napoli voleva pigliare, non l'ha preso. Il Milan ha preso Ghila che Napoli voleva prendere, non l'ha preso. Capito? La preoccupazione, la perplessità, la preoccupazione. Credo che sia una questione soltanto di tempi, perché il Napoli, il centrale difensivo, lo deve prendere, visto che purtroppo ha perso Buongiorno e Bechema, non sappiamo quando ricomincerà ad allenarsi, speriamo che per l'inizio del campionato possa essere pronto. Abbiamo individuato, stanno individuando, basta leggere oggi sui giornali, questo prospetto giovane di Benoît Badiachile, questo francese, che comunque con il Chelsea ha giocato.
4: Si parla che ha avuto molti infortuni, però.
3: Ho letto, beh, insomma, gli altri giocatori del Napoli non mi sembrano essere da meno su questo aspetto. Però aspettiamo, ragazzi, una ricerca sarà fatta. Cioè, voglio dire, quando tu prendi un giocatore, non è che lo prendi e porti il pacco a casa e lo apri. Si fanno le visite mediche, se è ritenuto idoneo con lo staff medico del Napoli, significa che sarà sicuramente possibile. Però dobbiamo aspettare, cioè bisogna avere un po' di pazienza in più, perché Napoli ci ha detto che prima di fare degli acquisti deve provvedere a delle cessioni. E quindi questo
4: ci sta, però
3: questo è il
4: però vedendo questo, come anche penso che la riflessione ci sta.
3: Ti stai preoccupando che gli altri si rinforzino troppo?
4: Napoli, io dico sempre che Napoli, e noi per noi napoletani la amiamo incondizionatamente, con i figli non ci abbiamo, come dire, regole.
3: Ma non ci sono in regola quando si ama.
4: Sbagliamo e dobbiamo fare un passo indietro.
3: Caro Marcello, la squadra si ama a prescindere.
4: Non siamo razionali su Napoli perché lo amiamo troppo.
3: Il Napoli, Marcello, si ama, la squadra si ama, chi è tifoso ama.
4: Non siamo razionali.
3: Giusto? Poi uno va a fare la critica, no? Se ci sono le cose che non vanno bene.
4: Calma e ragioni, chiaramente, perché
3: Va bene, subito mi hanno richiamato, Marcello, ho detto giovane a 26 anni, sì, va bene, mamma mia, Riccardo, ho detto giovane, sì, avvocato, ce n'è del 2001, sì, ok, ho detto giovane, nel senso che non, a 25 anni non si è giovani, va bene, dai, Marcello, grazie, un abbraccio, un abbraccio, un abbraccio.
4: Gianluca, grazie.
3: Grazie a te, grazie a te. Ha già 25 anni, sì, lo so. Ma il Napoli, per coloro che fanno le cosiddette griglie, quest'anno a che posto la mettono, caro Rino Molosso? Non si può dire, ma non lo possiamo dire. Come fai a fare le griglie adesso, a un mese dalla fine del mercato? Dai, un saluto anche a Carletto da Casalnuovo. Mentre faccio la lasagna con provola, vi ascolto. Lo chef di Salvatore di Romolosso, non si può dire, ma non lo possiamo dire. Come fai a fare le griglie adesso, a un mese dalla fine del mercato? Dai. Un saluto anche a Carletto da Casalnuovo. Mentre faccio la lasagna con provola, vi ascolto. Lo chef di Salvatore di Roma. La lasagna con

0: fai una scelta. Tony da Frattamaggiore, direzione Gaeta, scottando il bar dello sport. Grande. Oi, vai piano, Tony, perché che ne sa, eccessi di velocità lì appena superi, multe incredibili. Allora, amici, andiamo a sentire il nostro amico Guido. Eccolo, Guido, buongiorno.
1: Buongiorno, Gianluca, buongiorno.
0: Guido, hai sentito i saluti della mamma di Giorgia che ti ha ringraziato?
1: Grazie, grazie, un saluto a Sofia, a Giorgia,
0: bene.
1: A Domenico, ad Apollonia Maria di Casorio, a padre Federico, Andrea, tutti quelli che lo stanno bene.
0: Bene,
1: forza,
0: bravo.
1: Forza ragazzi.
0: Vai Guido.
1: E poi io vorrei dire una cosa, noi dobbiamo comprare soltanto un difensore e basta.
0: Solo uno?
1: Solo un difensore buono però.
0: Ah, buono.
1: Però adesso, non fra 10 giorni, 15 giorni.
0: Un momento.
1: Cioè, dobbiamo fare un sacrificio, comprare un giocatore, un difensore centrale buono.
0: Buono.
1: Però buono, sano.
0: Sano.
1: Non rotto.
0: Vabbè, mica uno compra un giocatore rotto, scusami.
1: Poi dobbiamo far giocare dei giovani.
0: I giovani.
1: Perché i giovani, a parte il fatto che sono giovani,
0: sì.
1: È sano perché uno che arriva in Serie A non è un cretino.
0: È vero.
1: È giusto.
0: Hai ragione. Ecco.
1: Allora bisogna dare fiducia a questi ragazzi perché devono guadagnare pure qualcosa di soldi. Invece di dare i soldi sempre a quelli che vengono da fuori, è che se ne portano al loro paese, cerchiamo di far campare pure i nostri ragazzi.
0: Facciamoli campare.
1: Che li mandiamo in Serie C, in 4-6.
0: Scusami,
1: in Serie A.
0: Scusami Guido, mi ha scritto Tonino da Sorrento.
1: Sì.
0: Mi ha scritto e mi ha detto questa formazione. Vediamo se te la ricordi. Carmignani, Bruscolotti, Pogliana, Burnic, Vavassori, Orlandini, Massa, Giuliano, Clerici, Esposito, Braglia. Te la ricordi?
1: Io ho 75 anni, mi ricordo benissimo.
0: Tonino mi ha ricordato questa formazione, volevo
1: come non me la ricordo.
0: Va bene. Guido, grazie.
1: Ha capito, bisogna far giocare
0: Ho capito, sì, l'ho capito, è giovane.
1: I ragazzi devono giocare i soldi, devono vivere i giocatori.
0: Sei stato chiarissimo. Sei stato chiarissimo, Guido. Sei stato...
1: E non diamo i soldi sempre all'estero.
0: Ma non stare arrabbiato. Non ti devi arrabbiare, Guido.
1: Ciao, forza Napoli.
0: Sempre un abbraccio.
1: Ciao a tutti.
0: Mi fanno sorridere le persone che vogliono la squadra forte, lo stadio nuovo, ma poi si lamentano dei prezzi. Cosa ne pensa del fatto che per trasmettere la conferenza stampa della nazionale la federazione ha chiesto per trasmetterla 500 euro? Saluti da Torino, Momo e Salvatore. È stato motivo di grande polemica e il presidente Malagò ha detto: se abbiamo sbagliato stornerò tutto. Quindi oltre al senza il bar dello sport dobbiamo stare anche senza le hit di Federico 49, Ciro da Trieste ce lo scrive. Siete davvero tanti. Vado a sentire Lello velocemente che poi c'è il festival bar dello sport. Lello, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, Lello da Padova. Un augurio di buone serie a tutti.
0: Bravo.
2: Allo staff di Radio Fischis. Non ho niente da dire perché voglio solo darvi i miei più cari saluti.
0: Bravo Lello.
2: Viva il centenario e poi forza Napoli sempre. Avvocato, buone ferie, ci sentiamo il 24. Vi abbraccio e vi voglio bene.
0: Arrivederci a tutti. Fate buone cose, grazie Lello. La testimonianza dei nostri fedelissimi amici del bar dello sport. Enzo da Quarto dice: anch'io ero uno dei 73.000 abbonati su Peppe, che bello, felice. Poi c'è anche, io me la ricordo quella formazione, dirò di più, i giocatori uscivano dalle scale tra i distinti alla Curvasi, l'ingresso del campo era quello. Se dovesse partire Gutierrez, un Teo Hernandez, dubito. Chiedi a Guido come si chiama il difensore del Chelsea, mi sono dimenticato. Era il 1973 quella formazione. Sul sito ufficiale chiusi due sponsorizzazioni, non lo so, Gennaro, non le ho viste. Opinione personale: Napoli non è competitivo come negli anni passati, occorre trasparenza e non lucrare sulla passione e amore del tifoso. Forza Napoli anche in Lega Pro, saluti da Mario. Vabbè, ma è ancora presto, Mario, non possiamo dare una certificazione sulla consistenza del Napoli, molto presto. Allora facciamo così, Raffaele, aspettaci un attimo in linea perché sono curiosissimo di capire stamattina come si sono scatenati al Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.
4: Anche se era un ragazzone, lui di quel tipo aveva il terrore.

0: difensore.
1: Ah, gatti, gatti. Magol, Roberta.
0: Ma guarda questo gatti, che tipo è, che picchia per due. Li tiene a linea, di un passo di più e affuscano pure. È anche fortunato, gli arbitri non lo vedono neppure. Le vizie attorcigliate, i suoi avversari hanno in comune.
1: Ma sei un mito.
0: Però ci abbiamo noi, lo spelleranno a razzo.
1: Ma no, grande Rob.
2: Adesso che di Antonio Conte non si può parlare.
1: Serena, serena.
2: Ci sono voci strane e dubbi ancora da scoprire. Ma non conta più. Parlare del passato è bello ma è inutile. Ora c'è Acciughino, uno juventino storico. È arrivato tra giudizi pesanti.
1: Grande Serena.
2: Un trauma psicologico. Non ti offendi? Chiamate il pronto soccorso.

0: Avanti Max, faccia arrivare primi.
1: Anna, mamma mia, Annalisa Serena.
2: Tua maglietta falsa. Tanto falso appunto che mi immaginavo tutto.
1: Un maglione un po' andato.
2: E quell'aria da bambina che con quella maglia azzurra lei ci andava matta, è chiare sera in Trentino, il campo è giochi colori e la gioia e la voglia di fare tifosi, un bacio a maglie falsate, un coro quattro risate, fare il tifo a Di Maro, Di Maro davvero,
1: bella Di Maro,
2: Di Maro lo giuro, Di Maro, Di Maro davvero.
1: E lei?
2: E lei, lei lo guardava con sospetto, poi si teneva la sua maglia stretta, stretta, e lui, lui non ha mai capito niente. Visto che oramai non me lo levo dalla mente.
1: Che lei?
2: Che lui, lui era un piccolo presidente, solo un piccolo presidente.
1: Tanto la storia della... Mister X, Mister X.
3: Alle 9 di mattina, aspettiamo il bar dello sport.
1: Vai.
3: C'è l'avvocato.
1: Oui, oui.
3: Uomo distinto ed educato,
1: grazie.
3: Con cuore azzurro senza prender fiato.
1: Grazie.
3: Saluta i tifosi, Domenico Ignazio e Criticone, e tutti i cantanti dentro al bar. Siamo solo noi, tutti quanti dentro al bar. Ti auguriamo buone ferie, avvocato.
1: Grazie.
3: Ma non siamo solo noi, siamo tutto il popolo napoletano.
1: Bravo.
3: Forza Napoli sempre.
1: Mitico Mister X, mitico, ragazzi, ma fanta i complimenti che sta ricevendo. Sia Baglioni raffreddato, ce lo scrive Umberto, poi Serena letteralmente superlativa, ce lo scrive Ornella, Serena da brividi, Serena in versione Annalisa. Mamma mia Serena, che voce che ha, angelica, ce lo scrive complimenti Domenico, ce lo scrive. Nella formazione del 73 bisogna inserire anche La Palma al posto di Vavassori che si infortunò, è vero. E poi Baglioni raffreddato, l'abbiamo detto, campioni del mondo, non dimentichiamo nel Napoli nel 34 è stato campione, nel 34. Poi con la camicia di lino azzurra, grazie Vittorio. Voto Roberta Mogol che mi ha fatto ridere con Gatti, lei è proprio brava, è vero, Marcello D'Alberto, è fantastica. La formazione che hai appena detto era quella squadra di squinternati peggio di me agli ordini del grande Vinicio, che non ha ancora avuto la cittadinanza onoraria. Ragione, Ted dalla Scozia, grande Ted, un abbraccio a te. Grande Robby, fantastica, Baglioni top, Martina da Napoli. Insomma, come al solito mi state facendo davvero sorprendere in grande con questo Festival Bar, siete grandi. Raffaele, vengo da te, hai visto, hai aspettato,
4: Prometti.
1: Hai aspettato,
4: troppo,
1: ma ragazzi...
4: Troppo forte quello che ha detto, Baglioni raffreddato.
1: Baglioni raffreddato, ha fatto la storia della firma sulla maglietta storica.
4: Gianluca, io ho chiamato perché se fossi Manna,
1: sì?
4: Io non comprerei nessuno, perché lei quel Pavasuli a destra,
1: sì,
4: come dice Di Lorenzo e basta. Perché sento parlare di Padiashil, sento parlare di Thiago Gabriel, ragazzi, ma li avete visti giocare?
1: Sì,
4: Rafa Marin e Maradona rispetto a loro. Quello del Chelsea in Italia fa due partite, ma non perché si infortuna, questo non glielo auguro, ma perché... gli danno tre turni di squalifica ogni volta che gioca, capito? Che è scomposto, è pesante, è uno che non lo fa apposta, ma li travolge gli avversari. È in area di rigore, sinceramente.
1: Ma guarda, Raffaele, ti posso dire una cosa? È giusto che al bar, no? Quando si va al bar e siamo tutti quanti insieme, noi possiamo dare giudizi. Quello è forte, chi è scarso, chi è buono, chi è forte di testa. Cioè, al bar dello sport è giusto fare così. Ma voglio dire, ove mai il Napoli dovesse prendere Badiashil, cioè dico Badiashil per dire un altro giocatore, ma secondo te uno come Manna, come il direttore sportivo, gli scouting di una società, eccetera. Cioè, possono mai fare un ragionamento del genere che hai fatto tu oggi? Cioè, voglio dire, sarebbe clamoroso, no? Se fosse vero quello che tu dici, se fosse praticabile o praticato quello che tu dici, beh, io rimarrei basito. Cioè, Cioè, se il Napoli prendiamo l'esempio adesso che se ne sta parlando, Badiashile, e tu poi mi dici, mi chiami al bar dello sport e mi dici questo fa due partite perché è goffo e fermo, non si riesce a fare. Io vado al manicomio.
4: Io l'ho visto giocare per lui, e se parlo.
1: Ho capito, perciò
4: conosco i fan.
1: Cioè, però io metto.
4: Però per questo mi meraviglio che un direttore sportivo come Manna, navigato, esperto come lui, non faccia questo ragionamento. Insomma, per me è un giocatore che viene messo in mezzo per.
1: Sì, ma il discorso è un altro. Mettiamo che non sta parlando Raffaele, no? Sta parlando Antonio, Giovanni, Francesco, eccetera. Stiamo parlando di un giudizio, perché il tuo giudizio è un giudizio tranchant, è un giudizio netto. Cioè, tu non è che dici speriamo che possa adattarsi, no, tu hai dipinto Badiashile come uno scarso, un pippone. Cioè, tu hai detto una cosa del genere. E allora io dico, Manna, tu vai a prendere un pippone, chi ha ragione, Manna o Giuseppe?
4: Io penso che Manna non lo prenda.
1: Ah, ok, poi vediamo. Però sono curioso.
4: Io
1: sono curioso di capire questa cosa. Sono curioso. Vabbè, grazie, Raffaele.
4: Ci andiamo a vedere. Complimenti.
1: Grazie.
4: Forza Napoli.
1: Ciao. Poi dei testi stupendi, Frieden Goal, grande Robby, grande Serena, andiamo a comandare, bellissime voci al Festival Bar, buona giornata, grazie caro il Pidio. Poi tutto può essere tranne che esperto e navigato, vabbè. Riccardo, sei sempre un po' eccessivo nei giudizi. La pista Hernandez è vera, non credo. Era un Baglioni appena sveglio. Gianluca, ma che cos'è questo Festival Bar eccezionale? Robby, Serena, c'è anche il buon Baglioni, un po' Farlocco e Brillo, Mister X, che bellezza e che spasso. Il mercato è bloccato solo per il Napoli, la Juve con Colomonia e Lebegovic ha raggiunto un livello alto, la Roma anche con Castro, grande colpo. Sì, sicuramente, tutti bravi, Serena super, è il giudizio di Franci da Licola, la nostra Franci. Caro Giuseppe, aspettami un minuto solo, vado in pubblicità che sono in ritardo, ma torniamo subito per la parte finale del Bar dello Sport.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, ve l'avevo promesso, meno di un minuto, pronti per stare insieme ancora per questo ultimo segmento del nostro Bar dello Sport, affollatissimo, però ancora complimenti per il Festival Bar. Poi, buongiorno, buone vacanze dallo studio Fisiocardio Postural, Pomigliano d'Arco, un abbraccio. Complimenti ai compositori dei capolavori, buone vacanze a tutto il Bar dello Sport, ragazzi speciali, a chi non deve mollare, un'attesa di godere della sua compagnia, della nuova scenografia, sì la faremo, caro Carmela, da Torre del Greco, cambieremo sicuramente un pippone come Koulibaly e Kim, speriamo, aggiungo, Jailson ce lo scrive da Norimberga. Simone, un bambino che chiama spesso perché siamo un esempio del calcio, grande Simone, un bacio anche a te. Giuseppe, eccoci qua, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
2: Eccoci.
3: Sono Giuseppe da San Giorgio a Cremano.
2: Sì.
3: La saluto e le auguro anche buone vacanze, se non riuscirò a prendere la linea domani, che è l'ultimo giorno. Del resto lei va a passare le vacanze nella mia terra. Patrimonio dell'umanità.
2: Mitica Maiori.
3: Io sono nativo di Tramonti.
2: Tramonti, casa mia.
3: Amici della famiglia Cuomo.
2: Grande.
3: Che ha dato il presidente.
2: Grande.
3: Ha dato il sindaco di New York.
2: Quindi tanta roba. Tramonti, casa mia, costiera, casa mia. Quindi voglio dire, siamo lì.
3: Quindi,
2: siamo lì.
3: Chi non ha ancora visto la strada degli dèi, eccetera.
2: Il sentiero degli dèi. Il sentiero degli dèi.
3: Quindi ti auguro
2: grazie.
3: Più buona vacanza.
2: Grazie, torniamo presto.
3: Invidio un po'.
2: Torniamo presto, scusate, scusate se mi allontano un attimo, vi chiedo perdono. Giuseppe,
3: io non è che contesto, per l'amor di Dio, la parte tecnica, perché ci sono questi, diciamo, nostri dirigenti,
2: sì,
3: proprio pagati per questo, però quello che mi impressiona è tutto lo storico degli infortuni. Perché Biada Scile ha saltato 26 partite,
2: sì,
3: l'anno scorso.
2: Ma Manacco parla.
3: Per un infortunio al retto femorale.
2: Sì.
3: Zeballos,
2: sì,
3: non ne parliamo proprio. Dal 2023 fino al 2025 è stato fermo.
2: Sì.
3: Ha avuto due gravi crociati, menisco, tendine,
2: sì,
3: problemi alla caviglia.
2: Cioè praticamente noi stiamo andando
3: perché ci andiamo a prendere dei giocatori che già hanno uno,
2: cioè, anche tu vuoi dare, cioè praticamente il Napoli sta andando a prendere chi sono i giocatori infortunati che non possono giocare.
3: Basta andare su Google.
2: No, capito, per carità,
3: gli infortuni Zeballos e vedere che automaticamente ha avuto due crociati, ha avuto menisco, tendine di Achille, caviglia, eccetera, eccetera. Abbiamo visto che Neres solo per la caviglia è stato fermo quasi un anno. Cioè, questo voglio dire. Poi io, se voglio dare un consiglio,
2: sì?
3: Io prenderei immediatamente Thiago Gabriel.
2: Thiago
3: perché
2: Gabriel
3: è un under.
2: Ti piace?
3: Un giocatore di grande forza fisica,
2: è vero,
3: tecnicamente dotatissimo. E prenderei anche Laurenté.
2: Laurenté
3: perché
2: a
3: Napoli
2: sinistra,
3: sulla sinistra, ha questo grave problema. Laurenté, che è veramente eccezionale. Questi due giocatori, questo grande centrale, perché poi è un under.
2: Sì, risolve il problema.
3: Uber,
2: aiuta il problema delle liste. Va bene, Giuseppe.
3: Ma Thiago,
2: speriamo.
3: Gatti, siamo d'accordo. 20-25 milioni. Lo so, ma oggi i centrali costano.
2: Va bene, Giuseppe.
3: La qualità.
2: Salutiamo. Giuseppe, è tardi, c'è un altro Giuseppe. Scusami, devo salutare. Salutiamo anche il nostro direttore Manna che ci sta ascoltando. Hai sentito i consigli di Giuseppe. Quindi Thiago Gabriel e Laurenté. Quindi voglio dire, salutiamo. Scusami, Giuseppe, eri un po' lungo. Devo andare avanti, devo salutare anche Davide. La formazione degli anni 70 mi ricorda mio padre che mi portava sulle spalle allo stadio e come allora la passione resta sempre la stessa. Ho voluto leggere questo messaggio perché ovviamente è meraviglioso. Per comprare il centrale deve uscire Rafa, a meno che non prendiamo un under, vedi Thiago Gabriel. Inoltre abbiamo Lang, Luca, Giovane fuori lista, bisogna trovare tre giocatori. Saluti da Sal. E poi vado avanti, c'è un altro Giuseppe in linea. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Gianluca.
2: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Allora, io sono in attesa, sto aspettando.
2: Hai ragione. Ah, ma aspettavo.
4: È il momento di aspettare.
2: Bravo.
4: Anche se dentro di me c'è una critica enorme, perché
2: perplessità, preoccupazione.
4: Mi collegavo a Giuseppe di prima, di
2: sì,
4: parte con un parco giocatori che l'anno scorso hanno avuto infortuni seri, lunghi, e il recupero è stato lungo. È stato
2: alcuni
4: lungo.
2: Non hanno proprio recuperato.
4: Alcuni non hanno recuperato, tipo
2: Anghissa,
4: buongiorno,
2: Anghissa.
4: Dobbiamo vedere ancora Neres, dobbiamo vedere ancora qualcun altro. Allora io dico, non facciamo, non creiamoci l'alibi che la colpa è sempre di Conte, che da signore è andato via e ci ha portato ancora una volta, lo ripeto, uno scudetto, una supercoppa e un secondo posto, e in due anni ci ha fatto vedere due Champions. Lasciamo stare come è andata la Champions l'anno scorso, comunque siamo andati in Champions un'altra volta. Allora io dico, il Napoli ogni anno si presenta in asse di partenza alla campagna acquisti, sempre con le solite zavurre acquistate nel 2023, dal fenomeno che firma le maglie in ritiro. Cagliust, Lindstrom, Khedira, giocatori che ogni anno tornano al Napoli e ogni anno puntualmente il Napoli ha difficoltà.
2: Deve andarne bene. Che fine ha fatto Ngonge?
4: Allora dico una cosa, dico, possibile che una società che deve fare di presentarsi ad una Coppa dei Campioni e difendere un piazzamento in campionato, siamo al 20 giorni dall'inizio del campionato? Pronto?
2: Sì, ti ascolto Giuseppe, ti sto
4: e
2: ascoltando.
4: Non abbiamo una linea da seguire. La Juve, che io reputo un'antagonista seria, ha preso Alibegovic e Colomani. Sì. Alibegovic per 18 anni, lo dobbiamo dire. Comunque loro vanno, si siedono e prendono. La Roma va, si siede e prende. Il Milan con tutti voi ha acquistato 3 calciatori. Ma dico io, ma il Napoli, ma quando è che si organizza?
2: Però cioè, non è
4: Manna sta ancora aspettando la risposta di io mi auguro che si stia sentendo il direttore, ma un calciatore che va al di fuori della Juve o da qualche altro, che non è importante, lo conosce?
2: Sì, però ti devo rispondere.
4: Non vorrei, chiudo.
2: No, vai.
4: Non vorrei che sia il solito burattino tra le mani, ti ripeto, tra le mani di quel signore che firmò.
2: Ho capito. Devo risponderti quando tu mi dici sei preoccupato perché il Napoli dice non ha una strategia, eccetera. Io da quello che ovviamente abbiamo sentito due dichiarazioni, no, del direttore sportivo che ci ha raccontato sia Di Maro sia durante la presentazione di Allegri alcune cose. Su Ghila c'era arrivato prima il Napoli, poi se il Milan offre a Ghila 5 milioni all'anno e pagano 30 milioni alla Lazio, non c'è da discutere, cioè voglio dire.
4: Sì, Gianluca, ma è sempre così.
2: No, aspetta, voglio completare. Voglio completare. Il Napoli sa perfettamente, anche se non si aspettava l'infortunio di Buongiorno, è rimasto spiazzato, non si aspettava che Bichemar dovesse perdere tanto tempo ancora per recuperare. Il Napoli sa che deve andare a prendere il centrale difensivo, su questo non c'è dubbio. Ma il Napoli purtroppo ci ha detto che deve, prima di andare a comprare giocatori, deve per questione di lista e per questione di ingaggi levare tutto quello che c'è, che hai raccontato prima, e i tizi, sì, Gai, Sembrone,
4: si presenta sempre la stessa
2: cosa, lo so, ma purtroppo non li vendono, non li possono vendere, nessuno se li prende e nessuno se li prende, vanno in prestito e tornano
4: perché sono talmente scarsi, avere giocatori importanti al di fuori di quella della rosa titolare, ma sono talmente scarsi quelli che stanno dietro che non sappiamo dove, chi li vuole prendere.
2: No, non li prende nessuno, li prendono in prestito. T'abbraccio Giuseppe, perché c'ho ciao, un abbraccio. È giusto il countdown, Simone? Va bene, allora posso un attimo rifiatare. Livello altissimo del Festival Bar, buone vacanze agli amici, in particolare al gestore Gianluca da parte del staff Domea Finestre Pompei. Come si è diventato buono, sì, è vero. Il Milan, la Juve, la Roma, cosa hanno fatto l'anno scorso? Niente, penso che Milan e Juve non sono andate neanche in Champions League. E Cagliust, sì, è vero, c'è anche Cagliust. Gianluca, non bisogna vendere assolutamente né Gutierrez, nemmeno Neres, sono altri giocatori da vendere, ce lo scrive Patrizio. Il Napoli sta trattando calciatori che hanno battuto il record negativo di infortuni, succede anche a altre squadre, ce lo scrive Gennaro. Sono anni che manca un sostituto di Lorenzo, perché non prenderlo? Maria da Fuorigrotta, buone vacanze anche a te Maria, spero che il Napoli riesca a prenderlo, vediamo Fabasulli che cosa c'ha. Gianni, vengo da te, buongiorno.
5: Avvocato carissimo, io con grandissima simpatia la devo contraddire su la telefonata che ho ascoltato.
2: Vai, dimmi caro.
5: Lei giustamente dice vorrei che Manna andrebbe da te.
2: No, mi faccio un ragionamento, cioè ragazzi, cioè voglio dire, io ragiono di logica ancora, fortunatamente, no? E quindi vado di ragionamento. Se sento Giuseppe, l'amico di prima si chiamava Giuseppe, che dice che Badiashile è una pippa, che gioca due partite all'anno, e dico, ma Manna è pazzo, cioè io mi chiedo, no Gianni, chiedo a te,
5: seguendo sempre la logica Noi ce l'abbiamo le pippe, solo quest'anno ne abbiamo comprate almeno 3 di pippe.
2: Diciamo che
5: poi ce ne abbiamo altre 15 che non riusciamo a vendere di pippe.
2: Salutiamo tutti i calciatori del Napoli che stiamo eticheccando con simpatia.
5: Ci mancherebbe altro. Allora, colgo l'occasione per dirle, allora l'incontro con tutti i suoi amati ascoltatori si farà quest'anno?
2: No, per il momento ci fermiamo un attimo, cerchiamo di organizzare.
5: Abbiamo questa piazza dei martiri.
2: Facciamo il centenario a piazza.
5: Io penso che lei riunisce più persone della festa del Napoli.
2: No.
5: Appuntamento.
2: Speriamo.
5: Con tutti gli ascoltatori che avvoca.
2: Grazie Gianni, sei molto carino, ti ringrazio di cuore.
5: Al minimo, siete una persona squisita, grazie per la compagnia che ci avete fatto tutto quest'anno intero. E attendiamo con ansia poi il ritorno, ovviamente un meritato riposo.
2: Vado a rifiatare un po', giuro che non parlo per 15 giorni. Va bene. T'abbraccio Gianni.
5: Grazie.
2: Ciao. Buongiorno, sì, alza l'asticella al Festival Bar con Robby e Serena, grandissime, buona giornata. Quanto disfattismo, mamma mia, andate a fare 2 bagni, Antonio del Rione Alto. Buongiorno, che ne avrà per 6 mesi, lo sapeva, Ghila andava chiuso senza dare spazio a nessuno. Hai ragione Riccardo, su questo il Napoli aveva chiuso anche con un prezzo sicuramente inferiore. Noi meritiamo la Serie B con questi tifosi. Gennaro, Gianluca, ti voglio salutare, ti auguro una buona giornata, a domani per i saluti, i grandi eventi che ci aspettano. Patrizio da Napoli. Vado da Alessandro perché siamo davvero in conclusione. Alessandro, buongiorno.
6: Buongiorno a te avvocato, ciao.
2: Ciao caro, ciao.
6: Senti, volevo soltanto dire la mia.
2: Vai.
6: Rispondendo anche a quel tifoso insomma che diceva noi arriviamo sempre tardi, ci sono tanti giocatori così, eccetera. Allora io non ritorno sull'anno scorso su alcune colpe, perché secondo me le colpe sono un po' da distribuire su tutti.
2: Certo.
6: Ma l'anno scorso alle griglie di partenza per quello che era il mercato che aveva fatto il Napoli, quindi non si può dire Napoli non compra.
2: Napoli-Inter, le prime 2 erano Napoli-Inter.
6: Esatto, per tutti avevamo fatto un mercato faraonico.
2: Sontuoso.
6: Sontuoso, perfetto. E praticamente poi si Allora io invito a pensare a quel tifoso e qualcun altro. Pensate se invece che Lukaku si fosse fatto male, avesse fatto 7-8 gol, Lucca lo stesso, qualcun altro. Quest'anno ti divertivi a chi dare e a quanto fargli pagare. Purtroppo siamo stati sfortunati e oggi rincorri una necessità prima di comprare.
2: Beh.
6: Ma va letto un pochino in senso generale la cosa. Non siamo il Real Madrid o il PSG che possiamo ogni anno spendere 200 certo. più. Un'unica critica ho da fare alla società,
2: vai.
6: Lo dico molto francamente.
2: Vai, hai 10 secondi, vai.
6: 10 secondi. Se dobbiamo prima vendere, non ditelo, perché io vivo di trattative.
2: Dici tu, siamo sgamati. Hai ragione.
6: Ti abbraccio.
2: Grazie Alessandro, grazie a tutti quanti voi ragazzi, tantissimi, poi domani ci salutiamo. Per l'ultima puntata prima della sosta estiva del Bar dello Sport, adesso saluto e ringrazio Simone Zaccaria in cabina di regia, ringrazio tutti quanti voi, vi abbraccio forte, vi auguro la migliore delle giornate qui a Kiss Kiss Napoli, a domani, appuntamento ore 9, puntuali con il Bar dello Sport, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao!
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo alle ultime puntate di questa stagione di Yassano Kiss Kiss e io per un anno ho provato a esaltare, a magnificare la bellezza del mio collega, ma anche oggi trovo difficoltà sì, perché la sua bellezza...
1: Ma perché mi fai in galera a me? Cioè, mi fa commettere una cosa in onda, mi fa licenziare.
0: Perché la sua bellezza è inarrestabile, sì, sul 76 del digitale terrestre Rosario Verde.
1: Domani,
0: eccolo qua.
1: Da 7 da 24 agosto quando torniamo te li scrivo, va bene? Le aperture
0: no,
1: scrivo.
0: No, non le leggerò mai.
1: L'apertura d'autore accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Tu, signori, d'autore, ne vorrei leggere tre.
1: D'autore scarso, ma è scritta cosa dice d'autore, ok?
0: Come scarsa la regia, direbbe Rosario Verde. Buongiorno Simone Zaccaria, come stai? Tutto bene? È tornato.
1: Ma vuole mettere in mano in culo lui?
0: No, lui no, ci vogliamo bene, guarda. Si sta scrocchiando il ragazzo, giusto così, per stiracchiarsi un po'. Iniziamo, come sempre, due ore, cari amici e care amiche, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, ma lo sapete, prima c'è sempre un pizzico di musica.

0: Vogliamo partire, signor Verde, da dove?
1: Notizia acquiccia. Umida. Trenino. Quando le cose si fanno per noi, pesacane, ringraziando il Signore, quando ogni tanto una cosa buona. Allora, Trenino, acquedotto di Napoli, l'ABC, la società che serve l'acqua a Napoli, diventa un SPA di benefit pubblica.
0: Ci voleva.
1: No, un branco di facinorosi l'altra volta, insomma, ha protestato, se vi ricordate già ne abbiamo parlato, perché non la voleva far diventare, ha approvato la trasformazione, quindi la giunta comunale Manfredi approva la delibera di trasformazione di ABC in azienda dell'acqua di Napoli in SPA pubblica, società di benefit in house.
0: Bella. Sembra una cosa di un club in the house
1: fino al 2080, mica il fine di mano, fino al 31 dicembre 2080 l'ABC diventa un SPA di benefit house pubblica.
0: Attenzione, non confondiamola con una spa, non è che sta diventando un centro benessere. No,
1: pure ci azzicca l'acqua. Trenino, ma si contenta, no? Ha approvato la delibera. Allora, il consiglio comunale, 24 luglio rimarrà storica questa cosa. Grazie. Ha approvato la delibera che trasforma l'assetto societario, non più quindi un'azienda speciale, una sorta di costo del comune, ma una società per azione in mano pubblica con un capitale sociale di 53 milioni. Ascoltate, Steven, 53 milioni che sta società con il capitale pubblico di 53 milioni che erano pubblici.
0: Sì.
1: Ebbene, sono diventate SPA. Oltre altri circa 200 milioni, ma
0: 250?
1: Su 53, più altri 200 milioni 253. Di fondi. Che erano, insomma, vabbè, lasciamo
2: c'era la tua firma sopra?
1: Insomma, quando la cosa è pubblica, noi faremo parte del pubblico.
0: Io credo di no. Ci cioè, paga nulla questo pubblico.
1: Siamo sempre
0: a pure per l'acqua, tu la fa.
1: Certo che la fa. Pure tu, allora si pubblico.
0: Ma non sento il servizio.
1: Ma Mosei SPA, oltre altri circa 200 milioni di fondi e riserve di un patrimonio che sarà. Poi c'è anche un altro patrimonio della società che sarà quantificato da parte di un tribunale di Napoli entro i prossimi 6 mesi, quindi oltre i 53, oltre i 200 ci sta tutto questo patrimonio che verrà insomma quantificato dal tribunale di Napoli. Cos'è una società di società benefit? Allora, una società benefit, ve lo spiego che cos'è, è spesso indicata come SPASB, società benefit. Se è una società per azioni, è un'azienda che unisce lo scopo di lucro, sentite? Trenino, tutti quanti ballate il trenino. Allora, unisce lo scopo di lucro, quindi guadagnare, con l'impegno a creare beneficio comune. Per esempio, ti devo dire, ma per esempio la società che ha partecipazione maggioritaria del comune, no? Mettiamo in casa, a fine anno hanno guadagnato 100 lire, cioè hanno guadagnato euro.
0: Guarda, 100 lire, com'era bella la 100
1: lire? Quell'euro guadagnato verrà investito in verde pubblico, in scuole e roba varia, ok?
0: Bello.
1: Quindi tutti i guadagni, non è che il comune dice ma accatta la macchina, ma accatta la che fa vacanza, o il sindaco dice ma che fa vacanza questi soldi, no, viene investito. Quindi se ci sarà un aumento dell'acqua, no? Sarà un aumento dell'acqua, perché poi insomma si bisogna anche, perché se ne SPA ci saranno anche gli azionisti e roba varia, ci sarà però quel guadagno, anche se ci sarà un aumento, quel guadagno era investito. Trenino, sei contento? Non mi dici che non sei contento, è meglio che questo. Poi migliorerà, perché diciamo la verità, uno dei problemi grossi che aveva Napoli è proprio che lo fatto quando tu arrivava all'acqua.
0: Ma tu dici che aumenterà l'acqua?
1: Tu non sei casa tu, sai, tu sei casa a Madrid, sei Napoli, no? Dici mai la avuto un problema, arrivava la fontana, asceva l'acqua, insomma, asceva l'acqua.
0: Sì.
1: Asceva.
0: Perché non andava?
1: Ma esce meglio. Ma aumenta la pressione, allora. Ma quando apri l'acqua invece fa trenino.
0: È bello, però, una società per azioni poi ha finalità sociali, no?
1: Bello, certo, poi pure ci sarà un aumento, voi se pure avrete un aumento, chi lo sa. se sarà un aumento, quell'aumento sappiate, dice vabbè, su pane 100 euro in più, però può mettere, frate, fai una aiola. Guarda com'è bella sta trenina, limpida. È sciacqui,
0: ah, la cosa tanto a me non mi riguarda, io sono Gori.
1: Tu sei di poi, ma portici con me, pure se sarà privata, è privata.
0: Però è un'altra società. Si chiama Gori.
1: Noi siamo SPA. Micio grosso.
0: In house, però.
1: Siamo in house. Siete in house. E sono più grossi. Quindi, insomma, ringraziando a Dio. Grazie. È stata approvata questa cosa qua, va bene, ne abbiamo parlato l'altra volta, si è fatto quello sciopero, quella
0: i poteri forti allungano le loro mani sull'acqua, bene,
1: non dice nessuno, sa, non dire nessuno, sa, mi dissocia quello che sta dicendo lui, è una buonissima cosa. Oh, vediamo nel fino al 2080,
0: chissà se lo vedremo mai il 2080.
1: Non lo vedo, il 2080 è impossibile, non lo potrò mai vedere.
0: Potresti arrivare tranquillamente a
1: 85. Prima morì mi faccio sciacquare e mi faccio mettere in da cascetti.
0: Muri così.
1: Prima mi cremiamo, faccio un umidino, una bella doccia, faccio una doccia.
0: Lo cremiamo così, limpido.
1: Faccio molto, faccio una doccia molto. E capi bello, poi faccio cremare così, umido. Mi faccio cremare. Benissimo.
0: Magari anche sotto sale, che dici? Come vorresti essere cotto? Sentiamo.
1: Vedremo, ecco, chi sta ascoltando che abbiate memoria, ecco, mo stiamo pagando un euro, vediamo se nel futuro, insomma, pagheremo di più. Però sappiate che se anche quel più che paghiamo, sappiate che state facendo una aiuola, state facendo una.
0: Ma tu dici che è una manovra per far sì che tramite l'acqua si possano recuperare fondi per fare investire nella città in altre.
1: Sto spiegando cosa è un SPA di benefit in acqua. Insomma, che i soldi poi quelli là di guadagno verranno poi redistribuiti, forza devono essere redistribuiti in, a meno che non ci sia nati guai,
0: dice obiettivo doppio, fare profitti per i soci e nello stesso tempo aiutare persone, ambiente, scuola e cultura, così come abbiamo detto
1: fare
0: prima,
1: fare profitto per noi in netrima si caga una fai modo profitto è Repubblica, no? Però oltre a fare il profitto per quelli là che guadagneranno cose, verranno reinvestiti. Ma vedremo, insomma, se ci.
0: Vuoi dire?
1: Vedremo.
0: Dago, dammi un attimo di silenzio.
1: Ma
0: magari è una cosa buona per la città, no?
1: Sicuramente è buona.
0: Ah, ok. Allora,
1: guarda, Pesarani, posso dire con cognizione di causa, dovunque, in qualsiasi comune, anche quelli là che ci stanno ascoltando, hanno privatizzato oppure hanno l'acqua, tutti quanti hanno avuto bollette più meno care, servizio più efficiente, roba. È vero? Ditecelo al 342 00 00 100 oppure dopo in diretta al 081 546.

0: Allora andiamo a vedere qualche messaggino di quelli arrivati al 342 00 00 100, ma se volete puoi dire la vostra 081 546 6873. Putin a chiave l'acqua. Chiura.
1: Eh beh, dice comunque, che si bisognava farlo, se no non si poteva più andare avanti.
2: Scusami tanto, sì. Non ne capite niente. No, allora, prima mi accatta mai, poi mi acconci un giardino e poi faccio cose e poi si rimane qualcosa, acconci il giardino pubblici, mette il
1: guadagno,
2: capito? Si rimane, sempre se rimane.
1: Eh beh, certo, il guadagno, penso che rimane. Comunque aumenterà, eh? Aumenterà la bolletta, se oggi pagavamo un euro, ora pagheremo due. Chi lo sa, non pensi che aumenterà la bolletta?
0: Io penso che tu faccia parte della stessa società che ci cita Antonio. Dice: buongiorno, la società che ho è la FFDG, che vuole dire famiglia finanziata dall'ognoro. Ed è per questo che lo amo.
1: Tanto papo ognoro. Pronto?
3: Ma tu?
1: Oui.
3: Domenico da Mantova.
1: Ciao,
3: volevo proprio, in base a quello che state dicendo, quattro dell'acqua, io proprio la testimonianza viva che l'acqua da noi è privata e va tutta una chiave, quindi voi volete.
0: Ma perché attivare. Dove sei tu?
3: Mantova, in provincia di Mantova.
0: Mantova, ok.
3: No, diciamo che i bulletti sono sempre che le ciuave, quella che non pagano gli altri da papà noi.
1: Tu pensi che con una SPA Benefit come hanno fatto a Napoli aumenteranno le bollette?
3: Ma perché qualcuno l'acqua che non la paga la deve pagare per forza, se non riescono a recuperare da qualche, quindi non cambierà mai niente.
1: Vediamo.
3: È sempre vecchia, quindi.
1: Vediamo.
0: Però scusami, a Mantova,
1: ha detto di no,
0: a Mantova è come a Napoli, cioè è una SPA come, cioè come dire, sì, privata, ma comunque vuoi, oppure è proprio privata?
3: È gestita da una ditta privata, la gestiscono loro, ecco, non lo so
1: vedi un attimo
3: come è stata messa giù, però comunque è privata, non è più pubblica, già da tanti anni ormai.
1: Vabbè, pessimista, al nord non le sapete fare le cose, per questo.
3: Devo dire un'altra cosa, Marco, mi senti?
1: Sì.
3: Hai fatto gli auguri a tuo figlio oggi?
1: Perché oggi credo?
0: È San Leonardo?
3: No, oggi è San Leopardo.
0: Leopardo ci ha messo. No.
3: Giuro, oggi è San Leopardo. Ci lavora al bambino.
0: Ah, ecco perché sorrideva stamattina quando si sveglia.
3: Fantastico che ha fatto Rosario.
0: Ciao, grazie, bello. Caro, un abbraccio.
4: Ragazzi, da un cittadino della provincia di Caserta che ha subito la stessa cosa, la privatizzazione dell'acqua, vi dico che è una cosa buona, veramente ne trarrete proprio benefici assai proprio.
1: Come? Ma che è il suo pessimismo? Questo pessimismo cosmico, ma che cos'è?
0: Allora, prima di chiarire un ulteriore aspetto,
1: l'SRL, no. A Mantova e in gran parte dei comuni della provincia, il servizio idrico integrato, acquedotto, fognature e depurazione gestite da Aqua SRL, SB, vedete, questo è un SRL, siamo SPA. E poi chissà, addirittura società a responsabilità limitata, ma non ci proviamo, proprio esagerato. Sì.
5: Ragazzi, io prima, quando l'acqua era comunale, pagavo nemmeno 100 euro l'anno, adesso li pago quasi ogni 3 mesi, quasi 100 euro. Anna passata.
0: Ecco qua, buongiorno.
1: Ma non è così. Ma non pensi.
0: Buongiorno anche a te. Questa privatizzazione tocca il sangue, la carne viva dei cittadini.
1: Non lo so.
0: Ragazzi,
1: non si parla di aumento, allora, pensi che aumenta, mi sa che
0: non è nemmeno corretto parlare di privatizzazione, perché praticamente cambia la veste giuridica.
1: Ma SPA,
0: però resta completamente nelle mani del comune.
1: Saranno degli azionisti privati SPA, quindi è quotato in borsa.
0: È una società, ora capiamo bene.
1: L'ho messo sotto là.
0: Sì,
1: se leggi,
0: l'ho visto,
1: dice che dopo aver dipartito gli utili agli azionisti, naturalmente il comune, quello che guadagna, lo reinveste naturalmente in maniera sociale. Però ci sta una ripartizione fra gli azionisti che prima non c'era. Ma chi lo sa? Ma che da quando mai? Non sarà una. No, non penso.
6: Rosa, buongiorno.
1: Sì.
6: Da quando hanno privatizzato l'acquedotto a Casoria? La situazione è migliorata tantissimo, infatti se ne sta carendo proprio Casoria, non fanno manutenzione sulle condutture e ci sono non delle voragini, ci stanno proprio i gallerini sotto Casoria.
1: Vediamo l'acqua a Casoria, vediamo un attimo.
0: Allora, nel frattempo diciamo che andando sempre a vedere, poi magari sarebbe curioso parlarne con qualcuno, perché questa veste giuridica permetterebbe per esempio ad ABC di accedere più facilmente a finanziamenti bancari con capitali più ingenti, tipo,
1: ma che si...
0: tipo per fare l'ammodernamento della rete idrica.
1: Ma per esempio, si fanno un milione di rebbe da roppi chiupava.
0: Vabbè, credo che se li faranno, spero ovviamente che si facciano bene i calcoli per evitare di arrivare a dover fare il debito, no?
1: Pronto, chi è al telefono?
7: Pronto, ragazzi, buongiorno, Francesco.
1: Ciao Francesco.
7: Mi potete concedere 30 secondi, vorrei dire 30.
1: Un attimo solo per onestà, a Casoria la gestisce affidata alla Gori S.P.A., un'altra società per azione questa qua. Vabbè, dimmi caro.
7: Sì, allora ragazzi, volevo farvi un auguro di serene vacanze a tutti e due, vi voglio bene, mi raccomando, passate delle belle vacanze serene e tranquille.
1: Grazie, per te.
7: Non gli appiani una cutaletta svizzera, cioè...
1: Guarda che poi ti faccio prima, guarda che cutaletta, pensi, là.
7: Marco, pure tu,
1: e ci grava.
7: Marco, tu le fratelle portatele da casa, non
1: anche okay, avete ammazzato
0: no la caprese,
1: la caprese.
7: Poi volevo dire un'altra cosa, un saluto allo stregone che un sacco di tempo che non telefonavo, l'ho sentito l'altro giorno.
1: Sì.
7: Stregone, ci sei mancato, facevi tantissimo ridere, continua a chiamare perché la storia del tuo suocero è incredibile,
1: e presi il rognuto comunque.
7: Come terza cosa, secondo me a questo punto, da quello che ho capito, società, cioè SPA sta se posso aumento.
1: Se posso aumento. Ma non penso.
7: Ma io pure quando metto la benzina sentavo.
1: Ma pure se aumenteranno, sicuramente rifaranno tutta la rete idrica, sarà una cosa bellissima. Cioè, se si perdi l'acqua non ci saranno più.
7: Solidarietà a Casoria, che ho sentito che sono stacarendo.
1: Vabbè, vedremo. L'importante, poi vediamo. Ciao fratello, ciao. Allora, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo subito. Vai.
8: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: diretta, se volete dire la vostra 081 546 6873, ma a breve ascolteremo anche numerosi vocali, vero Zagaria? Quelli che arrivano al 3 42 00 00 100. Pronto? È caduto alla linea Fabio da Barra. Ieri ho chiamato la BC per una fuoriuscita di acqua dall'asfalto, sono venuti subito, ma per aggiustare un tubo sono stati dalle 7:30 fino alle 21 di sera, tra l'altro 5 persone. Vabbè ragazzi, fateli lavorare, vogliamo la riparazione immediata anche, dai. Buongiorno ragazzi, ABC sarà una SPA ma a socio e capitale unico tutto di ABC. La società sarà senza scopo di lucro, sarà obbligatorio reinvestire tutti gli utili in altre opere. Inoltre cambierà solo la governance interna, cioè ci saranno iter burocratici più snelli anche per quello che riguarda assunzioni e procedure di altro tipo. Aspetta, sui costi non sono esperto, quindi non do opinioni, ma non vi fate spaventare dalla dicitura SPA, perché è assolutamente impossibile che investitori esterni possano intervenire. Infatti no, vedevo sta cosa, effettivamente non ci sono quelli esterni, cioè resta tutto in mano comunque al
1: comune. Quindi non aumenterà, soltanto una cosa da come dite voi, di facciata, di nome, cioè non cambierà niente.
0: Diciamo il rischio, insomma, potrebbe...
1: No, se è privato, cioè non è privato, quindi non ci saranno gli utili, insomma. È che è una che va a cercare utili.
0: Aspetta.
1: Utili.
0: No, però che succede? Se si deve fare la riparazione magari della rete idrica in maniera un po' più capillare e costosa, prima ABC non poteva chiedere facilmente un prestito a una banca. Oggi lo può fare, la burocrazia è più snella, quindi magari tu l'aumento lo potresti avere. Però
1: è giustificato.
0: Nessuno sta guadagnando dei soldi realmente, ma si sta finanziando un'opera.
1: Se ho capito bene, seppure ci aumenta la bolletta, però stiamo buoni e tranquilli che a Pesaca non ci sta buscando niente, insomma.
0: No, Pesaca purtroppo no.
1: Quindi niente. Pagheremo di più sulla bolletta, così, insomma, a buon cuore.
2: A buon cuore. Poi è come l'anguilla rovescata.
1: Vuole che fanno un finanziamento, poi non so fa lavoro, perché qua in Italia non è che vabbè. Pronto? Ma poi SPA, gli azionisti chi sono? L'azionista è uno, cioè o comune, cioè,
0: resta sempre.
1: Non ci sono privati.
0: No, così.
1: Ma non mi trovo, perché non è così. Scusa, dai, parla.
0: Pronto?
1: Dici.
3: Posso parlare?
1: Prego.
3: Buongiorno. Ma noi, i politici sono quello quando dicono il popolo è sovrano.
1: Sì.
3: Noi in un certo periodo abbiamo votato un referendum.
1: Vabbè, sì.
3: Sull'acqua che doveva essere non privatizzata ed altre cose. Questa è come assicurazione. L'assicurazione pure era obbligatoria, dovevi farla. Però oggi l'assicurazione bella e buona, perché tu sei un utente che non fa incidenti e altre cose, deve cambiare.
0: Ma non è una reale privatizzazione, cioè nel senso, il rischio qual è? Che alcuni utili magari fatti con l'ABC possano poi finire in altri capitoli di spesa del comune.
3: Marco,
0: però come utili che qualcuno poi ci guadagna sulla carta, sempre stiamo parlando al netto di tutta una certa trasparenza.
1: Noi ci siamo con la carta.
0: Noi
1: ci siamo sulla carta.
0: Non possiamo presumere che qualcuno farà già qualcosa sbagliato. Se poi un giorno qualcuno sbaglierà, poi c'è qualcuno che lo racconterà.
1: Che in Italia non è mai capitata questa cosa che poi ci
0: sbaglia. No, ne sono capitate tante di cose.
1: Ma sulla carta.
3: Le privatizzazioni era per la concorrenza. Avete visto qualche concorrenza? Il fatto dell'Enel ed altre cose. Prima era tutto allo Stato. Dallo Stato siamo tutti quanti così. Noi abbiamo privati delle persone, perché chi giustamente dice cagumanni, se vuoi che state piglia che sto caso, se no non è da fare. È possibile che siamo due di noi ogni due mesi 100 euro di acqua, ma le noine di sti casi.
1: Ma vediamo, ciao, come dice Marco, non ci sarà niente, cioè solo sulla carta.
0: Ho detto che messa così
1: non ci sarà niente.
0: Se tutti si comportano bene, se si fanno le cose
1: poi
0: per bene.
1: Ha detto Marco che non ci sono i soci privati in questa cosa, sono solo
0: così
1: il pubblico.
0: Leggo. Cambia la scatola, diciamo, della situazione dell'ABC, che ti ripeto cambia la sua veste giuridica, e che sembra una società per azioni, che ho detta molto terra terra terra, però rimane tutto al comune di Napoli. Buongiorno belli, Claudio il pizzaiolo, volevo dare una comunicazione di servizio. Stasera a 2 chilometri da casa mia ci sarà il concerto di Manu Chao, unica data al sud, sarà fatto in un bosco tutto immerso nella natura e sono previste 7-8 mila persone. E vabbè, sarà un bel evento. Allora Claudio, domani facci sapere com'è andato il concerto. Ciao ragazzi, saluti da Creta, fate saluti a mia moglie Matilde, è la prima volta che vi ascolta. Ciao Andrea, ciao Matilde.
1: Ciao Matilde. Viste
0: 7-8 mila persone. E vabbè, sarà un bel evento. Allora Claudio, domani facci sapere com'è andato il concerto. Ciao ragazzi, saluti da Creta, fate saluti a mia moglie Matilde, è la prima volta che vi ascolta. Ciao Andrea, ciao Matilde.
1: Ciao Matilde.
0: Benvenuta anche

0: domandare una cosa, se era possibile, appena potete potete chiamare poi quella persona che tempo fa ci disse il fatto del carburante che acquistano una moto ogni tanto e poi
1: come si chiama? Sì, sì.
0: Ci faccio spiegare poi come mai i benzinari tutti i giorni aumentano o giorno per giorno, ma accattano tutti i giorni o accattano una moto ogni tanto?
2: Ma faccio domanda, stiamo in coppa all'acqua, costa diventare con mia benzina.
3: Alcune pompe non hanno nemmeno applicato lo sconto o non hanno applicato tutto lo sconto previsto dal governo fino al 6 agosto, tra le altre cose. Quindi la situazione è un po'.
2: La domanda che da fare: i 10 miliardi che ha guadagnato lo Stato dove stanno? Perché tu lo sai che ci sta l'IVA e le tasse, quindi aumentando la benzina lo Stato guadagna di più.
3: Ieri notte ti pensavo.
2: 10 che hanno guadagnato 10 miliardi, lo stanno 10
3: miliardi. Ieri notte ti pensavo perché praticamente dicono che questo extra guadagno fatto sempre dalle accise, perché il costo della benzina è aumentato, verrà utilizzato per coprire gli sconti che si faranno adesso.
2: A chi l'hai?
3: Il governo.
2: Che l'hai in gestione sotto? Solo il 6% per fino
3: dice
2: al
3: che,
2: 8,
3: beh, per... No, però faranno delle altre iniziative che dureranno.
2: Milioni, non hanno mise miliardi, non mi ricordo quanti milioni. 10 miliardi che ha guadagnato l'IVA.
3: Ho sentito che questi.
2: Ah, se lei dice, allora io mi fido. Allora ci fermiamo un attimo? Sì, sì.
3: Piccola pausa, ragazzi.
2: Piccola pausa. Una canzoncina e torniamo.
3: Una canzone, torniamo. Continuate a mandare i vostri messaggi. 342 00 00 100.

0: mi sono andato a sincerare un attimo, ho domandato all'intelligenza artificiale in una SPA di benefit pubblica come quella là che è stata approvata, ci sono i privati? E mi ha dato una risposta, vuoi leggere tu? Non ce la faccio, tengo gli occhiali che sono sporchi, leggi tu. Ho chiesto, ma ci sono i privati in questo tipo di società? Cosa dice? Cosa dice?
1: Ma questa è generalizzata, devi vedere che è successo con la nave.
0: E che c'è benefit?
1: Possono essere in una situazione molto comune, ma occorre fare un chiarimento importante, cioè possono essere.
0: Sì, leggi.
1: Nel caso del comune di Napoli al momento non c'è nessuno che viene come esterno.
0: Ma mo vanno a prova, vai, leggi.
1: Allora aspetta, la società benefit sono normali. Te l'ho letto, sì, i privati possono essere ed una situazione molto comune, ma occorre fare un chiarimento importante sul nome. La dicitura corretta in Italia è società benefit SB oppure società benefit a partecipazione pubblica. Non esiste un tipo societario autonomo chiamato ufficialmente SPA di benefit pubblica, che è quello che hai scritto tu qua su.
0: Quello là che hanno approvato. Continua a leggere, scusa.
1: Ma
0: non
1: ce la faccio
0: a leggere, non ci capi.
1: Allora.
0: Non esiste, quindi.
1: Rosario, leggi, nel caso del comune di Napoli non è così al momento, che vuoi da me?
0: No,
1: cioè
0: la dicitura della cosa che hanno approvato, società di benefit SB si chiama, oppure società benefit a partecipazione pubblica, quella che hanno approvato
1: SPA
0: al comune di Napoli.
1: Benefit
0: non
1: pubblica.
0: Esiste un tipo societario autonomo chiamato totalmente SPA di benefit pubblica. La società benefit introdotta in Italia con la legge quella là che poi hanno adottato loro, sono normali società commerciali come la SPA che sì, oltre allo scopo di dividere i profitti tra i soci integrano nello statuto una finalità di beneficio comune.
1: E qua stai dando come dici, quindi, tu dipende dalla domanda che fai.
0: Quindi un domani possono entrare un'amministrazione, un'altra cosa, possono entrare anche dei privati.
1: Un domani dobbiamo vedere, ma al momento non è quello l'intento.
0: Hai ragione.
1: Scusami, tu devi vedere. Tu devi ragionare su quello che hai oggi.
0: È vero.
1: Oggi tu sai che il comune di Napoli è l'unico azionario, diciamo, di questa cosa, perché ha cambiato la veste giuridica.
0: Per ora, insomma.
1: Per ora è così, speriamo che rimanga sempre così.
0: Però
1: si riescano a fare opere importanti.
0: Può cambiare.
1: Questo non lo so, se lui, tu dici di sì, se cambierà lo vedremo e lo racconteremo, siamo sempre là. Non possiamo dire però a prescindere che cambierà già e che sarà così. Che così
0: è insinuare. Perché in Italia non si è mai verificato.
1: Ma quello che si è verificato in Italia si è verificato, si sono verificate tante di quelle cose. Voglio dire, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, ma io ho appena trovato un articolo di aprile dove la presidente del consiglio comunale Enza Amato diceva che in linea con quanto detto dal sindaco Manfredi non era prevista nessuna privatizzazione dell'acqua a Napoli. Ma hanno cambiato idea da due mesi. Ma io aprirei il tema: la volubilità dei dirigenti italiani.
1: Ma non è non si è privatizzata l'acqua,
0: però
1: ragazzi, al momento.
0: Una strada.
1: Pronto?
0: No.
1: Sì, ma se è una veste giuridica, che se ti servono soldi la devi farlo per forza, quello è il senso.
0: Pronto?
1: Ma perché tu fai così? Perché vuoi dire per forza che è stata fatta una cosa sbagliata o una privatizzazione con persone esterne che sono subentrate, che stanno mettendo capitali e che privatizzano? Al momento non è così, quello è il discorso.
0: Vabbè. Quindi non si verificherà. Pronto, dimmi.
3: Pronto ragazzi, io sono Francesco.
0: Ciao Checco.
3: Cioè, Marco, mamma mi deve dire se non piacere, Rosario, non piacere, leggi un attimo e non ne ho voluto leggere.
0: No, perché no?
1: Ma l'ho letto.
0: Ma non
1: ma un conto è quello, scusami, un conto è quello che tu dai come definizione generale. Un conto è quello che è successo al comune.
0: Ma fatto di Ciari, chi lo dice? La frigge di Ciari, la frigge?
1: Ovviamente sì.
0: Cioè, capi come fa?
1: Ovviamente sì.
0: Ma pure se lo dice costruttore, la frigge di Ciari, continua a dire.
3: Rosario, quello sai che cos'è? All'improvviso internazionista, quindi ho paura che non ci venga a faticare un domani.
1: Bravo, io sto cercando di far sì che tu ti fai fatto tu, hai capito?
0: Non è qui, avere ragione a tutti i costi.
1: Non è ragione, è vedere la cosa com'è.
0: Come si dice, sono gli studi, non cambia l'idea.
1: Dopo domani, se entreranno, ragazzi, dopo domani, fra un anno, fra due minuti, entreranno degli azionisti privati in ABC, il comune non sarà l'unico, eccetera, eccetera, io farò un passo indietro e dirò: avete ragione. Al momento
0: bisogna dire quando sarà la ragione.
1: Ragazzi, allora, ci fermiamo un attimo. Canzoncina, piccola pausa, un'altra canzoncina. Voi continuate a dire la vostra. E poi fra poco chiudiamo la prima ora di Yes Sano Kiss Kiss.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo a vedere altri messaggi, ma se volete anche dire la vostra, 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Una società benefit è un'impresa che nell'esercizio di un'attività economica unisce allo scopo di lucro, la divisione degli utili, il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso persone, comunità, territorio e ambiente. L'Italia ha introdotto questa forma giuridica con la legge di stabilità dal 2016.
1: E l'abbiamo detto, sì.
0: Sappiamo anche da quando ce l'abbiamo adesso. Ragazzi, vi rendete conto di quanto ci siamo abituati a dire speriamo?
1: Forse speriamo, ma quando succede va bene, che dobbiamo fare?
0: Vorrei chiedere questa cosa all'intelligenza artificiale: ma se un giorno parte o quasi tutto il lavoro verrà svolto da te, dai robot, chi riceverà i frutti della ricchezza prodotta? Gianni da Benevento.
1: Vedremo amico mio, vedremo.
0: Benvenga la privatizzazione se si fa pagare l'acqua ai morosi, dice l'amico. Vuole andare a colpire quelli che non pagano. Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi, Danny da Orta.
1: Ciao Carlo, ciao.
2: Marco, una osservazione per te. In tanti anni che mi ascolto,
0: sì,
2: io ho capito che lei è un grande garantista.
0: Ma garantista dipende da che cosa intendi.
2: Nel senso che tu devi sempre, lasci sempre il dubbio, ma no, ma dai, lasciamo, quando mai, non è...
0: Ragazzi, io prendo atto di quello che viene detto e dichiarato. Poi se vuoi malignare a prescindere, va bene, puoi farlo, figurati. A me non piace farlo.
2: Ho capito, però lo fai spesso, l'ho notato, lo fai spesso.
0: Te l'ho appena spiegato.
1: Ma più che altro in base a quello che dici, perché può essere pure il tuo contrario.
0: No, se lo dice lui, gli do la stessa risposta.
1: Può darsi. Va bene.
0: Tu sei sicuro che questa cosa porterà più svantaggi?
1: Ma non si è mai visto in Italia, ma perché dice una cosa del genere? Non si è mai verificato.
0: Aspetta, sta lui,
1: di solito la politica, quando dice una cosa che lei non si è mai verificata questa cosa.
2: Come dici tu, non l'hanno ancora privatizzata l'acqua a Napoli, però facendo questo giochetto, questa mossa, fanno sì che un giorno la privatizzano.
1: Ma qua stai malignando,
0: Qua se stai malignando. Succederà, lo diremo.
1: Quando succederà diremo che si è fatto. Per ora insomma stai malignando, va bene?
2: Quindi,
1: la critica va fatta quando ormai è fatta la cosa, mai prima.
0: Sì, okay? Magari ecco,
1: viene fatta una legge e la reputiamo sbagliata per un fatto che noi prima la diciamo, ok,
0: non è una legge.
1: Non diciamo che ci portavo l'esempio. Poi quando la legge si verifica che è sbagliata,
0: Vuoi fare una cosa sana, secondo me puoi dire: allora il messaggio o la richiesta che uno fa al comune, alla BC, eccetera, eccetera, è quella di essere coerenti e di non introdurre mai investitori esterni e privatizzare così l'acqua.
1: Diciamolo allora. Comune, siamo coerenti e non privatizzeremo mai l'acqua.
0: Bravo.
1: E non aumentiamo soprattutto le tariffe.
0: Questo si spera, speriamolo veramente.
1: Siamo veramente.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno. Sì, ciao.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Buongiorno a Marco e buongiorno a Rosario.
1: Buongiorno pure a te.
3: Sempre per la trasmissione. E a proposito dell'acqua.
1: Sì.
3: Volevo solo dire, c'è solo da indignarsi per la privatizzazione, anche se lo so che molti non sono d'accordo col mio parere, per la pseudo privatizzazione dell'acqua. Cioè bisognerebbe chiedersi e chiedere perché, qual è la necessità di trasformare un'azienda speciale in SPA, benefit, eccetera, eccetera. Almeno avere una risposta chiara in questo senso.
0: La risposta che hanno dato è che così è più facile gestire e chiedere finanziamenti a una banca o una gestione burocratica interna per snellirla.
1: Noi ci fidiamo, va bene? Noi ci fidiamo fino a prova contraria. Quando aumenterà e succederà quello che dici tu, ci chiamiamo molto. Ma veramente. Sono già per l'acqua, in questo punto qua siamo già per l'acqua. Quando moro, dici, ma è morto, insomma, ci chiagneremo è morto.
0: Fino al 2080 qualche bolletta aumenterà.
1: Fino al 2080.
0: Siamo sicuri su che.
1: È un sistema che fa acqua pure bella. Però non lo diciamo. Per ora è tutto bene. Poi quando aumenterà,
0: ci piangeremo la bolletta, ce la piangeremo.
1: Però allora, l'importante non è criticare mai, non critichiamo mai perché è brutto.
0: Criticare è brutto.
1: Vabbè,
0: se tu vuoi criticare, critica.
1: No, è meglio acciagnare la roba, non critichiamo.
0: Sicuramente. Vabbè. Amici, ci sono le ultime notizie.
1: Parleremo di un argomentino più leggero.
0: Va bene.
1: No, no, che si può parlare.
0: No, ce l'hanno vietato. Torniamo tra poco, ci sono prima le ultime notizie, poi anche il meteo. Restate con noi.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca: violenza, Grumo Nevano, dove un 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane avrebbe preso a pugni e calci due anziani durante una rissa nata all'esterno di un circolo ricreativo. Uno dei due uomini è rimasto a terra privo di sensi dopo un violento calcio al volto. Decisive le indagini dei carabinieri, le immagini circolate sui social. Ancora la cronaca: un 18enne originario della provincia di Napoli, già con precedenti, è stato arrestato a Montecosaro dopo aver truffato un'anziana di 83 anni con la tecnica del finto carabiniere. Il ragazzo le ha portato via gioielli per circa 8.000 euro. I carabinieri hanno bloccato il ragazzo poco dopo il colpo e la refurtiva è stata recuperata interamente e restituita alla proprietaria. Il 18enne è stato arrestato in flagranza per truffa aggravata e si trova ora in carcere in attesa della convalida. Passiamo alla crisi climatica. Nuova ondata di caldo sulla Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta valida fino al 2 agosto. Previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale, con afa e umidità elevate. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde. Passiamo adesso alla viabilità. Grazie all'ultimazione della prima parte degli interventi urgenti eseguiti dai privati competenti sul costone roccioso attiguo alla tratta di 163 Amalfitana al chilometro 9700 in località Tordigliano nel territorio comunale di Vico Equense, è stata ripristinata la circolazione con attivazione del senso unico alternato. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi il Napoli partirà per il secondo ritiro estivo di Castel di Sangro, dove Massimiliano Allegri proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione. Intanto Scott McTominay è arrivato a Castel Volturno, come si evince dalle immagini pubblicate dalla società sportiva Calcio Napoli sul proprio profilo Instagram. Sul fronte nazionale italiana, ieri sono stati presentati in conferenza stampa Roberto Mancini come nuovo CT e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, e con alcune dichiarazioni del neotecnico azzurro.
10: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
9: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
7: Kiss Kiss Napoli meteo.
11: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale nei prossimi giorni sarà l'unico protagonista del tempo sull'Italia centro-meridionale, con un'onda calda che proseguirà anche durante la prossima settimana. Sulla Campania tempo soleggiato al più poco nuvoloso sia oggi ma anche domani. Domani sarà una giornata soleggiata e di caldo intenso. Ulteriore aumento delle temperature: domani pomeriggio attesi 34 gradi a Napoli, 38-39 gradi in alcune aree interne. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Seconda ora di Essano Kiss Kiss, sempre con lui, Rosario Verde.
1: Ah, con lui Marco Pisacane.
0: Ancora Simone Zagaria Pisacane. In regia a curare la parte dei che ancora un Pisacane. Sacco dicono Pisacane, lo sai?
1: Pisacane, con la E, Pisacane.
0: Dicono la I,
1: lui Pisa, lui Pisa, è perché c'è il Marco Pisacane.
0: Cioè, si sbaglia.
1: Molti non sanno chi era Pisacane.
0: Ecco. Figurati se sanno chi è Pisacane, se non sanno chi è Pisacane. Che vuoi fare?
1: Pisacane. Allora, dando fiducia, perché noi siamo fiduciosi,
0: bravo,
1: dando
0: bravo,
1: fiducia perché noi ci crediamo, poi quando sarà vedremo
0: finalmente.
1: Quando sarà vedremo, andremo tutti quanti a Portici a casa di Pisacane, che Bullet Man a Bascio Palazzo stiamo levissimo e pava tu
0: sì,
1: no. Vediamo insomma così, anzi diciamo se c'è qualcuno del comitato per l'acqua pubblica che vuole intervenire, mandateci un messaggio al 342 00 00 100, vi diamo spazio se volete,
0: ovvio,
1: visto che non avete spazio altrove ve lo diamo noi. Ma parliamo di un argomento, c'ho due argomenti prima la telefonata
0: squillava il telefono,
1: c'ho due argomenti. Uno, perché Consiglio Superiore della Magistratura sta per approvare una legge, sarebbero i test psicoattitudinali per i PM, che è passata questa cosa, cioè
0: okay.
1: Quando entra un PM fare un psicoattitudinale, che io lo farei pure per i politici, no, si te candidà, fai un test pure tu.
0: E tu meglio vedere se è tutto a posto.
1: Eh no, si tiene per esempio, questi per esempio volevano, mo ti leggo per esempio, rigidità cognitiva, chiusura al confronto, procrastinazione decisionale, tendenza a confermare le proprie ipotesi senza metterle alla prova.
0: Questo era un PM.
1: Pensiero preconcetto, tutte queste cose qua, fare un test psicoattitudinale ai candidati per poi farli diventare PM, pubblici ministeri. Sarebbe interessante pure a farlo per i politici, che attitudine sono nati nei politici. Due, tre, tu, vai, pensa a casa.
0: Ma direi empatia. Direi, vabbè, bisogna empatizzare con quelle che sono le necessità del popolo, delle persone, poi onestà.
1: Ah.
0: Onestà, e una terza, quale potremmo mettere?
1: Non lo so.
0: Ma la terza mettila tu, vai.
1: No, va bene, empatia ed onestà per i politici.
0: Coerenza.
1: Capacità di coerenza. Ditemi voi quali sarebbero quelli là da far fare ai politici. Oppure caro vacanze.
0: Che sembra una letterina.
1: Caro vacanze. Nell'estate 2026 per una giornata al mare servono oltre 100 euro.
0: Chissà, mamma mia.
1: Oggi, ma pure l'hanno passato. Solo il benzina, però figurate. L'estate 2026 sarà caratterizzata da incredibili rincari sui prezzi delle vacanze. A dimostrarlo sono i dati diffusi dall'ADOC. Si chiama ADOC. Secondo i quali per una giornata di mare servono come minima, ma proprio si può portare roba da casa, ci vogliono 100 euro. L'estate 2026, insomma, poi dice anche per quelli là oltre 800 euro per una giornata su un lido di lusso. Si chiama pure a chi li le lusso, no? Dice per noleggiare un ombrellone e due lettini per un giorno in media si spendono 37 euro, dunque circa 250 euro a settimana, ma la cifra sale in modo sproporzionato se si va nelle località rinnovate come Forte dei Marmi, Capri,
0: certo.
1: Portofino, Sardegna, dove una giornata di mare per quattro persone arriva a costare quasi 600 euro. Pigliate fama, lo vai tu.
0: 600 euro
1: la mesa è una due creature, non fa spiace,
0: magari viene anche a piovere,
1: guarda,
0: poi no?
1: Guarda, nelle strutture di lusso infine si sfiorano addirittura gli 800 euro. Nelle strutture di lusso infine cosa dire, invece degli alloggi una settimana d'agosto per quattro persone ha un costo di media di 2200 euro, cioè, hai 3.800
0: c'è una cosa che non si è capita.
1: La faccia. Sono soprattutto le regioni sud Italia e le isole che registrano i rincari stagionali più alti, circa il 5,4%. Diteci voi se avete trovato dei rincari andando in giro. Tu stai andando in giro, hai trovato
0: rincari? Sono andato proprio. L'ultima mia esperienza è stata la piscina
1: a Caprese. Vabbè, pronto.
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Volevo iniziare anche altri due argomenti.
1: Prego.
2: Se possibile. Allora, prego. Una cosa che mi interessa assai, Mellino con il primo anno di lavoro, dove va in vacanza?
1: Già l'ha fatto, poverino.
0: Non ne abbiamo idea.
1: Da Gaeta la prima settimana, poi c'è un'altra settimana, penso che si sta a casa, voglio.
2: Ah, ok. E poi invece la seconda cosa molto più importante: oggi è la giornata dell'amicizia.
0: Sì.
2: Poi in onore di questa giornata, non è che presa canna su questo fa ingroppare un attimo.
0: Ma questa non è amicizia,
1: fa,
0: è oltre, scusa.
1: Non lo fa neanche per il programma. Che noi avessimo una bella botta, amico.
0: Scusami, ma tu per amicizia ti fai ingroppare da qualche amico tuo?
2: Ma se fosse Rosario Verde o Stefano De Martino, sì.
0: C'hai i gusti strani, passi da Stefano De Martino.
1: Solo da VIP.
0: Hai capito?
1: Vabbè, ciao,
2: ciao.
1: Ciao.
0: Ovviamente sul test di idoneità stanno arrivando un po' di messaggi. Buongiorno, ma perché a Napoli non volete pagare l'acqua? Si paga da tutte le parti. Voi siete speciali, ma la paghiamo l'acqua? Pronto?
1: No, perché abbiamo fatto un referendum, se vi ricordate, per restare l'acqua pubblica, dove certo. Ha vinto questo referendum. E mo insomma si sta disattendendo questo referendum. Se la democrazia è fatta di voto popolare, insomma è un po' complicato dire che se viviamo in democrazia. Pronto?
0: C'è Anna che vuole sapere se ti trova a Ferragosto o a Monaco.
1: Ferragosto non sto a Monaco, sto a Basilea sto.
0: Quindi Anna lo puoi andare a trovare a Basilea
1: o a Saint-Louis in Francia oppure in Basilea. Pronto?
2: Pronto, pronto ragazzi, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, i prezzi. Pronto?
1: Sì, ci sei, vai.
2: Ah, ciao. Allora, i prezzi che ha detto Rosario sono molto a ribasso rispetto alla media, perché io ho una famiglia con due bambine,
1: sì.
2: E che vi dico che se 4.000 euro per le due settimane non vai da nessuna parte.
1: 4.000 due settimane.
2: Eh?
1: 4.000 due settimane.
2: Sì, ma volevo raccontarti questo, che due anni fa chiesi informazioni per una casa a Gaeta, mi è stato detto 17.000 euro. Ma ha dovuto andare a foro oggi.
1: Sì, te la tanto non faccio.
0: Ma quanti posti letto erano? Un albergo? Stai prendendo tutto l'albergo?
2: Sei posti letto.
0: 17, tutto il mese?
2: No, 20 giorni, 21.
1: La faccio.
2: 21. Comunque io che faccio spesso albergo, io dico che le due settimane centrali, 4.500 euro, ti devi accontentare dell'albergo.
1: Ma qua in Italia sempre.
2: In Italia, ragazzi, sì, no, ma te lo garantisco, c'ho i preventivi, cioè che preventivi di Pestum che mi hanno chiesto 7.000 euro.
1: Pestum?
2: Sì, 7.000. Sì, ragazzi, cioè c'ho i preventivi.
1: Non stai in casa a 7.000 euro?
2: Sì, per le due settimane centrali.
1: Entrami a New York, quando costa? Un viaggio a New York, quando sei 8.000 euro?
2: 3.000 euro a persona.
1: Vai a trovare Trump, va. Cioè, prova a trovare la tua intaglia.
0: A meno che lui non abbia scritto qualcosa contro Trump negli ultimi anni su Facebook, se no non lo fanno.
1: La democrazia di qui sopra, esatto. Vabbè.
0: Prima lo fanno arrivare là e poi lo rimandano indietro. Quindi, oltre al danno, la beffa. Ci sentiamo un po' di musica, ragazzi. State con noi.

0: c'è Giovanni che scrive: 100 euro per andare al mare se ti porti la roba da casa, perché quella te la regalano, non la compri? Il dato è palesemente inesatto. Gianni, io penso che il paradosso invece sia proprio quello, ovvero che tu di sicuro ammortizzi, cioè tipo se fai un'insalatona di riso o di pasta e te la porti un po' per tutta la famiglia, spendi meno rispetto ad andare a prendere quattro prima. Basta quel braccio, sei in diretta.
1: Vediamo Fez. È arrivato Ciro Froio.
0: saluta.
1: Allora, voglio nato per mise il campo di mamma che scende la coppa, cioè non la benzina a 2,30 euro, non si capisce niente. Cioè, non vabbè.
0: Ragazzi, ma siamo fuori? Io davvero, come ha detto Rosario, 8 giorni a New York in 5, 7.000 euro, sì, tanti, volo, albergo e assicurazione. Sì, sì. A Pestum, sì, a quanto
1: vabbè,
0: pare.
1: Vabbè, ci sta un altro, se no mi appiccico con Marco, comunque ci sta un altro che non conviene stare in Italia. Cioè, con i prezzi che vi chiedono in Italia, andate all'estero, c'è questo articolo, dopo ve lo prendo. Per esempio, in quattro in famiglia muoversi per le vacanze in Italia ormai è impossibile. Anche quest'anno andremo all'estero, ci sta tutto un articolo su questo. Non l'ho voluto aprire così, no, ma perché l'altra volta c'è uno scontro con Marco che diceva che non era così. Però pronto?
2: Sì, ciao, sono Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
2: Ciao, allora io racconto la mia esperienza di quest'anno.
1: Sì.
2: Ma come ogni anno del resto. Sono appena tornato da un viaggio in Thailandia, sì, a Koh Samui, che tra l'altro è un'isola bellissima,
1: bella, sì,
2: un mare paradisiaco. Eravamo in quattro, abbiamo fatto 12 notti e abbiamo preso due stanze, due bungalow molto molto carini in un resort. Mi è costato con colazione 1.700 euro per tutti e quattro.
1: Ma stai scherzando, quello è l'aereo che costa là, eh?
2: L'aereo che costa, ma alla fine abbiamo pagato 2.200 euro l'aereo, e se tu vai poi a sommare e paghi meno di quanto pagheresti una settimana in Italia.
1: Sicuramente sì.
0: Quindi scusami, in totale quanto hai speso?
1: Due.
2: Non lo so, perché poi era solamente colazione, quindi ho mangiato, ma comunque pure per mangiare quattro di noi una ventina di euro.
0: Eh no, dico, hai speso 1.700 quattro persone per l'albergo, per il resort, scusami, e poi 2.000 e qualcosa per il volo?
2: Per il volo.
1: Okay. Tutto compreso il resort, dove a disperi?
2: 2002 il volo e il resort
0: 1.700. Siamo sui 4.000
1: euro. Non è poco, eh.
0: Vabbè, rispetto ai 7.000 che ti fai a Pestum, però.
1: 17.000 cai.
0: Capito, cioè. No, in quattro.
1: Quattro persone, sì.
0: Quindi sono 1.000 euro a alla fine, se vai vedendo, sono una spesa di 1.000 euro a testa per
2: 12 notti.
1: Ma tu un lettino, 1.000 euro, tieni. Allora.
0: Sì, 12 notti alla fine della fiera stai spendendo meno di 100 euro al giorno.
2: Eh sì.
1: E sta in Thailandia.
2: Ma il mare non c'è bisogno di dirti com'è.
1: Sì.
2: Io stavo sulla spiaggia, praticamente il resort era direttamente sulla spiaggia, 5 passi. E quindi e poi non c'è folla, questa è una cosa che io adoro.
1: Quindi, c'è un pazzo di mare. Non glielo posso chiedere.
0: Anche perché era con la famiglia.
1: Ma allora taglieli in mano. No,
0: senti, sei stato ora a luglio, quando hai prenotato la vacanza?
2: Sono tornato il 24, però ad onore del vero ho prenotato a gennaio.
0: Ecco qua, ecco, vedi, questa è una cosa sicuramente. Va bene. Ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Di sicuro il periodo di prenotazione aiuta non poco, il problema a volte è sapere quando hai le vacanze, perché molti non lo sanno.
1: Ma ci parlate bene a Basilea, in Svizzera una pizza sta a 40 euro, cioè un rotolo di carta igienica sta in euro. Costa meno della carta.
0: Beh, se li prendono di carta igienica poi.
1: Se pigli di carta igienica, però per dormire costa meno della cacca. Va bene. Pronto? È caduto.
0: Allora, vai. Ragazzi, vi posso raccontare la mia esperienza. 2 anni fa, e appena dopo il Covid, ho trovato Scauri, una settimana, 800 euro in pieno agosto e 1.200 a Terracina la prima di agosto tramite agenzia. Prenotata il sabato per la domenica, in ogni caso il Basso Lazio è carissimo. E ti è andata bene prenotato poco prima.
1: Ma ti è aiuto proprio buonissima, Scauri, 800 euro, ti è aiuto proprio veloce.
0: Sì.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Ciro da Milano, ciao.
1: Ciao Ciro.
3: Allora ragazzi, sostanzialmente vi spiego esperienza di vita vissuta recente, ok? Quest'anno, come l'anno scorso, io faccio per 4-5 giorni in Italia, a cavallo tra giugno e luglio, e poi ad agosto vado in Costa Azzurra. Perché per farvi capire un po' che parole la media... di prezzi a cavallo tra giugno e luglio, e stiamo parlando della Riviera Romagnola, se ne partono dai 600-800 euro 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. In Costa Azzurra dal 15 agosto al 30 agosto 1700 euro.
1: No, ma sono stato pure io in Costa Azzurra, a Cannes, che è un, come si sa, Capri.
3: Io vado esattamente, Rosario, io sono esattamente tra Cannes e Nizza. Quindi,
1: no, per dire Cannes, no, che è una zona, pensate, per strada il traffico, tipo Lamborghini, Ferrarino o Porsche, cioè, proprio i sordi, capale, il parcheggio 2 euro tutta la giornata. Sì. Cato facevano un buio mezzo, quasi verso il rinde parcheggiavano, si pigliano a lui.
4: Buona cifra.
3: Che sono gratuite con il belvedere.
1: Poi ci sta tutto il gratuito. Invece qua è tutto appagato per altre cose.
0: Il problema resta sempre un po' lo stesso, che poi ci sono molti che fanno comunque le vacanze in Italia, o voi per causa di forza maggiore, o voi per gusto, o per scelta, e alla fine il mercato poi ti proporrà sempre questi prezzi, no, fin quando c'è una certa domanda.
1: I ricchi non si spostano dall'Italia perché hanno paura di andare all'estero, cioè a meno che conosci, no, ma la lingua, perché... no, c'ho paura, no, l'aereo non mi voglio pigliare, mi sta paura la lingua.
3: Il problema lo sapete pure qual è, che lo vivo nella mia situazione familiare, ok, che c'ho parenti giù a Napoli, una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, non arrivano fino in Costa Azzurra, ma si muovono giù, perché giustamente dicono, il creaturo quattro ore in di ricchi, da mai che non mi fido di sentire solo per quattro. Immaginatevi a fare un viaggio, e quindi di conseguenza sono tra virgolette costretti a muoversi giù, e questi ne approfittano.
1: Perché scusa, perché? Tu pigli l'aereo, arrivi, io mi ricordo che pigli l'aereo, poi arrivi là, pigli fitta la macchina,
0: però ragione, 20 euro. Per esempio io e Sofia, col fatto che Leo è ancora piccolo,
1: ma Leo è piccolo,
0: ci stiamo pensando a fare viaggi in aereo, che è proprio piccolo, perché non, un po' per stress nostro, un po' per stress suo stiamo evitando, quindi
1: l'anno prossimo è più grande. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ciao, grazie, pubblicità e torniamo, vai.
5: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
7: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
6: Ma...
7: niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
6: E se...
7: niente se! Fatti due conti! Puoi risparmiare fino a 2.000 euro! Acquista ora senza se e senza ma! La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: allora facciamo questo passaggio un po' più corto, perché dopo abbiamo una... Però facciamo più corto perché dopo abbiamo una sorpresa.
1: Hai capito come si ruba i meriti? Hai capito?
0: Hai capito? Fa come quello di chi? Vai, Marco, vai.
1: Allora andiamo a vedere ancora un po' come vi siete organizzate per queste vacanze, perché stando ad alcune fonti ufficiali la vacanza in Italia diventa veramente un problema. Costosissima, spesso e volentieri costa molto meno andare all'estero. Ci state raccontando un po' i prezzi folli che state incontrando. Cioè ragazzi, io vado dal 12 al 23 in Puglia, zona Porto Cesario. Una bellissima villetta prenotata il mese di febbraio, 1.500 euro, discesa e spiaggia per 4 persone con ombrelloni e 4 lettini, costo 80 euro al giorno più quello che ci vuole per mangiare per 4 persone, una spesa totale insomma stimata per 3.500 euro.
0: Ma pure il sospiccio, mica il sospiccio, pronto,
1: stiamo parlando di 11 giorni alla fine.
0: Tieni 3.500 euro coppo punto, no, pronto, pronto.
2: Buongiorno, voglio esprimere la mia vacanza.
0: Sì, vai pure in vacanza tu, con sta voce, sì. Vai pure in vacanza, vai, vai.
2: Ho fatto una settimana a luglio la testa,
0: sì,
2: in un bellissimo villaggio a Sibari.
0: E t'hanno fatto tre, sì, dici.
2: 4 persone, sì. 2 adulti e 2 bambini, pensione completa, 2.300 euro.
0: Vabbè.
2: È questo.
0: E ti facevano muovere il villaggio, tu potevi spostare, ti
1: non è che dovevi restare chiuso in camera, no?
0: Potevi muovere.
2: No, no, tutto.
0: Ah, ti facevano camminare proprio.
2: Siamo divertiti.
0: Immagino.
2: Poi ho conosciuto una grande agenzia di viaggi.
0: Sì.
2: E con 1.200 euro vado in una settimana, l'ultima di agosto.
0: Frate,
2: no.
0: Mi spesi 4.000 euro, chissà.
2: No, ma solo per vacanze, ci vanno ancora i soldi per. No,
0: certo. Insomma, il stracciato 5-6.000 euro.
2: 5.000 euro per farti 2 settimane di ferie. 2 settimane.
0: È buono su fatto, no?
2: No,
0: non è buono.
2: 3 anni di sacrifici per spendere 5.000 euro.
0: Se si va a casa. Hai capito? Se si va a casa.
1: Allora, ci abbiamo due preventivi. 17 agosto al 24 agosto, 4 persone a Marina di Camerota, pensione completa 4.850 euro. Baia Domizia, 2 persone, pensione completa senza bibite né vino, solo acqua, 2.700 euro, sempre dal 17 al 24 agosto.
0: Ragazzi, non è male, comunque. Vabbè, ragazzi, noi ci fermiamo un attimo perché dopo abbiamo la canzoncina, dopo avremo in diretta con noi il direttore generale.
1: Sì.
0: Non è che sto dicendo direttore normale, generale.
1: ANM.
0: ANM. Qua.
1: Allora, se ne state lì perché fra poco ci sarà un momento molto bello. Fermi lì.

0: In linea con noi direttore generale ANM, il dottor Francesco Favo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono anche un vostro fedele ascoltatore.
2: Grazie. È il nostro ascoltatore, va bene.
0: Torniamo in diretta e lo abbiamo in linea con noi, direttore generale ANM, il dottor Francesco Favo, buongiorno.
1: Buongiorno, sono anche un vostro fedele ascoltatore.
2: Grazie. È il nostro ascoltatore, va bene. Dite la verità, fa bene alla salute.

0: appena costruita saresti dovuta entrare in servizio nel 1990, ma poi hai cominciato a lavorare veramente nel 2007, per fermarti poi nuovamente nel 2013. Il servizio vero è cominciato nel 2024 con l'apertura della nuova infrastruttura, ma adesso, dopo 2 anni, devi fare spazio a nuovi treni. Sei stata più tempo accantonata sottoterra di quanto effettivamente hai viaggiato. Ma non è colpa tua. Puntini sospensivi. Le devo dire la verità.
1: Bellissimo.
0: È poesia.
2: Grazie. Grazie, però io sono un uomo nato nel 1964.
0: E quindi?
2: Sono un adolescente degli anni 80, no?
0: Sì.
2: Quello, per capirci, essendo diciamo la radio di riferimento dei tifosi del Napoli, io sono quello che ha accolto Maradona al San Paolo, che ha visto le partite d'Italia 90, che conosce questo progetto come un progetto che doveva portare il tram veloce da Fuorigrotta fino a Piazza Municipio, no? Come ricordate?
0: Eh sì, mi ricordo, sì.
2: Poi, infatti, questi non erano treni, erano tram.
0: Mm.
2: Poi questo fu deciso per non diciamo alterare il traffico veicolare a Fuorigrotta. Se vi ricordate, fu deciso di interrarlo, no?
0: Sì,
2: sì. Vi ricordate, fu scoperchiato Viale Augusto e fu praticamente interrata questa ferrovia, e poi è stata ricostruita quella che si chiama la trincea, quindi Viale Augusto è stato ripristinato e la metropolitana poi è stata, perciò c'è stata tutta questa sosta, perché di fatto nasce come tram, poi diventa metropolitana, no?
0: Sì.
2: E quindi giustamente mi sembrava, essendo un ferroviere, essendo appassionato di queste cose, ho detto non è colpa tua, perché di fatto il progetto è cambiato per questa creatura dopo che era stata costruita, no?
0: Direttore, ma questi tram sono ancora funzionanti, quindi?
2: No, il servizio lo facciamo con queste che vi ricordate, noi le chiamiamo LTR, linee tranviarie rapide.
0: Sì.
2: Che erano di fatto dei tram veloci abbastanza moderni per l'epoca, perché erano fatti in elettronica, li faceva Lanzaldo Trasporti, una ditta di Napoli.
0: Quando li facevamo ancora noi.
2: No, ma ancora.
0: E facciamo ancora,
1: Questo meno male, non la sapevamo.
2: Il capitale giapponese, ma ancora è una società che ci fornisce tram.
0: Sì.
1: Però a me ha colpito molto l'ultima proprio frase, ma non è colpa tua, quindi c'è poi una missione di responsabilità, cioè nel senso come dire, tu eri un gran bel sogno, dovevi essere una gran bella realtà, però c'è stato chi ti ha impedito di vivere il tuo sogno.
2: Sì, però diciamo è cambiato, voi sapete che un sistema ferroviario è fatto di due anime, no?
0: Sì.
2: Quello che noi chiamiamo i veicoli, o che noi in ferrovia li chiamiamo materiale rotabile, è l'infrastruttura. Il problema è che lui ha subito il fatto che è cambiata l'infrastruttura.
0: Okay.
2: Io ho detto l'infrastruttura prima deve essere di superficie, poi è diventata metropolitana, e quindi purtroppo questa creatura si è trovata a dover vivere una realtà diversa, come se le avessero cambiato il marito.
0: Quindi i treni nuovi sono arrivati, direttore?
2: I treni nuovi io sono andato a Pistoia a vederli, 2 sono pronti, arriveranno penso già a settembre. Il problema è calarli, stanno facendo, non so se avete visto i cantieri che stanno a Piazzale Tecchio, stanno facendo.
0: Ma è parecchio che ci mancano da Fuorigrotta. Mm. No?
2: Se andate a vedere proprio dal buco da cui abbiamo alzato questo veicolo, che a cui abbiamo dedicato questo post, quel buco lo utilizzeremo per calare i treni nuovi, e sono treni metropolitani, quindi di profilo molto più alto.
0: Esagani, abbiamo un problema con il buco.
1: Sì.
0: Questo non,
2: infatti,
0: non
2: c'è un problema con il buco bisogna allargarlo.
0: Bisogna allargare un po' il buco, perché.
1: Però non c'entra l'anguilla in questo caso.
0: Non c'entra il vagone.
1: Non c'entra un'anguilla, però, in questo caso.
0: Chi c'è l'anguilla?
1: No, si parla di buco.
0: Ma che c'è? Mi scusi. E va bene.
1: Quindi allora, dobbiamo sperare che quando arriveranno questi treni nuovi riusciamo a calarli senza grossi problemi.
0: C'è una signora.
2: Guardate, ma voi state scherzando, ma è un problema tecnico, non da poco.
0: No, stiamo scherzando per giusto per. Va bene, direttore.
2: State dicendo una cosa molto seria, eh?
0: Lo so. Comunque, quando sarà operativo il tutto, più o meno?
2: Noi siamo d'accordo con le autorità che fanno l'omologazione, si chiama ANSFISA, è l'autorità per la sicurezza ferroviaria, che praticamente dovremmo cominciare le prove già al rientro dalle vacanze.
0: Ah, no? Quindi è prossimo, insomma.
2: Quindi no, perché sono pronti i treni, li devono portare.
0: Ma poi c'è tutto un fatto che per sicurezza so che si fa fatto il rodaggio, che si fa, cioè si fanno le prove.
2: Prima si fa proprio una cosa che si chiama omologazione.
0: Omologazione.
2: Poi si fa l'omologazione.

0: l'azione si fa, che ci vuole un po' di tempo per farla, si fa quello che si chiama preesercizio. Quindi noi di notte gli dobbiamo far fare almeno 5-6 mila chilometri per vedere se il treno tiene, no, alle pressioni.
1: Diciamo che per l'anno nuovo ce la facciamo, 2027, va, mettiamoci un
0: po'. Ma voi pensate che tutto questo progetto traguarda la Coppa America, no? Quindi noi stiamo accelerando proprio per fare in modo che quando avremo questo boom nel maggio della prossima abbiamo praticamente un servizio metropolitano. Una cosa che mi fa piacere dirvi è che noi probabilmente, siccome abbiamo ancora 4 tram di questo tipo sotto, lavoreremo un poco con i nuovi, un poco con i vecchi, quindi i vecchi li teniamo ancora, però.
1: Come hanno fatto pure con la linea 1, insomma,
2: quando c'è stato il cambio,
0: i famosini treni gialli della linea 1.
2: Sì. Però mi scusi se ho capito bene, poi probabilmente sbaglio, però la notizia che possiamo dare a seguito di questo post romantico e nostalgico è che forse non riusciamo a calare i nuovi treni sotto la metropolitana?
0: No, li stanno calando.
2: Ho capito io male.
0: Li stanno calando, sono un po' più lunghi, per cui voi avete fatto la battuta sul buco, ma era vera, perché quel buco va ulteriormente allargato.
1: Mi ricordo, no, perché ne parlavamo l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, che insomma non entrava il codice, poi bisognava fare il lavoro.
0: Che appena arriva li caliamo, vi faccio un altro posto, così mi invitate un'altra volta.
1: Sicuramente sì, ormai abbiamo il suo numero, quindi insomma spesso sarà il nostro ospite. Grazie.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie direttore,
2: grazie a grazie. Francesco Favo. Noi facciamo una piccolissima pausa, restate con noi, torniamo fra pochissimo.

0: Allora, buongiorno, ma è vero che la metropolitana di Capodichino sarà operativa da gennaio e che collegherà appunto Capodichino con la stazione centrale?
1: Mi arriva la domanda prima, ma non lo so, sì. Non ho l'incartamento.
0: Beh, io ricordo che i lavori stavano andando avanti, però sui date per sbilanciarci non saprei.
1: A me fa piacere, perché quando apre sono pure su...
0: Minchia, sarà collegata proprio tutta la città.
1: Tenga fermata a Bascio Palazzo, va bene.
0: Praticamente, sì. Quindi, prima di prendere la metropolitana, passate a salutare Rosario.
1: Ti passa un bar Umberto, proprio.
0: 12 giorni a Zanzibar, tutto incluso, a fine agosto, due persone, ho pagato 4.850 euro.
1: Con tutto l'aereo. Buono,
0: ottimo. Tutto incluso, sì, sì, non male direi. Considerando che vai a Zanzibar, mica male, amico mio. Ragazzi, dopo che mi sono arrivati i treni, bisogna trovare chi paga i biglietti. Lo stesso discorso dell'acqua, dice un amico. Ma scusate, i treni della metropolitana non possono inserire da Piscinola, che è una stazione aperta, ma è un'altra linea, ragazzi.
1: È un'altra linea.
0: È proprio un'altra linea.
1: È la 1 a Piscinola. 1,
2: esatto.
1: Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: 1, pronto.
2: Francisco.
1: Checco, ciao.
2: Rosario, ma anche tu Marco, vi siete dimenticati di dire al direttore generale se hanno comprato i tiracqua per asciugare i pullman quando li lavano?
0: No,
1: no,
0: ma ci scusa!
1: Ragione!
0: Porca,
2: io ti ho mandato il vocale, però.
0: È per questo, no, forse mi è scappato.
1: Ma
0: quando ho sentito direttore generale dell'ANM lo sentivo un ronzio nel cervello, come a dire ricordati di qualche cosa.
1: O di racco, porca miseria.
0: Richiamiamolo immediatamente. Ritelefoniamo.
2: No, perché ma un tutorial, chi mi ha ricordato le risate di Rosario quella giornata?
1: Non riusciva a leggere la notizia. No, ma a me mi faceva dire il fatto che si era fatta la riunione proprio con prefetta. Questo bevo di acqua alla fine.
0: Ma buttiamo un occhio, ragazzi, per domani. Buttiamo un occhio per strada sui pullman, vediamo se si sono puliti un po' sti vetri.
2: Ma che cosa, Marco?
0: I vetri dei pullman che girano per la città, vediamo se sono puliti. Diamogli un occhio.
2: Ma perché tu li hai mai visti?
1: Ma anche i pullman, secondo me, fatto giusto.
2: No, io vedo solo foto, video, ma da vicino mai.
1: Da vicino. Mai. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo, vai.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ci siamo dedicati un po' alla nostra città, voi un po' per l'acqua, voi un po' per i treni della nostra bella Napoli. Siamo rimasti un po' dalle nostre parti, senza però dimenticarci delle vacanze, delle ferie. Ormai il mese di agosto è letteralmente alle porte e ci avete raccontato un po' i prezzi folli, confermando anche quello che hanno evidenziato in studi recenti sui costi effettivi esorbitanti delle vacanze, in particolare se decidiamo di farle qui in Italia. Per esempio, 10 giorni a Cipro in hotel mezza pensione 4 stelle con spiaggia privata e spa, 1400 euro. Ciao da Carlo.
1: Uno, ottimo. Ci mettono l'aereo però?
0: Penso di sì.
1: Se
0: ci sta anche l'aereo, minchia.
1: No, non penso, ci sta pure l'aereo, non penso.
0: Buongiorno ragazzi, assolutamente le cose da chiedere al direttore sarebbero tante. Dal calcare vicino ai vetri alle pulizie interne delle vetture, alle estensioni decantate non effettuate. Vabbè, sì, ragazzi, c'erano tantissime cose. Ci siamo soffermati ovviamente su questo.
1: Ha colpito questa poesia che ha scritto il direttore. Quindi...
0: Che comunque, volente o nolente, denota anche poi una certa sensibilità per chi fa un certo lavoro per una vita intera.
1: Comunque siamo attenti, perché ho scoperto che ci ascoltano.
0: Ci ascoltano, sì.
1: Quindi... Mezza tu mi stai facendo appiccicare con tutto Napoli.
0: Io, ecco, ho fatto io.
1: Critica sempre.
0: Ma io li difendo.
1: Dopo un coppo fatto l'acqua, critica sempre e mi fai appiccicare. Poi ci stanno sentendo a coppo comune, dicono: ah, quel pesacane.
0: Ma veramente direbbero acqua verde, no?
1: Sono bravo.
0: Oh, sono andato in Tunisia dal 12 luglio al 20.
1: E te stivo là, frate, te stivo là.
0: 8 giorni.
1: Tornavo con Cumbone.
0: Tutto compreso, l'inclusive, e in 2 giorni è entrata compresa anche un'escursione fuori resort.
1: Sì.
0: Tutto 1820 euro, 2 persone. Non male.
1: Buono, ottimo.
0: Beh, però a luglio, ragazzi, cioè quando facciamo vacanza a luglio costa sempre un po' in meno.
1: Vabbè,
0: perché
1: due persone, no?
0: È meno di 1000 euro a testa. È un'ottima
1: cifra.
0: Sì, se sei di quelli che lavora ad agosto e c'è le ferie a luglio.
1: Che te ne andiamo a mangiare là? Che te ne andiamo a mangiare? Facci sapere, pensione completa con cusso, prova il limone. Che te fanno? O cammellare su, sta zitto, credi. Fanno cammellare su,
0: so che è letteralmente impossibile, ma se.
1: Cammellare su, non lo sanno, fanno.
0: Bravo. Se potete nella vostra vita fare una vacanza a giugno, è il momento dell'anno migliore per andare a fare, che so, un villaggio, una cosa, proprio perfetto. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao, sono in diretta?
1: Sì.
2: Sì, ciao ragazzi, buongiorno. Senti, io quest'anno, diciamo, ho fatto una piccola considerazione, perché siamo stati con diciamo la mia famiglia, siamo due adulti e tre bambine piccole, siamo stati in questo villaggio in Calabria, che era praticamente stracolmo di gente. E ho fatto questa piccola considerazione. Ne abbiamo sempre fatto vacanza o a giugno o a luglio.
1: Buono.
2: Però quest'anno a luglio ho trovato una marea di gente in questo villaggio. La mia considerazione è questa: è vero che i prezzi sono più bassi a giugno e a luglio, ma io credo che nei prossimi anni le strutture si adatteranno a questo flusso di gente che ha deciso di andare a luglio proprio per risparmiare. Quindi tra qualche anno secondo me ci troveremo giugno, luglio, agosto con i prezzi. Non
1: c'è da dire, comunque, a parte il fatto del risparmio, c'è da dire che sono cambiate le ferie, proprio le aziende sono cambiate, cioè non si fa più vacanza tutto agosto.
2: Guarda, è vera questa cosa, e perciò io credo che le strutture poi con il tempo si adatteranno anche a questo, che aumenteranno i prezzi pure a giugno e a luglio, quindi sarà quasi, diciamo...
1: Chissà, manca se fai fatto su il momo hai ti da fare vacanza a giugno, se può fare proprio, cioè, a giugno.
0: Vabbè, al momento non sono ancora così alto, poi dovete avere paura quando la farò io.
1: Quando aumenta, non ce l'hanno
0: andando. Tipo, io sono andato in Albania e l'anno dopo mi hanno detto che i prezzi erano aumentati in Albania, quindi.
2: Io non mi sto lamentando, era soltanto una piccola considerazione, era una previsione. Io solitamente non mi lamento, era una piccola previsione per il futuro.
0: Speriamo che sbagli, speriamo, e abbiamo detto speriamo un'altra volta.
2: Un abbraccio,
0: ciao, un bacione. Pronto?
1: Hello?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io vi dico sostanzialmente che ho fatto sempre ferie all'estero.
1: Sì.
3: E quest'anno, perché c'è un bambino piccolo, abbiamo cercato in Italia. Campeggio con casa, quindi poi devo andare io 7:50 la terza di agosto.
1: Ottimo.
3: Uno dice ottimo. Mettici il carburante per andare a Sassari, sono 1000 euro.
1: Eh beh.
3: io io non ho mai fatto una vacanza così cara per due persone andando all'estero.
1: 1000 euro però non è, sì.
3: No, io non mi posso lamentare del prezzo Italia, perché sono andato benissimo per due.
1: Sì, sicuramente sì,
3: dimmi.
1: Sì, sì. Insomma, in Calabria pure si trovano bei posti, eh. Io una volta andavo in un villaggio, pagavo 500 euro a settimana, addirittura.
3: Niente proprio. Ci verso l'estero. Io, cioè, con la mia attuale moglie viaggio da 10 anni e la vacanza più concorsa.
1: Amico mio, io sento te e sento pure quello che mi ha detto 17.000 euro caita. Cioè, sento a te e sento che luogo mi parla 1.000 euro tutto inclusi.
0: L'ultima volta facemmo questione, ma ci vuole, io e Rosario, perché io quando ho fatto la vacanza in Puglia, per esempio, abbiamo speso molto poco. Cioè, abbiamo fatto.
1: Io so che la Puglia è cara.
0: Ed eravamo vicino Ostuni. Non eravamo
1: e Martin,
0: Ostuni,
1: si eravamo siccome mi sei fatta vacanza a poco, tutto quando vai a vena a poco.
0: No, non ho detto, ho detto che se cerchi un poco, qualche soluzione la puoi trovare.
3: Un'altra cosa che ho sempre notato è la differenza di qualità che si trova.
0: In che senso?
1: Vabbè, comunque sei stato in campeggio, fratello.
3: No, non ci devo ancora andare. No, io dico in Italia, per esempio, io viaggio per città turistiche. Capita di andare un 3 stelle a Firenze, dove ci stanno i mobili da nonno. Vado in un mezza stella a Madrid, ci stanno i mobili nuovi che non scricchiolano, con l'acqua, con l'aria condizionata che non scorre. Allora anche questo ti fa venire schifo viaggiare in Italia, per quanto sia bellissima la visita.
0: La modernità delle strutture, diciamo.
1: Vabbè, ma comunque casi specula assai in Italia, lascia stare.
0: Vabbè.
1: Va bene, ciao fratello. Allora, l'appuntamento è domani, signori, prego Maria Pesacane.
0: Ci risentiamo, ovviamente, ci rivediamo anche tra le 10 e le 12. Lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zaccaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego. C'è, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci, eccoci pronti per una nuova puntata di Diego C'è, Radio Kiss Kiss Napoli, ore 12:01 del 30 luglio del 2026. Chi vi parla è Diego Armando Maradona Junior. Gianluca Miranda mi ha lasciato solo. Cioè, ricominciamo con questa storia che lui mi lascia solo. Però diciamo, la settimana scorsa l'ho lasciato da solo anche io. Siamo a due giorni dai 100 anni della squadra della nostra città. Ci saranno feste in città, saremo tutti presenti, saranno 2-3 giorni veramente veramente meravigliosi. Però come vi dicevo, il nostro Gianluca Miranda ci ha abbandonato fisicamente negli studi, però non ci ha abbandonato in maniera definitiva. È a Castel di Sangro. Lucio fa strani gesti sul fatto che ci abbia abbandonato, però io lo vedo e pronto a dirci tutto ciò che abbiamo bisogno di sentire. Gianluca, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno a te caro Diego e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Naturalmente ci troviamo in piazza Teofilo Patini, nella cabina di Kiss Kiss Napoli. Saremo qui in questi giorni di ritiro, saranno giorni entusiasmanti perché giorni che avvicineranno il Napoli alla nuova stagione, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri dopo il primo ritiro in quella di Maro. Adesso iniziamo a fare le cose diciamo più seriamente, no? Perché ci si avvicina sempre di più alla prima giornata di campionato. Ti dico che questa mattina sono stato al palazzetto dello sport a Castellisangro, a fianco allo stadio Teofilo Patini, dove è stato allestito un museo veramente bellissimo con tutta quella che è la storia del Napoli, dal Napoli di Maradona passando per quello di Cané, quello di Gonzalo Higuaín, passando per il Napoli di Mertens fino all'attuale Napoli di Conte, perché c'è anche ovviamente la Supercoppa vinta da mister Conte quest'anno, esposta come i due scudetti, quello di Spalletti e quello stesso di Antonio Conte. Insomma, un bellissimo luogo dove si può ripercorrere quella che è la storia del Napoli. Ti dico che siamo in attesa del Napoli. Inizialmente l'arrivo era previsto intorno ad ora di pranzo, poi per cause di forza maggiore, ovviamente legate a quelle che sono le volontà di mister Allegri, dell'allenamento e del bene della squadra, il Napoli arriverà un pochino in ritardo in serata all'hotel dove alloggeranno gli azzurri a Rivisondoli, un paesino a pochi chilometri da Castel di Sangro. Domani mattinata è previsto il primo allenamento alle ore 10 come da programma e il pomeriggio alle 17:30. Poi avremo modo di studiare insieme e ripercorrere tutti quelli che saranno gli appuntamenti del Napoli qui al ritiro di Castel di Sangro. Vi accompagneremo veramente H24 anche insieme al nostro Carlo Albino, che tra l'altro è in arrivo qui a Castel di Sangro. Ricordiamo che ci saranno anche le amichevoli il 5 agosto alle 18:30 con l'Osasuna, il sabato 8 agosto con il Celta Vigo alle ore 21 e poi a chiudere mercoledì 12 agosto con l'Aris di Salonicco alle ore 21. Saremo pronti a raccontarveli ovviamente con la radiocronaca del buon Vincenzo Perna, che saluto, come saluto tutta la squadra sport di Kiss Kiss Napoli. Saremo pronti ovviamente ad aggiornarvi su tutto quello che avviene qui a Castel di Sangro. Noi ci troviamo con la cabina di Kiss Kiss Napoli proprio in piazza Teofilo Patini e quindi proprio al centro di Castel di Sangro, e saremo pronti a condividere con voi tutti i momenti di questo magnifico secondo ritiro azzurro estivo del Napoli.
0: Gianlu, prima di tutto non sei con la Lacoste, quindi sono anche un po' risentito.
1: Non l'ho nemmeno portata.
0: No, errore madornale, se vuoi te la porto io e l'otto per l'ultimo giorno.
1: Va bene,
0: no, a parte gli scherzi, il Napoli arriverà più tardi per una questione di allenamento, ma non è previsto l'allenamento nel pomeriggio, giusto?
1: No. Il Napoli arriverà in serata, poco prima.
0: Perfetto.
1: Di cena all'hotel dove alloggerà qui vicino, e poi domani mattina alle ore 10 saremo pronti a raccontare il primo allenamento a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini. Ovviamente è un programma fatto nei minimi dettagli, ma è un programma che può subire variazioni nel corso.
0: Certo. Giallo, sono rientrati Lang, Olivera e McTominay. Quanto manca per il rientro di De Bruyne e quanto secondo te il Napoli, e quando secondo te il Napoli sarà al completo?
1: Ma guarda, io penso che dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per vedere il Napoli al completo. È chiaro che saranno giorni anche di, come dire, di festa, perché come raccontavi tu in apertura di Diego C'è, ovviamente siamo a cavallo della festa del Napoli a Piazza del Plebiscito. Saremo pronti, ci sarà anche una grande celebrazione degli ultra, Napoli e della gente, l'evento il 31, insomma saranno due giorni di festa dove vivere insieme tutto questo centenario. Io non escludo francamente delle sorprese per quanto riguarda calciatori del Napoli in arrivo, e insomma saranno giorni d'attesa per i calciatori, una squadra che si formerà piano piano per consegnare poi a Massimiliano Allegri una rosa al completo per lavorare sul serio, non che fino ad ora non lo abbiano fatto, ma per lavorare ancora di più sul serio per preparare al meglio questo inizio di stagione. Ovviamente vi racconteremo anche nel corso del ritiro di Castellisangro, io insieme al collega Carlo Alvino, le voci dei protagonisti, le voci dei calciatori del Napoli che saranno pronti a parlare qui ai microfoni della radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
0: Giallo, nel salutarti ti chiedo l'ultimissima cosa, perché stanno arrivando tantissimi messaggi e ti chiedo anche di informarti su questa cosa. Dicono che il Napoli ha diramato un programma di allenamenti a Castel di Sangro e non è previsto nemmeno un allenamento a porte aperte nei pomeriggi. Sai qualcosa al riguardo?
1: Allora è vero? Da programma è così, gli allenamenti nel pomeriggio sono a porte chiuse, però quello di domani da programma alle ore 17:30 è a porte aperte. Quindi diciamo perfetto, che l'allenamento di domani, venerdì 31 luglio alle 17:30, come da programma è a porte aperte. Ricordo però che il programma può subire delle variazioni, quindi magari un allenamento che vedete a porte chiuse, che mi viene da vedere qui da programma il 7 agosto, ve leggo allenamento a porte chiuse, si può anche decidere di trasformarlo in porte aperte o viceversa. Nel senso, bisogna stare sempre sul pezzo. Quello di cui posso rassicurare, state tranquilli perché noi da qui saremo pronti ad aggiornarvi minuto per minuto su tutto quello che accade nel ritiro del Napoli qui a Castellisangro.
0: Giallo, grazie, un grande abbraccio e ci sentiamo o più tardi o domani, vedremo. Ti voglio
1: tardi,
0: tenere sulle spine, ok?
1: Le spine, io t'attendo.
0: Ciao Giallo, grazie al nostro Gianluca Miranda in collegamento da Castel di Sangro in attesa degli azzurri che arriveranno in serata e non più come da programma a ora di pranzo, ma visto che comanda il mister va bene così, bisogna allenarci. Iniziamo con il filo diretto, vi ricordo i nostri numeri per la linea diretta 081 546 6873, e per mandarci messaggi WhatsApp 342 00 00 100. Gennaro, buongiorno.
2: Buongiorno a te, sempre Forza Napoli.
0: Sempre.
2: È andato a Fischio di Castel di Sangro.
0: Quello è, lui è furbo.
2: Infatti, guarda lui, perché qua oggigiorno con questa andata di caldo, mamma mia. Vabbè,
0: sa sicuramente è più fresco di noi, ecco, questo è sicuro.
2: Sicuramente, l'ho visto, bello al fresco. Niente, Diego, io volevo tornare su un tema, non so, un po', non è una critica al presidente, per amor di Dio, ci mancherebbe, vero? Sì. Infatti, non mi è piaciuto l'anticritico di Maro, quella gaffa, diciamo, con la tifosa, no?
0: Sì.
2: E allacciandomi a questo discorso, volevo, quando lui ha detto che diciamo per colpa della tifosa chi compra, diciamo, queste di maglie, così il Napoli fa fatica a lottare con non voglio nominare quelli là per evitare di fare
0: no, non li nominare, fallo per
2: con
0: me.
2: L'Inter, con il Milan e con quelli là, diciamoli così. Ma però nessuno giornalista gli ha fatto notare al nostro caro presidente, nonostante che un grande, io lo apprezzo, lo rispetto, perché il presidente è più vincente della storia di Napoli, però nessuno gli ha fatto notare che non è colpa se la tifosa è colpa della tifosa se noi non abbiamo ancora una pietra, un centro sportivo, perché stiamo aspettando ancora altro poi un anno dalla prima pietra. Cioè, dico, nessun giornalista gli ha fatto questa domanda. Nello stadio di proprietà lui dà sempre la colpa al comune, che dice il comune, però la prima pietra si doveva mettere, questa prima pietra non ci deve vedere le altre squadre. È vero che in Italia siamo arretrati con le strutture, per esempio tu già vai a Bergamo, no? Io ci sono stato, ho visitato il centro dell'Atalanta, Zingonia, una cosa spettacolare, perfino l'Atalanta, cioè,
0: Sì.
2: Una cosa spettacolare.
0: Allora, Gennaro, io ti voglio dire. Ti dico questa cosa. Noi della questione che è successa a Di Maro insieme a Gianluca ci siamo tornati più volte sull'argomento. Credo che siamo stati abbastanza. Cioè, no, abbastanza.
2: No, perché non l'avevo sentito.
0: No, siamo stati. No, lo so, siamo stati chiari. Ho ascoltato il tuo pensiero per quanto riguarda sia lo stadio che il centro sportivo. Tutti noi sappiamo che deve essere una priorità e deve continuare ad essere una priorità. È una cosa che non dipende solo dal Calcio Napoli, lo voglio sottolineare, perché sono stato presente a per esempio quando è stata presentata la maglia, e sono stato presente agli interventi sia di Fico che di Manfredi, si chiama il sindaco, non mi ricordo,
2: sì,
0: Manfredi,
2: sì.
0: Manfredi, perché lo confondo con Manfredi, invece Manfredi. Io spero che possano arrivare al più presto tutti i permessi e tutte le cose che possano consentire al Napoli di avviare sia il progetto del centro sportivo che il progetto dello stadio.
2: Perdonami, la domanda è un'altra, se è per colpa dei tifosi che comprano,
0: no, allora,
2: che Napoli, allora, sta dietro a quelli là e alla Juve, a parte che per me non siamo dietro a quelli là perché abbiamo vinto gli ultimi anni più.
0: No, Gennaro, io sai che cos'è? Io provo a vedere la vita in altra maniera. A me non piace dire la colpa, perché la colpa è, per me il termine colpa è un termine che non mi piace. Io parlo di responsabilità sempre, perché la responsabilità ti fa crescere, la colpa ti fa soffrire, non serve. Io credo che le responsabilità per le quali noi non abbiamo né un centro sportivo e né uno stadio siano da dividere in tanti fattori e in tante, ognuno ha la propria responsabilità. Però sinceramente, Gennà, io da dentro certe cose non le so e non mi permetto di parlare di cose che non so.
2: Più che altro mi prendo la responsabilità di ciò che dico, una critica al presidente a volte.
0: No, ma lo so che ti prendi la responsabilità, lo stai dicendo tu, quindi automaticamente la responsabilità però io non mi sento di dare la responsabilità solo al presidente, ma di dividere la responsabilità, anche perché il presidente in varie occasioni ha detto: se mi lasciano fare, io faccio. Quindi significa che qualcosina.
2: Io mi riferivo al fatto, diciamo, per
0: no,
2: quella ragazza, perché se ti mettono i panni della ragazza, che se sarebbe stato o stavo io al posto della ragazza, io gliene avrei detto quattro, che comunque mi sarebbe offeso, perché non si deve, tu da presidente ti devi mettere anche nei panni dei tifosi, se la ragazza non arriva a fine mese non ha i soldi per comprare la
0: ma casa. Guarda, io in questo sono, non metto bocca nelle tasche delle altre persone, io non metto bocca. Però Gennaro, siamo d'accordo su una cosa, cioè stiamo parlando comunque di una cosa che non è legale. Cioè, non è che stiamo parlando di una cosa normale, attenzione.
2: Sì, sì,
0: poi a me non me ne frega proprio, perché tutti quanti. Però poi dopo non ci possiamo. Gennaro, perdonami, non ci possiamo lamentare se poi dopo certe squadre hanno degli introiti superiori di 80-90 milioni.
2: Anche lui ed ha ragione, anche lui.
0: Lui ha ragione. Il problema è che bisogna vedere le cose da un'altra prospettiva.
2: Dico, cioè, che è un altro tuo lato, dovresti solo ringraziare le persone che sono andate lì e andranno anche a Castel di Sangro, che fanno.
0: Io credo che la società ringrazi queste persone, lo ha fatto varie volte. Però va bene, argomento chiuso, io credo di averti risposto e sono in parte d'accordo con quello che dici, in altre cose non sono d'accordo, però io credo che se non hai i soldi per comprarti una maglia, questo non giustifica che alimenti un mercato che possa danneggiare la tua società. Però questo è un pensiero mio e se lo porta il vento, e quindi ti ringrazio per averci chiamato. Andiamo da Ciro. Ciro, buongiorno.
3: Ciao Diego, forza Napoli.
0: Ma sempre Ciro, sempre.
3: Sempre. E quest'anno vinciamo il campionato, sono convinto. Volevo dire, noi stiamo cercando un difensore, no? Giusto?
0: Sì, siamo...
3: Io ho un nome che ho visto giocare col Verona, Tobias Sostegar, 20 anni, fortissimo. Cosa ne pensi? Non so se lo conosci.
0: Come si chiama, mi hai detto?
3: Tobias Sostegar. È danese.
0: Ti direi che non l'ho mai visto giocare, però
3: un ventenne, si parla molto bene di questo calciatore. Io lo prenderei perché almeno dobbiamo rischiare un po' di giovane, no Diego?
0: No, ma sicuramente. Allora, ieri stavamo parlando della storia di Prisco, non so se ci hai ascoltato, no? Perché si parlava di Prisco, se va in prestito, se resta, se si riesce ad integrare, se si possa integrare in questo gruppo, ovviamente piano piano, parlando di un 2008. Bisogna capire come inserire i giovani, perché faccio un esempio. Io credo che i giovani sono giovani a 17, 18, 19 anni, non a 24, 25, 23. Quindi il filo è sottile, però se è un giocatore forte questo ragazzo del Verona, io non ho il piacere di conoscerlo, non l'ho visto. Mi fido di te, lo andrò a vedere.
3: Ne sentiremo parlare questo calciatore. Io lo prenderei proprio, costa pure poco, sui 3 milioni di euro. È un affare, io penso che sarebbe un affare. Poi ne parlano bene di questo calciatore.
0: Va bene, lo vedrò. Ti ringrazio per averci chiamato, ti saluto e ti auguro una buona giornata. Intanto ovviamente il discorso che ha aperto Gennaro sta tirando un sacco di messaggi. Qualcuno anche, non lo so, qualcuno a favore, qualcuno contro, però voglio dire, è bello avere delle opinioni. Qualcuno mi dice anche che mio padre la pensava in maniera diversa. Mio padre fu interpellato su altre cose, non su questa cosa in particolare. E poi voglio dire, non siamo tutti uguali. Una persona, anche se io ero d'accordo sempre con mio padre, qualche volta potevo anche non essere d'accordo, come voi qualche volta non siete stati d'accordo con i vostri genitori. Voglio dire, non vedo perché bisogna puntare il dito su una persona. La società fa le magliette, mette un prezzo che può essere alto, basso, medio, dipende dalle tasche delle persone, e soprattutto non obbliga le persone a comprare una cosa. Quindi questo non vuol dire che bisogna alimentare un mercato che non è legale. Questo è una cosa che è il mio pensiero, e non me lo toglie dalla testa nessuno. Mi fanno ridere. Dice che praticamente Ciro ha chiamato già varie volte sponsorizzando questo calciatore. Io non lo sapevo, voglio, non l'ho sentito il mitico avvocato stamattina. Quindi vabbè, comunque mi stanno mandando anche il profilo di questo ragazzo, non lo conosco. Lo andrò a vedere. Enzo, buongiorno.
4: Ciao Diego, buongiorno.
0: ti ascolto, vai.
4: Ma io volevo intervenire sul discorso di Gennaro, no? Bisogna contestualizzare il discorso, perché io l'ho visto il video di quella ragazza.
0: Sì.
4: Cioè, il presidente non ha detto tu c'hai la maglia falsa, non puoi entrare. Allora, la ragazza ha chiesto al presidente se poteva entrare in campo a fare delle foto. Lui ha detto semplicemente: che immagine diamo alla società che facciamo entrare una ragazza con la maglia pezzotta del Napoli in campo? Ha detto, e poi ovviamente ha detto: non possiamo mai andare a pasto con quelli là se noi alimentiamo questo mercato, ovviamente, no?
0: E sono parole sue, sì.
4: Esatto, che ha detto di male. Cioè, ogni tanto la ragazza non se lo può permettere. La ragazza non ha detto assolutamente che non si poteva permettere la maglia originale. Non ha parlato proprio la ragazza che non poteva comprarsi la maglia. Ha detto semplicemente che voleva andare in campo a farsi delle foto. Stanno alimentando una cosa che, cioè, io non l'ho sentita dalla ragazza che è povera e ricca. Cioè, non ha detto assolutamente questo la ragazza. Capito qual è il discorso?
0: No, ma infatti è una polemica, Enzo, che veramente trova.
4: Sta creando una.
0: Lascia il tempo che trova, voglio dire.
4: Non lo so, voglio dire, cioè, a posto di parlare di altro, no? Andiamo a parlare della maglietta e della ragazza che non si può permettere la maglietta. Ma chi ha detto a questi qua che della
0: no,
4: ragazza?
0: Ma, no, infatti io non mi sono mai permesso. Non mi sono mai permesso di dire una cosa del genere, perché io la ragazza non la conosco, non so chi sia. E non so se c'aveva veramente se aveva veramente la possibilità di comprarla o di non comprarla. Questo per me è una cosa futile. Vabbù, comunque.
4: È un argomento che secondo me sta andando oltre.
0: Sì, infatti, vabbè, come quasi sempre.
4: E poi Diego, scusami, perché poi no, fanno vedere solo questo, poi tutto quello che ha fatto il presidente durante il ritiro, no? Che si è fatto foto con i bambini, che ha messo le firme, che ha preso i bambini in braccio, che si è reso disponibile. Questo non va bene. Questo non va bene, perché certo. Ha fatto delle cose buone. Ma fa una cosa che dice, una cosa che alimenta la...
0: Enzo, io ti dico, probabilmente ci sarà un nostro ascoltatore che si arrabbierà, non mi ricordo il nome, perché me lo dice sempre, me lo scrive sempre quando lo dico. Enzo, noi siamo stati capaci di fischiare mio padre. Non te lo dimenticare mai. Quindi immaginati se cioè siamo stati. Se, cioè noi dico noi, io non c'ero, ovviamente, perché ero piccolino. Però siamo stati capaci di fare anche questo. Quindi voglio dire, le critiche, noi napoletani siamo abituati a vivere di critiche, ma siamo abituati anche a vivere di tante altre cose belle, come tutti i popoli, come tutte le città, abbiamo i pro e i contro. Sono molto più i pro, perché io sono napoletano e me ne vanto e me ne vanterò sempre. Però ovviamente da gente che ha fischiato mio padre non mi posso non aspettare che non stiano con il fucile puntato su De Laurentiis, su Conte, su Allegri, su Di Lorenzo, su Politano. Faccio un esempio, perché purtroppo così è. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio.
4: Ciao Diego, ciao.
0: Prima di andare in pubblicità leggo un paio di messaggi. Dopo Caprile, un altro errore di Manna è stato la cessione a titolo definitivo di Asa. Sei d'accordo? Buon pomeriggio. Ce lo scrive Giuseppe. Giuseppe, io considero Asa un giocatore molto bravo, però è un giocatore che quando è stato con Conte l'anno dello scudetto non ha fatto un minuto. L'anno dopo è andato in prestito, ha fatto molto bene, perché ho visto qualche partita, un giocatore di qualità in Serie B. Quest'anno, se è stato ceduto a titolo definitivo, significa che Allegri non lo reputava un giocatore da Napoli, quindi mi fido delle valutazioni di Allegri e di Manna. Ci dobbiamo fermare qualche minuto e ritorniamo.
5: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
6: Super promo 48, Cerciello Auto.
5: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Ecco, ci avevo detto qualche minutino, invece sono stati 45 secondi. Andiamo a leggere qualche altro messaggio. È vero, il grande Diego è stato fischiato. Buongiorno, ADL è proprietario di un marchio. Se si trova davanti una persona adulta o bambina che sia, che ha una maglia con cui è stato falsificato un articolo di sua proprietà, essendo questo un atto contro la legge, è come se lo stessero derubando. Ha il diritto di risentirsi? Saluti Ciro. Sì, diciamo che ce l'ha assolutamente. Vediamo qualche altro messaggio. Dopo chiederò a Gianluca se ha visto lo bot che ho vinto. Ieri è stata una telefonata esilarante, meravigliosa. Un saluto a Jailson. Vedi, Vittorio il pacifista ha capito come mai Gianluca è stato esiliato a Castel di Sangro. Ecco cosa succede a chi snobba Diego Maradona Junior: viene mandato a lavorare fuori studio televisivo. Vittorio il pacifista non è proprio così, sarebbe stato veramente bello, però purtroppo non è così. Ciao Diego, Elmas out. Secondo te Folo Russo potrebbe prendere il suo posto? E soprattutto per caratteristiche potrebbe fare meglio o peggio Alfonso da Marcianise? Io credo che stiamo parlando di due giocatori di un livello diverso. Elmas ha dimostrato un giocatore forte di livello Champions, cosa che Folo Russo per esempio ad oggi non ha dimostrato. Se dobbiamo parlare di caratteristiche e di qualità, Folo Russo probabilmente ha le qualità per giocare in questo a questo livello, però ad oggi non lo ha dimostrato, quindi non credo che può prendere il posto di Elmas. Come caratteristica potrebbe farlo, ma visto che non ha mai dimostrato di essere a questo livello, io andrei su qualche altro obiettivo. Vincenzo, buongiorno.
8: Buongiorno Diego.
0: Ti ascolto, vai.
8: Finalmente mi fa piacere sentire alcune persone che hanno la giusta idea su quella vicenda che avete parlato poc'anzi della ragazza del ritiro dove De Laurentiis si è fatto, perché a me la cosa che più ha dato fastidio è che purtroppo con l'esistenza dei social i soliti personaggi non hanno fatto che aspettare altro che far prendere la palla a Baldo per fare i moralizzatori del caso, ma soprattutto che alcune testate giornalistiche abbiano favorito questi personaggi, addirittura a dire, secondo me più offensivo verso i genitori della ragazza, ti compro io la maglia. Ma scusatemi, ma con quale criterio voi vi permettete di dire ti compro io la maglia a una ragazza che, se andate a inquadrare, era il ritiro del Napoli, era nel ritiro del Napoli che aveva un certo costo andarci, ma soprattutto sì, aveva la macchina fotografica in mano, per chi ne capisce qualcosa, che aveva un costo relativo, un costo elevato.
0: Io ti posso dire la mia, posso ammettere fra virgolette forse una colpa, non lo so, posso ammettere una cosa che è successa ed è vera. Io il video non l'ho visto, non lo voglio vedere, non mi interessa vederlo, perché io lo considero una cosa talmente futile che non... Perché me lo vedo a fare sto video, non capisco.
8: Veramente così, io solo in questa città riusciamo a fare polemica sul niente. Cioè, era fatto una cosa col sorriso sulle labbra da entrambe le parti. è normale che una persona che ti vende maglia originale non possa firmare una maglia falsa, è come se andassi da un cantante con il CD falso e gli chiederei di mettermi la firma sopra, cioè è un paradosso. Questo fatto di voler far passare la narrazione della piccola fiammiferaia è la cosa peggiore che poi chiude questa vicenda, che è ridicola secondo me.
0: Ma Vincenzo, ma noi viviamo in un'epoca dove per qualche click in più c'è gente che si farebbe uccidere, quindi
8: anche le cose migliori della propria vita. Diego, per quanto riguarda il lato tecnico, io non sono uno che attacca il vecchio mister Conte, però la politica societaria adottata nei due anni di Conte ci ha portato allo stallo attuale del mercato. Cioè, mi spiego, non capisco perché De Laurentiis si è intestardito a voler cavalcare un allenatore economicamente devastante per la politica che lui adotta. Cioè, lui punta su giocatori già fatti che non danno modo alla società di poter rivendere, ma ti ritrovi con una squadra vecchia e con giocatori da non poter vendere se non in prestito. È paradossale che tu, che stai in Champions, non riesci a fare quello che squadre come Juve, Milan, Fiorentina e altre stanno facendo, che non hanno nemmeno le coppe europee. Non parlo di Champions, ma le coppe europee, perché ti sei ritrovato a dover pagare giocatori presi lo scorso anno. Questo è il paradosso.
0: Sicuramente, Vincenzo, ti abbraccio anche io e ti rispondo. Sicuramente negli ultimi anni la politica del Napoli è un po' cambiata, lo abbiamo detto, no? Si è trasformata, diciamo, in una politica che invece di comprare giocatori giovani da poter rivendere, siamo andati magari su qualche giocatore un po' più usiamo un termine un po' così, su un usato sicuro, se può passare il termine. Però credo che comunque i calciatori che sono stati comprati e che in questo momento sono con le valigie pronte, sicuramente non sono per esempio il De Bruyne della situazione, e Lukaku comunque è già al terzo anno qui, quindi non mi sento di poter dire che non ha dato un contributo importante in uno scudetto. Certo è che il Napoli deve ricominciare ad avere un certo tipo di politica, perché come ha sempre detto il presidente, e noi siamo d'accordissimo con questo, il Napoli deve essere competitivo e sostenibile. Mi soffermo su qualche messaggio che sta arrivando, no? Che mi accusano che da radio ufficiale il presidente, e noi siamo d'accordissimo con questo, il Napoli deve essere competitivo e sostenibile. Mi soffermo su qualche messaggio che sta arrivando, no? Che mi accusano che da radio ufficiale io ho cambiato il parere sulla società

0: e ci tengo a precisare questa cosa perché siamo persone libere. Si chiama Enzo quello che ha mandato il messaggio, e quindi è una risposta a Enzo. Io non cambio parere, perché quello che penso l'ho sempre detto e lo continuerò a fare. Vediamo. Vabbè, ci dicono che la ragazza non voleva essere firmata la maglia, bensì voleva entrare. E no, insomma, tu scrivi che non era rivolto a me, ma io sto parlando io però, e quindi io devo rispondere. Buongiorno. Ah, ragazzi, ieri è successa una cosa molto brutta sui social, per prendere qualche like in più. È stata annunciata la morte di Franco Baresi. Io volevo aprire una piccolissima parentesi su Franco Baresi. Franco Baresi è in una situazione non semplice, per quanto poi hanno scritto. Non è morto, e hanno chiesto privacy e rispetto per la situazione, però a me io sentivo dal cuore di dover fare un grande in bocca al lupo a Franco Baresi, e a veramente condannare fermamente tutto quello che hanno scritto su Franco Baresi in queste ore, in questi momenti. Oscar, buongiorno.
1: Buongiorno, no, mi si è abbassata un po' la voce perché hai parlato di Baresi, perché pure io quando ieri ho avuto, diciamo, la notifica di Baresi, mi è venuta una cosa e pure a me mi è dispiaciuta assai. Fortunatamente che poi si è rivelata una fake, diciamo, quindi una notizia falsa, però pure io sono rimasto male, quindi mi fa piacere che non è successo niente di grave, che sta poco bene, mi dispiace, gli faccio un bocca al lupo pure io, perché Franco Baresi è stato la storia del calcio italiano, e quindi ti ho detto, volevo dire altre cose, però purtroppo parlando di Baresi non voglio parlare più di niente, Diego, credo.
0: Noi siamo, come ti ho detto, vicini a Franco, alla famiglia, a uno dei giocatori più forti che ha avuto la storia del nostro calcio, e quindi con grande rispetto gli siamo vicini.
1: Non mi sento di parlare di ragazze o di altre cose, diciamo, credimi, di scherzare su Luca, o su chi che sia, insomma, capito?
0: No,
1: io stavolta mi assumo le responsabilità.
0: Oscar, ti ringrazio per averci chiamato, ti mando un grande abbraccio.
1: Anche a te.
0: Andiamo subito da Rino. Rino, buongiorno.
2: Buongiorno. Volevo innanzitutto, non ho avuto possibilità di parlarti per i mondiali, volevo segnarti tre considerazioni.
0: Vai.
2: Una è sull'Argentina.
0: Sull'Argentina,
2: voglio sapere, cioè, no, io mi chiedo come mai Scaloni non ha mai schierato in campo il gioiellino Nico Paz.
0: Questa è una cosa che si chiedono tantissimo in Argentina, è una cosa che io mi chiedo tanto. Questa è una domanda che dovremmo fare, Rino, dovremmo fare a Scaloni, perché non si è mai espresso, però voglio dire, l'Argentina aveva dei giocatori molto forti, come McAllister, come Enzo Fernandez.
2: Erano un po' stanchi, quindi dare un ricambio.
0: No, erano molto stanchi, però sai, arrivi a giocarti una finale, è difficile poi cambiare in finale, però io sono d'accordo con te, quindi sicuramente poteva trovare più spazio. Poi?
2: Anche Lautaro, anche se non è...
0: Vabbè, Lautaro ha giocato, non ha giocato l'ultima, la finale non l'ha giocata, forse meritava un po' più spazio, ma diciamo, si giocava il posto...
2: Non mi è simpatico, però...
0: No, vabbè, ma non è importante questo, si giocava il posto con un fior di giocatore, si giocava il posto con Julian Alvarez, voglio dire, non è che giocava Lautaro e giocava Gianluca Mirà.
2: Non ho capito.
0: No, quindi...
2: volevo dire una mia considerazione, no? Noi a livello di nazionale saremo sempre indietro ad una

0: Spagna e una Francia, specialmente la Francia, a parte che non ha vinto il mondiale, però sì. La Francia, pare normale che la Francia saccheggi i giovani giocatori africani. Cioè, ad esempio, ci sono due fratelli, il fratello migliore va a giocare per la Francia e l'altro rimane a giocare nel Senegal.
1: Ma io l'ho letta questa cosa, chi è? Non mi ricordo il giocatore.
0: Nessuno esclude, però è un fatto documentato.
1: Ma è successo. Spesso, ma lascia stare la Francia. È successo spesso che due fratelli scegliessero le nazionalità diverse, tipo per esempio Boateng. Mi ricordo Boateng.
0: Perché saremo sempre indietro, perché la Francia ha la possibilità di traccheggiare un continente dove sono tanti talenti e noi dobbiamo rimanere il nostro orticello. Quindi per questo. Non lo vedo una cosa regolare questo atteggiamento.
1: Sicuramente la Francia è un paese molto più multietnico rispetto all'Italia. La Francia ha abbracciato molte più culture negli anni e sicuramente se sono francesi è perché qualcosa, cioè, ma è possibile che sono due i fratelli?
0: Sì, penso di sì. Uno Senegal, l'altro cioè il buono va nella Francia, lo scat rimane nel tuo paese. Quindi secondo me faremo sempre un passo indietro a queste nazioni.
1: Ma poi ci sono anche i fratelli Williams nella Spagna, Iñaki gioca con il Ghana e Nico con la Spagna, ci stanno scrivendo. Comunque uno gioca con la Costa d'Avorio e uno con la Francia, sono i fratelli due. Però t'ho detto, io credo che questo sia anche molto riconducibile al fatto che la Francia è una nazione molto molto molto molto multietnica rispetto magari all'Italia, anche se per esempio ti dirò anche la Germania ha tanti, nella storia ha avuto tanti fra virgolette giocatori provenienti da figli di immigrati e che poi sono tedeschi a tutti gli effetti, voglio dire, come Balotelli è italiano a tutti gli effetti, voglio dire, quindi
0: una mosca bianca nera, però
1: per esempio ci ricordano anche per esempio di Koulibaly, no? Koulibaly è giocatore nato in Francia, a Parigi, se quello che mi dicono, però poi ha scelto di rappresentare il Senegal. Queste sono scelte personali che io non voglio giudicare. Io credo che il problema del nostro calcio non sia riconducibile agli altri, ma riconducibile a un sistema che debba cambiare e che non è cambiato per l'ennesima volta. Però con questo ovviamente facciamo l'in bocca al lupo al nuovo CT, a Roberto Mancini, che proverà a riportare l'Italia a giocare un mondiale, anche se a quanto ho capito non sarà molto complicato, che faranno un mondiale a 8.700 squadre il prossimo, quindi l'Italia ci entrerà. Però voglio dire, anche noi abbiamo vinto un mondiale con Camoranesi con Camoranesi che giocava titolare. Ce ne sono un sacco, c'è Brahim Diaz, c'è Olise che ha la mamma algerina, sto leggendo tutti i commenti che ci hanno scritto. L'Italia ha preso oriundi sempre. Io non credo che sia questo. E poi ci stai parlando con uno che è figlio di un argentino e di una napoletana, quindi voglio dire, anche io sono un oriundo, diciamo, fra virgolette. Rino, ti ringrazio, ti mando un grande abbraccio.
0: L'ultima cosa, vai. De Bruyne. Male che non fa un sorriso, secondo me non c'è mai da fare.
1: Questa lo sai, questa è bella, perché è come quando mi dicono per esempio che Meret è freddo, quando mi dicono che Neres te ne sembra stessa faccia. Sono caratteri, e certo, io vorrei vederlo ridere un po' di più, ecco, mettiamola così. io vorrei vederlo ridere un po' di più, mettiamola così.
0: Sì, fa sempre forza Napoli.
1: È normale. Un abbraccio Rino, se tu non avessi avuto speranze con l'Argentina avresti accettato l'Italia? Ma guarda, ti posso dire una cosa, non si è presentata la chance, quindi non te lo saprei dire. Io ho rappresentato l'Italia con la nazionale Beach Soccer, ho fatto più di 90 presenze e sono stato contento di averla rappresentato per una questione di rispetto nei riguardi di mia mamma. Però io ho sempre detto che se avessi avuto l'opportunità, e non c'è mai stata, di rappresentare l'Argentina, probabilmente avrei scelto di rappresentare l'Argentina. Andiamo da Massimiliano velocissimo prima della pubblicità. Massimiliano, buongiorno.
2: Ciao Diego e complimenti per tutto.
1: Grazie.
2: Ti dico, io chiamo da Santa Maria a Vigo,
1: sì.
2: Faccio parte del Club Napoli di Santa Maria a Vigo.
1: Sì, praticamente, un saluto a tutti voi.
2: Grazie. Abbiamo fatto un murales dedicato a papà.
1: Lo sai, l'ho visto, me l'hanno mandato sui social, l'ho visto.
2: Niente, ti volevo dire, quando ti trovi a passare magari ti vieni a fare una passeggiata.
1: Volentieri, tanto la gente non lo sa, perché io lo faccio sempre in silenzio. Ho fatto un tour di tutti i murales di papà. Quindi verrò anche a Santa Maria Vico, magari in silenzio, è meglio così, di sera, così nessuno mi vede.
2: Se vuoi ti aspettiamo, è un piacere.
1: Grazie Massimiliano, no. un grande abbraccio, grazie di cuore. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: È meraviglioso il fatto che Simone, questo messaggio è meraviglioso. Diego, con la giacca di Lucio Pengue sembri uno straniero. Però Lucio Pengue ha dei tratti stranieri, biondo, cioè non c'ha proprio, sembra più svedese che italiano. Andiamo da Achille, buongiorno.
8: Buongiorno, sempre un onore parlare col figlio di Diego.
1: L'onore è mio.
8: Bene, due questioni molto rapide. Ho sentito ancora una volta questa storia che gli acquisti che ha fatto Conte. Io vorrei insomma che qualcuno ricordasse che Lindstrom, Cajust, Conce, Fonoruscio fanno parte di un passato, come dire, molto prima che venisse Conte.
1: Perché tu non lo sai.
8: No.
1: Cioè, pure Careca e Alemão ha preso Conte.
8: Diventa ozioso. La stessa, cioè, degli acquisti di Conte, due sono andati. Sono veramente in discussione perché Beukema in qualche modo nessuno ha intenzione di vedere, c'è un problema di Lucca e Lank. E detto questo, può accadere che una campagna acquisti produca non risultati particolarmente brillanti, può accadere, è accaduto. Come
1: Achille, però posso dirti una cosa, tu hai perfettamente ragione, cioè tu sfondi da questo lato, sfondi una porta aperta. C'è gente che ha comprato attaccanti come la Roma, Dobvik ha speso 45 milioni di euro, ha fatto tre gol da tre anni, il Milan con Jimenez, cioè i giocatori si sbagliano. Non è questo. Scusami, e poi ti lascio finire. Apro e chiudo sempre parentesi. Io lo so perché io in alcune volte sono anche stato presente che questi non erano assolutamente né la prima, né la seconda, né la terza scelta della società. Ma dopo, se si prendono dei giocatori, si prendono. Per carità, hanno sbagliato lo stesso, poteva essere pure la decima scelta, ma hanno sbagliato lo stesso.
8: E ovviamente, conseguenza di questo, è ovvio che la campagna acquisti di quest'anno risente di questi problemi dai tempi di Lindstrom a questo, nel senso che non possiamo mettere.
1: Tra l'altro, Lindstrom vicinissimo allo Schalke 04, è vicinissimo.
8: No, perciò dico, speriamo, però voglio dire, quando abbiamo manna lavoro per e abbiamo sfoltito un po', ci concentriamo sugli acquisti, quindi diamo alla fine della campagna un giudizio su quello che stiamo facendo, perché se no finiamo, e poi questa idea, cioè ha sbagliato Conte e De Laurentiis a sua volta ha sbagliato a fidarsi a Conte, guarda, io la trovo proprio di ridicola. Noi abbiamo uno scudetto,
1: Achille,
8: un posto della Supercoppa.
1: Achille, bravissimo. Vuoi sapere io che cosa? Allora, io ho sempre detto una cosa: il gioco di Conte esteticamente a me non mi faceva impazzire. A me piace vedere le squadre che giocavano bene, e obiettivamente il Napoli non era una squadra che esprimeva un calcio bello, però voglio dire, quando mi parlano di Conte, io sai che cosa dico e non mi risponde più nessuno. In due anni, scudetto, Supercoppa, secondo posto, le chiacchiere se le porta il vento. Se le porta il vento, anche perché noi, Achille, te lo dice uno che io sono un malato, io piango quando il Napoli perde. Pure con Cagliari e con Nosul e partiti importanti. Allora, io sono malato del Napoli. Però voglio dire, noi ci siamo anche. Tanti si sono anche imborghesiti, perché noi da 100 anni abbiamo vinto 4 scudette. Due perché è arrivato un marziano. E abbiamo vissuto 7 anni di magia, di poesia, quando prima eravamo una squadra che aveva sempre lottato per non retrocedere, tranne qualche anno, l'anno, se non mi sbaglio, di Vinicio e roba varia. Poi è arrivato un ventennio di un presidente che ci ha permesso di vincere, di ritornare a vincere Coppa Italia, Supercoppa, campionati e roba varia, e noi siamo stati capaci, perché io ti voglio dire una cosa, non voglio arrivare a Bianchi e Bigon, voglio parlare di Spalletti e di Conte, ok? Che sono stati gli ultimi due allenatori che hanno vinto 2 scudetti a Napoli, quelli più freschi.
8: Sì.
1: Ma tu ti ricordi quando è arrivato? Tu ti ricordi quando è arrivato Spalletti a Napoli?
8: Cosa
1: gli consegnarono? Io me lo ricordo.
8: Certo.
1: Ti ricordi quando Conte è arrivato a Napoli? Cosa gli consegnarono? Allora io dico un po' più di riconoscenza per le persone.
8: Io semplicemente questo voglio dire. E secondo me il presidente può essere attaccato per tante cose, perché io non sono, però sul fatto che in questi che come dire, ci ha costruito e soprattutto negli ultimi anni ci fa lottare per posti altissimi, insomma, calma, e la campagna qui si finisce il primo settembre, parliamo del primo settembre.
1: Sì, infatti sono d'accordo con te. Un grande abbraccio e grazie per averci chiamato.
8: Ciao, sempre Forza Diego.
1: Sempre. La Costa ha denunciato Gianluca per le sue polo false. Domenico, buongiorno.
9: Ragazzi, buongiorno.
1: Scusami, ma un messaggio mi ha fatto ridere. Perdonami, che qua è un reato pure ridere, lo sai, no? Domenico.
9: Sì, aspito.
1: Non si può ridere. Vai, ti ascolto. Allora, vai.
9: Complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
9: Domenico da Perugia.
1: Grazie, allora, Domenico.
9: Volevo fare una domanda tecnico-tattica a Diego.
1: Vai.
9: Perché non ne parla mai nessuno, ma guarda, nessuno. Però secondo me ci starebbe bene in questa posizione. Tu dici di chi sto parlando?
1: già lo so, di De Bruyne davanti alla difesa.
9: No, però me le bruciava.
1: Hai visto, sapevo. Vai, ti ascolto, vai, ti ascolto.
9: Sì, no, no, vabbè, tanto già l'hai detto. No, vabbè, però non ne parla nessuno. Però, secondo me, manco lui è convinto di questa cosa, manco De Bruyne stesso.
1: Sì, è vero, probabilmente è vero.
9: Perché lui, a parte che lui sa dove mettersi, non è quello il punto. Però secondo me esatto. Deve fare uno switch mentale, perché lui è abituato a giocare dalla tre quarti in su, perché secondo me il ruolo suo è quello là dietro la punta. Poi è un tipo di trequartista, sì. Diciamo così, come si chiamava. Però sì. Diciamo
1: oggi si chiama sottopunta. Lo chiamano sottopunta in gergo.
9: Però quello che voglio dire, no, dico, voglio dire questo, cioè lui essendo che adesso non c'ha più la forza nelle gambe che c'hai una volta, no? Cioè questo è ovvio, perché l'età passa per
1: tutto. L'età passa per tutto.
9: Il piede, e lui riesce a vedere il gioco come, no, come nessuno. Quindi se lui, secondo me, nella testa, cioè si immerge in quel ruolo, cioè nel senso che magari deve fare un po' di legna là mezzo, no? Cioè voglio dire, ci tocca fare un po' tutto là, però lui il fisico ce l'ha per andare anche a contratto. Guarda, ci va lo Bogdan, penso ci può andare anche lui. Voglio dire, allora. Secondo me avere un giocatore come lui che ti dà anche il ricambio oppure insieme allo Bogdan sarebbe male. Secondo me il Napoli giocherebbe anche meglio.
1: Vabbè, ma il Napoli però in quel ruolo, perdonami, io faccio sempre una disamina. Ovviamente De Bruyne oggi giocando 4-3-3 è dentro le rotazioni delle mezzale, no? Insieme a McTominay, Anguissa e Vergara. Oggi. Ok.
9: Non lo sappiamo ancora in realtà.
1: Infatti io dico oggi con il 4-3-3 la rotazione delle mezzale sono De Bruyne, McTominay, Anguissa e Vergara oggi.
9: Sì.
1: Ok. Quindi significa che la rotazione dei play è Lobotka e Gilmour.
9: Sì.
1: Mo dico io, è vero che De Bruyne a me non piace, l'ho detto varie volte, però è un ruolo che può fare.
9: Non piace il ruolo?
1: Non mi piace in quel ruolo, perché non mi piace in quel ruolo, perché credo che De Bruyne sia un giocatore che ha un calcio fenomenale, calcia bene, è un giocatore da ultimo passaggio, è un giocatore che si sa buttare dentro, sa fare degli inserimenti. Secondo me metterlo davanti alla difesa limita moltissimo il suo raggio d'azione e limita molto le sue qualità, le sue caratteristiche. Però questo è un pensiero mio personale, un pensiero tecnico.
9: Secondo me, Diego, lui quel discorso che dicevi tu, no, di farla lo può fare uguale, perché poi in sostanza che gioca 20 metri dietro, cioè secondo me lui partendo più a fare spenti da dietro può essere anche più incisivo, secondo me.
1: Sì, però è difficile trovare un play box to box che vada dentro l'aria. Io per esempio lo Bottega lo vedo pochissimo dentro l'aria. Ma comunque non è questo. Però secondo me arretrare De Bruyne significherebbe continuare a togliere spazio a un giocatore come Gilmour, che già negli anni ha avuto uno spazio limitato perché ovviamente c'era Lobotka, e perciò anche è una soluzione che a me non mi fa impazzire.
9: Io penso che Allegri un pensiero ce lo fa, perché l'ha fatto anche in passato con Van Bommel e qualcun altro. Poi lui essendo che è stato un centrocampista, lì sono convinto che lo fa questo pensiero, perché secondo me se lui riesce a passare la sformazione, cioè non possiamo mettere De Bruyne con Gilmour, onestamente, cioè ci stanno
1: certo è normale,
9: cioè alla fine tu devi mettere quello che te fa giocare meglio alla fine, non è che
1: certo. lo so
9: secondo me Allegri ci prova, io penso che
1: vedremo. Un abbraccio e grazie per averci telefonato. Siamo arrivati alla fine, vi lascio con l'informazione con il mitico baffo di Portici, che poi non è più il baffo, adesso potrei chiamarti il re di Portici, non so se arrivi a questo grado reale, però vi lascio l'informazione con Marcello Calvano. Dopo ci sarà la puntata quotidiana di Radio Gol, da Diego Maradona Junior è tutto, ci ritroviamo domani, un abbraccio.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buon pomeriggio da Marcello Calvano. I carabinieri di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne gravemente indiziato dei reati di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Il giovane avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe colpita con violenti pugni al volto e infine stretto le mani al collo, provocandone la morte per arresto cardiocircolatorio. Subito dopo aver commesso l'omicidio, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione. Ancora la cronaca, uno scambio di messaggi tra un 25enne e la sua ex sfocia nell'ennesima minaccia. Sto venendo sotto casa tua, fai venire anche tuo padre, vi taglio la testa. Il 25enne prima di uscire discute con la madre, la spintona provocandole delle ferite che costringono la donna a farsi trasportare da alcuni parenti al pronto soccorso. Il 25enne poi si presenta in scooter sotto casa dell'ex. Dopo una colluttazione con il padre della ragazza, attenuato da un passante, il ragazzo si reca poi all'ospedale per raggiungere la madre ed una volta lì picchia il suo stesso padre per poi fuggire. I carabinieri di Pozzuoli riescono finalmente ad arrestare per atti persecutori il ragazzo, lesioni e minacce aggravate. 25enne che ora è in carcere in attesa di giudizio. Passiamo alla crisi climatica, nuova ondata di caldo sulla Campania. La Protezione Civile ha diramato un'allerta valida fino al 2 agosto, previste temperature fino a 5 gradi oltre la media stagionale, con afa e umidità elevate. Le autorità raccomandano particolare prudenza per anziani, bambini e persone fragili, evitando l'esposizione al sole nelle ore più calde. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi il Napoli partirà per il secondo ritiro estivo di Castel di Sangro, dove Massimiliano Allegri proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione. Sul fronte nazionale italiana, ieri sono stati presentati in conferenza stampa Roberto Mancini come nuovo CT e Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Ecco alcune dichiarazioni del neo tecnico azzurro.
11: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia... riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia e cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
10: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, l'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli in questo giovedì 30 luglio del 2026, giorni importanti all'orizzonte, a cominciare da oggi, perché oggi inizierà ufficialmente il ritiro, la seconda parte del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, perché domani è 31 luglio e quindi la tifoseria organizzata ha organizzato questa parata bellissima ai tifosi che culminerà poi alla mezzanotte alla Rotonda Diaz. Con lo scoccare della mezzanotte sarà 1 agosto del 2026, sarà il centenario del Napoli e insomma saranno 24 ore consecutive di festa grande dalla mezzanotte alla Rotonda Diaz e poi passando per tutto il 1 agosto, sabato, e noi vi racconteremo entrambe le feste, ovviamente cominciare da quella di domani con Vincenzo Perna che sarà per noi in Piazza dei Martiri, proseguendo poi per la giornata del 1 agosto, no? Con la processione azzurra che partirà alle 19:26 da Piazza Carità e noi saremo collegati con il nostro Lucio Pengue fino ad arrivare in questo percorso in Piazza del Plebiscito. Quindi tre giorni intensi, importanti, perché come vi raccontavo oggi parte il ritiro a Castel di Sangro, tra poco ci colleghiamo live con i nostri studi di Castel di Sangro con il nostro Gianluca Miranda. Vi preannuncio una puntata molto ricca perché avremo delle anticipazioni esclusive del mercato del Napoli, sia in uscita che in entrata, e vi daremo dei particolari sul mercato. Il mercato è lungo, quindi devo dire che sono un po' sorpreso da molta agitazione, anche perché si guarda in casa ad altri, gli altri si stanno rinforzando. Ed è un dato oggettivo. Perché io non sono preoccupato? Perché questo organico, l'anno scorso, al netto di una stagione, diciamola tutta, con moltissime criticità, con moltissimi infortuni, con qualcuno degli acquisti nuovi che non ha reso, ragazzi, il Napoli è arrivato secondo al netto di tutti questi infortuni. E quindi è evidente che siano gli altri ad oggi che si devono rinforzare. Poi aggiungo. Lo voglio ribadire per la terza volta. Poi aggiungo. È chiaro che alla luce di un'emergenza improvvisa nel reparto difensivo, la società si muove. E Manna sta lavorando, ve l'assicuro. D'altronde l'altro anno si fa male Lukaku e arriva Højlund. Oggi c'è la criticità dell'operazione di Buongiorno e delle condizioni di Beukema e Manna è al lavoro. Detto questo però, siccome vedo già pronto Miranda a Castelvoltorno, ma vedo anche pronto Pengue in redazione, ma vedo anche Perna al nostro sito kisskisnapoli.it e tutta la squadra schierata, cominciamo, mettetevi comodi, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, buon pomeriggio e buon lavoro a Simone Zagaria che cura la regia televisiva è di Gabriele Irace, fili collegati, testa nel carro armato, l'anteprima di Radio Gol. Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando al 76 del digitale terrestre. Napoli oggi al via il ritiro di Castel di Sangro, la squadra attesa in serata in Abruzzo, domani il primo allenamento. McTominay ieri era già a Castelvolturno a scaldare i motori. Mercato, il Napoli all in per un difensore, Badiashile dal Chelsea, indiziato numero uno, però c'è anche l'interesse per Todibo. Zeballos sempre più vicino, però attenzione, per liberare lo slot anche Neres è indiziato per lasciare il Napoli. Questione portieri, Manna lavora a una soluzione per Milinkovic-Savic. E poi ci sono i 100 anni di storia azzurra, domani la festa del tifo organizzato e sabato 1 agosto la festa del club con processione a Piazza del Plebiscito con uno show condotto da Alessandro Siani e Serena Autieri, in piazza anche Allegri, De Bruyne, McTominay, Di Lorenzo, Politano e Vergara. Capitolo nazionale, inizia l'era Mancini, presentazione con il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. Mancini dice: chiedo scusa, ho sbagliato, però torneremo grandi. Mentre invece Claudio Ranieri dice: i bambini dovranno vedere l'Italia al mondiale.
0: Benissimo, naturalmente il nostro Lucio Pengue ci potrà interrompere in qualsiasi momento dovesse ritenerlo opportuno. Allora adesso possiamo cominciare, tra poco avremo in diretta Ciccio Colonnese, Dario Marcolin, il responsabile del settore giovanile del calcio Napoli, Gianluca Grava, con cui parleremo anche del centenario, perché Gianluca ha scritto pagine importanti da calciatore di questa storia incredibile. Io poi sono molto appassionato alla storia di Gianluca Grava, dalla Serie C alla Champions League, ma siccome oggi parte il ritiro di Castel di Sangro, siamo già collegati con l'Abruzzo, con il nostro Gianluca Miranda. Buon pomeriggio Gianluca, ben trovato.
3: Buon pomeriggio Walter, a te gli amici di Kiss Kiss Napoli, dagli studi di Kiss Kiss Napoli in piazza Teofilo Patini a Castel di Sangro. È il giorno 1 del secondo ritiro estivo azzurro del Napoli di Massimiliano Allegri, che arriverà in serata qui in Abruzzo per cominciare gli allenamenti nella giornata di domani. Un leggero cambio di programma, sappiamo che è stato ovviamente diramato un programma per questi giorni. Il programma potrebbe subire delle variazioni per cause di forza maggiore nel corso dei giorni, ma noi saremo sempre pronti a raccontare H24 quello che accadrà qui proprio al ritiro di Castel di Sangro. Si parte domani mattina con l'allenamento alle ore 10 allo stadio Teofilo Patini, dove potremo iniziare ad ammirare il Napoli di Massimiliano Allegri in questo secondo ritiro azzurro. Il secondo allenamento alle 17:30, poi insomma sarà un ritiro intenso con tre amichevoli mercoledì 5 agosto alle ore 18:30, la sfida contro l'Osasuna, che ovviamente racconteremo in radio cronaca esclusiva in diretta con Vincenzo Perna. Sempre sabato 8 agosto l'amichevole con il Celta Vigo alle ore 21 e poi la terza amichevole con l'Aris di Salonicco alle ore 21. Ripeto, il Napoli arriverà in serata poco prima di cena qui in Abruzzo, pronto a cominciare questo secondo ritiro. Ti dico che c'è già tanta partecipazione da parte dei tifosi, ci sono tanti tifosi in giro per il paese. Il museo bellissimo allestito all'interno del palazzetto dello sport accanto allo stadio Teofilo Patini, dove si può ripercorrere tutta quella che è la storia del Napoli con le coppe recenti, quella ovviamente dello scudetto di Spalletti, lo scudetto di Antonio Conte, la supercoppa di Antonio Conte, tutte le coppe Italia vinte nell'era De Laurentiis, ma anche i trofei vecchi vinti con il Napoli di Maradona. C'è anche esposta la maglia di Canè, insomma immergersi in quella che è la storia del Napoli per essere sempre di più a contatto con la squadra azzurra, ma soprattutto la storia della squadra azzurra in giorni che saranno importanti, perché si celebra, come ben sappiamo tutti, il centenario. Saranno giorni di festa e quindi quale momento migliore, quale luogo migliore per rivivere tutta quella che è la storia del Napoli.
0: Allora, ricordando che tra l'altro, rispetto al ritiro di Di Maro Folgarida, in questo ritiro, già a partire da domani, si vedranno in campo Mattias Oliveira, Noah Lang e Scott McTominay, e dal 5 agosto si aggregheranno sia De Bruyne sia Lukaku. Ovviamente noi seguiremo il mercato, vi preannuncio che alle 14 avremo altri collegamenti con Castel di Sangro ed è lì che parleremo diffusamente del mercato, perché ve lo diceva Lucio Pengue nel corso dell'anteprima, ad oggi la notizia che riscontriamo è che si avvicina Zeballos, Ezequiel Zeballos, e che l'indiziato ad uscire, mercato in uscita, è David Neres. Quindi ovviamente voi andate a trovare i nostri inviati, sono in piazza Patini all'esterno dello stadio, c'è Miranda, tra poco arriva anche Carlo Alvino, vi racconteremo tutto il ritiro di Castel di Sangro, tutte le amichevoli in esclusiva con il nostro Vincenzo Perna. Gianluca, ovviamente in caso di notizie in qualunque momento, vale per Pengue in redazione, vale per te dai nostri studi di Castel di Sangro, ci potrai interrompere in qualsiasi momento. Grazie, buon lavoro.
3: Siamo qui, buon lavoro, a più tardi.
0: Buon lavoro. Stamattina sul Corriere dello Sport ho letto un'intervista molto bella, molto interessante, molto dentro il campo del Napoli di Allegri. Intervista che è stata fatta ad un amico che ho invitato personalmente e che è Ciccio Colonnese. Buon pomeriggio, Ciccio.
4: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Senti Ciccio, io l'ho letta e l'ho riletta con attenzione e mi sembra che, cosa si evince dalle tue parole? Che tu ritieni che questa squadra sia, per organico e per conformazione, una squadra tagliata per un modulo, il 4-3-3. Perché?
4: Sì, è proprio questo, perché il Napoli ha gli esterni offensivi che sono bravi nell'uno contro uno, che saltano l'uomo, ha una punta centrale che è bravissimo nel giocare 4-3-3, ha i centrocampisti che sanno far tutto, che diciamo, lo Bokta è proprio il playmaker basso del 4-3-3, le due mezzali, perché c'ha McTominay, c'ha Vergara, c'ha Anguissà, sono tutti giocatori adattissimi a questo modulo, e la difesa, insomma, Di Lorenzo gioca bendato in quel ruolo, l'ha fatto, insomma, è un maestro di quel, facendo la fascia destra. A sinistra ci stanno giocatori adatti, perché tra Spinazzola, Oliveira, insomma, sanno giocare in quella posizione. I due centrali, insomma, sono adatti, perché insomma sia i centrali che il Napoli sono adatti anche per giocare a quattro.
0: Ecco Ciccio, io ti ascoltavo con la massima attenzione e fermo restando che io la penso esattamente come te, cioè che questa è una squadra che è proprio perfetta per fare il 4-3-3 e lo era anche nella passata stagione, ricordando che però è vero che la stagione è lunga, ma c'è un calciatore che si chiama De Bruyne. Siccome da conformazione per me il centrocampo ideale è e resta Anguissa, Lobotka, McTominay, là davanti hai l'abbondanza, perché c'hai da Politano a Vergara, da Neres ad Alisson Santos, a Nualang, a Giovane, che Allegri ha provato largo a sinistra. E l'anno scorso, quando arriva Conte, cosa si inventa? Il 4-1-4-1 per far coesistere i quattro centrocampisti. È chiaro che tu uno come De Bruyne devi avercelo. Dove?
4: Ma deve avercelo, ma secondo me, insomma, nel calcio di oggi non si può pensare di far giocare per forza
0: tutte le partite.
4: Tutte le partite. Quindi è chiaro che De Bruyne è un giocatore che può giocare alcune volte e tante volte può stare in panchina, però insomma ha una certa età e quindi insomma io lo adatterei facendogli fare
0: magari la mezzala, Ciccio.
4: La mezzala o tantomeno di giocare qualche volta con un 4-3-3, di metterlo un po' largo a sinistra e fare un 4-3 un po' atipico, nel senso che invece di avere due ali
0: pure, diciamo pure
4: uno contro, ecco, bravo, di avere un 4-4-2, insomma, con De Bruyne che si può allargare a sinistra. Questo è insomma quello che penso io, però ripeto, me è la stessa situazione di Lukaku. Sono due giocatori che un paio di anni fa erano questi calciatori che facevano la differenza perché erano fisicamente in forma straripante. Adesso, per età ovvia, perché il calcio insomma l'età conta, lo stato di salute, delle condizioni fisiche contano, secondo me sono due giocatori che, non essendo più titolarissimi, perché non lo sono, perché hanno davanti giocatori che in questo momento sono più bravi di loro, possono essere delle alternative, e quindi da alternative si devono adattare ai titolari. Quindi questa è la mia sensazione. Insomma, io ho giocato in grandi squadre, ho visto andare in panchina Roberto Baggio, ho visto andare in panchina Del Piero, ho visto andare in panchina Simeone, Zanetti. Quindi perché non posso vedere in panchina anche Lukaku e De Bruyne?
0: No, ma è molto corretto quello che dice Ciccio Colonnese, nel calcio moderno, tante partite.
4: Ma nel calcio delle grandi squadre.
0: Ma non c'è dubbio, Ciccio.
4: Nel calcio delle grandi squadre, i grandi campioni devono capire che insomma sono campioni anche per questo, insomma. Non si può pretendere di a priori di essere titolarissimi se davanti a te c'è un calciatore che ha dimostrato di essere un più avanti di te. Insomma, l'allenatore deve essere libero di scegliere anche in base alle sue sensazioni.
0: Lo condivido al 100%. Senti Ciccio, non siamo più soli, vi ricordo che la voce che state ascoltando è quella di Ciccio Colonnese, io poi lo chiamo Ciccio Colonna, e ci raggiunge un altro ospite, l'ospite che sto per presentarvi. Beh, loro si conoscono molto bene, entrambi, sia Ciccio sia l'ospite, hanno giocato nel Napoli, entrambi conoscono il nuovo commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, e entrambi hanno avuto a che fare col mondo Inter. E voglio salutare con grande affetto Dario Marcolin. Buon pomeriggio, Dario.
5: Ciao Walter, buongiorno, grande Ciccio Colonna.
0: Grande Ciccio Colonna, number one.
4: Un europeo, no, vabbè, ma abbiamo Dario che è un competente, insomma, quindi di calcio più di me.
0: Lui ci ricordava, avete vinto anche un europeo under 21 insieme. Senti Dario, tu non eri collegato e io ho ripercorso un'intervista che Ciccio ha rilasciato al Corriere dello Sport, e in questa intervista dice: l'organico del Napoli è tagliato per il 4-3-3. Ripercorro ciò che mi dicesti ancora prima dell'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri: un uccellino mi ha detto che giocherà col 4-3, quindi immagino che tu possa condividere appieno quello che è il pensiero del mio amico Ciccio Colonnese.
5: Beh, ma il 4-3-3 è un po' la storia del Napoli, perché se tu pensi a Spalletti che ha vinto lo scudetto, comunque era un 4-3-3, Sarri che ha fatto benissimo era un 4-3-3, Ti devo dire che sembra tagliato, allora non è il modulo che vuole l'allenatore, ma sono le qualità dei giocatori che poi a volte fanno venire fuori il
0: viene
5: modulo
0: in modo tanto naturale, cioè non c'è certo bisogno,
5: esatto. Ti ricordi quando Sarri con Insigne gli dissero non fargli fare il trequartista, spostalo a sinistra, da lì è iniziato il ciclo di Sarri, il ciclo del Napoli proprio con il 4-3, per cui insomma mi sembra abbastanza bello, no, incastrare le qualità dei giocatori del Napoli adesso e vederli col 4-3. Io ti aggiungo, non solo per la fase offensiva, ma le grandi squadre in Europa dietro giocano tutte a 4.
0: Ah, non c'è dubbio. Azzurro Napoli, azzurro nazionale, tra poco entrambi vi chiederò di Roberto Mancini, però ne approfitto perché l'Inter, e Ciccio conosce molto bene quel mondo, l'Inter è campione d'Italia, ha appena preso Stones e non solo, ma sta per chiudere Romero, il che vuol dire che si blinderanno in difesa. Ciccio, al momento ritieni che l'Inter sia ancora davanti a tutte e che il Napoli però sia la candidata davvero numero uno a provare a metterli in difficoltà, a insidiarli per la vittoria del titolo finale, Ciccio?
4: Sì, sì, è vero, l'Inter è avanti a tutti, il Napoli insomma è dietro a cercare di sfruttare qualche passo falso. È chiaro che l'Inter è favorita, la squadra più forte, da tanti anni che gioca a memoria, sta prendendo giocatori molto forti, quindi si sta rinforzando, e anche questa è la dimostrazione che comprando questi calciatori nell'Inter ci sarà un turnover difensivo, perché insomma tutti vogliono essere titolarissimi, come ho detto prima, però insomma quando devi lottare su tre fronti è chiaro che insomma ci deve essere un turnover, e quindi l'Inter sta facendo questa squadra anche in previsione, diciamo, di affrontare in maniera la Champions League con obiettivi importanti.
0: Beh, devo anche essere sincero nel ricambio generazionale, tu comunque hai a scadenza Acerbi e Darmian, perdi Acerbi e Darmian, poi capiremo se ne sta bastoni. Nel frattempo l'Inter ha preso due difensori di un livello veramente top, perché insomma Stones, e se come sembra, perché è vicinissimo Romero, poi gli ascoltatori mi scrivono però la Juventus prende Kolo Muani e Alai Begovic. Sì, ma la Juventus non è neanche in Champions, il Napoli al netto di infortuni è arrivato al secondo posto e quest'anno non credo che ci sarà una mole di infortuni come l'altro anno. Ciccio Colonnese, ti abbraccio forte, amico mio vecchio stampo, oltre che di vecchia data.
4: Un abbraccio a tutti voi.
0: Ciao Ciccio.
4: Ciao.
0: Ritorno da Dario Marcolin. Dario, prima di salutare anche te, il ritorno di Roberto Mancini in nazionale, si è scusato, ha detto sbagliato, io però voglio fare grande l'Italia, lui è uno che guarda i giovani, io faccio un'equazione, giovani uguale Vergara. E secondo me, torniamo pure in studio in diretta, lo dico alla regia televisiva, torniamo in diretta, grazie. E devo fare pure il regista televisivo, ma è il bello della diretta, amici. Dario, secondo me il Mancio c'ha una voglia matta di riportare l'Italia in grande.
5: Guarda, sai che io anche adesso, per esempio, c'è l'ex moglie con i figli vicino a me, sono in spiaggia, non in Sardegna.
0: Sentiamo
5: un po' le notizie dal vivo, no? Perché comunque anche i figli, tra l'altro, stanno sempre nel settore calcio. Allora io penso che
0: potresti passarmi il figlio, dico.
5: È quello più grande, okay. C'è la bambina,
0: lascialo, allora, sta in spiaggia.
5: Ti dicevo che comunque noi è un po' che diciamo che lui poteva essere la persona giusta, perché per quanto riguarda è vero il divorzio che c'è stato in passato, però c'erano altre persone, adesso il rapporto con Malagò, un rapporto di amicizia intensa e di stima nel lavoro, e questo è già un punto di partenza. Oggi se tu vai ad analizzare sul piatto della bilancia, prendi un allenatore che in nazionale ha vinto un europeo, ha vinto la Premier, ha vinto il campionato italiano, ha vinto all'estero. Cioè oggi che ti posso dire, in Germania dicono chi è il nuovo allenatore dell'Italia, dicono Roberto Mancini, però, capito? Cioè c'è questo sentore, no, nell'aria. E poi ricordiamoci una cosa, quando ha fatto la sua gestione con la nazionale ha fatto esordire 52 giocatori. Per farti il paragone, Antonio Conte ne aveva fatti esordire, mi sembra, 14, se non sbaglio.
0: Ma non solo Dario, ma lui comunque tirò fuori idee, a parte il Pafundi, no? A parte Zaniolo, cioè comunque Mancini, vedendo la muria di attaccanti in quel momento, andò a tirare fuori Retegui. Oggi eredita Pio Esposito, eredita Ken, poi comunque c'ha Vergara, lo stesso Zaniolo, capiamo Chiesa, l'esplosione di Palestra, Leoni a Liverpool. Io con sta storia che è scarsa la nazionale non ci vado mica molto dietro. C'hai Tonali, c'hai Barella, c'hai Giovani, cioè se guardo per esempio a Liberali, oh ieri ragazzi, ma Liberali col Como e Fabregas ti fa vedere che il talento ce l'ha. Se uno ha talento però poi devi farlo giocare, Dario, se no il talento lo chiudi nell'armadio.
5: E Roberto su questo è stato un precursore, perché proprio quelle convocazioni che ha fatto cercava qualcosa di nuovo, di giovane, di fresco, di qualitativo. Oggi probabilmente, io sono d'accordo con te, sotto un po' di materiale c'è solo bisogno di tirarlo fuori. È come una macchina importante che ha bisogno del pilota. In questo momento la nazionale italiana è un po' questo, di avere delle idee chiare e delle idee anche futuristiche. Per cui ecco perché quando ti ho sottolineato i 52 giocatori nella sua gestione, pur avendo vinto l'europeo magari col blocco Juventus, ce lo ricordiamo, certo, e Gigio Donnarumma, però sa leggere secondo me quello che ha bisogno la squadra in questo momento. C'è bisogno di rifondare, ma il materiale c'è. Ecco perché comunque l'entusiasmo che dicevi di Roberto prima è un entusiasmo, perché oggi non fai un salto nel buio ma fai un salto dove c'è del lavoro da fare e tirar fuori delle qualità che ti possono dare una risposta importante.
0: Caro Dario, io ti voglio ringraziare, ti lascio le tue meritate vacanze. Dove sei? Al Pevero? No?
5: Sono
0: alla Celia, a Lisciaruia. Fantastico, anche la Celia.
5: I ragazzi napoletani che vengono qua, ci credo. Tra l'altro vicino a me c'è Joliet.
0: Ehi! E Dario, però dovresti fare l'inviato di Kiss Napoli, scusa. C'hai il figlio di Mancini, c'hai Frattesi, c'hai Joliet e sei lì a...
5: Loro... L'altro giorno Frattesi, Carlos Augusto e Aslani erano qua, ma sono stati un giorno perché avevano un giorno libero. C'è Joliet con la fidanzata, che è la sorella di Frattesi,
0: certo,
5: lo sappiamo,
0: Chiara,
5: tutti. Quindi...
0: Sì.
5: E tra l'altro è in grande forma, perché dimagrito, tirato.
0: Ah, ma l'ho visto, sta top proprio Joliet.
5: Sta top, veramente. Sta
0: veramente
5: top.
0: Al top. Dovrò chiamarlo, farmi dare il numero del suo nutrizionista. Buona vacanza, ciao Dario.
5: Grazie. Ciao Val.
0: Grazie.
5: Ciao, ciao.
0: Era Dario Marcolin, collegato con noi dalla Sardegna. Facciamo così allora, a proposito di collegamento, oggi sono in vena di darvi un po' di anticipazione. Tra poco ci ricollegheremo con Castel di Sangro, quindi parliamo di ritiro. Poi avremo un nuovo collegamento alle 14 con Carlo Alvino, mercato. Tra poco parliamo anche del settore giovanile, lo faremo, e del centenario, lo faremo con Gianluca Grava. Doppia festa in arrivo, domani quella della tifoseria organizzata, parata di stelle alla Rotonda Diaz. Si parte da Piazza dei Martiri, si arriva in Rotonda Diaz, mezzanotte i fuochi, perché mezzanotte sarà primo agosto. E da quel momento 24 ore della città in festa, tutti vestiti d'azzurro, le grandi emozioni, la processione azzurra di sabato pomeriggio alle 19:26 da Piazza Carità, si attraverserà tutto il corteo, questa processione, e poi so che suoneranno, pensate, a festa 100 campane di 100 chiese napoletane, 100 artisti, 100 attori, 100 musicisti, la processione che arriva al plebiscito. Sarà un evento pazzesco. A proposito, tra poco avremo Gianluca Grava, Serena Autieri, che presenterà insieme ad Alessandro Siani la festa del centenario in Piazza del Plebiscito a Napoli, mega evento organizzato dalla società. E poi avremo Mario Giuffredi, e quindi parleremo ancora di mercato. Alle 14 notizie esclusive di mercato con Carlo Alvino, insomma, cosa dirvi altro? È una puntata pazzesca, e poi avremo anche Miranda, poi avremo delle sorprese. Vivetela con noi questa puntata, con tutta una serie di esclusive, pubblicità.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Tanti!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ed eccoci qua, buon pomeriggio. Allora, sono giorni molto importanti in casa Napoli. Oggi parte il ritiro di Castel di Sangro, tra poco torniamo in Abruzzo in diretta con Carlo Alvino alle ore 14. E quindi seconda parte del ritiro del Napoli, io dico, senza sminuire Di Maro, per carità, non mi fraintendete, è quella più importante per una serie di motivi. A, perché già da domani primo allenamento alle 10 al Patini, Olivera, Nualang, McTominay. Poi si aggregheranno De Bruyne e Lukaku. E quindi è chiaro che si entrerà, no? Se pensate al primo agosto, giorno del centenario, ragazzi, mancheranno 21 giorni all'inizio del campionato. Cioè adesso si comincia a fare sul serio. Poi c'è Manna, che è molto operativo sul mercato, sta sondando, sta capendo, sta scrutando, sta analizzando, perché è chiaro che purtroppo c'è la criticità, no? Improvvisa di questo difensore da comprare. So che il direttore ci sta lavorando. E poi c'è il centenario, 48 ore di festa, sarà bellissimo già domani sera alla Rotonda Diaz, come sarà bellissimo vivere questa processione azzurra 19:26, Piazza Carità, tutto il corteo, si passa da Piazza Municipio, poi si arriverà da Via Verdi, si va tutti a Piazza Plebiscito, e su quel palco ci saranno, pensate, perché l'ho appena saputo, il Napoli, quello attuale, che sposerà, abbraccerà, tra l'altro c'è Andrea Sannino, a proposito, abbraccerà, e quindi magari Andrea canterà in questo centenario Abbracciami più forte, perché sarà un abbraccio ideale che parte domani e che finisce direttamente alla mezzanotte del primo agosto. Si incontreranno, per esempio, Neres e Careca, Kroll e Beukema, poi ci sarà Massimiliano Allegri, McTominay, De Bruyne, Di Lorenzo, Politano, Vergara, e su quel palco salirà anche chi ne ha fatto parte e chi ne fa parte di questa storia centenaria, da calciatore prima e da attuale responsabile del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava. Buon pomeriggio Gianluca, direttore.
3: Buon pomeriggio Walter e buon pomeriggio a tutti.
2: Mi fai un grande regalo oggi, è una grande gioia per me averti in diretta, perché insomma tu in questi 100 anni di storia, io l'ho ricordato qualche giorno fa in diretta, no? Raccontai in una storia a Mediaset, una storia bellissima, quella di Gianluca Grava, dalla Serie C alla Champions League. Perché? Perché sei il manifesto dell'impegno, della costanza, della voglia, e poi alla fine, Gianluca, è vero che sei sceso in C, hai abbracciato il Napoli e poi sei arrivato in Champions.
3: Ma diciamo che mi vengono i brividi solo a pensarci, perché alla fine sono quegli amori che non si scelgono, ma non si possono neanche spiegare, nascono dentro di noi e poi diventano parte, almeno è diventato tutto parte di me, che da oltre 20 anni il Napoli, diciamo, è la mia vita, prima da calciatore, oggi da dirigente. Con questi colori ho vissuto tante emozioni, dalla Serie C alle notti della Champion, lacrime, trionfi, fino a quando all'esordio in Serie A da capitano, che significava per me
2: realizzare un sogno, no? Gianluca, l'esordio in Serie A è la realizzazione di un sogno.
3: Ma un sogno che comunque avevo da bambino, che hanno tanti bambini napoletani, quel sogno che secondo me va coltivato, va combattuto con sacrifici, con disciplina, con umiltà. È un qualcosa che alla fine poi quando ci arrivi ti ricordi di tutto quello che comunque hai passato, e quindi quell'esordio, soprattutto facendo l'esordio in Serie A, quella fascia da capitano, e quella responsabilità di chi comunque l'aveva portata negli anni passati prima di me, è un qualcosa di fantastico, da pelle d'oca. Non te lo nascondo che ogni volta che comunque ho indossato quella maglia, dalla Serie C a quando ho smesso, ho cercato di rispettarla sempre, perché è un qualcosa che cerco di trasmettere ai ragazzi, che è una maglia che non va indossata ma va onorata tutti i giorni, tutti gli allenamenti, perché è solo chi ha avuto la fortuna come me da napoletano di salire all'epoca il San Paolo, oggi il Maradona, ti rendi conto di che cosa ti può dare il popolo napoletano, perché Serie C, Serie A ti fa sentire importante, ti fa sentire un qualcosa di speciale, di unico, e credo che non ci sono altre squadre che fanno sentire i calciatori importanti come lo fanno i tifosi del Napoli.
2: È molto bello quello che sta dicendo Gianluca Grava, anzi non vi nascondo che è un pizzico di emozione, lui ha parlato dei sogni e io dico, lo dico spesso ai ragazzi giovani e bambini quando ho la fortuna di incontrarli, dico ragazzi, non dovete mai smettere di sognare, mai, dovete impegnarvi con grande serietà, abnegazione, però poi i sogni si realizzano. Un nostro ascoltatore Dino mi scrive: quando esordì in Champions quella sera col Villarreal io fui felice. E ancora ringrazia Gianluca Grava per tutto quanto ha dato alla maglia azzurra e per quanto continua a fare da dirigente, tra l'altro sul palco in Piazza del Plebiscito sabato, vi ricordo, ci sarà anche Marek Hamšík, che arrivò giovanissimo a Napoli nella prima stagione della Serie A. Arrivarono Hamšík, Gargano, il Poccio, era un Hamšík giovane. Senti Gianluca, tra l'altro in tanti mi scrivono quel famoso salvataggio sulla linea con il Lecce, ragazzi, fu bellissimo, sembrava 0-0, sembrava stesse facendo con il Lecce salvataggio miracoloso, miracoloso di Grava. Io ero allo stadio, palla dall'altra parte, Cavani, fece un gol pazzesco e ricordo quella corsa di Grava ad abbracciare Mazzarri, perché in quel gol c'era sì il gol di Cavani ma c'era anche il salvataggio di Grava. Senti Gianluca, hai cambiato ruolo, responsabile del settore giovanile, quell'emozione, quella gavetta, quella gioia, immagino tu l'abbia vista negli occhi di un ragazzo napoletano come te, Antonio Vergara, all'esordio in A, all'esordio in Champions con il Chelsea, gol. E veramente immagino che per te sia stato rivivere quelle gioie di quando eri calciatore.
3: Ma sicuramente è una gioia vedere Vergara, Gaetano prima, e spero che questa gioia la possano vivere tanti ragazzi, no? Perché il sogno che si parlava prima è un qualcosa che è giusto che ci sia, e secondo me lo devono fare, devono sognare in grande. Però credo che il sogno non basti se non c'è poi, al di là del talento, una mentalità, la famosa mentalità.
2: Devi avere la testa del calciatore al di là del talento.
3: Perché al di là del talento, il talento secondo me non basta, ma serve mentalità, serve sacrificio, disciplina, umiltà, serve, perché credo che il talento ti può aprire la porta, ma tutto il resto poi ti fanno restare a quei livelli là. Vergara è stato un ragazzo che comunque all'epoca nel settore di sacrifici ne ha fatti, perché era un ragazzo che magari in quel periodo giocava poco, però è sempre stato un ragazzo che ci ha sempre creduto, e è un ragazzo che comunque all'epoca nel settore di sacrifici ne ha fatti, perché era un ragazzo che magari in quel periodo giocava poco, però è sempre stato un ragazzo che ci ha sempre creduto, e poi quando c'è

0: fino adesso.
1: Devo dire che
0: questo fare altri ragazzi.
1: Ah, e poi ne parliamo, perché nella prima parte del ritiro di Di Maro, Massimiliano Allegri, tanti giovani del settore giovanile, tanti scovati e scoperti da Gianluca Grava e dal suo staff, perché c'è uno scouting. Voglio ricordare per esempio che c'è Gigi Caffarelli. Però è bello l'emozione nelle parole di Grava, il riscontro dei tifosi. Grazie Gianluca, grazie di tutto, grande Grava, un abbraccio, e poi Gravatar per sempre nei nostri cuori. Io poi ricordo, ero sempre allo stadio del Napoli-Milan, un po' a sorpresa, era il Napoli Donadoni, distinta, gioca Grava, e chi marca? Ronaldinho. Oh, non gli facesti vedere una palla, quello voleva fare il fenomeno, e tu dicesti da qui non si passa, no Gianluca?
0: No, la cosa bella è che lui, io lo venavo e lui rideva.
1: E lui rideva, diceva, beh, se ridi te le do altre due legnate, scusa. Senti Gianluca, a proposito di settore giovanile, ricordiamo Antonio Nocerino, nuovo allenatore della Primavera, ho mandato un messaggio che credo Antonio sia molto, molto bravo. Ambrosino,
0: ma guarda, prego. Guarda, Walter, scusami se ti interrompo.
1: No, ma scherzi.
0: No, nel senso, anche la scelta fatta in primis dal direttore Manna su Antonio, al di là delle competenze tecniche, credo che incarna i valori che vorremmo che ogni ragazzo acquisisce negli anni, perché la sua mentalità, lo spirito di sacrificio, la disciplina, l'umiltà che si parlava prima, sono tutti quei valori che alla fine poi, al di là delle qualità, ti fanno arrivare. E Antonio è uno di quelli che lo sto conoscendo. Io ho avuto l'opportunità di conoscerlo per pochi mesi quando siamo stati a Catanzaro prima di venire a Napoli. E alla fine vedevo un ragazzo in silenzio che lavorava, che pedalava, che menava. E quello è un qualcosa che bisogna provare a trasmettere a tutti i ragazzi. Perché io, come dicevo prima, le qualità vanno bene, però tutto il resto, la mentalità, viene prima delle qualità tecniche.
1: Senti, ho avuto modo di seguire, no, le due amichevoli, Napoli-Arezzo, Napoli-Carrarese, e quindi ho visto all'opera Prisco, poi nella seconda parte di gara con la Carrarese, molto bene direi anche Garofalo, mi è piaciuto, Cristian Garofalo, e bene anche Baridò e Milton Pereira. È chiaro che non bisogna mettere pressione, però Gianluca, tu me lo insegni, se tu vai in ritiro e ti alleni tutti i giorni con calciatori di quel livello lì, cioè Prisco che lavora con Lobotka, Garofalo che lavora con Rachmani, Baridò che lavora con Højlund, stessa cosa Milton Pereira, è chiaro che ne esci arricchito se poi inizi a giocare con calciatori di questo livello.
0: Ma sicuramente è un vantaggio solo osservarli, il fatto di poter star lì e guardare senza neanche poterti allenare, io pagherei, cioè per come la vedo io. Parliamo di ragazzi che comunque fino a pochi mesi fa erano in primavera, all'improvviso si ritrovano nello spogliatoio di campioni che magari ammiravano tramite la televisione, e quindi condividono con loro in campo, cioè devono ascoltare consigli dell'allenatore, ma allo stesso tempo devono cercare di rubare, come si dice, il mestiere, no?
1: Certo.
0: E ogni allenamento e ogni occasione per poter dimostrare che giocatori sono. Sono quei treni, come si diceva prima, che vanno sfruttati con pazienza, e appena c'è l'opportunità, saperla sfruttare.
1: Io, caro Gianluca, prima di salutarti, così ricordiamo l'appuntamento della festa del centenario, oltre naturalmente alla giornata di domani con i gruppi organizzati, che poi culminerà alla mezzanotte alla rotonda Diaz con i fuochi, poi c'è il primo agosto ore 19:26, parte la processione azzurra da Piazza Carità, la città imbandierata, tutti vestiti d'azzurro, si va in Piazza Plebiscito. Su quel palco ci saranno Massimiliano Allegri, De Bruyne, McTominay, Vergara, Di Lorenzo, ci sarà il mio amico Gianluca Grava, che è collegato con noi, condurranno la serata bellissima. Beh, insomma, due figli della nostra città che hanno avuto un successo straordinario, Alessandro Siani è in diretta con noi, ma che gioia, Serena Autieri. Cara Serena, come stai?
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Bene, tutto che bello, siamo tutti insieme.
1: Eh beh, insomma, sarà una giornata di festa, è il centenario, Serena, e quindi festa grande.
2: Sì. Una super festa, siamo pronti? Siamo prontissimi, non vediamo l'ora, anzi, guarda. Beh, facciamo

0: parte di una cosa veramente unica che si ricorderà nel tempo, direi. Sono molto felice ed emozionata e non vedo l'ora veramente, perché c'è una mega organizzazione, non sai cosa stanno organizzando.
1: Io qualcosina so, Serena.
0: Non possiamo spoilerare,
1: no,
0: però
1: non possiamo raccontare tutto.
0: No, però venite, perché sarà qualcosa di unico, di irripetibile, e quindi sono molto felice e onorata di far parte di questa bellissima festa. Insomma, con Alessandro è un fratello, quindi sono sicura che ci sarà divertimento, anche un po' di commozione, bisogna dirlo, perché comunque ci saranno momenti anche toccanti, momenti di grande divertimento, di musica, di incontri speciali su quel palco. Arriveranno, non posso neanche raccontare troppo.
1: Però una cosa la racconto io, Serena.
0: Il tuo presidente che arriva.
1: No, una cosa la racconto io, sì. Che nell'arco della serata, condotta da Alessandro Siani e Serena Autieri, ci sarà un momento molto intenso nel giorno del centenario, perché verrà fatto un ricordo di Diego Armando Maradona.
0: Certo, ovvio.
1: E ci sarà Diego Junior sul palco, quindi poi non vi dico altro, ovviamente. Lasciami salutare per un attimo Gianluca Grava, che sarà poi tra l'altro con te sul palco, lui che ha scritto pagine stupende. Gianluca, ti abbraccio, grazie per essere stato dei nostri.
2: Grazie Walter, ciao Serena.
0: Ciao Gianluca.
2: Auguri al Napoli per i suoi cent'anni. Walter, 100 anni d'amore eterno.
1: Cioè, 100 anni di passione d'amore, è un legame straordinario quello che c'è tra i tifosi del Napoli e il Napoli. Grazie Gianluca Grava, ciao Gianluca.
2: Buon lavoro.
1: Poi Serena, sai, io guardo Napoli, no? Ora noi stiamo parlando chiaramente del centenario, serata evento, Piazza Plebiscito, Lautieri, Siani. Poi però sarà l'anno del 2027 della Coppa America, Napoli è piena di turisti. E io credo che sia proprio bello quello che sta vivendo la nostra città.
0: Beh sì, direi di sì. Direi che si sta prendendo tutto quello che, diciamo, storicamente le è sempre appartenuto. Quindi insomma, cultura, storia, tradizione, bellezza, musica. Cioè veramente chi è passato da Napoli e non è andato più via, o se è andato via sempre con la voglia, la speranza di ritornare, dai più grandi poeti, più grandi scrittori, insomma figure storiche importanti. Quindi Napoli si sta prendendo tutto quello che merita, e devo dire che sta rispondendo bene la città, il popolo, le persone stanno accogliendo tutti con grande entusiasmo, con grande amore. È una città sicura in questo momento, veramente a Napoli si sta bene, ed è bello sentirlo dire non da noi, dai figli di Napoli, perché sai, siamo un po' di parte, ma da chi invece arriva e se la gode, la città ci sta bene e vuole ritornare.
1: Serena,
0: questo per me è motivo di orgoglio.
1: Prima di salutare anche te, ringraziandoti ovviamente, e tra l'altro io ci provo, lo dico agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli, perché ma Serena lo ricorda molto bene, vi ricordo che la serata evento del centenario è in Piazza Plebiscito. Serena, io e te in quella piazza abbiamo vissuto un pomeriggio. Io ritengo che forse è partito tutto da lì, in quella piazza.
0: Sì, quella è una piazza che porta fortuna, bisogna dirlo. E anche un po' Napoli porta fortuna.
1: Brava.
0: Io lo dico sempre, chi passa da Napoli si porta via un pezzo di fortuna, di benessere, di bellezza, di allegria, va via col cuore più leggero, perché Napoli è una città che ti abbraccia, che ti vuole bene, è come una mamma, quindi ti senti proprio la benedizione di una mamma che dà un figlio, no? E quindi sì, anche noi siamo stati un po' benedetti tra virgolette.
1: Ma io la devo raccontare tutta, perché eravamo in Piazza del Piscito. Ragazzi, è curioso, poi Serena ha avuto un successo da quel momento che prosegue. Era il giorno dell'Epifania, Piazza Plebiscito, presepe vivente in piazza.
0: Rido
1: anch'io. Un collega della Rai, Pasquale De Angelis, si inventa, ci invita a cena, ragazza, entrambi. Vi devo parlare. Arriviamo e no, siccome c'è questo presepe vivente, ci saranno 40.000 persone in piazza del plebiscito alle ore 20. Caro Walter, caro. Voi farete San Giuseppe e la Madonna. E io dissi: Pasqua, onestamente, serena e bella come la Madonna, ma io no, devi venire. E però da quel momento su quel palco dove faceva un freddo, lo ricordi, no, Serena?
0: Ci stavamo sì, come già, no.
1: Però io potrò raccontarlo un giorno. Ragazzi, comunque ho fatto San Giuseppe con Serena Autieri, ve lo voglio.
0: Vabbè. Che ridere, quanto ci siamo divertiti.
1: Serena, ti sì, abbraccio.
0: È sempre
1: forte.
0: Bello rincontrarti, sempre bello, veramente sei una persona eccezionale e una voce meravigliosa che è nei nostri cuori.
1: Grazie di cuore, Serena.
0: Sempre bello incontrarti e parlare con te, e io aspetto tutti voi che ci state ascoltando, mi raccomando, perché sarà una festa incredibile. Vestitevi di azzurro,
1: tutti vestiti d'azzurro, tutti vestiti d'azzurro,
0: la città sarà,
1: ma sì, bandierata
0: d'azzurro. D'azzurro, e quindi vi aspettiamo, ma io so che arriveranno persone da ogni dove, non solo
1: i
0: napoletani.
1: Ma il centenario, Serena,
0: è la festa di chi vuole bene Napoli, non solo la
1: brava.
0: Non solo la squadra, ma la città. E quindi noi siamo molto felici, perché anche in questo caso il presidente De Laurentiis abbraccia la città, non solo la squadra, e quindi lo ringraziamo, siamo felici, e non vedo l'ora di incontrare Alessandro Siani, che abbiamo condiviso dei film bellissimi, i suoi film con la sua regia, e anche in questo contesto siamo pronti a divertirci e a far divertire il pubblico.
1: Ti abbraccio fortissimo e poi lo farò dal vivo sabato.
0: Voglio dire, al pianoforte sarà anche il grande maestro Campagnoli.
1: Grande Enzo Campagnoli, grandissimo.
0: Sì,
1: grandissimo.
0: Sì.
1: Ci vediamo sabato, Serena, grazie di cuore.
0: A tutti voi.
1: Mi hai fatto un grande regalo. Ciao Serena.
0: No, ciao. A me, grazie. Ciao. Grazie. Ciao Walter. Ciao.
1: Era Serena Autieri, dall'azzurro Napoli, azzurro nazionale. Tra poco Lucio Pengue, tutto su Mancini, Ranieri, il progetto. Alle 14 tutto il mercato con Carlo Alvino da Castel di Sangro. Alle 14:30 speciale mercato Mario Giuffredi, procuratore di Vergara, ma attenzione, anche di Favasuli. Ci dobbiamo fermare, pronto Pengue, c'è la pubblicità.
3: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. È ora di parlare anche di tutto quello che è successo ieri con la presentazione di Roberto Mancini come nuovo CT della nazionale. Poi c'è anche Claudio Ranieri, che è diventato direttore tecnico. E sono durati, come ha scritto Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, meno di un gatto in tangenziale la governance di Maldini insieme a Leonardo. C'è stato un po' di confusione, e che però Malagò ha risolto con ritornando alla vecchia strada, quella del CT che ci ha fatto vincere l'Europeo, e che poi ha chiesto anche scusa per aver lasciato la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Detto questo, ne parliamo di chi, con chi spesso chiamiamo e coinvolgiamo nei nostri ragionamenti, soprattutto sulla nazionale. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Antonello Valentini. Ciao Antonello.
6: Ciao, buongiorno, eccomi qua.
1: Allora Antonello, un po' il papocchio l'avevamo commentato con te, con tutto quello che era successo, con la rinuncia a Pirlo, con le dimissioni anche di Maldini e di Leonardo. E poi bisognava intervenire e farlo anche presto, perché lo ricordiamo, a settembre la nazionale gioca due partite molto importanti di National League, e bisognava trovarlo questo CT.
6: Ma non c'è dubbio, io credo che si sia aspettato fin troppo. La soluzione mi sembra un'ottima soluzione, e anche l'accoppiata Ranieri-Mancini mi sembra un'ottima soluzione, così come di ottimo livello sarebbe stata l'accoppiata Maldini-Leonardo. Il calcio italiano, per fortuna nostra, almeno fuori dal campo, offre ha un patrimonio tecnico, sportivo, di dirigenti, di allenatori così vasto che si possono scegliere molte soluzioni. Quella di Mancini e Ranieri è una soluzione, quella di Maldini e Leonardo sarebbe stata una soluzione. Non mi è piaciuto, devo dirti la verità, l'audito alla decisione di Maldini di impegnarsi in un progetto, 8-10 anni mi sembravano francamente eccessivi, ma comunque di impegnarsi in un progetto tenendo a fianco a sé Leonardo. Non mi è piaciuto il fatto che i due si siano impuntati sulla nomina di Pirlo in maniera irrevocabile, cioè quello che viene fuori è che solo con Pirlo CT si può rinnovare il calcio italiano, si può fare un progetto di rinnovamento del calcio italiano. Beh, questo francamente mi sembra eccessivo.
1: Senti Antonello, i malpensanti dicono che Malagò, Mancini e Ranieri frequentano lo stesso circolo, quindi è stato, come dire, più facile mettersi insieme.
6: Ma sai, le amicizie, le conoscenze a Roma come a Milano, adesso si parla di nazionale romanocentrica, se fossero stati Pirlo, Maldini e Leonardo si sarebbe parlato di nazionale milanocentrica, con in più ufficio presso la Lega di Milano, ma è chiaro che mi sembra veramente un'ipocrisia quella di non tener conto delle sensibilità personali, delle conoscenze, delle convinzioni, dei caratteri. Adesso, questo discorso dell'amichettismo, che lascerei a ben altre situazioni molto più importanti e molto più disastrose, e mi riferisco alla politica naturalmente, questa cosa dell'amichettismo mi sembra una forzatura. C'è gente ovviamente che si conosce, che si frequenta, del resto Mancini come allenatore non ha niente da dimostrare, ancora ha chiesto scusa dopo un passo falso veramente sgradevole e sotto tutti i punti di vista da condannare. Ranieri credo sia non solo un galantuomo, ma abbia anche lui un curriculum che non ammette obiezioni, voglio dire. Adesso poi bisognerà passare dalle buone intenzioni ai fatti, questo è un altro discorso, ma insomma adesso
1: dal punto di vista della politica lì deve intervenire il presidente della federazione Malagò, che ho visto che ha un'interlocuzione, anche se difficile, lo dobbiamo dire, con il governo e con il ministro Abodi, si punzecchiano spesso per provare a attraverso anche delle leggi a salvaguardare il nostro calcio. Purtroppo si parla anche di sgravi per i club, dico purtroppo nel senso che già potrebbe i club, diciamo così, potrebbero essere virtuosi di per sé senza gli aiuti governativi, però quello è la sfera della politica dove interverrà sicuramente Malagò, e poi il progetto tecnico, credo, come dicevi tu, con Ranieri, che è chiamato da Tinkerman l'aggiustatore, quindi chi meglio di lui può mettere le mani in una situazione davvero disastrosa. E poi, come dicevi tu, anche Roberto Mancini, 38 partite consecutive senza perdere, un europeo vinto regalandoci una grande gioia nel post-Covid, poi ricordiamolo, una nazionale che fino al dopo l'europeo esprimeva un calcio piacevolissimo, un 4-3-3 spettacolare, e quindi ripartire da quello che di buono ha fatto Mancini non mi sembra una cattiva scelta.
6: Sì, non c'è dubbio, ma quello del rapporto tra sport, in questo caso calcio, e politica è un tema fondamentale, perché ognuno deve mantenere la sua indipendenza e la sua autonomia, sia chiaro, senza commistioni tra politica e calcio. Il calcio però, pur difendendo con i denti la propria indipendenza di scelte, di strategie, ha bisogno della politica per degli interventi di carattere, come dire, giuridico, legislativo, per sostenere un movimento che, piaccia o non piaccia, è sempre il primo movimento Movimento Sportivo d'Italia, a 1.400.000 tesserati e via dicendo, possiamo andare avanti quanto volete, contribuisce alle casse dello Stato e al PIL del paese con versamenti fiscali enormi che nessun altro ha, si tratta quasi sempre, mi riferisco ai club, di soldi privati, cioè di gente che mette la mano in tasca e tira fuori i propri soldi, quindi voglio dire va un po', come dire, assecondato ragionevolmente anche questa esigenza del calcio di rivedere alcune normative, ovviamente nel rispetto delle autonomie, perché di interferenze ne abbiamo fin troppe, ci mancherebbe solo quella della politica del calcio.
1: Un abbraccio fortissimo Antonello, grazie sempre.
6: Ciao a te, ciao ciao.
1: Buon estate, grazie ad Antonello Valentini. E parlando di Mancini e della sua conferenza stampa di ieri, abbiamo estrapolato proprio un breve estratto che vi proponiamo. Eccolo qua, il CT della Nazionale, Roberto Mancini.
7: Per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. E non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita. Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile. Io credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani, e poi troveremo anche i Bonucci e Chiellini che possano fare un po' da chioccia a questi giovani e farli crescere. Io credo che sia importante avere giocatori tecnici. Se noi abbiamo quelli lì, non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere, non è, anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile. E arrivare a questo, diciamo che i gironi, i 4 gironi di Serie A di National League sono tutti formati da grandi nazionali, e quindi anche il nostro gruppo saranno partite importanti, valuteremo veramente subito quella che è la nostra forza, dove avremo bisogno di migliorarci, e comunque sarà un girone difficile, lo sarà per noi ma lo sarà anche per le altre squadre.
1: Queste le parole del ritorno di Roberto Mancini in nazionale. Ora facciamo così, ci fermiamo, ascoltiamo un bel disco di Tiziano Ferro e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol e ci collegheremo anche con Castel di Sangro con il nostro Carlo Alvino.

0: La seconda ora di Radio Gol, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Che bella questa canzone di Tiziano Ferro. Lo stadio, a proposito di stadio, lo stadio Patini ospiterà ben 3 amichevoli del Napoli, saranno tutte e 3 internazionali e tutte e 3 ve le decanteremo in diretta in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss Italia. La radiocronaca sarà quella di Vincenzo Perna, ovviamente anche visibile in TV, vi diremo anche dove, anche su One Football. E a proposito, quindi 5 agosto sarà Napoli Osasuna, poi l'8 agosto Napoli Celta Vigo ore 21, sempre alle 21, ma il 12 di agosto Napoli Aris Salonicco. Allora, seconda ora molto ricca, giornata molto importante, inizia il ritiro di Castel di Sangro. Le amichevoli che vi raccontavo sono quelle che andranno in scena a Castel di Sangro. Oggi il primo giorno di ritiro, ce lo racconterà tutto il ritiro del Napoli, con tutti gli allenamenti, le interviste esclusive, con tutte le notizie anche di mercato, e tra poco ve ne diamo una. Voglio collegare, abbiamo un doppio collegamento in diretta attivo con Castel di Sangro. Tra poco andiamo da Gianluca Miranda che reclama la linea perché è col sindaco. Gianluca, arrivo subito. Perché? Perché nei nostri studi in Piazza Patini, che è la piazza, diciamo, centrale, quella prima di Piazza Plebiscito, perché per arrivare a Castel di Sangro bisogna andare nei nostri studi a salutare per un selfie, per un autografo, per una foto. Lui sarà tutti i giorni collegato con noi tra le 13 e le 16. E allora lasciatemi salutare, perché poi in tutti i collegamenti di Di Maro non l'avevo ancora fatto e quindi colgo l'occasione per farlo oggi. Buon pomeriggio all'uomo del ritiro dell'Abruzzo, Carlo Alvino. Buon pomeriggio Carlo.
1: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio Walter. Finalmente collegati insieme, insomma da qualche settimana che insomma sto raccontando il ritiro del Napoli, prima in Trentino e da oggi qui a Castel di Sangro, ed è un piacere condividere almeno in questo spazio il collegamento con te che sei in studio. Intanto un abbraccio forte a tutti quelli che seguono Kiss Kiss Napoli, e siamo già in attesa, in fibrillazione come si suol dire, con già un po' di azzurro che fa il suo capolino qui in Abruzzo, perché non ti nascondo che già questa mattina ho visto tanti, ma sul serio, tanti tifosi del Napoli già presenti.
0: Per chi ci segue in televisione lo starà vedendo, agli altri amici che ci ascoltano alla radio, Carlo indossa una shirt con la scritta Diego, e io ci aggiungo Diego c'è, così racconto e ricordo anche l'appuntamento con Diego Armando Maradona Junior. Diego sarà tra l'altro con noi nella giornata di domani, e non solo, ma sarà sul palco di Piazza del Plebiscito per la festa del centenario, e vi assicuro che si vivrà un momento molto intenso quando Alessandro Siani e Serena Autieri chiameranno Diego sul palco. Torniamo al ritiro, tra poco con Carlo Alvino. Vi abbiamo ricordato le amichevoli, tra l'altro Carlo, noi le racconteremo in diretta esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia con Vincenzo Perna. Tu invece le racconterai a One Football, corretto?
1: Correttissimo, prestato a One Football, perché il mio cuore ovviamente è a Kiss Kiss Napoli.
0: E detto questo, ora senza sminuire, attenzione, il ritiro di Di Maro, ci mancherebbe. Però dicevo prima, Carlo, che secondo me da domani mattina, il Napoli arriva oggi alle 18:30, domani c'è il primo allenamento, vuoi perché mancheranno 22 giorni al campionato, vuoi perché domani cioè ci sono McTominay, Oliveira, Noah Lang, dal 5 arrivano De Bruyne e Lukaku. È chiaro che adesso, Carlo, cioè è la parte più importante del ritiro, quella che comincia domani.
1: Non c'è dubbio alcuno, carissimo Walter, senza nulla togliere agli amici della Val di Sole e a quel periodo che ormai già è alle spalle. Diciamo che questo è il ritiro più importante, non fosse altro perché Massimiliano Allegri conosce da vicino e per la prima volta i calciatori che arrivano dal Mondiale, perché arrivano quei calciatori che gioco forza fanno la differenza, e poi ogni giorno che passa qui a Castel di Sangro avvicina il Napoli al 22 di agosto, a quel Genoa-Napoli che di fatto apre ufficialmente la stagione del centenario. Quindi questo ritiro è un ritiro dove ci sarà grande attenzione da parte di tutti, anche perché Massimiliano Allegri, lo stiamo ricordando da settimane, sarà chiamato a un compito gravoso che non è solo quello di far capire ai ragazzi quelle che sono le sue idee di calcio, ma anche di fare in tempi brevi le valutazioni su quei calciatori che o vuoi perché sono totalmente in sovrannumero o perché magari non si sposano con le sue idee di calcio o perché per loro scelta magari preferiscono chiudere anticipatamente la loro storia col Napoli, dicevo sono giorni molto importanti per Allegri, perché dovrà fare questo tipo di valutazione su chi dovrà lasciare il Napoli in questi giorni, perché poi diciamo che il vero mercato del Napoli si aprirà dopo le numerose uscite.
0: Ecco Carlo, a proposito di mercato, io una cosa che tengo a ribadire, perché l'ho già detto ma volevo approfondirla con te, perché filtra, noi sai che abbiamo il filo diretto con Gianluca Vigliotti, con Paolo Del Genio, con Diego Armando Maradona, e filtra un po' di preoccupazione su un tema, cioè le altre si stanno rinforzando e il Napoli no. Io però faccio un'equazione che a qualcuno potrà risultare un'equazione stupida, ma d'altronde di cose stupidine io sono abituato. No, voglio dire, scusate, ma è ovvio che sono le altre che si debbano rinforzare. Il Napoli è arrivato secondo, mentre qualcun altro, leggi pure Juve Milan, sono fuori dalla Champions. Detto questo, il Napoli è arrivato secondo in una stagione dove A, doveva inserire 9 calciatori nuovi e qualcuno ha deluso. B, il Napoli ha avuto una serie impressionante di infortuni. Quindi, se andiamo a estrapolare il tema infortuni, ragazzi, ma il Napoli è già forte. Poi, e aggiungo, poi, si è venuta a creare una situazione. Purtroppo, la operazione Buongiorno, le condizioni di Beukema, e siamo dinanzi, evidentemente, ha una priorità, il Napoli ha bisogno di rinforzare la difesa. Carlo, ma come accadde con l'infortunio di Lukaku? Proprio lì a Castel di Sangro si fa male Lukaku, manna piazza il colpo Højlund. Quindi io mi fido della società, sanno che purtroppo all'improvviso c'è una criticità e io non mi preoccupo che le altre si rinforzano, perché il Napoli l'altro anno ha avuto molti infortuni, mi è arrivato secondo, gli altri senza infortuni, senza coppe europee, sono fuori dalla Champions, quindi io non ce l'ho questa agitazione. Poi non lo so Carlo, magari è una mia visione.
1: No, non è una tua visione, è un racconto reale dei fatti. Io voglio ricordare che chi oggi sta facendo una sontuosa campagna acquisti, tanto per fare un nome, la Fiorentina. Nel frattempo mi piace ricordare come la Fiorentina sia finita, vado a memoria, una trentina di punti dietro al Napoli. Forse non saranno 30, saranno poco meno di 30, non lo so, ma comunque vado a memoria sulla classifica. Cosa voglio dire con questo? Che c'è l'obbligo da parte di grandi club, perché la Fiorentina è un grande club, di andare a fare un mercato più importante per cercare di annullare quel gap o quantomeno avvicinarsi di più a chi ha fatto meglio. E chi ha fatto meglio quest'anno dopo l'Inter è il Napoli. Ma il Napoli che hai raccontato tu, il Napoli delle emergenze, il Napoli degli infortuni, il Napoli che non ha potuto mai, e dico mai, schierare una rosa al completo, mai Antonio Conte ha avuto la possibilità di scegliere in abbondanza. Eppure questo Napoli è stato capace di arrivare al secondo posto e a un certo punto addirittura avevamo cullato l'ipotesi di un clamoroso ritorno in lotta a scudetto. Detto ciò, il Napoli sa quello che deve fare. L'infortunio di Buongiorno è una tegola improvvisa che il Napoli andrà a coprire con un acquisto adeguato, non tanto per farlo, perché fare l'acquisto tanto per farlo non serve. Valutazione molto attenta su Marianucci, giocatore che sta piacendo molto a
0: aspetta Carlo, aspetta, perché ti dico, a proposito di Marianucci, tra qualche minuto avremo il suo procuratore in diretta, parleremo, Mario Giuffredi, parleremo di Marianucci, di Di Lorenzo, del rinnovo di Vergara, di Politano, ovviamente di Foloruscio e attenzione anche di Favasuli, perché io resto convinto che alla fine Favasuli, che vedrete avrà una carriera enorme, verrà a giocare a Napoli. Senti Carlo, e poi siamo al mercato, ce lo ha spiegato con dovizia di particolari il direttore Mann, d'altronde in una rosa extra large, ora al di là dei giovani, io non parlo di 47, però se hai 40 calciatori in organico e la lista è da 25, anche qui faccio un'altra equazione, è ovvio che 40 meno 25, se non erro, fa 15, quindi devi far uscire dei calciatori, dovrai farne entrare qualcuno. Qui rivendico, ma non io, perché non è merito mio, il lavoro fatto da Lucio Pengue e da Gianluca Miranda, perché se qualche collega pensa di pontificare nel dire che loro hanno dato prima la notizia di Ceballos, non esiste al mondo. La notizia di Ceballos la dobbiamo 4 mesi fa a Pengo e Miranda. Miranda che mi chiede la linea. Miranda, aspetta, ho capito, dici al mio amico sindaco Caruso di aspettare un istante, sto parlando di Ceballos. Miranda, arrivo, te lo giuro che arrivo. Che pressa, Miranda. Allora, Ceballos è tutto fatto, Ceballos è pronto ad arrivare a Napoli, magari a Castel di Sangro, bisogna perfezionare un'uscita. Avevamo raccontato la narrazione appena esce Noah Lang. Attenzione Carlo, perché so tu ci dai una notizia che l'indiziato non è Noah Lang, è così?
1: L'indiziato potrebbe essere, usiamo il condizionale perché il mercato, tu mi insegni, è imprevedibile, ma ad oggi in un borsino degli indiziati, inventiamoci questa cosa particolare, sicuramente in testa c'è il brasiliano Davide Neres. Per tutta una serie di valutazioni che il Napoli ha fatto, anche perché Noah Lang, a detta di Allegri, è un giocatore che va valutato con grande attenzione, e quindi Davide Neres ha un gran mercato, soprattutto all'estero, tra ritorno al paese d'origine, dove Flamengo e Cruzeiro sono molto interessati al giocatore, e c'è sempre ormai questa Turchia che ogni tanto
0: si sveglia e offre
1: ingaggi importanti, e si può permettere il lusso di andare a prendere calciatori importanti come sicuramente lo Davide Neres, con due società, soprattutto il Galatasaray, che è presente sempre, e il Fenerbahce, quindi due società turche, due società brasiliane, quindi un giocatore che ha sicuramente mercato. Il Napoli farà le giuste e dovute valutazioni, perché come tu mi insegni i matrimoni si fanno in tre, chi vende, chi acquista e lo stesso calciatore.
0: Carlo Alvino ci sta dando una notizia, e la notizia l'approfondisco prima di salutarlo e andare subito da Miranda, che giustamente ora reclama la linea perché è col sindaco Caruso, dove c'è il museo dei trofei del Napoli, quindi tra un istante andiamo. Però Carlo ci ha detto Neres ha molto mercato all'estero, e ve lo confermo al 100%, e in uscita lo vogliono in Turchia. Approfondimento su Ceballos grazie al nostro Lucio Pengue. Perché nella testa del Napoli Ceballos può sì giocare a sinistra, laddove però c'è Alisson, laddove c'è Noah Lang, laddove, lo avete visto con la Carrarese, Allegri ha anche avuto l'intuizione giovane, ma per il Napoli Ceballos non può solo giocare a sinistra, può giocare anche a destra, laddove c'è Politano, laddove potrebbe giocare Vergara, e nella mente del direttore Manna c'è Alisson a sinistra e Ceballos a destra, o viceversa. Carlo, io per ora ti ringrazio.
1: Mi fai una cortesia?
0: Anche
1: una cortesia.
0: Anche due.
1: Visto che mi hai detto che dopo avrai il procuratore di Favasuli e non solo di Favasuli in diretta. Io ho notizie che l'operazione Favasuli è bella e confezionata.
0: Ma qui Alvino ci sta le bombe.
1: No. Io ho questa notizia.
0: Ma se ce l'hai sarà vera.
1: O mi hanno raccontato qualcosa.
0: Senti Carlo, io devo dare un po' di notizie. Una la do oggi, un primo spoiler lo do oggi. Il secondo lo darò domani, come giusto che sia. Perché Carlo Alvino sarà protagonista anche della prossima stagione, a partire dal 22 di agosto. Prima notizia, oggi vi do solo la prima. Carlo Alvino condurrà Diretta Azzurra con Emanuele Calaiò e con Nicola Mora. La radiocronaca in esclusiva, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss Italia, sarà di Vincenzo Perna e di Paolo Del Genio. Il post partita a cura di Gianluca Vigliotti e di Susi Fiorillo nel bar dello sport post partita, con i commenti a caldo, con le pagelle, con le conferenze stampa di Allegri a caldo, con il nostro salottino esclusivo con Paolo Del Genio, con la Mix Zone, con i nostri colleghi della redazione. Poi ce n'è una seconda di notizia. Una seconda notizia. Qui vi do una non notizia. A proposito di non notizia, dopo Carlo devo dire una cosa, a proposito della giornata di ieri. Che Carlo Alvino sarà protagonista anche di un programma quotidiano. Ma siccome a mezzogiorno c'è Diego Armando Maradona e Diego c'è, Carlo sarà protagonista di una fascia oraria diversa da mezzogiorno. Quale?
1: La fascia Gibò.
0: No, quella non me la ricordare, che l'ho dovuta portare, per carità.
1: Pure io.
0: Pure che l'età ci sta. No, a proposito di una non notizia, ieri sono molto amareggiato di quello che è accaduto. Credo che per il giornalismo quella ieri sia stata una bruttissima pagina, la serata di ieri, perché sapete che alcuni organi di stampa hanno anticipato una notizia dicendo che era scomparso Franco Baresi. Io credo che questo mestiere, questo lavoro, questa professione vada fatta con grande serietà e con grande senso di responsabilità. E io ieri ho cominciato a ricevere le telefonate di tutta la redazione, mi chiamava Pengue, mi chiamava Miranda, Walter, dobbiamo farlo sui social, fermi tutti perché sto monitorando le agenzie, non c'è traccia della morte di Baresi. Sto vedendo Gazzetta dello Sport, sto controllando Sport Mediaset, ho acceso la Rai, avevo tre televisori in casa accesi, Rai, Mediaset e Sky, e nessuno diceva nulla. Ho bloccato tutto e alla fine il Milan ha chiesto il grande rispetto. Io capisco, perché la radio per esempio è un mezzo di velocità, i siti internet, però la serietà su una notizia così delicata non deve mai mancare. Carlo, per ora ti devo salutare, se no Miranda poi rimbrocca.
1: Ti abbraccio.
0: Grazie, ci sentiamo alle 15, anche perché adesso chiedo a Giuffredi di Favasulis se è tutto fatto, Carlo.
1: Va bene,
0: a tra poco.
1: Ci tengo molto, ti ascolto, a dopo.
0: Grazie, a dopo. Grazie a Carlo Alvino. Allora, è collegato con noi dal palazzetto dello sport Castel di Sangro, insieme al sindaco Caruso. Gianluca Miranda, sono da te, eccoti qua finalmente, Gianluca.
2: Eccoci, palazzetto di Castel di Sangro, buon pomeriggio a Gianluca Miranda e buon pomeriggio al sindaco Caruso. Sindaco, come va?
3: Ma bella, la prima forte emozione l'abbiamo provata nel scorrere questa meravigliosa galleria che racconta 100 anni di storia, ma racconta davvero i momenti più importanti del calcio, non solo partenopeo ma anche italiano, perché rivedere alcune facce, alcuni giocatori che insomma abbiamo conosciuto da veramente dalla tenera età, vedevo Bruscolotti, vedevo Altafini, insomma, che erano dei mostri e rimangono tali, ovviamente, senza parlare di Maradona. È stata davvero una grande emozione, quindi abbiamo questo privilegio quest'anno di avere questo spaccato di storia del Napoli Calcio.
2: Sì, è bellissimo perché ci troviamo proprio all'interno del museo, un qualcosa di tutto nuovo, le coppe del Napoli, campione d'Italia, vediamo la scritta Pacientan. Se ci incamminiamo nell'altra stanza, caro sindaco, ci sono dei veri e propri cimeli del Napoli, anche del Napoli di Maradona.
3: Certo, ed è quella che ovviamente sembra quella che si vuole scoprire per prima, ma in realtà ci sono momenti altrettanto importanti della storia del Napoli, ma vi dico che poi aver rivisto quelli che abbiamo conquistato, insomma conquistato, mi associo a quella emotività che abbiamo vissuto qua da Casteldango nei due anni che abbiamo vinto il campionato, è stato ancora più entusiasmante, che sembra storia, in realtà è contemporaneità della storia del Napoli Calcio.
2: C'è una maglia meravigliosa di Diego qui alle nostre spalle, inquadriamola. Nel frattempo ringrazio Flavio Esposito per il contributo tecnico, eccolo qui, anno 84-85, ma come le coppe del Napoli di Antonio Conte, qui alle nostre spalle c'è la Supercoppa Italiana del 2025, trofei insomma che il Napoli ha vinto nel recentissimo passato. Che emozione è presentare questo nuovo Napoli, perché ora inizia anche un nuovo corso con Massimiliano Allegri, sindaco.
3: Eh sì, abbiamo diciamo ogni novità, soprattutto quella dell'allenatore, che insomma questo è il terzo che arriva a Castellitano. Abbiamo iniziato l'esperienza con Gattuso, passata poi per Spalletti, poi Conte e quest'anno Allegri. Rinnova tanto interesse, lo vediamo, lo percepiamo dall'arrivo dei tifosi, dei visitatori, che certamente hanno come primo desiderio di vedere la squadra messa in campo dal neo allenatore, al quale io riservo tanta fiducia sinceramente, quindi probabilmente serve anche a rimuovere quello scetticismo che è a cavallo tra curiosità e dubbio, insomma questo è un po' il sentimento che si percepisce.
2: Tanta attesa per le tre amichevoli, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, 5, 8 e 12 agosto. Ma la domanda è: l'anno prossimo potrebbero essercene 6 al posto di 3?
3: Ma sulle 6 tecnicamente possiamo dire sì, però diciamo che è una circostanza prevista dal nuovo contratto ed è una circostanza che potrebbe definire due ritiri qui a Castel di Sangro, però non vorrei troppo diciamo sottolineare questo, che noi ci auguriamo davvero che con il Trentino le cose si definiscano per un rinnovo, per un primo ritiro, che insomma coglie anche l'occasione per toccare un po' ogni punta del nostro territorio nazionale, perché anche lì abbiamo una fetta di tifosi che certamente vive al nord, è emigrata al nord, e anche per loro un momento di partecipazione. Se così non dovesse essere, la città di Castelsanca è pronta ad accogliere.
2: Grazie al primo cittadino Angelo Caruso, grazie sindaco. Forza Napoli, eh?
3: Sempre.
2: A te Walter.
0: Grazie a Gianluca Miranda, allora da Castel di Sangro. Belle le immagini che ci ha mostrato di questo museo dei trofei. Devo dire, è bellissimo, va visto questo museo, lo andrò a vedere anche io. A proposito, Napoli si prepara a 2 giorni di festa. Domani c'è la festa dei gruppi organizzati e alla mezzanotte, secondo me, si vivranno emozioni pazzesche alla Rotonda Diaz, e poi 24 ore di festa, perché ricordate che c'è la processione azzurra di sabato 1 agosto alle 19:26 da Piazza Carità. Si attraverseranno tutte le strade del centro, si arriverà in Piazza Plebiscito. Abbiamo ospitato Serena Autieri, parata di stelle, di grandi ospiti. Ovviamente ci saranno Allegri, De Bruyne, McTominay, Vergara, Politano, Di Lorenzo, Mazzocchi, Marek Kamsik. E poi l'incontro, no? Careca Neres, conducono Serena Autieri e Alessandro Siani, c'è Maurizio De Giovanni e ci sarà Salvatore Esposito, un sorpresone. Caro Salvatore, come stai?
4: Ciao, bene, grazie.
0: È un grande piacere averti con noi. Ti immagino emozionato, perché tu non è che sei tifoso, tu sei tifosissimo del Napoli.
4: Guarda, sono così tifoso del Napoli che mi piange il cuore di non poter essere alla festa che faranno i tifosi il 31, perché sono impegnato sul set. Io torno dal set proprio per essere a Piazza del Plebiscito, ho fatto di tutto per esserci, però avrei voluto condividere quel bagno di folla che ci sarà con i tifosi, lo farò il primo,
0: anche perché la città si colorerà d'azzurro per 48 ore, 2 feste, ma d'altronde la festa del centenario, Salvatore, è una data davvero importante, quella dei 100 anni del Napoli.
4: È un momento storico per la città, un momento storico per noi tifosi, per la società, e sono contento che arrivi in un momento in cui il calcio Napoli non solo ha vinto 2 scudetti negli ultimi anni, ma è a pieno titolo tra i top club europei, e noi di questo dobbiamo essere solo che orgogliosi.
0: Tra l'altro è un Napoli che ascoltando Allegri, io ero al Teatro San Carlo il giorno della presentazione del nuovo allenatore, ha detto: noi dobbiamo fare di tutto e lavorare per essere a marzo dentro tutte le competizioni. È chiaro che al di là del campionato ci si aspetta anche una Champions League importante quest'anno da parte del Napoli. Salvatore.
4: Assolutamente, e secondo me il Napoli potrà dire la sua in tutte le competizioni. Capisco anche le difficoltà di un mercato che è già complicato di suo per un po' tutte le squadre, ma capisco anche perché il Napoli voglia prima smaltire l'enorme numero di giocatori che ha, prima poi di puntellare la rosa.
0: E ricordo sempre, no, visto che ho l'opportunità e il piacere di avere Salvatore Esposito, Gomorra viene a te, piglio perdono, e Allegri è venuto a farsi perdonare, vi ha preso alla lettera, è venuto a pigliarsi il perdono, no?
4: Ma infatti il primo condividerò il palco con il mio partner in crime, Marco D'Amore.
0: Grande Marco.
4: E spero che dietro le quinte riusciamo a fare uno sketch col mister in stile Gomorra.
0: In stile Gomorra. Glielo ricorderete.
4: Allegrare.
0: Glielo ricorderete. Salvatore.
4: Noi ricorderemo soprattutto che gli conviene fare bene.
0: Non è il caso. Ma Allegri è bravissimo, ragazzi. Sì, va bene. Salvatore Esposito, ci vediamo il primo in Piazza del Plebiscito. Grazie, Salvatore.
4: Ciao, un abbraccio e forza Napoli sempre.
0: Sempre. Tra l'altro l'animazione sarà di Radio Kiss Kiss e ci saranno molte sorprese, ci sarà anche il nostro Ivano Petagna, i DJ di Radio Kiss Kiss. A proposito, devo fare i complimenti a Marco e Raff, bravissimi nella serata di Di Maro Folgarida, ancor prima della presentazione della squadra. Ragazzi, hanno trasformato Piazza Madonna della Pace in una discoteca a cielo aperto, vedevo ballare anche i colleghi giornalisti, solitamente non avvezzi a lasciarsi andare. Bravi, bravi, bravi i nostri. Marco e Raff, tra poco abbiamo il procuratore di Favasuli e di Vergara, Mario Giuffredi, dopo la pubblicità.
5: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Buon pomeriggio, allora tra pochissimo ci ricollegheremo con Castel di Sangro, con Carlo Albino e ci sarà il procuratore di Vergara e anche di Favasuli, Mario Giuffredi. Quindi attenzione, tra poco il mercato del Napoli. E poi Giuffredi non è solo procuratore di Favasuli, attenzione, qua ci sono anche voci, a me non risulta, però ci avrò il procuratore anche su Sebastiano Esposito. Quindi giornata importante oggi per il ritiro a Castel di Sangro, tra poco Carlo Albino in diretta proprio dall'Abruzzo, e poi Napoli si appresta a vivere due giornate di grandi emozioni. 31 luglio la festa dei tifosi organizzati partirà da Piazza dei Martiri, poi si andrà alla Rotonda Diaz per aspettare la mezzanotte, e io devo dirlo, lo dico con grande orgoglio, perché domani e poi in Piazza Plebiscito i nostri talent, no? Diego Armando Maradona, Nicola Mora ed Emanuele Calaiò coinvolti in questi festeggiamenti del centenario. Comincio col salutare Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Valterino, buon pomeriggio a te.
1: E Nicola Mora, buon pomeriggio Nicola.
3: Ciao Valter, buon pomeriggio e saluti a Diego.
1: Ciao, ciao. Tra l'altro vi ricordo gli appuntamenti, perché anche nella prossima stagione ogni giorno, tutti i giorni a mezzogiorno Diego c'è, come ogni volta che ci sarà Diretta Azzurra ci sarà l'appuntamento con Carlo Albino, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, il post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, i nostri inviati, la radiocronaca esclusiva, vi racconteranno tutto il campionato del Napoli, la Champions e la Coppa Italia, Vincenzo Perna e Paolo Del Genio, quindi una stagione importante. E Diego, domani a mezzanotte penso che insomma sarà qualche emozione che ci porteremo dentro per tutta la vita, perché sarà il primo agosto del 2026, i 100 anni del Napoli.
2: Io ci penso e già piango, in realtà. Domani a mezzanotte sarò insieme alla mia gente e con i miei figli, perché è un qualcosa di meraviglioso, la squadra della mia vita, il fa 100 anni, è una cosa di grande, sarà una serata molto emozionante, soprattutto per uno che come me da quando è andato allo stadio, da quando aveva 4 anni, quindi sono esattamente 36 anni.
1: Tu eri tifoso del Napoli ancora prima di venire al mondo, d'altronde eri un Maradona.
2: Esatto,
1: e quindi
2: esatto.
1: Come dire, Nicola Mora, grandi emozioni tra l'altro domani, proprio per celebrare questo avvicinarsi alla mezzanotte, Emanuele Calaiò avrà alle 19 in studio sia Mora sia Maradona, i nostri tre talent tutte e tre insieme. Nicola, saranno 48 ore di festa, perché poi ricordiamolo, anche il giorno dopo alle 19:26 partirà anche la processione azzurra, c'è la festa in piazza del Plebiscito, insomma Nicola, saranno 48 ore di emozioni.
3: Sì, 48 ore di grandi emozioni, i sentimenti non possono essere diversi da quelli di Diego, nel senso che abbiamo avuto, io personalmente ho avuto l'onore di indossare quella maglia, di rappresentare Napoli in Italia, e quindi è un onore, l'ho sempre detto, indossare questa maglia è un onore, e quindi domani sera cominceremo questi festeggiamenti con la gente, con i tifosi, poi il giorno dopo ancora con i campioni di oggi sul palco di Piazza del Vicito, quindi veramente 48 ore di grandissimo pathos, di grandissime emozioni insieme a tanti ex colleghi, tanti amici, ed è penso un coronamento giusto di una città, di una tifoseria che festeggia un centenario veramente importante, e al cospetto di, con l'aspettativa che sia un'altra annata ricca di soddisfazione.
1: Tra l'altro da domani a mezzanotte Rotonda Diaz con tutti i gruppi organizzati, il mondo oltrà questo oceano azzurro alla mezzanotte, e si finisce alla mezzanotte del giorno dopo, quindi ragazzi ovviamente in Piazza Plebiscito sarà qualcosa di strepitoso. Nicola, prima di salutarti, siccome da domani mattina primo allenamento c'è anche Olivera e non c'è Buongiorno, tu in questo momento vedi in assoluto la migliore coppia di centrali, visto che non c'è neanche Beuke, ma Rachmani e Olivera?
3: Ma in questo momento sì, sicuramente la coppia che dà più affidamento, non nego che mi aspetto che Napoli possa sicuramente andare sul mercato e cercare un centrale di livello, perché le competizioni e l'abbiamo detto, Napoli ha bisogno di essere competitivo non solamente in Italia, anche in Europa. Oliveira ha dato sicuramente affidabilità in una difesa, ma facendo il braccetto, non facendo il difensore centrale, quindi una difesa a 4 come si pensa che Max Allegri possa adottare, lo vedo più un terzino e non un centrale. Quindi speriamo che Buongiorno metta da parte una volta per tutti i propri problemi e quando rientri sia facendo il braccetto, non facendo il difensore centrale, quindi una difesa a 4 come si pensa che Max Allegri possa adottare, lo vedo più un terzino e non un centrale. Quindi speriamo che Buongiorno metta da parte una volta per tutti i propri problemi e quando rientri sia diventi di nuovo un difensore di ampia affidabilità,

0: credo che l'emozione più grande la vivremo in Piazza del Plebiscito quando verrà ricordato Diego Armando Maradona con la presenza di Diego sul palco. Ci sarà anche tua sorella, vero?
1: Sì, ci sarà anche mia sorella Giana e saranno momenti belli, no? Perché poi alla fine ci fu una frase che mi disse mio padre che mi è rimasta sempre nel cuore, e che lui disse: il giorno che lascerò questa terra, la più grande eredità che vi lascerò sarà l'amore della gente.
0: È un amore che, insomma, sai, io credo, per chi l'ha vissuto, tuo papà, io parlo da calciatore, Diego, cioè è un amore che non potrà mai passare. A me veniva da sorridere, ma qualcuno magari si arrabbia con me, beh, quando dicono no perché Messi. Ragazzi, parlate di cose che non avete visto. Noi abbiamo visto cose che voi umani non immaginate. Per esempio, le ha viste, ritorniamo a Castel di Sangro, guarda un po' che incrocio, alla maglia con Diego Armando Maradona, lo dico per chi ci ascolta in radio, Carlo Alvino. Ma di che cosa stiamo parlando? Carlo, hai visto questo incrocio? Pensa che emozioni a mezzanotte. Lasciamelo salutare un attimo, Diego. Ciao Diego, ti abbraccio forte, a domani mezzogiorno.
1: Valterino, forza Napoli sempre, un bacio sempre. A Carlo.
0: Che ti ascolta e ti saluta.
2: Ciao Diego.
0: Ciao. Allora, prima Carlo, avevo preannunciato a Carlo una presenza molto importante. Carlo, stai lì da Castel di Sangro, perché in diretta con noi c'è il procuratore di Antonio Vergara, fresco di rinnovo, del capitano Di Lorenzo, di Politano, di Marianucci, di Foloruscio e Mario Giuffredi. Buon pomeriggio, Mario.
3: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Mario, parto da Vergara perché insomma qualcuno era preoccupato. Io invece mi ero permesso di dire: state sereni, non appena si incontrano De Laurentiis e Giuffredi troveranno la quadra. Il ragazzo vuole stare a Napoli, Giuffredi lo vuole a Napoli e De Laurentiis e la società lo vogliono a Napoli. È arrivato il rinnovo ed è bellissimo.
3: Sì, in realtà non c'è stata la volontà mai da parte di nessuno di allontanare un giocatore da Napoli, in primis il giocatore che vuole continuare quanto più a lungo possibile la sua permanenza nella squadra della società. Io altrettanto, vuol dire, non ho mai pensato di distruggere quello che si è costruito velocemente l'anno scorso, quindi anche il mio pensiero era quello che è lo stesso presidente che l'ha dimostrato con i fatti, avendo rinnovato il contratto, di credere fortemente in Antonio, ma soprattutto di riconoscere quello che è stato quello che ha dimostrato l'anno scorso.
0: Da ieri Roberto Mancini è nuovamente al CT dell'Italia. Carlo Alvino è uno molto attento ai giovani, come dire, io ci metto subito la mano sul fuoco che Vergara andrà in nazionale, viste le qualità di Antonio Vergara, no?
4: Ma su questo non c'è dubbio. D'altra parte il ragazzo è una di quelle stelle nascenti del calcio italiano sul quale non puoi non fare affidamento. Mancini è sempre stato molto aperto sui giovani, credo che Vergara sia una fase importante della sua carriera, si può giocare questa carta nazionale alla grande passando per tante belle prestazioni che farà sicuramente con una maglia azzurra diversa, più importante dal mio modestissimo punto di vista, ancora più importante dell'Italia, che è quella del Napoli. Però sta tutto in mano ad Antonio Vergara, che ha la qualità del calciatore che piace a noi napoletani, perché poi le qualità tecniche di questo ragazzo sono straordinarie.
0: Di qualità,
4: con la giusta fiducia.
0: Di qualità enormi, neanche Marianucci. Prima, collegate alla Castel di Sangro, Alvino ci diceva che Allegri è molto felice di Marianucci. Me lo confermi, Mario Giuffredi?
3: Ma io non parlo col mister, parlo quasi quotidianamente con Manna.
0: Vi parlate quotidianamente con Manna, quindi immagino che state per chiudere qualche affare, poi te lo chiede Alvino. Perché,
3: no, ma avendo tanti giocatori, quando si fa un ritiro bisogna monitorare quotidianamente quello che succede, perché comunque ci sono 5-6 giocatori, certo. A breve ci sarà l'ufficialità di Esposito del Sorrento, che abbiamo anche quasi definito anche l'acquisto del Napoli di Esposito del Sorrento, quindi noi

0: vediamo quotidianamente, perché così deve fare un direttore, un procuratore quando ci sono tanti giocatori.
1: C'è.
0: Dalle notizie che io ho e dai colloqui con Manna, mi dice che sono molto contenti di Mario Nenci, quindi questa è una cosa che mi confermo, nei colloqui che faccio con Manna mi esprime tranquillamente quello che è
1: la grande soddisfazione che c'è su Luca Marianucci.
0: Poi dopo mi allaccio un attimo al discorso nazionale.
1: Prego.
0: Parte che io sono molto contento che è andato Mancini in nazionale, perché lo ritengo l'ultimo dei grandissimi uomini di calcio storici del nostro calcio, cioè nel senso che per me Mancini, Baggio, Totti, Rivera, questi sono i grandi del nostro calcio, e lui insomma è l'unica persona in questo momento che può tracciare una rotta alla nazionale e tracciarla in un certo modo, ma su due valori importanti. Il primo, che lui ha dimostrato nella sua carriera nazionale che non ha paura a chiamare i giovani. E poi ieri, basta vedere nella conferenza che ha fatto, ha detto una parola che per me racchiude tutto ed è molto significativa, quando dice non abbiamo più bisogno di giocatori tecnici, quindi di giocatori che sanno giocare a calcio, di giocatori che tra virgolette hanno le caratteristiche del calcio spagnolo, che è quello che è il calcio vincente in questo momento.
1: Tra l'altro è l'ultimo ad aver vinto con la nazionale, vi ricordo che la nazionale di Mancini vince l'europeo nel 2021, e quella nazionale di Lorenzo, Spinazzola, Meret, c'era anche Insigne. Appena ho annunciato la tua presenza, Mario, Carlo Alvino ha detto: io ho una domanda da fare a Mario, perché Carlo Alvino ha una sua convinzione, devo dire, non è l'unico, ce l'ho pure io la convinzione. Carlo, fagliela stato di fattelo dire che hanno sì. Annunciamo Favasulli al Napoli, dai.
2: Allora, fammi salutare con grandissimo affetto Mario, innanzitutto. Ciao Mario. No, allora, la prendo alla lontana. La prossima convocazione, perché sarà convocato sicuramente, in nazionale, di Favasulli sarà con la maglia del Napoli e non con quella del Catanzaro. Parto con questo, vabbè, quindi mi sono preso un po' di tempo.
0: No, partiamo dal fatto che io penso che Favasulli sia un giocatore che meriti di stare nel giro della nazionale, perché è un giocatore giovane.
1: Ha già esordito, ricordiamolo.
0: Ma poi ha dimostrato fortemente quello che è il suo valore. Io rivedo in Favasulli, ovviamente con qualche caratteristica diversa, il Di Lorenzo di quando l'ho portato a Napoli, quindi un ragazzo intelligente, umile, con grande personalità, con grande applicazione e con anche con qualità, che può essere un giocatore, lo vedo come l'uomo che avanza in quel ruolo e potrebbe essere da qua a qualche anno il nuovo Di Lorenzo. Ecco, poi il nazionale che ci va con la maglia del Napoli, sicuramente non ci andrà con la maglia del Catanzaro, perché ci ha richieste, è giusto che lui vada in Serie A, e sicuramente quando andrà il nazionale ci andrà con una maglia di una squadra italiana.
1: Ecco, diciamo Mario, però
0: quella del Napoli,
1: no, scusami, aspetta che Carlo Alvino vuole ancora farti domanda. Carlo ha la convinzione, prego Carlo.
2: No, io ho la convinzione, a me qualche così, sai, quelle farfalline che girano, che volano ogni tanto, a me addirittura mi hanno detto che il Napoli c'è il giocatore in pugno, ma siccome tu, e te lo dico, è un complimento, sei un amabile bugiardo, perché sai fare meglio di chiunque altro il tuo lavoro, non me lo dirai mai, però è chiaro che ci sono delle operazioni in casa Napoli da fare in uscita, dopodiché magari sarai più propenso
1: l'affondo, poi arriva l'affondo di più. Mario, pure io ho la convinzione che alla fine, entro il 31 di agosto, Favasulli lo porti a Napoli, te lo dico.
0: Allora, che è un giocatore che Manna piace tantissimo, che lo stima, che credo anche l'allenatore, che piace al Napoli, che piace a tutti, voglio dire, questa è una cosa risaputa. Poi secondo me è un giocatore all'identikit giusto, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei numeri, dal punto di vista economico per il Napoli, ma soprattutto in questo momento sarebbe il vestito giusto sia Favasulli per il Napoli che il Napoli per Favasulli. Però ad oggi, devo essere onesto, non c'è una trattativa. Poi magari tra una settimana ci sarà la trattativa e si chiuderà. Però ad oggi non c'è.
1: È molto corretto che Giuffredi dica a oggi non c'è la trattativa. Poi che il giocatore piaccia a Manna è vero, che Giuffredi lo vuole portare a Napoli pure è vero, però poi c'è prima da fare l'accordo con il mio amico Ciro Polito a Catanzaro. Mario, scusami,
0: no, ma anche perché Polito è una persona molto permalosa. È un bravo direttore, perché è un bravissimo direttore, però è permaloso. Se pensa che io sto facendo la trattativa con Napoli senza dirgli niente, ti offendo. Quindi sgombriamo il campo da
1: sgombriamo, non c'è nessuna trattativa tra Giuffredi e Napoli.
2: Perché già l'hanno fatta la trattativa.
1: Chiuso te no, sono serio. Mario, scusami, l'ultima. Qui vado al buio, perché sento rumors. A me non risulta, ma potrebbe arrivare anche Sebastiano Esposito, o resta al Cagliari o va in un altro club, non lo so, lo chiedo a te.
0: No, allora guarda, io mi incontro oggi pomeriggio col presidente del Cagliari. Il futuro di Sebastiano lo decideremo stasera cosa fare, però ad oggi preferisco non dare risposte, non parlarne.
1: Lo capisco,
0: poi
1: lo capisco.
0: Dopo l'incontro di oggi pomeriggio arriveremo sicuramente a una conclusione, che sia positiva o negativa, ma è giusto che nella vita le persone facciano le scelte e che poi ognuno, quando si fa le scelte, si piglia le proprie responsabilità senza avere nessun tipo di paura e va avanti per la propria strada.
1: Rispetto,
0: prima di fare tutto questo,
1: rispetto,
0: oggi parlerò con il presidente del Cagliari, che abbiamo un ottimo rapporto, c'è sempre stato un rapporto di grande collaborazione, però nessuno deve dimenticare che io devo fare gli interessi dei miei calciatori.
1: Mario, l'ultimissima, promesso. Tra i tanti assistiti c'è anche Foloruscio, ha lavorato a Di Maro con Allegri, da domani lavora a Castel di Sangro con Allegri. C'è possibilità che rimanga o il futuro di Foloruscio è lontano da Napoli?
0: Guarda, mi dicono che si sta allenando molto bene, che sono contenti anche di lui. Naturalmente dire oggi rimane a Napoli o vada via è presto, perché comunque come voi sapete la rosa del club si delinea durante il mese d'agosto piano piano. Sicuramente ci saranno delle accelerazioni nelle scelte, perché comunque tra meno di un mese c'è il campionato, però ad oggi onestamente ho un punto interrogativo, non mi so aggiungere altro.
1: Allora aspettiamo l'incontro poi con Giulini stasera per avere notizie su Sebastiano Esposito. Vi abbiamo dato in 8 minuti 300 notizie con Giuffredi Alvino. Ricordo, ma giusto è un dato soltanto statistico, che Favasulli è un under e che secondo me ne sentiremo parlare molto presto. Mario Giuffredi, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro.
0: Carlo.
1: Carlo, grazie a te. E noi naturalmente ci sentiremo domani, poi ancora sabato, domenica fino al 13, ogni giorno, tutti i giorni il ritiro ai Castel di Sangro ce lo racconteranno Carlo Alvino e Gianluca Miranda, che troveremo da poco. Carlo, lui non lo poteva dire, ma io e te abbiamo la convinzione Favasulli giocherà nel Napoli.
2: Beh, io questo lo condivido con te, e quindi convinzione nostra, poi vedremo quello che dirà il mercato fino alla fine di questa sessione. Però tutto va in questa direzione.
1: Esatto,
2: poi è giusto che Mario sia molto corretto anche nei confronti del fidanzato.
1: Certo, giustamente. Grazie Carlo, a domani.
2: Un abbraccio, ciao Valterone, buon proseguimento. Ciao.
1: A proposito di mercato speciale, ragazzi, che puntata da fuochi d'artificio, speciale mercato, è pronto Pengue. Poi torniamo alle 15 da Miranda a Castel di Sangro. E se riesco vi do un'altra notizia esclusiva del mercato del Napoli, pubblicità.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo, un saluto anche a Paolo Paganini, Rai Sport, in collegamento con noi. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao, grazie, tutto bene.
0: Allora Paolo, ovviamente con te approfondiamo sempre tutto quello che riguarda il calciomercato, tu grandissimo esperto. Bisogna dire che il mercato del Napoli in questo momento è bloccato, ci sono troppi tesseramenti, il Napoli deve sfoltire la rosa, l'ho detto anche De Laurentiis alla presentazione della maglia sulla MSC, e ora bisogna capire quanto riuscirà a sfoltire Manna, in quanto tempo, e poi dopo magari si potrà operare per quello che riguarda i tesseramenti, i giocatori in entrata. Oggi abbiamo intervistato Mario Giuffredi, ci ha fatto capire che Favasuli piace molto a Manna ed al Napoli, però bisognerà parlare con il Catanzaro. È un giocatore che come vice di Lorenzo potrebbe essere veramente l'ideale.
1: Sicuramente sì.
0: È under, quindi il Napoli lo può tesserare.
1: Esatto. Ti confermo che questa cosa è ben avviata. Di Favasulli rientra in quella politica adesso che De Laurentiis si è sposato con Allegri, di fare un mix giusto di giocatori esperti, ma anche di rinnovare un po' il discorso rosa con i giovani di prospettiva. Quindi c'è questa linea che sta andando avanti. In più sicuramente c'è l'esigenza di sfoltire la rosa, di abbassare il tetto ingaggi, perché comunque ci sono due giocatori, in particolare Lukaku e De Bruyne, che chiaramente pesano molto sul bilancio, e quindi bisognerà un po' parlare bene con i procuratori di questi due giocatori, perché mentre Lukaku ha offerte importanti soprattutto alla Turchia, De Bruyne non pare così, diciamo così, intenzionato a lasciare Napoli per andare o in Arabia o piuttosto al Galatasaray, che aveva fatto un sondaggio. Quindi il lavoro ce n'è tanto sicuramente. In più c'è anche, secondo me, una cosa importante che Napoli sta valutando, è quella di non deprezzare o svalutare quelli che sono stati acquisti importanti l'estate scorsa, in particolare Lucca e Lang.
0: Poi dicevamo anche delle altre, perché effettivamente stiamo guardando anche come si stanno muovendo i competitor del Napoli, e fino a qualche giorno fa magari vedevamo una situazione di stallo. Adesso la Roma prende Castro, la Juve prende immediatamente Ali Begovic ed anche Colomani, e le altre si stanno muovendo, anche Stones, l'Inter. È un mercato che ora entra veramente nella fase calda, ricordando anche tra le altre cose che il 22 agosto.
1: Sì, ma era abbastanza inevitabile, perché comunque diciamo che il mercato lo ha rallentato il mondiale sostanzialmente, no? E quindi adesso che il mondiale è finito c'è l'esigenza di dover completare la rosa, anche se un po' tutte le squadre, non soltanto il Napoli, hanno l'esigenza, perché anche la stessa Juventus, il Milan hanno l'esigenza di dover sfoltire la rosa. Quindi è chiaro che hanno fatto queste operazioni che ti dicevo. Il Milan ad esempio sta trattando Sulé, anche perché Mendes, che è stato il grande artefice dell'acquisto di Gonzalo Ramos dal PSG al Milan, sta cercando di portare avanti una trattativa per dirottare Leao al Manchester United. Quindi dovesse sbloccarsi questo per il Milan.
0: Guarda, lo sai che non mi meraviglia, nel senso che poi alla fine il mercato lo fanno anche i grandi procuratori.
1: Soprattutto.
0: Gonzalo Ramos, pagato 70 milioni, forse anche un po' troppo dal Milan, allora tu fai però ti vendo Leao a 40, che magari dopo la stagione dell'anno scorso.
1: Esatto, e magari prendono Sulé come alternativa a Leao, quindi da questo punto di vista entrano in campo i procuratori, e quando entrano in campo i procuratori, soprattutto del calibro di Mendes, si muovono anche i giocatori, perché è vero che i dirigenti del Fenerbahce sono stati due giorni a Milano per cercare di convincere il Milan, non tanto il Milan quanto Leao, a trasferirsi in Turchia. Lui non ne vuol sapere, e quindi adesso lo scenario che si profila per il portoghese è proprio il Manchester United, e quindi il Milan potrebbe incassare dei soldi importanti.
0: Caro Paolo, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e buon lavoro che grazie, purtroppo è tempo di mercato, quindi sono ore caldissime, non solo per il clima.
1: Dare l'appuntamento con la domenica sportiva, mercato su Rai 2 dopo la mezzanotte.
0: E ovviamente non ce la perderemo. Grazie a Paolo Paganini.
1: Grazie a te, ciao ciao.
0: Rai Sport, a proposito di caldo torrido, ecco a voi le ultime sul meteo.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano si afferma ulteriormente questo giovedì, il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Campania. Un caldo intenso ed opprimente si farà sentire anche nella notte all'alba, con valori minimi non inferiori sul litorale ai 27-29 gradi. La giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese, sarà ampiamente soleggiata sulla regione e con anche temperature diurne elevate nell'entroterra prossime ai 38-39 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli vi attendono sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web.
0: Eccoci qua, allora può iniziare la terza, l'ultima ora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio in questo giovedì 30 luglio del 2026, che segna l'inizio del ritiro di Castel di Sangro. La squadra arriverà nel ritiro intorno alle 18:30 domani, doppio allenamento a porte aperte. Allora andiamo subito da Gianluca Miranda, tra l'altro il primo allenamento, Gianluca, me lo confermi, alle ore 10? Buon pomeriggio Gianluca.
4: Ben ritrovati qui dagli studi di Kiss Napoli in piazza Patini e Castel di Sangro. Caro Walter, sì, te lo confermo assolutamente, alle 10 il primo allenamento, doppia seduta ci sarà anche quella pomeridiana agli ordini di mister Massimiliano Allegri. Ti do una notizia anche che è posticipato leggermente l'arrivo del Napoli oggi qui in Abruzzo, perché gli azzurri partiranno intorno alle 18 dal centro sportivo di Castel Volturno per poi arrivare poco prima di cena nell'hotel in cui alloggeranno a qualche chilometro da qui, ovviamente per ricaricare le batterie al massimo in vista della giornata di domani. Doppia seduta di allenamento a porte aperte, staremo lì sul campo nel seguirle attentamente. Perché? Perché ovviamente potremo avere tante indicazioni. La prima è su Matias Oliveira, reduce dal mondiale non bellissimo con l'Uruguay, dove l'abbiamo visto schierato al centro della difesa, e perché no, con l'assenza di Buongiorno mister Allegri potrebbe provarlo in quelle vesti lì, quindi occhi puntati ovviamente su Mati Oliveira, occhi puntati ovviamente anche su McTominay, tante quelle che potranno essere le indicazioni. Staremo attenti nel seguire quello che sarà questo secondo ritiro, ripeto, domani doppio allenamento, doppia seduta a porte aperte con i tifosi che verranno qui in massa per seguire il Napoli di Massimiliano.
0: Primo allenamento allo stadio Patini a porte aperte alle ore 10. Noi già nel corso del Bar dello Sport con il nostro Gianluca Vigliotti saremo già collegati con lo stadio Patini con il nostro Gianluca Miranda. Poi tutta la giornata ce la racconteranno Miranda e Alvino. Allenamento anche al pomeriggio, hai fatto cenno a giusta ragione a Oliveira, perché in assenza di Buongiorno e chiaramente almeno al momento di Beuke, ma è chiaro che Oliveira sarà impiegato da centrale al fianco di Amir Rachmani, fermo restando che ci sono Rafa Marin e c'è anche Marianucci. Hai fatto a giusta ragione cenno a McTominay, e io però ci aggiungo l'osservato speciale di questo ritiro, che saranno a Lang, perché Allegri lo vuole valutare con attenzione, tant'è vero, e raccontavamo con Carlo Alvino, attenzione che per consentire l'arrivo di Zeballos l'indiziato a lasciare Napoli è Neres, destinazione Turchia, quindi occhio che Noah Lang diventerà a partire da domattina uno degli osservati speciali.
4: Esattamente, hai fatto bene riferirti a Noah Lang, legato ovviamente anche alla situazione di Zeballos. Ti ringrazio, ti ascoltavo prima nella seconda ora di Radio Gol, io e il collega Pengue ci abbiamo lavorato tanto su questa notizia in queste settimane, in questi mesi, e il mantra è stato sempre lo stesso, come anche ha sottolineato Giovanni Manna in conferenza stampa nel ritiro di Di Maro: ci devono essere prima le uscite e poi in entrate. Come diceva anche Giuffredi poco fa ai microfoni di Kiss Napoli, la rosa si delineerà nel mese di agosto, quindi questi sono allenamenti non importanti, elementi di più fondamentali per capire chi effettivamente potrà essere al servizio di Massimiliano Allegri. Sappiamo con Noah Lang nella passata stagione l'amore calcistico con Antonio Conte non è sbocciato, è stato ceduto in prestito a gennaio al Galatasaray, ma Allegri e il Napoli giustamente non chiudono le porte in faccia a nessuno. Tutti si devono poter giocare le proprie carte, perché poi cambia allenatore, cambia anche la stagione e il Napoli inizia un nuovo corso e giustamente bisogna valutare tutti. Poi si capiranno quelle che saranno le cessioni e eventualmente le entrate con Ceballos, che sicuramente è uno dei primi obiettivi perché piace tantissimo a Manna e dal Napoli.
5: Piace talmente tanto a Manna che lo ha bloccato già a febbraio. Aveva l'accordo già da febbraio col calciatore, col suo entourage, con i suoi procuratori, poi ha trovato l'accordo col Boca. Il Boca non ci punta più, il calciatore ancora adesso è fuori rosa e si allena da solo, si aspetta solo questo tecnicismo, un'uscita probabilmente Neres o Galatasaray o Fenerbahce, e a quel punto Ceballos raggiungerà Napoli, raggiungerà Allegri. Nell'idea del Napoli Ceballos può giocare sia a sinistra, dove però il Napoli, diciamolo, è ampiamente coperto, no? Perché se pensi che ci sono Alisson Santos, Giovane e lo stesso Noah Lang, ma può giocare anche a destra, laddove c'è Politano, esatto, laddove può giocare Vergara, laddove il Napoli immagina anche Ceballos. Quindi io mi aspetto, quando arriverà Ceballos, ovviamente, anche di vedere insieme Ceballos e Alisson Santos, due che puntano l'uomo, che creano superiorità. Senti Gianluca, nel corso
4: di... proprio su Ceballos, scusami se ti interrompo,
5: vai, vai.
4: Ceballos, raccontiamo di nuovo quella che è stata la trattativa, ha fatto tantissimo la differenza la volontà del ragazzo. Pensate che il ragazzo ha rifiutato 20 milioni di euro in 4 anni dal CSKA Mosca, perché per lui c'è stata sempre una volontà dall'inizio della trattativa e dell'interessamento del Napoli. Vuole solo il Napoli. Sappiamo il legame che c'è tra gli argentini e il Napoli, ma la differenza del ragazzo ha fatto veramente tanto la volontà.
5: A proposito del ritiro, domani vedremo subito all'opera Olivera, McTominay e Noah Lang, ma dal 5 lavoreranno con Allegri sia De Bruyne su Lukaku. A proposito di De Bruyne, il 1 agosto in Piazza del Plebiscito ho la conferma: insieme ad Allegri ci saranno anche De Bruyne e McTominay, oltre al capitano Di Lorenzo, a Vergara, a Mazzocchi, a Politano e proprio Neres. Ora la domanda è: per me De Bruyne resta a Napoli, senza se, senza ma. Il vero punto di domanda è Lukaku, secondo te, Miranda?
4: Io credo che nel momento in cui arriverà un'offerta per il centravanti del Napoli si penserà ad un'eventuale cessione. È chiaro che si parla anche di ridimensionare quello che è il tetto ingaggi. L'ingaggio di Romelu Lukaku pesa tanto, tanto sulle casse del Napoli, e io credo che nel momento in cui dovesse arrivare un'offerta per il calciatore il Napoli non farà problemi nel cederlo.
5: Anche perché il Napoli comunque punterà molto su Lorenzo Lucca, ci ha puntato, ci ha investito, ci lavoreranno molto, piace molto ad Allegri, giusto per essere chiari, perché a volte qui si va dietro al nome. Lucca, Allegri al Milan voleva Højlund e Lucca, Allegri al Milan voleva Højlund e Lucca, a parte che voleva anche Lukaku alla Juventus e martellava Giuntoli. Quindi insomma, il Napoli, quando sento parlare il Napoli deve fare gli acquisti, il Napoli ha tanti calciatori importanti, l'anno scorso molti non li ha avuti disponibili purtroppo per gli infortuni, oggi il Napoli ha una criticità, complice chiaramente l'operazione di Buongiorno e le condizioni di Beukema. Ma io altre cose così urgenti come sento, io personalmente non le vedo. Gianluca, ti ringrazio molto, domani mattina dallo stadio Patini, già nel bar dello sport con Vigliotti, Gianluca Miranda e Carlo Alvino vi racconteranno tutto il ritiro del Napoli fino al 13 di agosto. Buon lavoro, grazie.
4: Grazie a te, un saluto a tutti, Walter, a domani, buon lavoro.
5: E a proposito invece di nazionale, da ieri il nuovo corso, Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri. Bisogna sicuramente apportare delle modifiche al nostro calcio, bisogna farlo tornare quel calcio meraviglioso che abbiamo vissuto negli anni 80, la vittoria nell'82 in Spagna, e negli anni 90 la semifinale con l'Argentina a Napoli, nel 2006 campioni del mondo in Germania, nel 2021 campioni d'Europa proprio col Mancio. Italo Cucci con noi, direttore, buon pomeriggio. Tu Mancini lo conosci da bambino, si può dire, a momenti, no?
6: Ecco, voglio solo dirti una cosa, seguivo la trasmissione.
5: Sì.
6: Da 3 anni chiedevo al Milan Camarda, adesso ha dei titoloni, sono molto contento. Perché ho imparato proprio nella stagione di Mancini, c'era Perani al Bologna e arrivò il ragazzino che aveva 15 anni e mezzo e lo festeggiamo con una mangiata di pesce che si era portato dalle Marche, giustamente a Bologna, no? E ho seguito veramente da allora. Ce n'era un altro, forse te lo ricordi, Macina.
5: Come no?
6: Che era anche più bravo di lui, il ragazzo di San Marino.
5: Non ricordo.
6: Però non aveva la stessa costanza nel vivere la parte di calciatore. Ed è, l'ho incontrato a San Marino nel palazzo della Repubblica, fa un altro mestiere. Ma voglio dire, Mancini è stato veramente il prototipo. Prima ancora avevo conosciuto Bulgarelli ragazzino, vabbè, ma Mancini l'ho visto crescere in maniera straordinaria e soprattutto finire nelle mani, se tu ricordi, di Azeglio Vicini, che di giovanissimi fantastici riempì la nazionale del 90, Vialli, Baggio, c'erano tutti.
5: Era quella nazionale che lui aveva in Under 21 e la trasportò nella nazionale dei mondiali del 90.
6: Esatto, allora a parte che io voglio troppo bene Mancini e ti ricordo che lui quando se ne stava andando in Arabia gli ho fatto una telefonata da zio e lui mi ha risposto sono qui, mi hanno trattato peggio del mostro di Firenze e io l'ho seguito anche con questo spirito, ti dirò che ci sono anche alcune cose che spiegherebbero bene il suo cosiddetto tradimento, ma lasciamo perdere, io sono pronto a rivivere la sua capacità di 50 ragazzi ha convocato nella nazionale degli anni in cui lui è stato alla guida degli azzurri e devo dire che la soddisfazione dell'europeo fu enorme perché come ho tante volte raccontato vincere gli europei è più difficile che vincere gli
5: mondiali. È vero.
6: È così, dai, abbiamo fatto delle fatiche. Poi, voglio dire, nell'ultimo giro anche un po' di fortuna, ma se ben ricordo dalle elementari mi dicevano che Napoleone preferiva i generali fortunati a quelli bravi e sfigati. Questo qui è un po' la mia trama nei confronti di Mancini. Poi cosa devo dire di Ranieri? Ranieri l'ho seguito fin da quando giocava a calcio a Catanzaro ed è una vita che fa il maestro, diciamo così. Abbiamo trovato il mago, abbiamo trovato il super, abbiamo trovato le cose, è il maestro e credo che insieme possano fare una bella cosa, o almeno me l'auguro, perché io ho rivolto una richiesta a Sua Eccellenza Giovanni Malagò, con l'età che ho io, fammi almeno vedere il mondiale del 30, la nazionale italiana.
5: Ma ci andremo al mondiale, ci andremo.
6: Dai.
5: Senti,
6: dai.
5: Direttore, io ne approfitto della tua presenza e lo dico con orgoglio. Io sono cresciuto da ragazzino col Guerin Sportivo di Italo Cucci, la sua direzione al Corriere dello Sport, il sogno di fare il giornalista e mi sono ritrovato a lavorare con Italo Cucci, quindi immaginate per me era la realizzazione di un sogno e quindi ho avuto un maestro come Italo Cucci. Italo ieri mi ha fatto molto male, credo che quella notizia era una fake news su Baresi, comparsa su alcuni portali, credo che, e tu me l'hai insegnato, la responsabilità di chi sceglie di fare questa professione. Io lo dico sempre ai giovani, una notizia va verificata mille volte, non conta la rapidità, conta la serietà.
6: Mi hanno rovinato la notte perché intorno a mezzanotte hanno cominciato ad arrivarmi perché chiedevano le conferme a me, no? Come se io fossi l'onnisciente e mi hanno solo dato, perché mio Dio, tante cose non le so, vivo in un altro mondo, mi hanno dato una tristezza infinita perché io ricordo fra l'altro un momento particolare di Baresi quando Berzotti non riusciva a fare la nazionale olimpica, te lo ricordi?
5: Sì, lo ricordo in quegli anni.
6: E a un certo punto il capitano era Baresi e personalmente ho dovuto parlare con la moglie di Bagni perché lo convincesse a giocare in quella nazionale. Baresi è sempre stato proprio un capostipite silenzioso, della razza dei giganti, perché è stato così, per cui non rompessero le palle e lo lasciano vivere in pace, quel che resta resta, quel che sarà sarà.
5: E soprattutto il rispetto della privacy, come ha chiesto il Milan, è un momento in cui si deve rispetto.
6: È la fine del giornalismo.
5: È la fine del giornalismo.
6: Ormai sparano di tutto giusto per arrivare prima dove, se i giornali hanno ridotto le vendite del 90%. Ma lasciamo perdere, facessero il loro mestiere. Adesso devo poi dire la verità. Stavo proprio scrivendo una cosa, siamo circondati dai maranzo del giornalismo, cioè quelli che sparano tutte le tozzerie possibili, immaginabili, fingendo di essere dei giornalisti. E questa è una cosa tristissima, perché toglie credibilità anche ai sopravvissuti come me, perché ma tanto lei no, non si può andare avanti così.
5: Io ti voglio abbracciare, direttore, e colgo l'occasione per dirti grazie di tutti gli insegnamenti che negli anni mi hai dato. Grazie Italo, è la verità.
6: Tanti ragazzi miei in giro per il mondo ed è la più grande soddisfazione che ho avuto da questo lavoro.
5: Grazie di cuore, grazie. Ciao. Devo dire che ho avuto veramente il privilegio, non solo Italo Cucci, ma insomma... da giovanissimo con Antonio Sasso, direttore del Roma, con Giovanni Lucianelli, poi mano a mano negli anni Emilio Fede, che è stato mio direttore allo sport a Mediaset, Alberto Brandi, e oggi quando mi capita, a volte ci sono delle scuole di giornalismo, no? Con giovani giornalisti, lo dico a beneficio anche di chi ci ascolta, perché è molto importante quello che sto per dire, a volte mi chiamano proprio sulla radio e sul modo di comunicare in radio per incontrare i giovani giornalisti. Ultimamente l'ho fatto anche in un incontro con Michele Plastico. E ai giovani giornalisti io dico sempre una cosa: siccome oggi il mondo va veloce, e va veloce perché? Perché tutti noi abbiamo uno smartphone. Ovviamente l'avvento dei siti, perché prima o aspettavi il TG1, il TG2, TG3, TG5, o comunque dovevi aspettare il giorno dopo l'uscita del quotidiano per avere una notizia. Oggi è tutto diverso. Oggi ci sono i siti internet, oggi ovviamente ci sono i social network, e devo dire che però c'è forse una categoria di colleghi giovani che vuole arrivare per forza per primo. E io ai giovani giornalisti che approcciano soprattutto alla radio, perché la radio da sempre ha una storicità. Se lo dice la radio è vero, però se lo dice la radio è vero, deve essere vero. Ieri, quando è arrivata la notizia della morte di Franco Baresi, ero al telefono con Lucio Pengue e ci ha, così chiaramente, ci ha spezzato il cuore. Però ho detto: Lucio, aspetta però, perché io non lo vedo da nessuna parte, lo vedo solo su questo sito e su un altro sito. Lucio faceva le verifiche, io ho acceso 3 televisori, e ai giovani giornalisti dico: la radio è un mezzo veloce. Però non conta arrivare primo, conta essere affidabili. Io ho vissuto, ero in radio il giorno in cui dall'Argentina arriva la notizia della morte di Diego Armando Maradona. In redazione ci guardavamo, non sapevamo, io ho mantenuto la calma. Anche i miei responsabili social media manager mi pressavano per mettere la notizia sui social e io mi sono imposto e ho detto no, stiamo maneggiando una cosa che si chiama la morte di Maradona, e se non è vero, puta caso non fosse vero, noi non ce lo possiamo permettere. Io ebbi la lucidità di chiamare Ugo Maradona e, sentendolo in lacrime che mi raccontava Diego non c'è più, gli dissi: adesso andiamo in onda e purtroppo dovremo dirlo. Me l'hanno insegnata così questa professione, e a me non conta arrivare primo, a me conta provare ad essere affidabile e serio. E immagino possa condividere tutto ciò che sto dicendo un collega di grandissimo spessore, di grandissima esperienza, non a caso il capo allo sport del Mattino, è Francesco De Luca. Buon pomeriggio, Francesco.
7: Buon pomeriggio, assolutamente sì. E purtroppo sono gli imprevisti del mestiere, però bisogna darsi delle regole,
5: sì.
7: Quindi le regole che tu hai detto sono sacrosante, valevano 20 anni fa, 30 anni fa, e valgono anche oggi, a maggior ragione ancora oggi in cui siamo bombardati dalle notizie da ogni angolo, perché poi si rischiano degli scivoloni molto molto spiacevoli, come nel caso di Baresi, a cui ovviamente noi facciamo tutti gli auguri, pur consapevoli che la situazione di Baresi è una situazione molto
5: assolutamente molto come era molto grave e complessa quella di Minoraiola. Però ragazzi, se si dà una notizia di una persona deceduta è perché quella persona è deceduta, altrimenti non c'è bisogno di fare la corsa a darla prima, perché come dice il collega De Luca, che ha grande esperienza, si rischiano scivoloni. Una notizia invece la possiamo dare certa, Francesco, che il primo agosto sarà il centenario del Napoli, 48 ore di festa in città, tutto d'azzurro, domani la tifoseria organizzata, e poi sarà la volta 19 e 26 di sabato 1 agosto della processione azzurra, tutti vestiti d'azzurro, ci si recherà in piazza del Plebiscito, saranno due giorni di grandi emozioni come merita un grande club come il Napoli.
7: Mi permetto di aggiungere che un'altra certezza è che domani i lettori del Mattino troveranno in edicola lo speciale 100 anni azzurri, che distribuiamo gratuitamente con il quotidiano, ed è un certo interessante, perché la raccolta delle pagine storiche del Mattino dedicate ai successi del Napoli dal 1962, la Coppa Italia vinta con Bruno Pesaola, al 2025 la Supercoppa vinta con Antonio Conte, ed è un altro omaggio che facciamo alla storia del Napoli in questo weekend molto bello. Oggi a Castel di Sangro sbarcano Allegri e gli Azzurri, domani ci sarà la grande festa dei gruppi organizzati delle curve, che partirà da Piazza dei Martiri, dove sono stati celebrati gli scudetti di Maradona, e arriva alla Rotonda Diaz, e poi ci sarà questo grande evento che partirà dalla prima sede dell'Associazione Calcio Napoli, la Piazza Carità numero 6, dove stanotte sono stati messi dove è stato messo uno striscione per ricordare questo evento, e mi hanno raccontato di tutta la mobilitazione dei tifosi della zona per aiutare questi ragazzi a sistemare bene lo striscione. Insomma, è un coinvolgimento popolare molto bello, è una festa che riguarda tutti, questa festa del Napoli.
5: Senti, è un Napoli che evidentemente lavorerà da domani per prepararsi al debutto in campionato, è un Napoli che io dico che è ben messo, molto ben messo in ogni reparto, purtroppo c'è un'emergenza improvvisa. Buongiorno dovrà operarsi, starà fuori credo 4 mesi, Beukema non sta ancora benissimo, è ovvio Francesco che la priorità è diventata quella dell'acquisto di un difensore centrale.
7: Non c'è dubbio, e credo che la società stia lavorando in questa direzione, perché poi è vero, ci sono dei paletti che stabilisce, dei paletti finanziari naturalmente, perché bisogna ridurre il budget, bisogna tagliare i giocatori, tutto giusto, però poi questa è una squadra che, come ha detto Allegri, a marzo dovrà essere nelle tre competizioni. Se devi essere nelle tre competizioni devi essere completa, e fosse stata la rosa al completo senza gli infortuni di Buongiorno e Beukema, ma si poteva ragionare in un certo modo. Adesso è chiaro che la società deve accelerare, perché la squadra va completata.
5: E non è un caso che ci siano molte voci, che il direttore Manna, e questo ve lo confermo al 100%, ha in mente anche Badiashil del Chelsea, sta guardando comunque in casa Juve e monitora ciò che accade con Gatti. È ovvio che il Napoli è un difensore centrale da qui all'inizio del campionato, sicuramente lo prenderà. Domani in edicola a titolo gratuito l'inserto Il centenario del Napoli, in edicola col Mattino, vero Francesco?
7: Grazie Walter, sì esattamente.
5: Sono io che ringrazio te per la tua presenza, grazie.
7: E buon lavoro.
5: Buon lavoro anche a te. Ovviamente vi racconteremo tutta la giornata, quella di domani, faremo anche collegamenti con Vincenzo Perna, sia da Piazza dei Martiri che dalla Rotonda Diaz. Io penso che domani a mezzanotte partirà una 24 ore di emozioni che ci porteremo dietro per tutta la vita, perché so che il mondo ultra ha organizzato a mezzanotte una cosa fantastica, tutta la serata dibattiti, grandi, tutte le vecchie glorie, a mezzanotte Rotonda Diaz. Immaginerete, mezzanotte scatta il 1 agosto, e da quella mezzanotte si va avanti fino alla mezzanotte del giorno successivo, perché poi è il 1 agosto, perché poi c'è la processione azzurra che parte da Piazza Carità, attraverserà le strade del centro, c'è il Pizza Village del Napoli del centenario a Piazza Municipio, e poi c'è Piazza Plebiscito, e poi c'è l'incontro tra le grandi bandiere del Napoli con il Napoli attuale, ci sarà Allegri in piazza col presidente, ci sarà De Bruyne, McTominay, Vergara, e poi Politano, e poi Mazzocchi. Ragazzi, ma insomma, qua ci apprestiamo a vivere 48 ore di grandi emozioni. Va bene, vestitevi d'azzurro, eh? Naturalmente, domani e dopodomani tutti vestiti d'azzurro. So che si coloreranno le città, so che si accenderanno i grandi monumenti della città, tutti colorati d'azzurro, dal Maschio Angioino a Castel dell'Ovo, Palazzo Reale. Cioè, ragazzi, non è che qua veramente vivremo emozioni indimenticabili, come quelle d'altronde vissute, perché io le ricordo bene, quelle della festa del Pullman scoperto per lo scudetto vinto da Conte, che immagino rimarranno per tutta la vita. A proposito, domani è il compleanno di Antonio Conte, eh? Domani è di Conte e il primo agosto è del Napoli. Primo agosto pioveva, di domenica era. Ci dobbiamo fermare, pubblicità.
8: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
9: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
10: Forse, non dirmi che sei ancora indeciso.
9: Ma...
10: niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
9: E se...
10: niente se! Fatti due conti, puoi risparmiare fino a 2000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
11: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio, ben trovati, siamo pronti al gran finale e ovviamente ci concentreremo molto sul ritiro di Castel di Sangro. Gianluca Miranda e Carlo Alvino da Castel di Sangro ci hanno fatto sapere che la squadra arriverà nel ritiro l'Aquamontis stasera per ora di cena, domani pronti via subito in campo, doppio allenamento, sono a porte aperte. E domani alle 10 e poi al pomeriggio alle 17 e naturalmente agli ordini di Massimiliano Allegri. Ora, la prima parte del ritiro si è consumata in Trentino, mancavano i reduci dal mondiale, invece da domani in campo, a proposito, primi collegamenti già al bar dello sport con Gianluca Vigliotti e Miranda dallo stadio Patini. Come vivere un ritiro con Allegri? E soprattutto a 22 giorni dall'inizio del campionato, si fa sul serio? Domani ci saranno anche Oliveira, Noah Lang e McTominay, dal 5 anche De Bruyne e Lukaku. Li ha vissuti i ritiri con Massimiliano Allegri? Marco Amelia. Ciao grande Marco, campione, come stai?
1: Ciao, ben trovati a tutti.
0: Sono contento di averti nel nostro pomeriggio. Com'è lavorare con Allegri, soprattutto quando poi si fa sul serio? Saremo a 22 giorni dall'inizio della Serie A, Marco.
1: Ma guarda, con Max si lavora bene sul campo. Poi io ti devo dire, facendo il portiere, ero nel gruppo, diciamo, quello a parte, quello dei portieri, però la parte del ritiro Max riusciva a gestirla molto bene con noi, perché è una parte molto pesante dal punto di vista psicofisico, e il suo atteggiamento, il suo modo di fare, diciamo, ti fa digerire meglio quei carichi di lavoro che comunque ci sono in questa parte della stagione che ti porta al campionato. Però comunque nello stesso momento, preparando la squadra tecnicamente e tatticamente a avvicinarsi delle partite che contano. Noi ai tempi del Milan comunque andavamo anche in giro per le varie tournée, ed era anche lì un po' complicato il tutto, però in tutto questo lui e il suo staff, comunque il mondo Milan, permettevano ai giocatori di vivere questo momento nel migliore dei modi e poter pensare soltanto a metterci a posto mentalmente, fisicamente, a prepararci per il campionato.
0: Senti Marco, hai fatto cenno al suo staff, no? Il suo vice storico è Landucci, che però in carriera ha fatto il portiere. È un confronto quello, parliamo di portieri, perché tra poco ti porto sulla gerarchia, su Meret e su Milinkovic e sulle scelte del Napoli. È un confronto molto importante quello che hanno, a parte che ce l'hanno su tutto perché è il vice, ma soprattutto sul tema portieri Allegri Landucci discutono molto?
1: Ma guarda, ti dico, sulla parte portieri credo che sia anche giusto che chi è del campo, del ruolo, come Lando, abbia una voce forte, comunque influenzi molto anche l'opinione di Allegri. E da questo punto di vista sicuramente hanno un grande confronto, perché oltre alla grande stima professionale c'è anche una grande amicizia tra loro, ma anche tutte le altre persone dello staff, Magnanelli, ma anche i preparatori, Simone, non so chi ha portato con lui, però c'è tanto confronto. Max ha questa capacità di far partecipi tutte le persone che lavorano insieme a lui anche nelle scelte più difficili, perché devono sposarle tutti e portarle avanti tutti. Però è naturale che la voce di Landucci, per quanto riguarda il ruolo del portiere, sarà importante e fondamentale. Parliamo di una persona che, oltre ad aver fatto il portiere a ottimi livelli, ha anche iniziato a fare il percorso da allenatore facendo l'allenatore dei portieri, poi è diventato direttamente l'allenatore in seconda di Allegri, ma ne sa tantissimo di questo ruolo, soprattutto sul portiere, che è idoneo alla modalità di calcio che poi Allegri vuole mettere in campo.
0: Nel Milan, allenato da Allegri e poi si laureò campione d'Italia, c'eravate tu e Cristian Abbiati. E tu mi raccontasti una cosa divertente, cioè che tu non hai mai avuto il piacere, ma neanche Abbiati, di vedere il vostro nome scritto sulla lavagnetta nello spogliatoio dello stadio.
1: È vero.
0: Perché? Perché Allegri ne scriveva 10 e quindi non sceglieva il portiere. Qui mi sa che invece Meret lo vedrà, perché da quello che ho intuito c'è una gerarchia chiara. Il portiere titolare sarà Alex Meret.
1: Sì, si sta un po' delineando questa situazione, ma lo dico anche secondo me proprio per l'idea che lo stesso Landucci ha del ruolo di come viene interpretato il ruolo del portiere. Meret è più vicino all'idea di Marco, quindi credo che sarà così la gerarchia, però è così ai tempi del Milan, il mister non segnava il portiere che giocava in porta
0: più. Ma lo sapevate però chi giocava? Lo sapevo.
1: Almeno lo sapevi prima, però capivamo anche tante volte che c'erano dei dubbi e eravamo un po' così, prima di andare allo stadio eravamo un po' in dubbio, però veramente c'era un rapporto bellissimo che alla fine non contava chi andava in campo, però questo era il modo proprio di serenità che Max aveva nel ruolo, e dava giustamente la responsabilità di tutto a Landucci, che era il responsabile dell'area portieri.
0: E prima di salutarti, è evidente che proprio alla luce di queste gerarchie si stia ipotizzando una cessione di Milinkovic-Savic. Va trovata una soluzione, una sistemazione, ma
1: il responsabile dell'area portieri.
0: E prima di salutarti, è evidente che proprio alla luce di queste gerarchie si stia ipotizzando una cessione di Milinkovic-Savic. Va trovata una soluzione, una sistemazione, Manna ci sta lavorando già da giù.

0: vicario in Italia, al netto che però c'è Meret, perché a me risulta, Marco, e poi lascio parlare te, che l'idea è Meret è il portiere titolare e le partite di Champions le giocherebbe Musso. Potrebbe essere un'opzione valida?
1: Ma guarda, secondo me l'opzione valida diretta è che Max sceglie un titolare e vuole un secondo affidabile che nel momento in cui il titolare non è in grado di giocare possa
0: essere pronto,
1: scendere in campo, quindi non c'è campionato o Champions. Ti devo dire che da questo punto di vista secondo me faranno questo tipo di scelta se poi Milinkovic
0: dovesse uscire, certo.
1: Sì, e questa secondo me è una valutazione importante, a meno che fanno un investimento nuovamente sull'acquisto e l'acquisizione di un portiere come potrebbe essere un vicario che è un titolare del Tottenham, e allora cambierebbe anche la situazione di Meret, quindi secondo me non si vogliono complicare troppo.
0: Quindi secondo te si va nella direzione di Musso, che viene, sa che fa il secondo, ma sa anche che appena lo chiamano in causa ha tutta la
1: fiducia. È una certezza,
0: questo vuole.
1: Sì, cioè, secondo me potrebbe essere uno di quei profili che magari stanno valutando, ma ce ne sono tanti di certo, questa linea, e bisogna vedere quello che vorrà fare Milinkovic o quello che sceglierà il Napoli con Milinkovic nel momento in cui Allegri prenderà una decisione definitiva.
0: Io lo voglio ringraziare, Marco Amelia. Marco, grazie di cuore. E ricordando, a proposito, Marco, ti faccio una domanda però sulla nazionale, che tu sei campione del mondo.
1: Sì.
0: Sono stati giorni belli tosti, anche un po' pasticciati, però poi si è arrivata la quadra, c'è Ranieri direttore tecnico e si riparte dal mancio. Ti piace?
1: Beh, secondo me a questo punto diciamo che si è ripartito da certezze. Ranieri è una certezza, il Mancio è una certezza, poi non mi piacciono i moralisti o i finti moralisti che vogliono dire o fare di quello che è il passato, ma parliamo di un professionista serio, di una persona che aveva voglia e motivazione di riprendere in mano la nazionale, e secondo me questo ha fatto la differenza nella scelta di Malagò. Ranieri credo che sia un supporto per Mancini di primissimo livello, e spero che sia di supporto anche per tutta la federazione, non solo per il CT, perché secondo me in questo momento il problema più grande non è il CT, non è la squadra, non è la nazionale, è tutto quello che riguarda il nostro movimento calcistico, il nostro sistema, che deve cambiare qualcosina e migliorarsi e poter tornare ad essere competitivo, ma non solo nella nazionale. Credo che debba continuare a far vedere che le squadre e i club italiani possano competere, non dico vincere, ma competere per poter vincere, e questo purtroppo ci manca, e lo stiamo vedendo un pochino con le squadre. L'unica è l'Inter, però se sottolineo una cosa dell'Inter, che è arrivata a fare due finali di Champions negli ultimi 4 anni, aveva sempre uno zoccolo duro di 10-12 italiani all'interno dello spogliatoio, con 5-6 titolari in campo italiani, e questo secondo me ha sempre fatto la differenza per ogni squadra. È importante e fondamentale, perché poi nello spogliatoio si costruisce la stagione, si costruiscono le vittorie, si costruiscono al meglio i modi in cui i momenti di difficoltà vengono passati dalla squadra, e lì ci vuole quello zoccolo duro che possa essere di italiani o di quei giocatori di esperienza che possano servire al gruppo per tenere duro e andare avanti e migliorarsi.
0: E direi che al Napoli, considerando Meret e Di Lorenzo 2 scudetti, Rachmani 2 scudetti, Olivera 2 scudetti, stessa cosa per Anguissa, McTominay ne ha vinto 1, e poi ricordiamo che insomma è un Napoli che ha Politano, cioè gente d'esperienza, con un mix, i Vergara, gli Allison, i Lang. Il Napoli ha una squadra di grande livello,
1: completa,
0: andrà
1: completa. Datemi retta che il Napoli è veramente completo.
0: Secondo te Max è felice? Max è felice?
1: Max secondo me è molto felice, sono convinto, ma non lo devo dire io, che aveva più proposte per poter andare ad allenare, ha scelto il Napoli per tanti motivi, perché proprio secondo me reputa questa squadra una squadra forte, altrimenti non si sarebbe preso il rischio di entrare in un contesto difficile con delle difficoltà.
0: E poi lui sa bene che quando erediti una squadra da Conte è una squadra pronta a vincere. Marco Amelia, ti abbraccio forte, grazie Marco.
1: Grazie, un saluto a tutti.
0: A te. A proposito di centenario, nella storia centenaria del Napoli, primo agosto 1926, primo agosto 2026, Stefan Zweig, bomber, tu ne hai fatto parte questa storia con quella maglia azzurra, e i tifosi ti amano alla follia. Ciao bomber.
2: Ciao, come stai Walter?
0: Io bene. Tu come stai, Stefan?
2: Hai detto tutto te. Bene, dai, un po' di caldo.

0: che si muore, però dai.
1: Ma sei già a Napoli? Sei già a Napoli?
0: No, scendo giù il primo mattina.
1: Il primo mattina. Saranno 48 ore di festa, si comincia già domani con la festa dei gruppi.
0: Lo so, ero stato già invitato da tanti club, però purtroppo per impegni di lavoro non posso scendere prima di domenica.
1: Ma tanto è festa per 48 ore, quindi.
0: No, festa per un anno, tanto.
1: Anzi, De Laurentiis ha detto per tutto l'anno del centenario.
0: Beh, è giusto. Senti,
1: ma è giusto che sia così, una data che celebra i 100 anni del club, le cose organizzate alla grandissima, e nel frattempo oggi parte il ritiro di Castel di Sangro. Stefan, è ovvio che è il ritiro più importante, perché dal momento in cui domani c'è il primo allenamento, 22 giorni ed è campionato.
0: No, Walter, mi è andato giù la linea, scusami.
1: Ti dicevo, adesso il ritiro di Castel di Sangro, domani c'è il primo allenamento, no? Adesso sì. Si fa sul serio, perché poi tra 22 giorni è già campionato.
0: Sì, si inizia a fare le cose un po' più mirate, no? Per l'inizio del campionato, un campionato importante dove vede il Napoli che ha cambiato allenatore, che ha preso un allenatore secondo me vincente. Poi uno può vincere in un modo, uno può vincere in un altro, quello conta poco. È una serie di esperienza con dei giocatori che sono già di valore, adesso ne andranno aggiunti altri, penso, perché il Napoli alla fine qualcosa farà ancora. Sono curioso di vedere questo campionato, perché ritengo che ci sono squadre che possono competere, più di una, vedendo sempre l'Inter un po' più favorita delle altre, secondo me, però subito dopo l'Inter viene il Napoli.
1: Devo dire che l'Inter mi ha impressionato nella operazione Stones, tra l'altro sta per chiudere Romero. E poi capiamo però se resta Bastoni, perché a me la cosa è prendano due difensori di questo livello. Poi certo, se resta anche Bastoni, hanno Di Marco, hanno perso Dumfries, ve lo ricordo, però è chiaro, Stefan, che lì si sono rinforzati molto. Non c'è più Sommer, non c'è più Acerbi, non c'è Darmian, hanno preso Provedel. Forse l'Inter è un filino avanti. Io dico occhio però al Napoli, perché il Napoli l'anno scorso arriva secondo ma con tanti infortuni e con 9 acquisti nuovi tutti insieme. Quest'anno invece è il secondo anno, si sono ambientati, e comunque c'è Allegri che conosce bene la mentalità vincente, vero Stefan?
0: Ma hai detto tutto bene, Walter. Un allenatore che, non ci dimentichiamo che tanti lo criticano, però è un allenatore che ha fatto 2 finali di Champions attaccate, ha vinto tanti scudetti, ha sempre lottato. Forse negli ultimi anni l'unica volta che ha fallito è stata proprio quella dell'anno scorso col Milan, che sembrava già avesse staccato il biglietto per la Champions League, invece nelle ultime partite si è fatto rimontare. Però insomma, un allenatore che sa come si gestisce un gruppo. Secondo me dopo Conte non poteva venire allenatore migliore, perché è un allenatore che sa gestire il gruppo, magari si lavora meno anche a livello psicologico, secondo me ti mette meno pressione di Antonio, perciò insomma è un allenatore che lascia il suo spazio, perciò questi giocatori secondo me lo avvertiranno. Infatti lui, quando è andato alla Juve dopo Conte, l'ha detto, no? che ha giovato del lavoro che aveva fatto Antonio contro la Juve, lui ha portato avanti, ha portato qualche correzione che porterà anche nel Napoli, e spero che possa avere gli stessi risultati che ha avuto la Juve.
1: Ah, 5 scudetti consecutivi non sarebbe male, Stefan, per giunta condite da 2 finali.
0: Bisogna comprare un'azienda, invece che di giocatori, un'azienda di ricostruzione, perché 5 scudetti qui a Napoli siamo capaci di radere la sua.
1: No, ma sai cosa? Festeggiamo per 5 anni di seguito. Un abbraccio, Stefan Swock, grazie.
0: Ciao, grazie a voi. Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Tra poco arriva Lucio Pengue, è già tempo di highlights, e negli highlights, per chi l'avesse perso, ripercorreremo 3 momenti importanti della puntata di oggi. Quello legato alla presenza di Gianluca Grava, con cui abbiamo parlato di Napoli, del centenario e del settore giovanile, di Serena Autieri, che condurrà con Alessandro Siani il 1° agosto in piazza Plebiscito, di Mario Giuffredi, con cui abbiamo fatto il punto mercato, ovviamente su tutti, Favasuli, che ha costato al Napoli. Poi vi ricordo, pomeriggio Enzo e Mario è sempre show, alle 18 c'è Paolo Del Genio, non lo perdete, alle 19 il calcio della sera con Calaiò, i collegamenti con Castel di Sangro. Vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio a Pengue, vi auguro buonissima giornata. Dopo la pubblicità, Lucio Pengue.
2: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della puntata di oggi di Radio Gol. E come ha annunciato anche il nostro direttore Walter De Maggio, vi faremo rivivere la puntata di oggi attraverso le parole assolutamente da non perdere di Mario Giuffredi, che parlerà delle operazioni di mercato del Napoli. Ascolteremo anche Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso, ed anche Serena Utieri proprio sul centenario del Napoli.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: In realtà non c'è stata la volontà mai da parte di nessuno di allontanare un giocatore da Napoli. In primis il giocatore che vuole continuare quanto più a lungo possibile la sua permanenza nella squadra della sua città. Io altrettanto, voglio dire, non ho mai pensato di distruggere quello che si è costruito velocemente l'anno scorso, quindi anche il mio pensiero era quello che è lo stesso presidente che l'ha dimostrato con i fatti, avendo rinnovato il contratto, di credere fortemente in Antonio, ma soprattutto di riconoscere quello che è stato quello che ha dimostrato l'anno scorso. Ma io non parlo col mister, parlo quasi quotidianamente con Manna.
3: Vi parlate quotidianamente con Manna, quindi immagino che state per chiudere qualche affare, poi te lo chiede Alvino perché...
2: No, ma avendo tanti giocatori quando si fa un ritiro bisogna monitorare quotidianamente quello che succede, perché comunque ci sono 5-6 giocatori, certo. A breve ci sarà l'ufficialità di Esposito del Sorrento, che abbiamo anche quasi definito anche l'acquisto del Napoli, gli Esposito del Sorrento, quindi noi ci sentiamo quotidianamente, perché così deve fare un direttore, un procuratore quando ci sono tanti giocatori.
3: C'è.
2: Dalle notizie che voglio dire che io ho e dai colloqui con Manna, mi dice che sono molto contenti di Mario Nucci. Partiamo dal fatto che io penso che Favasuli sia un giocatore che meriti di stare nel giro della nazionale, perché è un giocatore giovane.
3: Ha già esordito, ricordiamolo.
2: Ma poi ha dimostrato fortemente quello che è il suo valore. Io rivedo in Favasuli, ovviamente con qualche caratteristica diversa, il Di Lorenzo di quando l'ho portato a Napoli, quindi un ragazzo intelligente, umile, con grande personalità, con grande applicazione e con anche con qualità, che può essere un giocatore, lo vedo come l'uomo che avanza in quel ruolo e potrebbe essere da qua a qualche anno il nuovo Di Lorenzo.
4: Ma sicuramente è una gioia vedere Vergara, Gaetano prima, e spero che questa gioia la possono vivere tanti ragazzi, no? Perché il sogno che si parlava prima è un qualcosa che è giusto che ci sia, e secondo me lo devono fare, devono sognare in grande, però credo che il sogno non basti se non c'è poi, al di là del talento, una mentalità, la famosa mentalità.
3: Devi avere la testa del calciatore al di là del talento.
4: Sì, perché al di là del talento, il talento secondo me non basta, ma serve mentalità, serve sacrificio, disciplina, umiltà, serve... Perché credo che il talento ti può aprire la porta, ma tutto il resto poi ti fanno restare a quei livelli là. Vergara è stato un ragazzo che comunque all'epoca nel settore di sacrifici ne ha fatti, perché era un ragazzo che magari in quel periodo giocava poco, però è sempre stato un ragazzo che ci ha sempre creduto, e poi quando c'è stata l'opportunità, perché io credo che le opportunità capitano a tanti, bisogna saperla sfruttare. Lui è stato bravo nel senso che poi sul rettangolo di gioco magari l'allenatore ti dà la possibilità e devi essere bravo a sfruttarla e farti trovare pronto. Credo che sia un giocatore che comunque dopo un'annata fatta l'anno scorso, gli auguro di dare continuità a quello che comunque ha saputo fare fino adesso.
3: Devo dire che
4: possono fare altri ragazzi.
5: Ma bella, la prima forte emozione l'abbiamo provata nel scorrere questa meravigliosa galleria che racconta 100 anni di storia, ma racconta davvero i momenti più importanti del calcio, non solo partenopeo ma anche italiano, perché rivedere alcune facce, alcuni giocatori che insomma abbiamo conosciuto da veramente dalla tenera età. Vedevo Bruscolotti, vedevo Altafini, insomma, che erano dei mostri e rimangono tali, ovviamente, senza parlare di Maradona. È stata davvero una grande emozione, quindi abbiamo questo privilegio quest'anno di avere questo spaccato di storia del Napoli Calcio.
6: Ci sono dei veri e propri cimeli del Napoli, anche del Napoli di Maradona.
5: Certo, ed è quella che ovviamente sembra quella che si vuole scoprire per prima, ma in realtà ci sono momenti altrettanto importanti della storia del Napoli, ma vi dico che poi aver rivisto quelli che abbiamo conquistato, insomma, conquistato mi associo a quella emotività che abbiamo vissuto qua da Castelzanco nei due anni che abbiamo vinto il campionato, è stato ancora più entusiasmante, che sembra storia, in realtà è contemporaneità della storia del Napoli Calcio.
7: Una super festa, siamo pronti? Siamo prontissimi, non vediamo l'ora, anzi, guarda. Beh, facciamo parte di una cosa veramente unica, che si ricorderà nel tempo, direi. Sono molto felice ed emozionata e non vedo l'ora veramente, perché c'è una mega organizzazione, non sai cosa stanno organizzando.
3: Io qualcosina so, Serena.
7: Non possiamo spoilerare,
3: no,
7: però.
3: Non possiamo raccontare tutto.
7: No, però venite, perché sarà qualcosa di unico, di irripetibile, e quindi sono molto felice e onorata di far parte di questa bellissima festa. Insomma, con Alessandro è un fratello, quindi sono sicura che ci sarà divertimento, anche un po' di commozione, bisogna dirlo, perché comunque ci saranno momenti anche toccanti.
0: Eccoci qua, ben ritrovati da Lucio Pengo. Ora siamo davvero ai saluti finali. Io ringrazio e saluto anche Nello Iorio, che ha curato la parte tecnica in audio, e Gabriele Irace, che invece ha curato la regia video. A questo punto vi lascio alle news di Vincenzo Perna e poi Enzo e Mario. Ciao a tutti.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri della compagnia di Giuliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne gravemente indiziato dei reati di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere di un 68enne lo scorso 9 aprile 2025 con il volto tumefatto all'interno della propria abitazione nella frazione di Varcaturo. Secondo quanto finora emerso, nel contesto di un'abituale frequentazione al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe colpita con violenti pugni al volto e infine stretto le mani al collo, provocandone la morte per arresto cardiocircolatorio. Subito dopo aver commesso l'omicidio, l'aggressore si sarebbe anche impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a soqquadro l'abitazione. Ancora cronaca, uno scambio di messaggi tra un 25enne e la sua ex è sfociato nell'ennesima minaccia. Sto venendo a casa tua, fai venire anche tuo padre, vi taglio la testa. Questo è il testo dell'ultimo messaggio prima di aggredire con un morso la propria madre, che provava a fermarlo, e recarsi presso l'abitazione della ragazza in scooter e con un coltello da cucina in mano. Evitato lo scontro con l'ex suocero, anche lui armato di una mazza da baseball, raggiunge il pronto soccorso dove era stata portata la madre e incrocia suo padre, lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo, poi fugge. I carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Pozzuoli, Monteruscello e Licola lo troveranno poco dopo. Arrestato per atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata, il 25enne è ora in carcere in attesa di giudizio. Sempre cronaca, avevano messo in piedi una vera e propria holding personale occulta con l'obiettivo di mandare in bancarotta e depredare 5 società di sua proprietà a vantaggio della prima. I finanzieri contestano a 2 indagati reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, false comunicazioni sociali e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Gli indagati avrebbero progressivamente depauperato il patrimonio sociale in danno dei creditori, trasferendo senza corrispettivo un ramo d'azienda a una società solo formalmente autonoma, ma riconducibile ai medesimi interessi operante nello stesso settore economico. Meteo, l'Italia si prepara un altro weekend di caldo record, un inizio d'agosto infuocato. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede per sabato primo ben 19 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L'allerta sarà massima a livello 3 anche nella città di Napoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio, ultimi test fisici questa mattina per il Napoli a Castelvolturno in vista della partenza prevista per oggi pomeriggio per il secondo ritiro azzurro, questa volta in Abruzzo a Castel di Sangro. Domani prima doppia seduta agli ordini di Allegri, mentre mercoledì andrà in scena il terzo test amichevole contro lo Sassuna. Intanto sul fronte mercato Giovanni Manna punta Badiashile per la difesa insieme a Favasuli e pensa a Sebastiano Esposito per l'attacco. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: amiche di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 30 luglio 2026 da parte dei vostri amici del cuore. Mazza, 30 luglio.
0: 30 luglio,
1: ma
0: si
1: quando
0: sente.
1: È successo?
0: No, ma si sente tutto, col calore che proprio è dentro di noi, però noi siamo calorosi, caloroso è il nostro pubblico, caloroso è anche il nostro Nellino, detto Josué, in regia, qui con
1: sì.
0: noi. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, salutiamo anche tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre. Oggi è giovedì, quindi ultimo giochedì della stagione. E sarà un grande giochedì, fammelo dire.
1: Perché?
0: Perché sono tutti grandi, giusto? Per creare un po' di hype, ma ci sono anche domande come sempre su Luccheranti. Mario, vuoi salutare qualcuno in particolare?
1: Saluto tutti coloro che oggi indossano una camicia. Che è sudati.
0: Le camicie si appiccicano molto, sì. In effetti. Pronti per partire, Mosca?

0: Giovedì 30 luglio. Giovedì 30 luglio 2026. Noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Siamo pronti, anzi pronterrimi, per partire con notizie.
1: Ho un sacco di date.
0: I dati alla Mario.
1: Ho un sacco di date alla Mario.
0: Fammeli sentire.
1: Vuoi sentire?
0: Certo. Sono proprio i dati alla Mario.
1: Hai sentito come sono tanti?
0: Si sembrava anche altro, però va bene lo stesso. Sono i dati alla Mario.
1: Amici, parliamo di una cosa che accomuna un po' tutti e non accomuna nessuno.
0: Perbacco, che non vuol dire nulla. È una super cazzola.
1: La storica maglietta della salute.
0: Ah, un amico nostro l'accomuna sicuramente, che ce l'ha tutto l'anno sempre. Io non so come fa, però poi ne parleremo.
1: La storica maglietta della salute divide gli italiani.
0: Ah,
1: a metà proprio tra sex appeal e antilibido.
0: Per me è proprio l'antilibido, però.
1: Come emerge da recenti indagini di mercato sui trend intimi della penisola.
0: Sì, certo.
1: Se per il 54% degli intervistati l'indumento, cioè la canottiera, insomma, evoca immediatamente lo spettro del pigiamone da nonno.
0: Sì, quella in realtà è sia la canottiera che la magliettina. Intima, cioè la maglia intima o la canottiera, di quello stiamo parlando.
1: Ecco, azzerando ogni fantasia erotica, però vabbè.
0: Certo, sì.
1: Lasciamo stare. Il restante 46% ne riscopre anche un inaspettato potenziale seduttivo.
0: Sì, vai, prego.
1: Sono dati.
0: Stai
1: andando contro gli esperti.
0: No, io lo sai che io devo commentare ciò che tu enunci, quindi vabbè, continua. Mi sono fatto una risata.
1: A fare la differenza sono le nuove generazioni. Per il 62% delle donne sotto i 35 anni una t-shirt bianca, pulita, insomma ben aderente, risulta decisamente più sexy e alfa rispetto a intimi firmati e a scolature eccessive.
0: Ho capito, deve pure il fisico. Immaginati il nostro amico che mette sempre le canottiere. Non voglio fare body shaming, però credo che sia così sexy.
1: Ecco. Richiamando l'immaginario
0: basta con
1: cinematografico
0: roba,
1: di un grande come Marlon Brando.
0: Sì, però lui poteva.
1: Aspetta, però non è che c'aveva il fisico proprio fisico. Cioè ce l'ha avuto, ma anche no.
0: Vabbè.
1: Ecco. I dati confermano però una rigida distinzione di genere. Se l'uomo in maglia intima bianca guadagna punti insomma di fascino, la controparte femminile boccia il capo nell'intimità. Via la maglia intima.
0: Sì.
1: 73% degli uomini che, pur apprezzando il cotone nella quotidianità, confessa di preferire ben altri tessuti per i momenti di coppia. Ma magari nessuno.
0: Tessuto della pelle.
1: Sì, magari. Poi c'è anche la questione calzini, con o senza. Non fa sexy.
0: Non si parla di erotismo questa prima ora, però della maglietta della salute sì.
1: Ci soffermiamo sulla maglietta della salute, che però per la maggior parte dei casi è una canottiera.
0: Non sempre, però sì. Vabbè, maglietta della salute / canottiera. Sì.
1: Ecco, parliamo di questa. Talvolta canottiera. La usate sempre? Non la usate mai o la usate in alcune occasioni?
0: C'è arrivata subito una foto di Ame88, devo dire molto sexy.
1: Sì.
0: Con che si morde anche le labbra.
1: Ce l'ha adesso?
0: Non credo, perché ha tirato il colletto dell'Apollo, ma sotto sembra non ci sia nulla. Sotto l'Apollo niente.
1: A proposito poi del nostro amico, ormai è diventata la cavia di questa giornata, lui ce l'ha anche d'estate.
0: Sì.
1: La maglietta della salute, chiaramente.
0: Sotto la camicia estiva fresca.
1: Fa sempre la canottiera per lui.
0: Io non la metto mai, nemmeno d'inverno. Per me è l'anticomodità, sudo, mi fa caldo.
1: D'inverno?
0: Mai, né d'inverno né d'estate.
1: Da d'inverno.
0: Sì, ci sudo anche d'inverno perché mi comprime, mi dà fastidio. Quindi per me maglietta della salute o canottiera proprio mai, abolite.
1: diteci qual è il vostro rapporto con maglie della salute, canottiere, insomma, chi più ne ha più ne metta. Non stiamo parlando di stagioni, vabbè,
0: sempre
1: estate, d'inverno, quando
0: no, magari qualcuno dice d'inverno sì perché col freddo sto bene, d'estate no. Invece ci sono persone che le mettono anche d'estate sotto le t-shirt, non so come
1: che
0: fanno.
1: Che rapporto avete con la maglia della salute? È un salvavita irrinunciabile oppure un fastidio tremendo da evitare a tutti i costi?
0: Che fastidio tremendo.
1: Un fastidio tremendo. Diteci un po' la vostra, 342 00 00 100. Poi se si chiama maglia della salute ci sarà un motivo.
0: Perché ti tiene in salute o te la leva la salute? Lo vedi?
1: C'ho
0: dipende.
1: Voi,
0: adesso ci spariamo sto pezzone degli zero assoluto. Svegliarsi la mattina, che canto sia io che tu.
1: Quando vi svegliate la mattina mettete la maglia della salute o
0: no? E chi tu? Tu
1: sei un cretino.

0: Update qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore, insieme a Mario. Stiamo parlando di una questione annosa.
1: Sì, noi pensiamo solo a una persona in questo caso. Gli fischieranno le orecchie in questo momento.
0: Gli fischiano le orecchie proprio perché è annosa, perché la mette tutto l'anno.
1: Esatto, non so come fa.
0: La maglia della salute, nel suo caso, principalmente canottiere. Ma noi vogliamo aprire un po' a tutto. Sì. Canottiere, t-shirt di solito bianca.
1: Sì, la maglietta intima.
0: La maglietta per intima. Ecco, la usate? Che rapporto avete? Insomma, ditecelo.
1: Allora, mi fa piacere vedere il rapporto che ha AME88 con sua suocera.
0: Bene.
1: Dice: se qualcuno vuole, ho un cassetto di canottiere nuove accumulate negli anni. Mia suocera continua a regalarmele, ma io non le metto e non le sopporto. Le butto ancora con i cartellini. Oppure le tiene conservate così.
0: Vorrei fare un appunto ai regali. Non le regalate.
1: Regalate un buono e uno si prende
0: non
1: quello che vuole.
0: Le maglie della salute e i pigiami non vanno regalati. Sapevatelo, adesso lo sapete. Se volete fare, fate un buono lì.
1: Esatto.
0: Fate un più bella figura, sa.
1: Poi, ciao Enzo e Mario, la maglietta della salute è d'obbligo. La indosso sempre soltanto al lavoro sotto la camicia. Quindi in alcuni contesti è quasi obbligatoria.
0: Al lavoro, quindi la usa
1: sotto
0: sempre.
1: La, sì.
0: La usa sempre, anche d'estate.
1: Credo di sì a questo punto.
0: Pensare di mettere un altro indumento sulla mia pelle d'estate fa venire il calore.
1: Io toglierei pure questa.
0: No, non lo fa, anche perché abbiamo bisogno di non
1: far svenire le persone che ci stanno guardando. Ascoltiamo anche qualche vocale, dai.
2: Buonasera amici, l'omonimo secondigiano.
1: Ciao omonimo, stai forte. Stai fortissimo.
2: Allora, non lo so l'argomento perché io ho acceso la radio, però non mi interessa perché io ho mando messaggi solo per augurarvi buone vacanze.
1: Grazie.
2: Passate, divertitevi. E un'altra cosa, mi raccomando, Enza. È visto periodo per altre scemenze. Mi raccomando, aiuto. A settembre. Voglio carico.
0: Ah, non glielo dire, ma allora, non glielo dire.
1: Lo scemenzo è come, che ne so, il moto perpetuo della terra.
0: Ma che significa?
1: È che è sempre produttivo. Lo scemenzo pullula sempre.
0: Ma in realtà
3: succede.
0: No, non ci succede. Pensate proprio.
1: Anche perché ho chiuso in bellezza con la battuta di Fratomo, che mi dicono è rimasta nella leggenda.
0: L'atomo di
1: Ziani che incontra l'atomo di Bisio e dice: uè, Fratomo! Che Fratomo è bello. Bella tanta roba.
0: Questo veramente sarebbe da multare. Doppio scemenzo la settimana che non
1: era,
0: lo richiede.
1: Era una citazione, un'autocitazione. Amici, continuate con i vostri messaggi. Si parla della famosissima maglietta della salute.
0: Famosissima.
1: O canottiera, insomma, maglia intima, maglia della salute, canottiera. La usate sempre, non la usate mai? Solo in alcune occasioni, secondo voi? È bella e sexy oppure è antilibido?
0: Ma che la maggior parte delle volte poi è anche attillata. Cioè io se penso
1: ma quella
0: cosa
1: deve essere attillata
0: Perché te deve comprimere tutta
1: no perché della salute deve la maglietta intima è attillata, è stretta, non è la maglia larga che metti da sopra.
0: Ma con sto caldo io non la concepisco,
1: perciò stiamo chiedendo a voi, perché se c'è qualche temerario che la usa anche quando fa così caldo vogliamo saperlo.
0: Dateci spiegazioni coerenti.
1: Attendiamo le vostre sulla maglietta della salute al 342 00 00 100.
0: Adesso non una
1: Non tre,
0: ma due.
1: Mamma, due sono tante.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: più. Tu cosa fai stasera?
1: Ho notato una cosa dal video di Noemi. Cosa fai stasera? Non ha la canottiera.
0: Non c'ha. Si vede che non ce l'ha. Si evince.
1: Che ovviamente deve essere una mancanza.
0: Noi siamo attenti al dettaglio. È normale, credo che lo siano anche molti dei nostri ascoltatori.
1: Per professionalità.
0: Certo, no. Dobbiamo essere attenti a tutto quello che succede qua. Non è che ci possiamo far sfuggire le cose. Come non ci sfuggono le vostre risposte. Maglietta della salute o canottiera? Secondo voi è un salvavita irrinunciabile in alcune fasi dell'anno o durante tutto l'anno, oppure secondo voi è un fastidio tremendo da evitare a tutti i costi, una cosa anche antisesso, bruttissima, che non si può guardare? Ascoltiamo.
2: Amici, buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Ciao.
0: Ciao amici.
2: Ciao. Le canottiere con le bretelline le devo portare obbligatoriamente, perché essendo un autista di autobus non ne posso fare a meno, soprattutto in questi periodi dove si suda. Aria condizionata, poi aria cover, poi aria condizionata. Sono la mia salvezza, amici.
0: Per la salute, proprio perché la maglia della salute aiuta alla salute in questo caso.
1: Sì, vabbè, credo sia comunque parte della divisa, credo. Non so, degli autisti
0: lo so, lui ha detto per evitare di avere quel caldo freddo, quel contrasto che poi magari ti fa stare male perché ha aria condizionata.
1: Ti parlo da totale ignorante in questo caso.
0: Penso che la canottiera è parte della divisa.
1: Che ne so, chiedo.
0: Mi sembra
1: amici
0: un po'
1: autisti dei pullman.
0: No, non credo.
1: È parte della divisa? Sì o no, forse.
0: Non penso, però vabbè.
3: Quella che succede a me.
0: Quella
3: succede a Pomigliano. Ragazzi, io non la uso, non la sopporto, va bene così. E un'ultima cosa, insomma, visto che domani è l'ultimo giorno,
1: no,
3: ce lo fai lo penso? Buone vacanze, ragazzi.
0: Allora, l'ho chiusa alla grande lunedì.
1: Però chi può dirlo? Magari arriverà.
0: Poi chi può dirlo, però io ho voluto lasciare da vincente.
1: Facciamo così, e lo dico io. Lo dico io. Se domani, oggi, andiamo quanti. Se domani arrivano determinati messaggi che vogliono una minchiata di chiusura.
0: Sì, cioè facciamo invece della seconda ora del lunedì, la seconda ora del venerdì, l'apriamo prima del venerdì divertimento con lo scemo.
1: Già deciso, scusa, io ancora devo decidere.
0: Lo devo collocare io il mio format. Quindi nel caso.
1: Vediamo domani come siete. Ma se proprio, siete carichi.
0: Proprio perché ce lo state chiedendo. Però
1: inspiegabilmente.
0: Stranamente siete voi, addirittura Mario, che lo volete, io volevo chiudere da vincente.
1: No. Mario che lo vuole penso sia una blasfemia. Un'altra cosa quella.
0: Dai, ti leggo anche Clemente. Ciao amici, l'inverno scorso mia moglie ha comprato le maglie della salute perché dice che visto che sto sotto i 50 anni ci vuole, l'ho provata, mi stava per venire un'embolia. voglio stare coi dolori ma non me la voglio mettere,
1: però serve. Se l'hanno fatta significa che serve.
0: Attenzione che c'è Raff che dice: si narra che l'uomo con la maglietta della salute non veda una donna dai tempi di Garibaldi e Mille. Dai, è vero, anche perché è la maglietta della salute.
1: Dai, ascoltiamo anche qualcosa.
4: Ho uno scemenzo interstellare.
0: Come interstellare?
4: Ma voi conoscete il numero della bevanda meno dissetante del mondo?
0: Qual è?
4: 87.
0: vabbè.
1: No, tu hai creato tutto questo.
0: Ma io sono orgoglioso.
1: Tu
0: anche
1: sei orgoglione
0: a tratti. Amici, continuate a dirci la vostra sulla maglietta della salute o canottiera. Secondo voi è indispensabile? Vi serve per combattere caldo freddo? Oppure è una cosa che proprio dà fastidio? È brutta da vedere, è brutta da mettere?
1: È parte della vostra divisa lavorativa?
0: Ma come può essere parte della divisa?
1: Vedi che poi se qualcuno dice che è parte, scopri un mondo.
0: Fatemi sto piacere, glielo dite che non può essere parte di una divisa, per favore, grazie. 342 00 00100.

0: stessa direzione, Paola, che tu ricorderai bene per essere una parte del duo.
1: Sì, Paola e Chiara.
0: Esatto. Mi parla il duo Enzo e Mario, che.
1: Che domande
0: prima
1: mi fai?
0: O poi vedrà solo Mario. Perché dopo tutti questi scemenzi, veramente. Non...
1: Però intanto lo vedi, lo scemenzo.
0: Non si può andare avanti.
1: È nel cuore di tutti, e io so che resterà nel cuore di tutti sempre.
0: Ormai è quasi. È quasi un neologismo.
1: Sì, sì.
0: Ti dico questo scemenzo.
1: Ma scusami, hanno messo sull'enciclopedia petaloso qualche anno fa. Non possono
0: petaloso.
1: Mettere lo scemenzo. Quindi penso, attivatevi, attrezzatevi. Abbiamo tanti messaggini vocali riguardo alla questione maglietta della salute, ascoltiamo qualcosa.
2: Ehi ragazzi, hey. Ma quando ero piccino, ma vorrei mettere.
1: Mamma, manco io.
2: Ma che l'allanti sessi,
0: anche quando eri piccolo lo dicevi, insomma, già pensavi a quello.
3: Buongiorno. Buongiorno. Giovanni. Vabbè, la canottiera d'estate, tranne proprio, ecco, l'autista dei pullman, effettivamente proibitiva indossarla. Non è però di sesso, perché se c'hai un bel fisico, una canottiera aderente, vero, altro che antisesso, è pro sesso. Sempre gratta la canottiera. L'inverno invece, devo dire la verità, è gradevole, sia per quel sudore da freddo, sia per tenere la pelle un poco più riparata.
0: Certo, se okay. No, la maglia della salute non si chiamava così.
1: Quindi te la danno la salute.
0: C'è anche quella che fa la trasmissione famosa, il processo di
1: Biscardi. Io guarda, veramente sono allibito.
0: Scemenzo. Chi è? Teresa?
1: Non credo.
0: Teresa.
4: Buonasera.
1: Sì.
4: Franco da Mugnano.
1: Vai forte.
4: Allora, buonasera, ma nell'ultimo dai, non lo so se chiuderei con lo scemenzo, però con lo scemario, sì.
0: Ah, lo scemario?
4: Lo scemario, cioè.
0: Clamoroso.
4: Di Baltone. Ciao. Siamo te la maglietta, la saluto.
0: Abbiamo creato dei mostri.
1: Non abusate di alcolici e quant'altro.
0: No, questa è la tua responsabilità.
1: È la mia.
0: Tutte queste minchiate arrivano perché tu sei il capostipite delle minchie.
1: Ma come delle minchie?
0: Sì, delle minchie tu.
1: Continuiamo ad ascoltare.
5: Buon pomeriggio, amici. Bella. Io ricordo che questa qua si chiamava la maglia della nonna.
1: Così si chiamava.
5: Le nostre madri oppure le nonne diceva: hai messo la maglietta sotto che prendi freddo?
1: Sì, era un
5: quindi
1: po' quello.
5: Era una maglietta per assorbire il sudore ed era una maglietta abbastanza aderente.
1: Sì, sarà forse.
0: Ho cercato la maglia della nonna, ma esce quella che.
1: Che fa
0: il maglioncino che è fatto ricamato con le sue manine.
1: Ma io secondo me.
0: Non mi risulta quello il nome, però vabbè.
1: No, però forse.
0: Ognuno la chiamava come pare.
1: Io la odio per questo, forse. Perché mia madre, sicuramente da piccola, mi ha sfranto i maroni sul fatto che pigliavo freddo e dovevo mettere sta roba, e poi mi sono ribellato. Anzi, a tratti anche mio papà dava fastidio su ste cose. Beh. Papà più quando ero già anche più grande.
0: Sì.
1: Pigli freddo, ti viene qualcosa, metti testa mai.
0: Credo tu sia stato anche bel rompi maroni.
1: Senza forever.
6: Io voglio pure lo scemario domani, eh.
1: Ragazzi.
0: Allora, ragazzi, troppa responsabilità.
1: Allora, domani. Domani doppietta, scemenzo e scemario.
0: Ma nella stessa.
1: Non lo so.

0: so poi però se anche le reaction a te, cioè facciamo un momento scemenzo e un momento scemario.
1: No, no, no, però
0: e le reaction anche tu te le
1: becchi. No, facciamo così, le reaction normali a Enzo,
0: no,
1: gli elogi allo scemario, ma lo facciamo domani.
0: Va bene, continuate con il discorso maglietta della salute. Secondo voi è un salvavita irrinunciabile o è un fastidio tremendo da evitare a tutti i costi? Diteci anche se in quale parte dell'anno serve, non serve.
1: La indossate voi di solito d'estate, d'inverno, mai? Insomma, diteci che rapporto avete in modo totale, sì, con la maglietta della salute
0: o la canottiera,
1: il numero lo conoscete, un po' di musica.

0: A unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Quello che dovresti stavo... dire sempre.
0: Devo chiedere scusa per cosa? Per lo scemente. Sempre per quello.
1: È
0: io
1: un
0: so.
1: Po' il protagonista di queste ultime puntate.
0: È una spada di Damocle, ma perché le cose di grande successo pesano.
1: Soprattutto dopo.
0: Pratomo. Amici, si parla
1: messa lì così, senza avvisare.
0: Ma niente.
1: Quasi veramente.
0: Ma fammi parlare con gli amici.
1: Sorpresa così.
0: Parliamo della maglietta.
1: Quando
0: della...
1: scappi un niente, regalo siamo... e vedi quella maglietta della salute.
0: Non si può proprio.
1: Hai capito? Sì. Lo scemenzo è un regalo bellissimo, impacchettato meravigliosamente, e ci trovi la maglietta della salute.
0: C'è a chi piace?
1: Ma a me.
0: Vediamo, non lo sapevo. Vediamo, ma vogliamo sapere la vostra.
1: Non piace a nessuno il regalo così.
2: Allora ragazzi, la maglia della salute era una maglia praticamente che aveva lana fuori e cotone sulla pelle.
0: Grazie.
2: Praticamente d'inverno
0: ci vanno i funghi.
2: Caratteristica che comunque non ti faceva prendere freddo, questo era il punto.
1: D'inverno.
2: E oltre alla maglia della salute stavo pure a mutande di lana.
0: Sì, è vero.
2: La classica calzamaglia da uomo che si metteva, qua si vedeva tanta gente che si metteva addirittura un pigiama sotto per un pigliafritto.
1: Sì.
2: Però esisteva la calzamaglia da uomo.
1: Sì. Mm-mm. Sempre di lana. Grazie,
0: grazie
1: Alberto. Momento Angela.
0: Sì.
1: Decisivo, ma soprattutto mi viene da pensare alla lana sul gingillo.
0: No, fastidiosissimo. Già lo vedi, mi tocco già perché percepisco il
1: fastidio. Non si può toccare, siamo in diretta.
0: Continuiamo ad ascoltare.
3: Ragazzi, buon pomeriggio. Salve. Me stesso dal solito.
0: Grande me stesso.
3: Per quanto riguarda tutto quello che è maschile a giro manica, secondo me oltre un panciotto da camicia e giacca non dovrebbe esistere null'altro. Quindi capirete benissimo che per maglia della salute, canottiera e maglia intima sotto sono completamente allergico. L'ultima volta che ho indossato una canottiera penso che avevo i sandaletti al piede e non ero più alto di 1,15 m. Ciao.
0: Però un piccolo me stesso.
1: Per me me stesso può essere anche così tutt'oggi.
0: Sì, è un'entità.
1: È una figura aleatoria, insomma, così.
4: Amici, buonasera Ciccio.
1: Amici,
4: la canotta della salute per me in estate è fatta solo per i vecchi che si mettono seduti fuori ai portoni, così. In inverno invece la trovo abbastanza comoda, cioè la uso sotto i pigiami in inverno. In estate la vedo abbastanza inutile.
1: Vabbè, sotto il pigiama per rimpinguare il calore.
0: Rimpinguare,
1: ce l'avevo qua, ero alla parola del giorno, rimpinguare.
0: Salvatore, buon pomeriggio amici, abbasso la maglietta della salute, ma zittamente, consapevolmente, mi è indispensabile la t-shirt di cotone sotto la camicia.
1: La maglietta della salute, quella è. O è canottiera o è t-shirt.
0: Siamo là.
1: L'utilità è quella.
0: Vediamo, Emilio. Io uso la t-shirt a mezze maniche in inverno di cotone o caldo cotone. La canottiera proprio no. La canottiera è proprio. Mamma mia.
1: Ma perché non hai il fisico? Non hai il fisico.
0: Però una canottiera, però da mare.
1: Da mare.
0: Da mare. Che presi. Che avevo dei chiletti in meno. Non mandava larga, però. Ora non la riesco manco più a mettere, mi va stretta.
1: Ma perché si è stretta la canottiera?
0: Sì, lavandola molto si è stretta. Si è proprio attizza la panza. No, alla panza.
1: Attizza, è un'altra cosa.
0: No. Ascoltiamo.
5: Ragazzi, sono Raff, quando uno ti regala la maglia della salute da ricevere su, sorry, scusa, lo sento. Non c'è che tanta maglia della salute.
0: Bene, grazie per la parodia. Bravo, metricamente impeccabile, se posso dire.
6: Ascolti. Amici, la canottiera della salute si può mettere solo Mastro Lind o Bagnino, basta.
0: Che possono essere anche la stessa cosa, Non è detto che siano due persone diverse.
1: Mastro Lindo però c'è il fisico.
0: Salutiamo tra l'altro.
1: Lo salutiamo. Mastro Lindo è una figura
0: mistica.
1: Mistica, cioè il fisico.
0: Sì.
1: Cioè il fisico se la può permettere, ma è la salute, no?
0: Mastro Lindo è fisicato.
1: Sì, poi gli brilla anche.
0: Tutto splendente. Amici, allora vabbè, si è capito che è un sì o un no. Attenzione, chi
1: pronto?
0: C'è? Pronto?
7: Ma se fossimo caricato.
0: Ma
7: io non lo so, ma com'è possibile che sono stato il primo, se non il primissimo, a chiamarvi e non mi date mai il canzo di intervenire?
1: Canzio! Prego!
0: Anto, tu puoi parlare quando vuoi.
1: È casa tua, Anto!
7: Ma io mi voglio bene.
0: Anche noi.
7: Raga, sì. Io vi dico solo questo. A proposito della maglia di mutande lane, io allora, io posso sapere il lavoro che ho fatto io per 40 e passando io carabinieri, no?
1: Sì,
7: la mia vestizione è stata la prima cosa che mi hanno dato a passare da carabinieri. A mutande lana e la maglietta della salute.
1: È parte della divisa, insomma.
7: Sì, sì.
1: Vedi.
7: La mettevi perché l'inverno la mettevi sotto la divisa perché se stavi a Borsanna che facevo un numero.
1: Certo, certo.
7: Giustamente.
0: Sì. Termine tecnico, certo.
7: Ma raga, a parte gli scherzi, come è da una vita che non vi sento. Come
0: Dove sei stato finora?
7: Sento che vi sento, ma non mi rispondete. Come state?
0: No, bene, bene, tutto a posto.
1: Non abbiamo la maglia della salute.
0: Non ce l'abbiamo. Domani ultima puntata, no, poi andiamo in vacanza.
7: Domani vi voglio vedere in diretta con la mutanda di lana e la maglia della salute.
0: Ci vuoi morti, quindi?
1: E anche dei funghi che crescono.
7: Ma
1: poi
7: in zona aria condizionata.
1: Sì,
0: Antonio, ci vuoi male, quindi vi voglio bene è falso.
7: Un abbraccio.
0: Antonio, un abbraccione a te.
1: Ti aspettiamo anche domani, chiaramente anche dopo. Insomma,
7: ma no, raccomando. Se domani non vi vedo, vi cazzo.
0: Ti aspettiamo.
1: Domani,
0: anzi,
1: tu che sei attento, già sai quale maglia indosseremo, già lo sai.
7: Certo.
0: Mi raccomando.
7: Voglio vedere che fate i funghi proprio.
0: Antonio, un abbraccione. Ciao, ciao.
7: Un abbraccio, ragazzi.
0: Cari amici, visto che appunto sapete tutti anche quali sono i nostri format, tra poco ultimo giochedì della stagione.
1: Yes.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme questo giovedì 30 luglio 2026. Significa che domani è 31 luglio 2026.
0: Grazie, veramente.
1: E no, domani non è 32 luglio.
0: No, è primo agosto. Incredibile, ragazzi.
1: Quante cose che si apprendono.
0: Signori, con la mano sul cuore.
1: Perché
0: è quasi un inno, non è come lo scemenzo, ma è quasi un inno per tutti.
1: Ringraziamo
0: noi.
1: Ringraziamo sempre Franco Della Sigla.
0: Il grandissimo.
1: Cioè, che si chiama Della Sigla per questo.
0: Per questo. L'ultimo della stagione arriva il nostro giochedì.
1: È giochedì. Da notare.
0: Ne voglio ancora. Vai, Nellino, vai. Di nuovo. Fammi sentire Franco Della Sigla.
2: È giochedì.
0: Sì. Signori. Certe canzoni entrano nel cuore.
1: Sì, canzone originalissima, chiaramente. Poi non lo so se conoscete questi certi Black Eyed Peas, qualcosa del genere.
0: No, l'hanno fregato. This is Franco Della Sigla. Bella, mi piace. Amici, 0815466873, qual è il gioco di oggi?
1: Torna il nostro multiverso.
0: Vi faremo ascoltare il verso di un animale misterioso e ci dovrete dire di chi si tratta. Pronto?
3: Il maestro che ci guarda dall'assù, sì. Della sigla.
1: Il compianto.
0: Veglia su di noi. Ame, allora tu già sai,
3: buongiorno,
0: facciamo.
3: Amici.
0: Buongiorno, salve. Ti facciamo ascoltare il verso dell'animale misterioso.
1: Ame, prima di ascoltare, così tanto per, ma si gioca a tennis con 50 gradi?
3: Allora, dovevo giocare, però i miei figli vogliono andare al cinema e provo ad andare domani. Sì, si gioca.
1: Ammazza.
3: È meglio al sole che la sera quando puoi fare all'umidità, perché è peggio.
0: Ah, ok. Mamma mia. Vabbè, noi non giochiamo
1: a pensarci di giocare al tennis sotto il sole.
0: Mamma mia.
1: Vengo di me.
0: Però bruci tanto,
1: Che bruci proprio tu.
0: Bruci, prendi fuoco. Ascoltiamo allora.
1: Ame, ti facciamo ascoltare il verso dell'animale misterioso.
0: Ma chi sta scorreggiando, scusa?
1: Ti assicuriamo che verso, grazie maestro, ti assicuriamo che il verso esce dalla bocca.
3: Piero Angela che ci sta rivoltando. Puoi ascoltare?
0: Sì, sei il primo. Ti
1: puoi ascoltare, allora esce dalla bocca dell'animale.
0: Sì, un verso.
1: Grazie maestro.
0: Prima in bagno ho fatto lo stesso rumore.
1: Che schifo!
0: Io.
1: Ma scusami. Sì, più o meno anche quello.
0: Ma ti stai spremendo per riprodurlo?
3: Allora dico proprio una cazzata, tanto ne dico tanto. Cinino.
0: Il che?
1: Il cinino.
0: Cirillo.
1: Il girino.
0: Ah,
1: no.
0: Il girino.
1: Girino.
0: No, Ame, non è il girino. Ciao, Ame. Pronto.
1: Facile non è, chiaramente.
4: Ciao, amici, buonasera.
0: Ciao, vi vogliamo agguerriti per quest'ultimo giochedì. Chi sei? Come ti chiami?
4: Sono Daniele.
0: Dani, grandissimo.
1: Ti sentivamo giù.
0: Tutto bene, tu?
4: Tutto bene, grazie.
0: Allora,
4: è difficile questo,
0: Però Mario per te ha un indizio. Ok, ascoltiamo e poi indizio.
1: Dani, sembra che veramente stiamo digerendo tutti quanti qua. Dani, questo animale è protagonista di molti cartoni animati.
0: Inizio difficile, però quindi contestualizza qualche cartone animato a questo animale come
1: scorreggio.
4: No, lo posso risentire?
0: No, ok.
1: Scorreggia, pensa a una scorreggia, quello.
4: Molti cartoni animati.
1: Sì.
4: Lo so, io ma mi butto così. Non penso neanche faccia un verso, ma dico la stella marina.
0: Poteva essere. Può essere quelle, sono le bolle.
1: No,
0: ciao,
1: no.
0: Dani, un abbraccio. Dani. Pronto?
1: Chi è?
5: Angelo da Napoli, ragazzi. Buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Ti facciamo riascoltare il verso e poi per te un altro indizio. Questi animali vivono principalmente sugli alberi.
5: Allora la indovino con una.
0: Vai.
1: È quella.
5: Il picchio.
0: No, non è il picchio. Ti sei anche, a proposito di animali, pavoneggiato, ma non è il picchio. No! Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto chi è?
5: Pronto.
1: Dimmi, chi è? Chi sei?
5: Daniele.
1: Daniele.
0: Daniele. Un altro però, Daniele.
5: Senza sentire, stavagli vuoi scoiattola.
0: Signori, Daniele, lo scoiattolo è giusto! Daniele, devi cantare Gloria adesso, sei pronto?
5: Vai!
0: Vai!
5: Vai. Gloria, Gloria, canti tu nell'aria, Gloria!
0: Ma Daniele, scusami un attimo, come hai fatto a capire quel verso lì?
5: Raga, questi sono versi che fanno quando aprono le ghiande, quando battono contro l'albero.
0: Vai, come stai forte, Daniele.
1: Daniele, ti capita anche a te nella vita di fare questo verso, ma non dalla bocca?
5: Sempre.
0: Sei uno di noi. Ciao Daniele, un abbraccio.
5: Buone vacanze.
0: Grazie,
1: e
0: grazie assai.
1: Salutiamo ufficialmente anche il giochedì.
0: Signori, giochedì, che bello, che meraviglia. Ma adesso un altro bel pezzo, Litfiba, il mio corpo che cambia nella forma e nel colore.
1: Sì, sì, sì, quello.

0: Che giochi di che è stato? Bellissimo, bello.
1: Ma è stata dura anche sì, perché questo caldo comunque compromette anche le nostre
0: facoltà mentali.
1: Capacità mnemoniche.
0: Sì, sì, non solo.
1: È una
0: anche,
1: scusa.
0: No, anche capacità di espressione, sì, di comprensione, esatto.
1: Ma parliamo proprio di questo, dell'ondata di caldo estremo, l'avete sentito anche dalle nostre news.
0: Sì.
1: L'ondata di caldo estremo sta colpendo l'Italia, insomma, causata da un potente promontorio anticiclonico nordafricano.
0: Oh, è come se professional.
1: Quando dice l'anticiclone nordafricano,
0: no,
1: hai detto tutto.
0: Vabbè, cioè, che è chiaro, è chiaro, è chiaro.
1: Che ha preso il via ieri, mercoledì 29 luglio, e si appresta ad entrare nella sua fase più acuta ed intensa. Ancora deve entrare.
0: Cioè, meno male, ancora non è entrato nella fase acuta.
1: Gli esperti,
0: che però non siamo noi.
1: Meteo, in questo caso, a parte un poco.
0: Io lo so stato, sì.
1: Gli esperti meteo indicano che il picco di questa eccezionale ondata di calore si registrerà tra il 1° e il 5 agosto. Quindi godete di questo fresco
0: aiuto.
1: Giorno in cui le temperature massime saliranno verticalmente su tutta la penisola. E quindi bisogna anche stare attenti, amici,
0: sì,
1: perché ci sarà un bel caldino.
0: Sì.
1: Godetevi questo fresco, lo ripeto.
0: Sì, questo fresco, godetevelo questo fresco.
1: Nelle pianure delle zone interne si registreranno picchi termici, picchi che non erano quelli di prima.
0: Non è il picchio,
1: picchiarello. Diffusi superiori ai 39-40 gradi, con punte anche che toccheranno i 41 gradi.
0: Ma siamo fortissimi.
1: Ad aggravare la situazione ci penseranno anche chiaramente gli alti tassi di umidità, che aumenteranno anche quelli, perché
0: ma
1: non facciamo mancare niente.
0: Ma certo.
1: Notevolmente il disagio fisico e il fenomeno, che non sono io, delle notti tropicali con minime che nei centri urbani e lungo le coste non scenderanno di sotto dei 25 gradi. Minime.
0: L'andazzo è quello. L'andazzo è proprio quello.
1: Anche in alta quota la situazione sarà critica. Insomma, fa caldo anche sulle Alpi.
0: Sì,
1: per vedere la fine di questo caldo estremo, bisognerà attendere la fine della prima decade di agosto.
0: Ok.
1: Intorno alla prima decina di agosto.
0: No, certo, non è che devi tradurre, perché siamo rimbambiti, scusa, lo cambiamo.
1: Su
0: lo
1: di te
0: cambiamo.
1: Ho dei dubbi.
2: Ma ne mangiai i cani cancelli.
1: Salutiamo.
2: Io solo vado a picchiare in testa.
1: Ma quello lo fa a prescindere.
0: Lei mi è sempre saggio, se posso.
1: I principali modelli, che non siamo noi.
0: No, assolutamente
1: stiamo
0: no.
1: Stiamo parlando dei modelli matematici. Indicano infatti i primi segni di cedimento dell'alta pressione proprio tra l'8 e il 10 agosto.
0: Ok.
3: E vi do una notizia che non so se sapete, a 43 gradi comincia la cottura.
0: Noi proprio siamo stracotti. Vogliamo sapere una cosa, cari amici, perché per combattere il caldo ci sta, ok, il ventilatore, il ventaglio, il condizionatore.
1: Quelli sono gli oggetti standard.
0: L'aria condizionata, ma in mancanza di questi, oppure come
1: non bastano,
0: come altra risorsa, vogliamo sapere quale la vostra creatività, dove vi porta la vostra fantasia, il vostro, la vostra sopravvivenza, spirito di sopravvivenza.
1: Ne abbiamo già
4: Ma da mezza cavra che patate sotto la terra sta nascendo direttamente panzarotto.
0: Pata fa capio, frate tuoi, frate mio.
1: Vado. Amici, vogliamo sapere se avete delle tecniche, tecniche speciali, tecniche innovative, tecniche non banali. Per forza te devi caviare.
0: Caviare, stai attento a quello che dici. Io ne ho due e già te le dico.
1: Quindi, al di là dei ventilatori, i condizionatori, i ventagli, cosa fate o cosa usate per rinfrescarvi? Prego, si cavi.
0: Io ho due tecniche. Una che ho usato.
1: Una peggio dell'altra.
0: No, una che ho usato finché l'età me l'ha consentito. No, perché se lo faccio adesso, a parte che sembro un cretino,
1: lo sei.
0: Ma poi mi dà fastidio. Ovvero mettermi tipo in mutande e in pantaloncini e stendere a terra, perché a terra le mattonelle sono fresche.
1: Questo si stende nudo a terra.
0: Immaginati, a parte poi c'ho il cane, mi salta addosso, quindi no. Un'altra
1: che visione indecorosa della vita.
0: Un'altra
1: proprio
0: tecnica di refrigerio è ficcare la testa nel congelatore.
1: Cioè, tu ogni tanto
0: io lo faccio.
1: Apri il congelatore e il
0: Sì. Beh, allora dipende. Se il congelatore è giù, va bene anche la parte sopra del frigo. Invece, se il congelatore è nello scompartimento di sopra, apro, ficco la testa per qualche secondo,
1: e poi
0: mi rinfresco e poi chiudo e becco il caldo. Però quell'attimo di rinfresco mi piace tantissimo.
1: Va bene, amici, se avete delle tecniche strane, chiaramente non convenzionali, quindi evitiamo ventilatori, ventagli, aria condizionata, quelle no.
0: No.
1: Ma cosa fate o cosa usate per rinfrescarvi in maniera anche fantasiosa? Esatto. Dove arriva
3: buonasera,
1: la vostra
3: amici,
1: fantasia?
3: Fabio da Pozzuoli, due tecniche. Prega. Uno va a fare una lampada, uno va a fare una sauna.
0: Ah, combatti
3: e mi rinfresco.
0: Ah, perché fa più è più calda la temperatura fuori che quella della sauna.
1: Anche questa è una tecnica.
0: Ci piace, continuate però ovviamente al 342 00 00 100.
1: E voglio vedere con sto caldo a fare la lampada, guarda, te voglio proprio
0: o
1: vedere.
0: La sauna, siamo curiosi di sapere cosa fate, però deve essere creativa ma anche veritiera la risposta, aspettiamo i messaggi.

0: Tutti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Frank, Francesco Gabbani qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo parlando di metodi di refrigerio particolari,
1: originali,
0: al di là del ventilatore, condizionatore, ventaglio.
1: Troppo banali.
0: No, noi vogliamo sapere cose tipo quelle che ci dice Danila. Ciao amici, slip e reggiseno nel congelatore. Lo faceva Marilyn Monroe.
1: No, faceva lei.
0: Ma giuro che non lo sapevo, pensavo fosse una mia idea. Baci baci e buone vacanze.
1: Quindi
0: grazie.
1: Nel senso, mettere i panni intimi, a questo punto anche la maglia della salute, nel condizionatore potrebbe essere rinfrescante.
0: Nel congelatore?
1: Ah, scusa.
0: Io voglio provare a mettere la mutanda.
1: Sì.
0: E poi il gingillino, quando c'è il freddo, si ritrae.
1: Vabbè, sì, l'importante è che nel congelatore ci siano anche i piselli, ci può mettere la mutanda.
0: In che senso?
1: E i piselli succelati.
0: Ah, ok, ok, perfetto. Ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Cosa avevi capito?
0: No, non lo so.
2: Buonasera, amici.
0: Quella.
2: No, amici, io la mia tecnica è quando torno da lavoro,
1: sì,
2: vado vicino a mio figlio Simone e all'altro mio figlio Lorenzo. Faccio, ragazzi, mi stavo a buscare 10 euro. Io metto con vantaggio in mano.
0: No. Ma li sfrutti!
2: Quando ci siamo una mezz'oretta. E che avrete mi fanno a capille. Fanno a capille a chi mi ha dato 10 euro.
0: Allora, io ti criticherei, ma so che farei lo stesso io. Quindi fai benissimo, saluti.
1: Metti il ventaglio sulla coda del cane.
0: Che scodinzola, perché è felice e mi rinfresca. Bella.
3: I modi volesse vedere che ha vinto con mannaggio, padre, mannaggio.
1: Ma è lì, faccio. È in quel momento esatto che crea gli scemenzi. La rinfresca.
4: Ragazzi, mi duole dirlo, ma io la stessa tecnica di Enzo. Ti metto a terra sul pavimento.
0: Ah, ti metti a terra sul pavimento. Che bello. Che bello non essere solo.
1: Però vedi, è contento di avere la tua stessa tecnica.
0: Si è felice.
1: Si percepisce proprio.
5: Buon pomeriggio, amici. Siamo a Maritti, di Porto Gio. La ragazza, sapete che facevo io? Ma se ne vindava che bagno. Magari ci mettevo due dita d'acqua e ci buttavo un po' di ghiaccetti di dentro, roba fredda.
1: Questa è una bella tecnica.
5: Oppure un sistema è quello di bagnarsi, asciugarsi appena e stare solo in pantaloncino, meglio nudi, con la pelle bagnata in un posto un po' più fresco possibile.
0: Sì.
5: Perché se no come si fa? Pensavo che la ragazza una volta detto, ma tu metti in vasca in bagno, mia mamma me ne tassi, no. Ma che stai facendo? Ti stai riempita con acqua fritta. Insomma, ci si arrangia con quel che si può, amici cavi.
0: Sì.
5: E se chi picchio ne hanno arrivato, quando arriva che fa sto picchio?
0: Picchia. Esattamente.
1: Esatto, sì. mi piace immaginare questa scena però.
0: Sì.
1: Che gira nudo per casa.
0: È fantastico. Una scena veramente meravigliosa.
6: Visto che è specificato che se il congelatore è sopra, fai quello che è sotto, vuol dire che non lo fai solo a casa tua, ma pure a casa degli altri.
0: Allora, è una giusta sottigliezza, però non è che vado a casa delle persone random, cioè nella mia testa c'è casa mia, di mia nonna, dei miei genitori, non a case, che ne so, vengo a casa tua, a un certo punto mi trovi con la testa nel congelatore.
1: Mi dice dov'è il bagno? Ah, e anche dov'è il congelatore.
0: Amici,
7: Lino da Berlino, ragazzi, come qua a Berlino per montare il condizionatore devi chiedere il permesso al proprietario, se il proprietario ti dice di no, tu apri i fumienti.
0: Sì.
7: Non lo puoi montare.
0: Sì.
7: Quindi praticamente ho trovato una soluzione ingegnosa.
1: Vale.
7: Che faccio? Praticamente prendo un secchio, tipo chi lava il lavanderro, gli metto quattro bottiglie d'acqua ghiacciate, lo chiudo bello con scotch, gli lascio dei fori, gli metto un ventilatore sopra, ragazzi, non ci crederete, ma faccio tipo un condizionatore, esce l'aria bella fredda e se ne pesca a casa.
0: Che sei proprio
7: fatto
0: un
7: altro attacco. Una cosa veloce per far capire.
1: E questa
7: fate tu,
1: E questa è una. Questa è forte.
0: È forte davvero.
1: E questa può essere una tecnica davvero interessante.
0: Bravo, ma vedi, possono uscire anche dei suggerimenti.
1: Io immagino il proprietario di casa che dice: scusi, posso mettere il condizionatore? No! Perché loro sono sempre incazzati.
0: Sì, poi si arrabbiano. Dai, abbiamo tanti messaggi, continuiamo e continuate. Super caldo, al di là delle cose convenzionali, ventilatori, ventagli, aria condizionata, eccetera. Qual è il vostro metodo creativo, originale, personale per rinfrescarvi? 342-00-00100.
1: Un metodo può essere il baldi gruppo?
0: No, quello non ti rinfresca.
1: Vi aiutiamo noi.
0: Beh, questa era forte. Pensa che 2017.
1: Sì.
0: Cioè, questa canzone ha quasi 10 anni.
1: Luis Patatine.
0: Luis Fonsi. Ma vabbè, a Despacito, dai.
8: Fonsi!

0: Despacito, poi Life is Simple, Move Your Body qui con noi, e quindi mi immagino abbiate sudato parecchio.
1: Sì, però da tante tecniche di refrigerio io vedendole resto basito.
0: Basito, suavesito. Signori, la pochezza è sempre presente.
1: È sempre il regno della pochezza, ma abbiamo tanti messaggi, quindi le vostre tecniche di refrigerio originali.
0: Vediamo.
2: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
2: Valerio da Marcianise.
0: Ciao.
2: E bottiglie d'acqua congelata in biet.
1: Ah, per mamma mia. Un po' troppo forse. Infatti se l'è messa con la sal.
0: Piano, andateci piano con queste cose.
3: Amici.
1: Ehi.
3: Buonasera, sono Pippo da Livorno. Io la mia tecnica ce l'ho e funziona.
0: Vai.
3: Io quando sto proprio a casa che sto scoppiando dal caldo, faccio vedere la doccia calda. La doccia calda, esco 15 minuti, un quarto di frescura,
0: e poi sulle.
3: Ecco, ho alzato di più la temperatura corporea, hai capito?
1: Però lui è felice, soddisfatto e contento, va bene così.
0: No, l'ho provata questa tecnica, però sudi in 3 minuti.
1: Dopo risudi?
0: Ma risudi anche se la fai fredda, spacciati proprio comunque.
4: Amici, buonasera.
1: Buonasera.
4: Vabbè, prima di rispondere alla vostra domanda.
0: Sì.
4: Una polemica,
0: la
4: canzone Francesco Cabana ci ha acceso saluto. Io ci voto giorno, ma mi è diventato proprio antipatico.
0: Vabbè,
4: tutto ciò,
0: un
4: pare rubette gli asci in da mutande, tutte cose.
1: Che bello.
0: Ma davvero mettete i cubetti di ghiaccio nelle mutande?
1: Ma che bello immaginare questa scena, questa immagine.
0: E poi tutte quelle palline che vanno in
1: e
0: giro.
1: E i cubetti, cubetti e non solo. Sì. Vai, un ultimissimo.
5: Amici.
1: Ehi, Terry!
5: Io sto a casa e mangio il ghiaccio.
1: Mangi il ghiaccio.
5: Dai, capo, mangiando il ghiaccio mi rinfresco. Ciao!
0: Aspetta, però io
1: mi fa piacere sapere che nessuno di noi sta bene comunque di cervello.
0: Non posso finire con mangi il ghiaccio.
1: Un altro ne vuoi, va bene.
6: Amichichi, buon pomeriggio.
1: Buonasera,
6: soluzione per il refrigerio.
1: Vai.
6: Intimo.
1: Attenzione,
6: c'è intimo. Un intimo.

0: che è fantastico, non faccio pubblicità ovviamente, sì, ma nel mio intimo c'è e vi garantisco che sta proprio a frisco.
1: Furbo, astuto e arguto. Amici, continuate con i vostri messaggini perché dopo c'è il rafficone finale.
2: Finale.
1: Finale di oggi.
2: Sì, perché abbiamo finito.
1: Super caldo, al di là del ventilatore.
2: Sembra super cazzo.
1: Super caldo, al di là di ventilatori, ventagli, aria condizionata. Cosa fate o cosa usate per rinfrescarvi? 342 00 00 100.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ancora più caldo nei prossimi giorni. Quindi
1: prendetelo come un bel fresco prima della calura estrema.
0: Esatto, che arriverà i primi giorni di agosto.
1: Ma dipende anche dalla percezione che uno dà alle cose, no? Tu dici, ma questo è un freschettino, no?
0: Infatti è quello il segreto.
1: Ditevelo!
0: Quando fa così caldo, tu non devi dire, mamma mia, fa caldo.
1: Perché lo sappiamo!
0: Lo subisci ancora di più. Devi dire, sto bene, devi temprarti anche mentalmente.
1: Sì.
0: Quindi noi però vogliamo sapere quando fa appunto molto caldo, al di là di ventilatori, ventagli, aria condizionata e tutto quello che resta appresso, cosa fate o cosa usate per rinfrescarvi? Vogliamo idee e cose originali, come quelle del saggio che dice: metto i piedi nell'acqua ghiacciata nella bacinella fuori al balcone.
1: Apprezzo, che se squaglia in
0: due minuti. Anche il dettaglio del fuori al balcone, immagino il nostro saggio lì con una pianta.
1: Se vedete uno fuori al balcone con i piedi nella bacinella, è il nostro saggio, probabilmente.
0: Esatto, attenzione, c'è un compleanno, non erano arrivati ancora oggi.
1: Ciao.
0: Marco da San Giorgio, amici, oggi compio 40 anni.
1: Auguri Marco!
0: Happy birthday! 40 è una bella cifra.
1: 40, quando è cifra tonda è fra poco. Cosa?
0: Fra poco ci siamo,
1: Manca.
0: Fra qualche anno ci siamo anche noi.
1: Manca pochissimo.
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Annellino, mancano 20 anni per i 40.
0: Giusto la tua metà degli anni, caro Marco. Sì, puoi inveire contro di lui se vuoi.
1: Come
0: Marco,
1: facciamo noi? Sì.
0: Allora, ascoltiamo gli ultimissimi vocali.
2: Amici,
0: e comunque cosa?
2: C'è una tattica proprio bella bella e funziona.
1: Vai.
2: Una busta con un po' di ghiaccio davanti al ventilatore, ma non proprio davanti, un po' più giusto, proprio, a mezza altezza del ventilatore.
0: Sì.
2: Esce l'aria condizionata, è fantastico.
1: È testata sta cosa, cioè, quindi l'hai provata, effettivamente è così.
0: Sì, qualcuno dice anche che il saggio ci è poco saggio, perché Salvatore dice: dite al saggio che dopo 10 minuti fuori al balcone
1: l'acqua è bollente.
0: Diventa
1: fritte, si friggono i piedi.
0: Esattamente,
1: no,
0: tipo
1: vabbè,
0: il baccalà.
1: Così.
0: Col dico. Caldo che fa oggi, sì.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Uè.
3: Mi saluta Gerardo.
1: Ciao,
0: grande.
1: Gerardo.
3: Ciao,
0: ciao Gerry.
1: Sempre presente, Gerardo.
0: Un abbraccione grande. Vai, ascoltiamo ancora.
1: Vai, ce l'ho.
4: Amici, la nuca sotto l'acqua fredda.
0: La nuca.
4: Si lascia l'acqua fredda e ci passa la nuca sotto.
0: La nuca sotto l'acqua fredda.
4: Due minuti di refrigerio. Beh, vedete che per la pochezza invece i Pokémon li chiamano poco uomini.
0: Per la pochezza non siamo Pokémon, siamo poco woman. Bella questa, mi è piaciuta. Allora, l'acqua fredda sopra la nuca. Sopra la nuca, la capra. Vai, ultimissimi messaggi. C'è anche Mary che ci scrive: da dopodomani collegatevi con i cellulari per fare la trasmissione dalla spiaggia. No, fateci rilassare, per cortesia.
1: Ma la spiaggia.
0: Per favore, il saggio.
1: Ma in spiaggia sabato, no?
0: Dice dopo, cioè vacanza, il sinonimo di
1: da
0: vacanza.
1: Domani
0: la
1: spiaggia. Poi, no.
0: Il saggio, in barba a tutte le critiche che gli stanno arrivando,
1: perché
0: dice,
1: lui è saggio,
0: dice che sta fresco e incredibilmente fuori al balcone alla pianta che io avevo immaginato. ci ha mandato la foto. E proprio io me lo immaginavo proprio con sta pianta a fianco. Incredibile, la vita come ci sorprende. Comunque devo dire che il metodo vincente di questa domanda che abbiamo fatto
1: è il ghiaccio con il ventilatore.
0: No, resta il mio, la testa nel congelatore. Chiaramente resta il mio, la cosa migliore e più pratica, ma tra un rinfresco e un altro il tempo è volato.
1: Eh sì, amici, noi vi rinnoviamo l'appuntamento per domani. L'ultima puntata della stagione.
0: Esatto, domani ci si saluta, ci si diverte, faremo un sacco di cose.
1: Domani è anche un po' il venerdì divertimento dei venerdì divertimenti.
0: Esatto.
1: Perché è venerdì e perché è l'ultimo.
0: Esatto, no, per forza. Quindi domani vi aspettiamo numerosi come sempre. Mo si è fatta una certa.
1: Non c'è fatta
0: andiamo.
1: Ancora una certa.
0: Ma sì, salutiamo, dici le cose che si
1: sta
0: dicono.
1: Facendo col tempo.
0: Cosa vuoi che ti racconti per temporeggiare altri 30 secondi?
1: Qual è la tecnica?
0: No, tu ci devi dire la tua.
1: La mia tecnica.
0: Che fai per rinfrescarti?
1: Mi lancio sotto la doccia.
0: Mamma mia, che basico. Basico, lo racconto anche, sono entrati negli studi Vincenzo Perna e Riccardo Catapano. Io, oltre a ficcare la testa nel congelatore,
1: sì,
0: mi metto anche sdraiato sul pavimento, nudo, cioè solo in mutande, esce il pavimento, è fresco.
1: Ignominiose.
0: Mi stanno guardando tutti malissimo, ho preso tempo bene, però mi sono guadagnato gli sguardi aggressivissimi di tutti gli astanti.
1: L'appuntamento di questo pomeriggio termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia.
1: E vi rinnoviamo
0: l'appuntamento
1: domani per l'ultima puntata. Puntuali vi vogliamo.
0: Alle 16 noi siamo qua e vi aspettiamo.
1: Puntualissimi, ricordatevi che è sempre show. A domani!
0: Ciao a tutti!
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura, i carabinieri della compagnia di Giuliano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne gravemente indiziato dei reati di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere di un 68enne lo scorso 9 aprile 2025 con il volto tumefatto all'interno della propria abitazione nella frazione di Varcaturo. Secondo quanto finora emerso, nel contesto di un'abituale frequentazione e al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe colpita con violenti pugni al volto e infine stretto le mani al collo, provocandone la morte per arresto cardiocircolatorio. Subito dopo aver commesso l'omicidio, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a soqquadro l'abitazione. Ancora cronaca, uno scambio di messaggi tra un 25enne e la sua ex è sfociato nell'ennesima minaccia. Sto venendo sotto casa tua, fai venire anche tuo padre, vi taglio la testa. Questo il testo dell'ultimo messaggio prima di aggredire con un morso la propria madre che provava a fermarlo e recarsi presso l'abitazione della ragazza in scooter e con un coltello da cucina in mano. Evitato lo scontro con l'ex suocero, anche lui armato di una mazza da baseball, ha raggiunto il pronto soccorso dove era stata portata la madre e incrocia suo padre. Lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo. Poi fugge. I carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Pozzuoli, Monteroscello e Licola lo troveranno poco dopo. Arrestato per atti persecutori, lesioni e minacce aggravate, il 25enne ora in carcere in attesa di giudizio. Sempre cronaca, avevano messo in piedi una vera e propria holding personale occulta con l'obiettivo di mandare in bancarotta e depredare 5 società di sua proprietà a vantaggio della prima. I finanzieri contestano ai due indagati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, emissioni e utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, false comunicazioni sociali e mancate esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Gli indagati avrebbero progressivamente depauperato il patrimonio sociale in danno ai creditori, trasferendo senza corrispettivo un ramo d'azienda ad una società solo formalmente autonoma ma riconducibile ai medesimi interessi operante nello stesso settore economico. Passiamo al meteo. L'Italia si prepara ad un altro weekend di caldo record, un inizio di agosto infuocato. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede per sabato primo ben 19 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L'allerta sarà massima livello 3 anche nella città di Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Oggi ultimi test fisici per il Napoli a Castelvolturno in vista della partenza per il secondo ritiro azzurro, questa volta in Abruzzo a Castel di Sangro, dove la squadra arriverà in serata. Domani prima doppia seduta agli ordini di Massimiliano Allegri, mentre mercoledì andrà in scena il terzo test amichevole contro l'Osasuna. Intanto sul fronte del mercato, Giovanni Manna punta Badiashile e Favasuli per la difesa e pensa a Sebastiano Esposito per l'attacco. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi e linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Campania, con ancora l'anticiclone africano si afferma ulteriormente e permette non solo condizioni di stabilità e ampi spazi assolati, ma soprattutto un gran caldo intenso ed opprimente, temperature massime elevate nelle aree interne anche prossime ai 38 gradi, un po' più contenute sulla costa, mitigate dalle brezze di mare, seppur con alto livello di umidità. Un caldo intenso che si farà sentire anche nella notte all'alba, valori minimi non inferiori ai 27-29 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna e torna l'appuntamento di 442 filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp, tutti dedicati al nostro Paolo Del Genio in collegamento con noi. Eccoci Paolo, buonasera a te.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Paolo, sono arrivate le convocazioni da parte del Napoli per il ritiro di Castel di Sangro. L'altra sera tu mi dicevi sono curioso di conoscere quelli che saranno i convocati, perché faremo qualche diciamo considerazione. I nomi sono i seguenti: Alisson, Anghissà, Baridò, Beukema, Khedira, Contini, Di Lorenzo, Foloruncio, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hojlund, Chenoa Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, c'è Neres, c'è Obaretin, Olivera, Pereira, Milton ovviamente, Politano, Prisco, Pugliese, Rachmani, Spinazzola e Vergara.
1: McTominay c'è, giustamente.
0: Sì, McTominay c'è.
1: Mancano De Bruyne e Lukaku.
0: Mancano De Bruyne e Lukaku e ovviamente subito vediamo che manca anche il nome di Lindstrom, che invece era stato utilizzato a Di Mar.
1: I ragazzi sono gli stessi, cioè Garofalo, Prisco, Baridò, Milton Pereira e il quarto portiere
0: Pugliese, sì.
1: Questi sono i cinque stessi ragazzi aggregati, quindi togliendo, siamo a 27, giusto?
0: Sì. Sono 32 convocati in tutto.
1: No, vado così, perdonatemi la lentezza, però ricostruisco a volo. 27, mi aiuti, no? Ovviamente, 27 meno questi 5 ragazzi che comunque non occupano slot, sono tutti under, sono prodotti del vivaio, quindi nulla questi. Siamo a 22, giusto?
0: Sì.
1: 22, siamo a 22, di questi 22 abbiamo due prodotti del settore giovanile, cioè Nikita Contini
0: e
1: Vergara, e quindi siamo a 20. Abbiamo un under e con l'under siamo a 19, che è Marianucci, non ci sono più Rao e Asa, che sono andati al Pisa e al Frosinone. Quindi siamo a 19, i quattro italiani, considerando che ne aveva 5 il Napoli di cresciuti nel vivaio italiano e doveva scegliere chi mettere dagli over, chi mettere nella lista di 4, non ha dovuto scegliere.
0: Però Paolo, partivamo da 32 meno i 5, diciamo, giovani, partivamo da 32 nomi.
1: Allora partiamo da 32, siamo arrivati a 27, con i due siamo arrivati a 25, con i due Vergara e Contini, poi siamo arrivati a 24 con Marianucci, poi arriviamo a 20 con i quattro prodotti del settore giovanile italiano, vale a dire Meret, Di Lorenzo, Spinazzola e Politano. Poi Buongiorno, non lo so se verrà inserito nella lista oppure si aspetterà direttamente quando si rifarà, bisogna capire i tempi di recupero quali sono. Quindi siamo scesi a in questo momento siamo scesi a, il calcolo che ho fatto lo spiego adesso perché l'ho fatto così velocemente, spero di non aver sbagliato nulla, ci porta a parlare di 20 over. Di questi 20 over, senza essere un mago, immagino che possiamo scendere a 18 togliendo Foloruscio e, mi dispiacerebbe dirlo ma lo dico, Mazzocchi. E quindi cioè, Foloruscio quasi sicuro, Mazzocchi un po' meno sicuro, però io direi Foloruscio e Mazzocchi, quindi siamo per fare un ragionamento con qualche cosa di nostro dentro, non solamente quello là, proprio schematico. Mettendoci qualche cosa di nostro dentro, siamo scesi a 18. Ergo, dobbiamo trovare almeno altri due giocatori da cedere per scendere a 16 e liberare lo slot per Zeballos. Se va via Neres, come sentivo dire oggi, o Lang, ma pare più difficile la cosa, siamo scesi, ma deve uscire ancora un altro. Deve uscire ancora un altro per fare posto a Zeballos. Non basta in questo momento, oltre a Foloruscio, Lindstrom ovviamente, Gonge, Ah no, c'è anche Chedira che dobbiamo togliere, giusto?
0: Sì, dobbiamo togliere anche Chedira da queste.
1: Dobbiamo togliere Chedira, quindi ci sarebbe con l'uscita di uno fra Neres, Lang, Giovane, non credo, ma insomma, con l'uscita di uno di questi potrebbe esserci lo spazio per Zeballos, lo spazio per Favasulli, non bisogna fare nulla, diciamo come organico esce Mazzocchi, ma come slot non c'è problema perché stiamo parlando di un under. Lo spazio per il difensore centrale, per ora parliamo solo di queste cose, esce solo ed esclusivamente se esce uno fra Oliveira e Rafa Marin, se il difensore centrale è un over. Se è Thiago Gabriel può venire pure domani mattina.
0: Paolo, mi sono un attimo perso. In questo ragionamento c'erano inclusi De Bruyne e Lukaku oppure no?
1: No, dobbiamo mettere De Bruyne e Lukaku, quindi la situazione è più complicata. Appena arrivano De Bruyne e Lukaku, la situazione si complica molto, hai ragione, vedi, esatto. Perché andare a braccio va bene, però qualche volta poi qualche cosa si può sbagliare, quindi adesso bisogna ricompilarlo bene questo discorso, perché bisogna far uscire pure
0: il posto almeno per De Bruyne, deve entrare, perché Lukaku l'abbiamo sempre definito più o meno in partenza, no?
1: Sì, Lukaku, se abbiamo considerato Lucca nei giocatori nella lista dei 17 over, Lukaku vuol dire che non l'abbiamo considerato. Mentre per quanto riguarda De Bruyne, bisognerebbe poi avere 6 centrocampisti, non è che può uscire De Bruyne o Anguissa e non arrivare nessuno, perché sennò i centrocampisti sono pochi. Quindi bisogna fare un ulteriore incastro che potrebbe, sempre per non riguardare nessuno, con il rientro di De Bruyne e Lukaku, un altro a rischio potrebbe essere Oliveira oppure Gutierrez. Se va via Gutierrez, Oliveira prende il posto di Gutierrez insieme a Spinazzola a sinistra, però si libera un altro slot. È un bel lavoro deve fare
0: da fare
1: Manna di incassi, perché non è come si è raccontato, cioè che basta cedere i cosiddetti esuberi, no? Quelli lì, che bisogna cedere anche qualcuno che così di primo acchitto, facendo una lista, verrebbe da pensare che è confermato. Poi ovviamente se non vuoi prendere nessuno è un altro discorso, ma se Zeballos, se vuoi fare un posto per Zeballos e per il difensore centrale non si riesce a prendere un under, bisogna fare questo tipo di lavoro.
0: Paolo, ovviamente facciamo anche gli auguri a Lucca, che ha postato questa bellissima immagine del figlio appena nato, e quindi complimenti a lui e ovviamente alla sua compagna, ma apriamo anche il microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli. Abbiamo già Francesco al telefono. Ciao Francesco.
2: Ciao a tutti, ciao Paolo. Ma io avevo 3 domande molto rapide. La prima è: perché ci si ostina a cercare un centrale di piede mancino? Perché io sinceramente vedo che questi mancini, che se non sono di altissimo livello, non sanno giocare col destro, spesso perdono un tempo. Guardo Oliveira, che in alcune occasioni ci è costato. Ricordo il gol contro la Lazio. Un'altra domanda è: un'altra volta stiamo a parlare di Meret, no, Meret, sì, Meret, no, Meret, sì. Sinceramente io non riesco a capire questa cosa. Meret è un portiere di caratura internazionale, cioè è un portiere che ha vinto 2 scudetti con la maglia del Napoli. Allora ci sono evidentemente dei limiti forti su questo ragazzo, perché siamo un'altra volta, Conte non l'ha voluto. Infatti abbiamo preso a Milinkovic per tot milioni, adesso pare 18, non mi ricordo, e adesso mi sento parlare un'altra volta di Meret. L'ultima domanda è proprio un dentro fuori, nel senso, volevo chiedere a Paolo. Paolo, secondo te la maglia della nazionale italiana, per indossarla, non dovrebbe esserci anche un qualche cosa di etico? Cioè i casi bastoni, i casi tonali, hai scommesso, hai patteggiato, secondo te dovrebbero indossare la maglia della nazionale queste persone qua? Ti ringrazio per le risposte che mi darai e buona serata.
0: Ciao Francesco, grazie mille. Paolo.
1: Mancino in difesa, Meret e etica. Allora, però fatele una alla volta, vi chiedo sempre una e vi rispondo, perché sennò qua a finire per la strada ci perdiamo qualche risposta. Mancino in difesa, io più che Mancino fa i guai e il destro ne fa meno, guarderei la qualità dei giocatori, sinceramente, perché noi abbiamo avuto mancini che hanno fatto bene, abbiamo vinto lo scudetto comunque con 2 mancini, non fenomeni, Buongiorno e Juan Jesus, abbiamo vinto lo scudetto. È altrettanto vero che sul centro-sinistra può giocare benissimo un destro, e non abbiamo bisogno di fare mille esempi andando in giro per il mondo, basta ricordare due esempi di casa nostra recenti, vale a dire Koulibaly, che destro giocava sul centro-sinistra, e Kim, che destro giocava sul centro-sinistra, due giocatori che hanno fatto stagioni straordinarie a Napoli. Quindi io andrei su quello più bravo possibile, poi se è pure mancino bene, ma se no non fa niente. Prima però si curava di più, adesso si cura di più il discorso del mancino, non tanto per l'errore o non l'errore che può commettere, ma per la costruzione, con uno sviluppo che viene più naturale, più facile, perché la palla scorre più facilmente sull'esterno, potendo giocare con il piede mancino a sinistra. Meret, si tratta il solito di fare il discorso solito, se se ne trova uno più forte, oppure se l'altro che verrà al posto di Milinkovic avrà la meglio su Meret, bisognerà prenderne atto. Per il momento l'ultimo esperimento, quello di andare a prendere Milinkovic per poi promuoverlo titolare, non ha dato grandi risultati, quindi forse con tutti i problemi che ci sono in questo momento da parte del Napoli non era il caso di andarsi a soffermare su un portiere, anche se io credo che almeno uno poi alla fine arriverà. L'altra, l'etica, hai ragione, però se si vuole rispettare l'etica la si deve rispettare nel calcio, nazionale, non nazionale, bisogna rispettarla sempre, e veramente tra poco poi dobbiamo andare a giocare noi, si è ammesso che noi abbiamo una buona etica, ammesso e non concesso, però diciamo in linea di massima potremmo avere qualche problema di meno di quelli che hanno avuto oramai tanti calciatori. Ora sto scherzando, sto esagerando, però dico che anche altrove, anche in altre nazioni, giocatori molto chiacchierati per problematiche legate alle scommesse o a vicende personali abbastanza discutibili, poi sono stati regolarmente chiamati. Quindi è difficile pensare che poi, in nome dell'etica, che è una cosa importantissima, condivido il tuo principio, non lungi da me voler avere altre idee, io lo condivido, però se la fanno tutti bene, se non la fanno tutti subentra un ragionamento molto brutto, ma che portano avanti tutti quanti. Dice, io faccio l'etica, gli altri vincono le partite perché non rinunciano ai giocatori più forti che hanno commesso qualche errore.
0: Vero, verissimo. C'era anche Meret, risposto su Meret?
1: No, Meret ha risposto, ragazzi, per me il discorso di Meret vale per tutti i giocatori, poi noi ci soffermiamo in particolare sul portiere. Il Napoli è in grado, ha le risorse, ha la capacità in questo momento di andare a prendere un portiere più forte, e allora è inutile che facciamo le chiacchiere, ha vinto due scudetti. Se pensiamo uno di poter prendere uno che fa migliorare la squadra, che lo si prenda, altrimenti che si dia fiducia a Meret.
0: Abbiamo Luca al telefono, ciao Luca.
3: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, sempre complimenti. Allegri arriva a Napoli dopo tanti anni di una difesa a 3 e porta il Napoli con la difesa a 4 rispetto a Conte, che ha avuto inizialmente anche lui il pallino di iniziare a 4 e poi per vicissitudini fortuite per quanto riguarda infortuni eccetera ha dovuto cambiare. Però Conte ha vinto, Allegri ci auguriamo di migliorare quello che ha fatto Conte.
1: Conte ha vinto a 4, Conte ha vinto a 4.
3: Conte ha vinto a 4, ma non, io ho visto molto spesso come Conte giocava con la difesa a 3. Ma quante volte ho visto con la difesa
1: a 3? No, quest'anno poi è passato a 3. Quest'anno hai detto bene tu, causa infortuni, vicissitudini. Poi siamo passati a 3. A 3 ci abbiamo vinto la Supercoppa. Se ci facciamo riferimento allo scudetto, lo scudetto l'abbiamo vinto.
3: Noi parliamo dell'ultimo anno, cioè ne parliamo dell'ultimo
1: anno. È partito a 4 ed era in testa alla classifica, poi si sono fatti male tutti i centrocampisti, ha dovuto fare una scelta fra il 4-2-3-1, perché non c'erano più centrocampisti, li poteva scegliere, metto un trecampista, un attaccante in più, metto un difensore in più, poverino, ha scelto di mettere.
3: Poverino, io sfido tutti i giornalisti e gli opinionisti a mettersi nei panni di Conte, ma realmente, per una volta devono mettere nei panni di Conte e dire io come che formazione faccio, perché poi questo scusami, mo mi sfogo un attimo, perché poi questo allenatore è stato non tritato di più, è stato passato davvero per il profilo, dai, ed è secondo me ingiustamente se n'è andato da vincitore.
1: Ingiustamente a che ti riferisci? Per esempio alle partite che abbiamo giocato in Champions, le critiche che ha ricevuto sono ingiuste.
3: Paolo, perdonami, Ma che doveva fare questo allenatore con tutti quegli infortuni? Dovuti da lui o non dovuti da lui? Poi si scopre che non è stato confermato. Non penso per colpa di Conte, voglio dire, perché Conte già se n'era andato.
1: Oh, chi non è stato confermato?
3: Non ho capito.
1: Non ho capito il nome. Chi? Ah, canonico.
3: Canonico, il capo medico è chi? Il responsabile dell'area medica del calcio Napoli. Lui non viene confermato, perché se veniva confermato, allora forse io potevo pensare, ecco, facevo uno più uno, allora è Conte che ha
1: sbagliato. Non devi pensare, le scelte che si fanno, non devi pensare che sono fatte da persone infallibili. Quindi può darsi, ci sono due possibilità, visto che è una cosa che nemmeno vediamo con i nostri occhi, ci sono due possibilità: che il Napoli, togliendo Canonico, abbia fatto bene, c'è l'altra possibilità che abbia fatto male, che non se lo meritava. Noi che elementi abbiamo per dire che era giusto toglierlo? Noi abbiamo la storia di Canonico, che è una storia di pochi infortuni. L'anno scorso la storia di Canonico è una storia di qualche recupero difficile, certo sugli infortuni che c'entra Canonico, sui recuperi difficili secondo Conte la responsabilità era di Canonico e la società ha ritenuto che il pensiero di Conte fosse corretto, ma è un pensiero, non è una scienza esatta.
0: Ringraziamo Luca e andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
4: Ciao, buonasera e Forza Napoli sempre.
0: Sempre,
4: mi
0: ciao.
4: Collego al discorso di Canonico solo per aggiungere una piccola cosa, perché io concordo con Paolo nel senso di dire basiamoci sui fatti, che almeno quei pochi che sappiamo, e tra questi fatti Canonico stesso fece una dichiarazione che secondo me gli ha tagliato le gambe, cioè quella che l'ha condannato più di tutto, ed è quella su Neres. Quello è un fatto, l'ha detto lui, nessuno gli ha messo la pistola alla testa, e ricordiamo tutti la vicenda di Neres, che secondo me è stata proprio la pietra dello scandalo in questo senso. Riguardo Conte,
1: anche a me non convinse, i fatti successivi mi portarono a dire ma come mai ha fatto quelle dichiarazioni, su questo siamo tutti quanti d'accordo, però facciamo finta che ha sbagliato in quel caso lì, è sempre un medico che ha fatto un lavoro ottimo, io innanzitutto lo ascolterei, perché dicesti quella cosa caro Canonico quando... su Neres, che cosa è successo? Sentiamo anche la campana Canonico, che non l'abbiamo mai sentita, abbiamo sentito solo le botte che gli mandava Conte. Io quello che ho detto in questa vicenda, fammi finire, però ragazzi, fatemi completare un concetto, tanto io ve lo do tutto lo spazio che volete, però fatemi completare i concetti. Io una cosa che dissi e che ripeto anche oggi, che non sono in grado di dire è colpa di Conte, è colpa di Canonico, sono in grado però di dire, e su questo nessuno mi può contestare, che Conte parlava e Canonico non poteva parlare. Queste cose a me non piacciono, tutti devono avere la possibilità di difendersi, replicare, mettete la parola che preferite.
4: Perfetto, no, per carità, su questo io sono assolutamente d'accordo con te, però c'è anche da dire che la campana di Canonico ha parlato, e ripeto, lui è medico e lui le cose le sa, e se lui
1: aspetta, quello che sto dicendo io è un'altra cosa, quando ha ricevuto determinate accuse doveva avere la possibilità di riparlare, quando ha parlato lui fece il quadro della situazione, che è una cosa che una volta si faceva addirittura ogni fine partita, cioè il medico non veniva messo in naftalina e parlava una volta all'anno, il medico era un appuntamento fisso per noi giornalisti alla fine di ogni santissima partita, incominciando dal dottor Acampora, no? Torniamo veramente a notte di tempo per passare poi a De Nicola, erano persone che si fermavano tranquillamente con noi, ci dicevano quel giocatore ha avuto la distorsione, quell'altro domani facciamo gli esami strumentali, quell'altro lì non lo so, forse devo capire se lo stiramento di che grado è, vediamo nei prossimi giorni, poi li chiamavamo, ci rispondevano e parlavamo. Ora queste cose non è che Canonico non le vuole fare, io ho chiamato Canonico per un altro fatto durante quest'anno e Canonico mi ha risposto, dovevo segnalare una persona che doveva avere un intervento al piede e io chiesi un esperto a Canonico perché si trattava di un amico e Canonico mi rispose sempre gentilissimo e mi dette il riferimento, quindi Canonico rispondeva, però c'è una decisione, non lo so se del Napoli o di oramai tutte le squadre, di andare avanti con i maledetti o benedetti report che dicono e che non dicono.
4: Ok, ok, io però voglio precisare, non voglio dare la colpa a nessuno, cioè né a Conte né a Canonico di nessuna cosa, perché qua si fa presto a dare la colpa l'uno all'altro. Io dico solo una cosa, tu medico sociale, quando fai delle dichiarazioni su un giocatore e quel giocatore, dopo che tu dici se vai in panchina per me può giocare, tu ne resta, l'hai visto col Parma, era in condizione di giocare? No.
1: Io non lo allora, so, io vorrei sentire. No, allora tu fai la domanda a me, è chiaro che ti dico, non mi pare proprio, visto che dopo 10 minuti sei fermato. Vogliamo sentire questa domanda, che come risponde Canonico? Non c'è la curiosità, io ce l'ho.
4: Ha detto, Paolo, lui l'ha detto, ha detto, un giocatore che va in panchina, per me è in condizione di giocare. Neres stava in panchina,
1: perché? Ma io sono per l'approfondimento. Io perché ho parlato, diciamo così, male dei report? Perché i report non c'è interlocuzione, ti arriva il report, stati bene. Invece io quando si parla con le persone puoi benissimo dire no, non ho capito, spiegami meglio, cioè quindi era in condizione fare chiarezza, approfondire e fare chiarezza. Io amo il dialogo, l'approfondimento, su tutto, mi piace più così. Non ho visto che è stato fatto così, mi auguro che quest'anno sia data a De Luca, che ha il nostro forte in bocca al lupo ovviamente, si è data la possibilità di chiarire tutti gli aspetti, come è normale che debba fare uno che viene definito non uno che dà una mano, si chiamano responsabili dello staff medico, quindi nel momento in cui sono responsabile lo staff medico mi sembra implicita la necessità della comunicazione, che in quella famosa intervista della quale tu parli Canonico probabilmente qualche inciampo l'ha avuto, però li vogliamo fare pure allenare a questo? Se più parli, più ti alleni pure ai microfoni, alle conferenze, al parlare, a capire quali sono le parole giuste che devi usare.
0: Tra un po' ritorniamo al telefono, Paolo, ringraziamo Giuseppe, chiedo a Marco di attendere davvero pochi secondi perché è giusto un minuto e mezzo di pubblicità e poi ritorniamo con il filo diretto qui a 442 con il nostro Paolo Del Genio, state lì.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Rieccoci nuovamente in diretta. Vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, così come anche il 342 00 0100 per i vostri WhatsApp. Tra pochissimo ritorneremo dal nostro Paolo Del Genio. Intanto vi voglio ricordare quelle che saranno le gare amichevoli del Napoli. Si partirà il mercoledì alle 18:30 da Castel di Sangro con la prima amichevole contro lo Sassuna, e ci ascolteremo alle 18:30 per raccontarvi questo terzo test amichevole degli azzurri. Abbiamo ritrovato il nostro Paolo Del Genio, caro Paolo, e abbiamo tra l'altro per te già una telefonata di Marco. Ciao Marco.
3: Ciao, buonasera, complimenti per la trasmissione prima di tutto. No, io volevo fare una domanda a Paolo su una questione più che altro giuridica, arbitrale e del calcio italiano. Io ho visto, anche guardandomi attorno, che alcune trasmissioni, anche juventine sostanzialmente, o milaniste, che sono arrivati nell'ordine 15 e 6, se non erro, l'anno scorso. In realtà il tema del processo dell'arbitro Rocchi, del disegnatore Rocchi, di Butti, di tutti quei personaggi, in realtà ne parlano anche parecchio a livello locale. E parlo di giornalisti, non di tifosi, ma di giornalisti qualificati, e che alcuni vanno anche in trasmissioni poi nazionali. A livello nazionale c'è un certo silenzio assordante, ma a livello di giornalismo locale, in ambito Juve e Milan, se ne parla molto, e questo porta con sé poi tutta una serie di tifosi ad andare in una certa direzione. Io non ho capito come mai nell'ambito giornalistico locale, napoletano, anche locale, di questo tema se ne parla proprio pochissimo, quando in realtà noi siamo arrivati, a differenza loro, secondi, quindi in realtà ci dovrebbe toccare e riguardare molto più di loro, e loro ne parlano e noi no. Io mi sono dato due spiegazioni, sì. Poi lascio la risposta a Paolo. Uno, o è una direttiva editoriale, soprattutto di questo radio che è noto che addirittura chiama in altre fasce orarie chi è andato a testimoniare a favore di Rocchi, che mi sembra una cosa assurda per me. Oppure è la classica paura, che è anche a livello politico, che ci chiamano poi lamentosi, cagnazzar, che però secondo me, con questa narrativa che noi appena scoviamo e diciamo delle cose anche reali, abbiamo paura che ci chiamano lamentosi e cagnazzar, secondo me poi ce lo mettono un po' da tutte le parti, insomma.
2: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie. Un'ultima. Non lo so se in questo caso specifico, che si è un po' ammosciato strada facendo, perciò non se ne è parlato tanto, ma all'inizio ne abbiamo parlato anche noi tanto, però in generale, ora uscendo da questo caso qui, in generale devo dire che c'è un po' questa paura di beccarsi l'etichetta, e quindi qualche volta non diciamo delle cose che pensiamo per paura che poi ci possano etichettare come quelli che si lamentano. Questo è vero, l'ho notato in molti colleghi che secondo loro si danno un atteggiamento più di livello nazionale, non parlando, né parlando in un certo modo, mentre se fanno lo sfogo bello, potente, hanno paura di essere etichettati con provinciali, vittimisti. Io me ne sono sempre altamente fregato delle etichette, ho sempre detto le cose, una volta si parlò di me per un mio famoso post, quindi figure, non mi riguarda questa psicosi, chiamiamola così, il rischio etichetta di lamento, non me ne frega niente, se devo dire una cosa la dico. Per quanto riguarda gli editori che impongono una linea, io adesso ti devo dire la verità, sono oramai secoli quasi che io lavoro nelle emittenti regionali televisive e radiofoniche, non mi è mai stato detto devi dire quello, perché ragazzi non avrei fatto e detto le cose che ho fatto e detto se ci fosse stato un controllo, miracolosamente solo con me non lo fanno, non lo so, tirate voi una conclusione. Secondo me non lo fanno, con me non l'hanno mai fatto, io posso testimoniare su di me, io non ho mai ricevuto pressioni per linee editoriali su quello che si può dire o non si può dire, si sono fidati di me perché sanno che io poi sono corretto anche quando muovo critiche pesanti, ma sono corretto, non lo so qual è il motivo, però ti posso dire che questo no. Quell'altra lì che, della quale tu parli, cioè che è più individuale, che ognuno di noi ha un po' questa paura come napoletani di essere etichettati come vittimisti eccetera, forse prende abbastanza molti di noi, non me, ma molti di noi sì.
2: Andiamo a salutare anche Antonio al microfono aperto con il nostro Paolo del Genio. Ciao Antonio.
5: Ciao, buon pomeriggio, e volevo proporre uno spunto di riflessione a Paolo del Genio. Noi, diciamo, venendo dalla gestione Conte, diciamo, il Napoli ha tentato di fare uno step superiore, diciamo, a quello che era, diciamo, nelle passate stagioni. Praticamente abbiamo acquistato giocatori, trattenuto giocatori, mi ricordo che anche avevamo Kvaratskhelia al girone di andata, sono arrivati Lukaku e Højlund, operazioni che il presidente De Laurentiis non si sarebbe mai sognato di fare tempo addietro. Conte era un tipo che si sedeva a tavolo e dice: se vuoi Conte, Conte arriva primo o secondo, però poi giustamente ha preteso uno step superiore. Penso che noi adesso ci troviamo nella situazione del dopo Conte, che praticamente ha portato due trofei importanti, ci siamo riconoscenti, uno scudetto, una supercoppa, poteva andare meglio la Champions, ha avuto tanti infortuni, però adesso ci troviamo, il calcio è un'industria, se sbagli tre giocatori a 35 milioni ti trovi un bilancio a passivo di 100 milioni. Penso bisogna riflettere su questa cosa qua, che noi oggi non abbiamo la gallina da scannare, l'Osimhen dalla situazione che ci può portare 100 milioni. L'unica soluzione sarebbe rinunciare a McTominay. Allora io non mi sento di criticare il Napoli, perché Vergara ha ricevuto un'offerta importante dal Como e l'abbiamo rifiutata. McTominay lo abbiamo ancora in rosa. Questa era la mia riflessione. Vorrei dire a tutti questi tifosi che si stanno lamentando di avere un po' pazienza, e comunque ci aspetta un'annata difficile per ripagare quell'errore di passare a uno step superiore che secondo me il Napoli non si poteva permettere. Il Napoli deve tornare, per me, alla politica dei prospetti che un domani possono anche generare plusvalenze. Che ne pensi, Paolo?
4: Ma la vedo come te, ma su questo abbiamo uno che la vede come me e te, che conta tantissimo, vale a dire Aurelio De Laurentiis. L'ha detto lui, il Napoli torna a quella politica, non c'è alternativa, non c'è strada alternativa percorribile, il Napoli torna a quella politica. Poi, come tutte le cose, la linea guida è importante, il Napoli va a prendere giovani che possono generare plusvalenza, il player trading si chiama, e ti rialimenta le casse e ti fa ottenere risultati e ti dà sempre una freschezza di denaro da poter investire sul mercato. Quindi è il sistema, è il modello che ci ha portato a fare grandi risultati, a vincere addirittura, e questo è il modello, non possiamo derogare da questo modello. C'è da dire altresì che poi nel primo anno di Conte, derogando a questo modello, abbiamo avuto la capacità però di azzeccare tutti i giocatori, McTominay non solo, straordinario colpo, ma anche Lukaku ha dato una mano, anche Buongiorno ha dato una bella mano, anche Højlund, anche Gilmour ha dato una mano, anche Neres quando ha giocato è stato fondamentale, quindi lì abbiamo azzeccato poi le scelte da un punto di vista tecnico, cioè abbiamo speso tanto, abbiamo vinto lo scudetto, perché abbiamo vinto lo scudetto spendendo tanto? Perché deve essere quella linea del Napoli? No, è un'eccezione, però è un'eccezione fatta bene. Il secondo anno l'eccezione, con i soldi di Kvaratskhelia e Osimhen, non viene fatta bene, perché si sbagliano i colpi. Cioè, il problema del Napoli oggi è ancora il fatto che Lucca, Lang, in parte Beukema, in piccola parte Gutierrez, non hanno fatto quello che si pensava potessero fare. E questo è un qualcosa che vediamo se quest'anno con Allegri si risolve, nel senso che questi giocatori tornano a dare un contributo e quindi si annulla, diciamo, come mercato negativo quello di, dell'anno scorso. Oppure se ce lo portiamo sul groppone, come ci siamo portati sul groppone per anni, il mercato sbagliato post scudetto Spalletti, che ancora con i quadriennali, quinquennali fatti firmare a giocatori che non solo non hanno reso a Napoli, ma poi una volta ceduti in prestito non hanno reso nemmeno da altre parti, ogni anno ci sono tornati, creando un volume di affari da dover sviluppare durante il mercato che sta rallentando il mercato del Napoli. Perché il problema del Napoli non è capire, io l'ho detto dall'inizio e l'ho confermato dai primi giorni di ritiro a Di Maro, non è vero che Napoli deve capire se Foloruscio, Lindstrom sono quelli lì che dobbiamo rivedere, Gonge, che Dira, dobbiamo rivedere tutto quello che abbiamo pensato. Quindi sono giocatori che nel Napoli non giocheranno mai nel Napoli, quelli lì. Quelli invece che sono in ballo in questo momento sono il Rafa Marin, il Lang, il Lucca, ecco, Beuke, ma forse meno, ma pure lui, sono questi giocatori che devono far capire che cosa è successo bene, che cosa è successo col mercato dell'anno scorso, perché quello lì, ripeto, del post primo scudetto è un mercato già strabocciato, e questi giocatori sono andati in giro e non si sono rinviati più. Questo qui dobbiamo dare un po' di tempo a questa fase della stagione, alla stagione per chi resterà, ad Allegri, alla società, per valutare, o speriamo di poter dire rivalutare, questi acquisti.
2: Andiamo a salutare anche Salvatore al telefono. Ciao Salvatore.
6: Sì, buonasera. Ciao. Paolo. Ho due domande per te, Paolo, però prima volevo puntualizzare una cosa su tutti quelli che ancora difendono Conte, cioè non gli fanno neanche una critica nonostante abbia fatto malissimo in Champions. Volevo dire che le prime partite di Champions non avevamo infortuni, la rosa era al completo, quindi era solo per puntualizzare questa cosa. Paolo, due domande. La prima, se ti piace Sebastiano Esposito come alternativa a Højlund o è troppo leggero come attaccante?
4: E no, non lo vedo, lo vedo, mi piace, cioè se fosse possibile prenderlo lo prenderei, è un giocatore molto moderno, non è proprio una prima punta, lo preferisco dietro la prima punta, quindi in questo momento il Napoli non gioca con due punte o con un sottopunta e una prima punta, quindi andrebbe, non è come il fratello, ecco, che Pio Esposito, che è una prima punta vera, lui è più un sottopunta, se vogliamo dire. In questo momento il Napoli non gioca con quel ruolo lì, però è un giocatore forte che se va in una squadra più forte non credo che diventi il centravanti titolare, ma credo che diventa uno che dà una bella mano sicuramente.
6: Paolo, invece una domanda tattica ti volevo fare. Tu hai visto che uscivamo molto spesso a 4, no? A Di Maro. Ti volevo chiedere, quando una squadra ci viene a prendere alto, no? Tipo il Como,
4: bella mano sicuramente.
6: Paolo, invece una domanda tattica ti volevo fare. Tu hai visto che uscivamo molto spesso a 4, no? A Di Maro. Ti volevo chiedere, quando una squadra ci viene a prendere alto, no? Tipo il Como, ci viene a fare pressione alta,

0: Secondo me, cerco di trovare una risposta da quello che vedo e da quello che vedo fare a tutti gli allenatori che in questo momento stanno facendo grandi cose e che costruiscono bene da dietro, non vedo nessuno che esce a 4. Perché allora mi sono chiesto e poi ho studiato e ho notato che la difficoltà principale è quando sulla pressione alla linea difensiva degli avversari è forte, si tende chiaramente a scaricare sull'esterno. Quando l'esterno sta così in basso, cioè allineato con gli esterni, destra e sinistra, sono allineati con i due difensori centrali, sei un po' schiacciato e se perdi palla lì sono cavoli. Ecco perché molte squadre sono arrivate alla conclusione di iniziare l'azione con un 3-2 o con un 2-3 addirittura, cioè con un gruppetto, 5 giocatori centrali che cercano linee di passaggio verticali all'inizio dell'azione per poi sviluppare sull'esterno con il 4-1 finale direttamente a pochi metri dalla porta avversaria, quindi l'uno contro uno, lì ci sta la perdita tutto il tempo con tanti uomini in zona palla per riaggredire e riconquistare la palla. Quando lo fai molto in basso rischi la ripartenza veloce degli avversari con pochi metri da percorrere. Ci deve essere una spiegazione, io ho trovato questa sul fatto che molti oramai club importanti che vincono e allenatori top che vincono non la fanno più questa uscita a 4. Quindi io mi auguro che Allegri l'abbandoni, poi se la fa e la fa bene, tanto di cappello.
1: Paolo, prima di passare ad Augusto, avendo la rosa al completo solo una settimana prima del campionato, quante insidie avrà la trasferta di Marassi? Ci scrive Diego il terzino. E poi Biagio invece, volevo chiedere al signor De Genio, il Napoli ha la rosa per vincere lo scudetto? Queste due domande tramite WhatsApp.
0: Ma allora, io sinceramente sul mercato lo so, lo capisco, che le prime tre giornate sono toste, forse addirittura possiamo estendere alle prime cinque. La prima partita, andando proprio a rispondere precisa alla domanda, è tosta, anche se dopo arrivano Como e Inter, le due squadre forse hanno giocato meglio l'anno scorso in Italia. Sono due squadre che hanno una grande fisionomia, hanno un gioco molto offensivo. Il Genoa è diverso, però è molto aggressivo, è una squadra che pure è tosta da affrontare. Non credo che queste partite... Io credo che queste partite sono difficilissime, diciamo a prescindere dal fatto che arrivi subito il centrale, l'esterno, l'altro attaccante, il centrocampista. Cioè, non è che ora con gli acquisti diciamo vabbè queste tre le vinciamo sicuro. E non è che senza gli acquisti si può dire queste tre le perdiamo sicuro, perché abbiamo i giocatori per andare a fare la nostra bella figura in queste partite. Gli acquisti dov'è che io dico che servono 5-6 acquisti? Lo dico... Nel discorso lungo, sul lungo, non sulle prime partite, lo dico sul discorso soprattutto quando si inizierà a giocare ogni tre giorni e sarà necessario fare rotazioni. Quindi, anche se arrivano tardi, a campionato già iniziato, l'importante è che arrivino, ecco, questo voglio dire. E abbiamo una testimonianza bella precisa sugli ultimi due anni, quando sono arrivati all'ultimo momento abbiamo vinto lo scudetto, quando sono arrivati prima del primo giorno di ritiro non abbiamo proprio ripetuto la stagione. Sull'organico competitivo per lo scudetto è una squadra forte, per me in questo momento con la grande incognita di tutti i giocatori che hanno avuto infortuni, no, non è competitivo per lo scudetto, perché sono troppe cose che dovrebbero andare tutte quante nel verso giusto. Speriamo ci vadano, ma io sono convinto che per essere competitivi per lo scudetto servono questi 5-6 acquisti dei quali oramai sto parlando da un po' di tempo a questa parte.
1: Abbiamo Augusto, ciao Augusto.
2: Ciao, buonasera a tutti e due. Paolo, io ho due considerazioni, te ne faccio una alla volta perché tu non gradisci più domande, soltanto due considerazioni con relative risposte, brevissime. La prima è quella che ho molto apprezzato la tua analisi che hai fatto sul periodo Conte da un punto di vista di risultati ottimi a mio parere, miracolosi a mio parere, e nel secondo anno anche ottimi perché con tutta la serie di infortuni e moltissimi, non ne sento parlare neanche alle radio locali, moltissimi hanno dimenticato i 6-7 punti rubati tra Bergamo, Torino e in casa col Verona dagli arbitri, da un arbitraggio che tu stessa hai definito, non mi ricordo come, però diciamo che qualche dubbio hanno suscitato. E quindi ora mi ricollego alla seconda mia considerazione.

0: relazione, anche perché Conte, se buongiorno, no, avesse sbagliato quella partita con quell'errore regalando quel gol, il Napoli sarebbe passato agli ottavi. Quindi avrebbe superato il
1: play-off.
0: Che colpa ha Conte di un errore marchiano, perché buongiorno ci ha fatto perdere diversi punti e poi ci ha fatto perdere quei 3 punti che noi avevamo conquistato sul campo, noi stavamo vincendo 1-0, non ce lo scordiamo. Quindi la colpa di Conte per quanto riguarda il risultato della Champions, anche con partite negative, vedi il 6-2, vedi il Francoforte 0-0 in casa, per carità, però buongiorno c'ha sulla coscienza l'80% della non qualificazione. La seconda considerazione, non so se
1: però guarda, buongiorno, l'errore è vero quello che tu dici, però è altrettanto vero che noi quando giudichiamo un errore di un calciatore come errore determinante possiamo in parte dire una cosa esatta ma non totalmente, perché bisogna guardare anche a che minuto avviene quell'errore, cioè quell'errore non mi ricordo, avviene che c'hai in superiorità numerica perché il Copenaghen era in 10, ancora una mezz'oretta davanti.
2: Sì.
1: E ancora una mezz'oretta davanti, non riusciamo a produrre più nulla in quella mezz'ora con una squadra debole. Quindi su questa fase qui, prima c'è l'errore di buongiorno, vero, poi però quella mezz'ora in superiorità numerica, se ci veniva qualche idea migliore e la vincevamo lo stesso e si cancellava l'errore di buongiorno. Quindi 80 mi sembra troppo dire che 80 è colpa di buongiorno.
0: Ok, io ho detto l'80%.
1: Non è che non puoi parlare, però visto che hai parlato 3 minuti, mi dai il canso di rispondere pure un attimo?
0: Sì, scusami, per carità, io ho detto l'80%, ecco, questo volevo specificare, quindi non tutta la cosa, per carità.
1: Io ho detto che non sono d'accordo, 80%. No.
0: Poi la seconda considerazione era legata alla struttura della federazione, che non ha cambiato niente, perché cambiando la testa, ma i pesci, diciamo, un po' come non profumati che stanno nei vari piani, a cominciare dalla giustizia sportiva, noi abbiamo un Chinè che secondo me ora approfitterà della procura di Torino che ha annullato tutte le accuse e compagnie per dire che non è successo niente. Quindi secondo me il marcio del campo nel calcio italiano continuerà, a mio parere, questo voglio sapere, vorrei un tuo giudizio anche
1: con questo, fin quando non abbiamo, caro Augusto, non abbiamo un segnale come uso la terminologia del VAR chiaro ed evidente, questo segnale per il momento non è arrivato, di una reale inversione di tendenza, noi dobbiamo ragionare come hai ragionato tu, cioè che cambia per non cambiare nulla, è vero questo. La reale inversione di tendenza non prevederebbe tutto il casino che sta succedendo, la reale inversione di tendenza non avrebbe previsto l'elezione a designatore di Orsato, che pronti via, buongiorno, sono Orsato, sono il nuovo designatore, la prima cosa che vorrò e che il VAR venga utilizzato meno. Ma se il VAR ci ha salvato l'80% degli errori sono corretti dal VAR, ora utilizzandolo meno io credo che il VAR salverà il 60%, il 50% degli errori, cioè ci saranno più errori che diventeranno errori, poi errori di campo che diventeranno verranno timbrati dall'impossibilità di andare al VAR. Mi sembra come biglietto da visita quello di Orsato, molto non allarmante, però voglio dire già subito preoccupante, come l'intento è quello lì di dare potere totale all'arbitro e diminuire un po' il potere che invece ci ha salvato, quello della tecnologia. Quindi molto male, direi, come inizio. E quindi nessun segnale positivo, sono d'accordo.
2: Dobbiamo salutare Augusto, Paolo, perché è già arrivato il momento di un altro piccolo mini break, poi andremo con il rush finale di questo appuntamento con 442. State lì.
3: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: E rieccoci subito di nuovo in diretta, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. Paolo.
1: Stavo leggendo l'elenco bello, poi l'ho visualizzato, perché prima siamo andati a braccio, a memoria, l'ho visualizzato l'elenco che mi hai mandato, e con Lukaku fuori già ovviamente da cedere, no?
2: Sì.
1: Siamo arrivati, già considerando Lukaku, oltre Foro Rush e compagnia, tutti quanti da cedere, alla fine, se vogliamo fare una sintesi, dobbiamo dire che Favasuli può entrare perché è under, il difensore centrale può entrare solo se esce uno fra Oliveira, Rafa Marin, Gutierrez, può entrare il difensore centrale, poi si sposta eventualmente Oliveira, però deve uscire un difensore over per far posto a un difensore centrale, ammesso che sia over, e per far entrare Zeballos deve uscire uno fra Lang, Giovane e Neres. Ora sto facendo un quadro, diciamo, ampio della situazione, poi sappiamo che gli indiziati sono più Rafa Marin e Neres, benissimo, però io ho voluto disegnare lo scenario più ampio. Bisogna trovare tra questi 5-6 giocatori quelli che usciranno per fare posto almeno a Zeballos e al difensore centrale.
2: Diciamo che abbiamo provato a costruire over e quindi la lista di 17, vivaio Italia, vivaio Napoli e poi tutti gli under, resterebbero poi da cedere quelli che non lo sono
1: già
2: più.
1: Lukaku, al momento in cui giustamente tu nella tua lista ipotizzi Luca e metti Lukaku tra quelli che andranno via, certo, è una tua previsione, però lì possiamo fare il balletto e dire come resta no? Lukaku, via Luca, certo non possono restare tutti e due.
2: Quello è poco ma sicuro per le liste. Andiamo da Sergio al telefono, ciao Sergio.
6: Ciao Paolo, buonasera.
2: Ragazzi, vi chiedo di essere veloci perché ho Sergio e Michele, quindi cerchiamo di essere velocissimi perché non abbiamo troppo tempo.
6: Ok, Paolo, io tempo fa ti dicevo che secondo me la figura più importante in una società è il direttore sportivo, è quello che in genere dura diversi anni, è quello che ha la memoria storica di una società. Dico questo per dirti che il fatto che avevamo 47 calciatori in organico lo si sapeva già a gennaio, febbraio, marzo, no? Presumo aprile, maggio. E si poteva già un poco iniziare a capire quali erano, insomma, i movimenti di mercato che si dovevano determinare poi ad inizio mercato.
1: Però 47, Sergio, è un falso problema 47, perché molti sono giovani, molti sono veramente 35, di passaggio, wow, e poi andranno via. Il problema verte più sui nomi che abbiamo fatto.
6: No, io facevo un altro, volevo far arrivare a questo tipo di discorso, Paolo, che stanno andando via quasi tutti in prestito. In questo modo ci ritroveremo l'anno prossimo con qualche ingresso, 2-3 ingressi, più o meno nella stessa situazione. Non pensi che era il caso di darsi qualche pizzicotto sul pancino e dire ok, ormai guai l'abbiamo fatto?
2: Guarda Sergio, tutto chiaro, ti faccio rispondere da Paolo. Paolo.
1: Il problema è che hanno reso poco questi giocatori e quindi non c'è nessuno pronto a scommettere sull'acquisto a titolo definitivo o sul prestito con l'obbligo, che è praticamente l'acquisto a titolo definitivo, ma hanno tutti quanti scommesso sul prestito con diritto e hanno pagato i loro soldi di prestiti abbastanza a cifre molto basse, perché non parliamo di grandi campioni, e poi hanno deciso, nella stragrande maggioranza dei casi, tranne Nathan, mi sa di poter dire, hanno deciso, non sono rimasti soddisfatti, hanno deciso di non riscattare i giocatori. Questa è una cosa che io sono stato il primo a dire, che quest'anno probabilmente farà anche il Napoli. Poi leggo che per Badiashile, probabilmente a causa anche dei problemi fisici di questo ragazzo, il Napoli adotterà questo sistema, e mi sembra una buona idea quella lì di pagare un prestito oneroso, 2-3 milioni, non lo so, non la cifra, e poi mettere un 15, 16, 17, 18, la valutazione che concorderanno con il Chelsea, metterli col diritto, il che significa che se il ragazzo o non va bene o ha gli infortuni, a fine anno lo saluti e ci hai rimesso, tra virgolette, diciamo così, i 2 milioni del prestito, non che ti sei impegnati 35 di Lucca e 28 di Lang e via discorrendo.
2: È verissimo. Senti Paolo, dobbiamo chiudere purtroppo. Saluto Michele e mi dispiace molto, però siamo andati un po' oltre quello che il nostro tempo ha disposizione, ma voglio ricordare che il filo diretto con Paolo Del Genio torna domani puntuale a partire dalle ore 18 con 4-4.
1: Sono anche veloce nelle risposte, però devo dire che questo problema del tempo di questa trasmissione nasce dal fatto che le domande sono molto buone, come hai visto, no?
2: Sì, quindi
1: necessitano di un po' di argomentazioni nella risposta. Grazie a tutti.
2: Anche un po' di dibattito. Ciao Paolo, ti abbraccio forte, ci vediamo domani in studio. Grazie al nostro Paolo Del Genio. Tra pochissimo in studio arrivano invece il nostro bomber Emanuele Calaiò e anche Riccardo Catapano per il calcio della sera. Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica audio, grazie a Ciro Froio per quella video. Ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime news, adesso pubblicità e un disco. A tra poco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne gravemente indiziato dei reati di omicidio volontario aggravato e furto aggravato. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere di un 68enne lo scorso 9 aprile 2025 con il volto tumefatto all'interno della propria abitazione nella frazione di Varcaturo. Secondo quanto finora emerso nel contesto di un'abituale frequentazione al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il giovane avrebbe immobilizzato la vittima, l'avrebbe colpita con violenti pugni al volto e infine stretto le mani al collo, provocandone la morte per arresto cardiocircolatorio. Subito dopo aver commesso l'omicidio, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a soqquadro l'abitazione. Ancora cronaca, uno scambio di messaggi tra un 25enne e la sua ex è sfociato nell'ennesima minaccia. Sto venendo sotto casa tua, fai venire anche tuo padre, vi taglio la testa. Questo il testo dell'ultimo messaggio prima di aggredire con un morso la propria madre che provava a fermarlo e recarsi presso l'abitazione della ragazza in scooter con un coltello da cucina in mano. Evitato lo scontro con l'ex suocero, anche lui armato di una mazza di baseball, raggiunge il pronto soccorso dove era stata portata la madre e incrocia suo padre. Lo schiaffeggia, lo spinge a terra e tenta di strangolarlo, poi fugge. I carabinieri della sezione radiomobile della stazione di Pozzuoli, Monteruscello e Licola lo troveranno poco dopo. Arrestato per atti persecutori, lesioni e minaccia aggravata, il 25enne ora in carcere in attesa di giudizio. Sempre cronaca, avevano messo in piedi una vera e propria holding personale occulta con l'obiettivo di mandare in bancarotta e depredare 5 società di sua proprietà a vantaggio della prima. I finanzieri contestano a 2 indagati reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, false comunicazioni sociali e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Gli indagati avrebbero progressivamente depauperato il patrimonio sociale in danno dei creditori, trasferendo senza corrispettivo un ramo d'azienda a una società solo formalmente autonoma, ma riconducibile ai medesimi interessi operante nello stesso settore economico. Il meteo, l'Italia si prepara un altro weekend di caldo record, un inizio d'agosto infuocato. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute prevede infatti per sabato 1 ben 19 città da bollino rosso su un totale di 27 capoluoghi monitorati. L'allerta sarà massima a livello 3 anche nella città di Napoli. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi ultimi test fisici per il Napoli e Castelvolturno in vista della partenza per il secondo ritiro azzurro, questa volta in Abruzzo a Castel di Sangro, dove la squadra arriverà in serata. E tra l'altro dirama il Napoli la lista dei convocati azzurri. Fuori Lindstrom, rientrano tra le fila azzurre invece la presenza di McTominay e anche quella di Matias Olivera. È tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati da Emanuele Calaiò, amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro e buonasera al mio braccio destro che stasera è il piacere di avere Riccardo Catapano.
1: Caro Manu, buonasera, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Un'ora dedicata a voi di filo diretto allo 081 546 6873, il numero da comporre per intervenire in diretta con il nostro bomber Emanuele Calaiò. Potete scrivere anche le vostre considerazioni, i vostri messaggi al 342 00 00 100, il nostro numero WhatsApp. Tra l'altro, Manu, in questi minuti è atteso anche l'arrivo del Napoli a Castel di Sangro. Da domani, o meglio da questa sera, parte ufficialmente il secondo ritiro stagionale degli azzurri. Quest'oggi abbiamo visto anche la lista dei convocati. Domani doppia seduta, ovviamente il ritiro che seguiremo noi qui di Kiss Kiss Napoli con il nostro Gianluca Miranda, con Carlo Alvino, ci sarà anche il nostro Vincenzo Perna per quelle che saranno poi le radiocronache delle tre amichevoli il 5, l'8 e il 12 di agosto. Quindi secondo ritiro assolutamente da vivere insieme a Kiss Kiss Napoli. Caro Manu, quest'oggi 32 convocati e mancano ancora Buongiorno, che è infortunato ovviamente, quindi probabilmente potrebbe anche non entrare in lista fino a gennaio. Sì. E mancano ovviamente De Bruyne e Lukaku. Quindi siamo a 34, ci sono diversi giovani, questo è vero, però è inevitabile che ormai siamo all'alba di agosto e bisogna accelerare su quelle che sono le uscite, Manu.
0: Sì, Riccardo, si entra nel vivo. Diciamo stasera il Napoli arriverà a Castel di Sangro, domani incomincerà con una doppia seduta e la seconda parte del ritiro. Si entra nel vivo perché comunque già da stasera si sono aggregati McTominay, si è aggregato Lang e si è aggregato Oliveira. Quindi comunque altri tre comunque giocatori importanti. Arriverà anche dopo qualche giorno Lukaku e De Bruyne, anche per capire un attimo se faranno parte anche quest'anno della rosa, se uno dei due o tutti e due o nessuno dei due. Quindi lo capiremo strada facendo. Si entra nel vivo perché comunque ci saranno tre amichevoli comunque un po' internazionali, comunque sì, un po' più complicate, quindi ci si avvicina diciamo all'inizio del campionato. E la seconda parte ritiro, Allegri deve valutare tutto, ma sarà ancora più importante il lavoro di Manna perché deve sfoltire ancora un bel po' di giocatori, perché come hai detto bene tu, si arriva quasi a 34-35, ne devi alla fine tenere 24-25 per tutta la stagione, quindi una decina devono andare via. Tra l'altro devono andare via anche per fare cassa per poi comprare qualcuno, perché esatto, abbiamo detto il difensore è una cosa urgente da fare perché ci vuole, e se vuoi prendere eventualmente anche un vice di Lorenzo lo devi prendere, e poi capire strada facendo con il centrocampo, con Anghissà, se sarà Lukaku l'alternativa a Højlund, se sarà Lucca, se nessuno di tutti e due, quindi un'altra punta la devi prendere. Quindi in base anche alle cessioni che ci saranno capiremo un po' che mercato può fare il Napoli. Detto questo, iniziamo con il nostro filo diretto perché già c'è in linea Francesco. Francesco, buonasera.
2: Ciao Emanuele, grande. Io sono veramente, veramente molto emozionato di parlare con te perché tu fai parte a pieno titolo della storia della SSC Napoli, secondo me.
0: Grazie.
2: Volevo fare una considerazione con te, anche se è un piede mancino, no?
0: Sì.
2: Allora, io vedo che il Napoli cerca molto giocatori di piede mancino, ma vedo che noi, insomma, i mancini spesso tendono a giocare soltanto col piede mancino, quindi perdono un tempo o hanno la giocata, ma la giocata non c'è sempre. Adesso io volevo fatta questa considerazione, no? Giovane, altro piede mancino, benissimo. Secondo te, da attaccante vissuto quale sei, sì, lo vedresti in un ruolo alla Lautaro Martinez nel trittico per dare, cioè ne avremmo Lukaku che secondo me non se ne deve andare, perché tu togli 10-15 gol dall'attacco del Napoli e dove li vai a prendere? Con quali soldi? Diventa un problema. Poi abbiamo il nostro Højlund che vabbè è ormai titolare eccetera, e secondo me se Lucari si riesce a vendere, perché è quello che dovrebbe avere più mercato tra l'altro, giovane, prospettiva, può ancora, ha un potenziale eccetera, usare magari è brutto di rosare, utilizzare Giovane come attaccante proprio più nell'area di rigore anziché come rifinitore, come lo vedresti?
0: Allora,
2: alla Lautaro.
0: Francesco, io ti dico, diciamo che l'Inter gioca praticamente con due punte pure, lasciamo stare che comunque Lautaro è quello che viene a legare un po' più il gioco rispetto magari a un Thuram, però per quanto mi riguarda Giovane potrebbe essere la terza scelta, eventualmente potrebbe giocare come punta centrale, perché Allegri farà il 4-3-3 e dovrà giocare con una punta. Secondo me Giovane, se lo vuoi utilizzare, se il Napoli giocasse con un 4-2-3-1 potrebbe andare a fare il sottopunta tipo stile De Bruyne, perché secondo me Giovane ha le caratteristiche di Raspadori.
1: Bravo Manu, esatto.
0: E quindi sai, come falso 9
1: te lo tieni in rosa anche per il doppio, per la
0: esatto,
1: doppia chance,
0: te lo puoi tenere in rosa perché potrebbe fare più ruoli.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Però scusa, noi abbiamo venduto Raspadori, italiano, giovane, forte, e prendiamo a Giovane, stesso ruolo, ma vi viene Mancino. Cioè io non la capisco più questa campagna acquisti del Napoli.
1: Vabbè, però non hai venduto Raspadori per prendere Giovane, poi Giovane è stata un'altra tipologia di acquisto, Francesco. Però è ovvio che per caratteristiche sì, però sei passato anche ad un modulo diverso poi con Antonio Conte, un modulo che invece adesso ritroverai con Max Allegri.
0: Perché con Conte Raspadori, a un certo punto Conte per necessità virtù poi ha giocato con le due punte e Raspadori si affiancava a Lukaku.
1: Ed è stato decisivo per lo scudetto, ce lo ricordiamo.
0: In un 4-3-3 io faccio fatica a vedere Giovane ovviamente in questo 4-3, tranne che si trae questo 4-3 in fase offensiva si trasforma in 4-2-3-1 e allora quel sottopunta che dovrebbe fare De Bruyne lo potrebbe fare Giovane, ma anche Vergara stesso potrebbe fare ricoprire quel ruolo là, che se tu ci fai caso anche con Conte Vergara partiva da esterno ma si accentrava sempre vicino a Højlund, e questo lo potrebbe fare anche Giovane.
2: Giovane, diciamo così, un numero 10, diciamo così, nel vecchio scacchiere calcistico.
0: Sì,
2: diciamo
0: sì, ma infatti secondo me lo utilizzerà, perché comunque può fare il doppio ruolo, può fare da esterno che si avvicina alla punta, può giocare seconda punta e potrebbe fare la terza scelta eventualmente se non c'è lui Højlund,
1: in caso
0: o
1: di
0: Lukaku,
1: esigenza.
0: Po',
1: sì.
0: Perché l'anno scorso Conte, quando col Milan Højlund ha avuto l'influenza l'ultimo giorno, Giovane è stato utilizzato da prima punta, anche se io non ce lo vedo, perché nel fare sportellate e difendere palla ha un fisico diverso e secondo me non ha neanche le caratteristiche tipo di Mertens, quello che faceva con Sarri.
1: No, ma neanche nello stretto, seppure è dotato secondo me di un'ottima tecnica. Poi tra l'altro, Francesco, ti faccio anche ragionare su quello che è stato l'impiego nelle due amichevoli, che è ovvio, noi lo diciamo, insomma il risultato non conta niente, però qualche indicazione tattica l'ha data. Giovane è partito titolare entrambe, una volta a destra nel tridente, l'altra volta a sinistra.
0: Esatto.
1: Proprio per questo ti farò vedere come potrà essere uno dei jolly offensivi utilizzati da Allegri, che tende anche a non dare troppi punti di riferimento secondo me agli avversari.
2: Certo. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te.
1: Ciao Francesco.
0: Grazie a te Francesco.
2: Ciao, bombe.
0: Ciao, andiamo da Tonino. Tonino, buonasera.
1: Ciao Tonino.
3: Ciao, buonasera. Sono felicissimo, è la prima volta che riesco a prendere la linea.
0: E allora benvenuto.
3: Ti faccio i complimenti perché mi hai dato tante soddisfazioni quando giocavi con il Napoli.
0: Grazie Tonino. È stato un bel momento per tutti, per me che ho giocato e per voi che avete gioito, perché quegli anni sono stati indimenticabili per me.
3: Infatti, ti seguo sempre con piacere.
0: Grazie mille.
3: Ti volevo fare
0: due Che cosa domande. Vuoi dirci, Tonino?
3: Sì,
0: ti ascoltiamo.
3: Io ti volevo fare due domande. Una, cosa pensi secondo te questo Napoli, che secondo me non ha intenzione di comprare nessuno? Se non qualche piccolo, secondo me può lottare al massimo per un quinto sesto posto. Loro dicono che questa squadra è competitiva. Tu cosa ne pensi?
0: Allora Tonino, io penso che il Napoli parta da una buona base, ovviamente con tutti i giocatori, ovviamente senza infortuni, che diciamo si riparte da zero. Se tu vai a vedere la rosa è una signora squadra, perché se tu fai una sorta di squadra di 11 titolari, secondo me il Napoli è una squadra forte. Poi è chiaro che non devi andare a stravolgere la rosa, ma devi andare a puntellare la rosa. per andare a prendere qualche alternativa valida dello stesso livello del titolare. È chiaro che un titolare ti serve, che sarebbe il difensore, perché con l'infortunio di Buongiorno tu avresti solo Rachmani e ti servirebbe un centrale forte di sinistra per andare a completare il quartetto. Quindi il Napoli deve fare un sacrificio per andare a acquistare un difensore. E poi Di Lorenzo non può sicuramente fare 50 partite, come non le potrà fare Lobotka, come Politano, come Anghissà. Quindi ci deve essere, c'è da migliorare l'anno scorso di fare più rotazioni e gestire un minutaggio da parte di tutti. E quindi il Napoli deve avere una rosa con due doppioni per ogni ruolo, una all'altezza dello stesso livello.
3: Ok.
0: Però secondo me, io per quello che vedo, non è che altre squadre hanno acquistato chissà quanti giocatori, e io sinceramente non vedo.
1: Anzi, ad agosto ci saranno parecchie sorprese, secondo me, perché il mercato entra nel vivo.
0: Stiamo
1: vedendo ovviamente altre squadre si stanno rinforzando, ma partivano ovviamente dietro rispetto al Napoli.
0: Certo.
1: Vedi la Juventus che sta per chiudere per Colomoni, si parla di Alai Begovic, la Roma che ha preso ovviamente Castro, si è mosso il Milan che adesso dovrà cedere e c'è l'incognita di Leao, l'Inter ha fatto fare le visite mediche a Stones, ha preso Provedel, però è ovvio che è un mercato ancora in divenire.
0: Anche
1: no,
0: perché Tonino, se io ti faccio una bozza di formazione, no? Ipotizzando, tu poi mi dirai: guarda, secondo me non siamo neanche male, considerando che
1: sei arrivato secondo quest'anno.
0: Esatto, considerando
1: squadra.
0: Che Buongiorno non ce l'hai e dovrai prendere il centrale. Se tu parti con Meret, con Di Lorenzo, Rachmani, il difensore forte che prenderai è Gutierrez o Spinazzola o Oliveira, c'è l'imbarazzo della scelta. A centrocampo, se stanno tutti al 100%, c'hai Anghissà, Lobotka e McTominay con De Bruyne che può giocare anche lì, e davanti c'hai Højlund, c'hai Alisson da quella parte e c'hai Vergara, c'hai Neres, c'hai Giovane da questa parte, cioè, quindi non è che parti malissimo.
3: No, però quello che dico io è che quest'anno però si sono rinforzate molto di più le altre, ad esempio Como, Roma, anche la Fiorentina.
1: No, hanno la Champions.
0: Allora, la Fiorentina ha visto l'andazzo di l'anno scorso, è normale che la Fiorentina doveva rinforzarsi
1: obbligata.
0: Per forza. Il Milan e la Juve, ragazzi, non sono andate in Champions. Quindi è normale che comunque come società e anche per i tifosi il Milan e la Juve devono sicuramente acquistare. E l'Inter ha preso Stones, ha preso il portiere Provedel. Il Milan ha preso Ghila, ma a quanto pare si è infortunato attualmente.
1: L'Inter ha perso Dumfries, ragazzi.
0: L'Inter ha perso anche Dumfries. Quindi
1: arrivato.
0: Non è che anche le prime posizioni, chissà che acquisti, che cosa hanno fatto. È normale che chi ha fatto una stagione pessima l'anno scorso, è normale che deve rinforzarsi. Anche la Roma, che Gasperini sta chiedendo gli esterni, alla fine ha preso Castro, che è un'alternativa a Malen, che ha fatto lo scambio Dovi.
1: E poi sappiamo come Gasperini piaccia giocare con tanti,
0: certo,
1: attaccanti, tanti esterni, ce lo ricordiamo all'Atalanta. Poi è ovvio che devi assemblare il tutto, stanno trattando il rinnovo di Pellegrini, hanno rinnovato Dybala, poi è ovvio che
0: io penso che
1: e hanno la Champions, ragazzi, lo ripeto,
0: certo.
1: Roma e Como hanno la Champions quest'anno e lo sappiamo quanti punti toglie
0: quanti
1: la
0: punti
1: Champions,
0: puoi perdere.
1: Soprattutto se non si è abituato poi a giocare ogni tre giorni con quella intensità.
0: Io penso che come ho sempre detto da due anni, l'Inter parte leggermente avanti. Subito dietro c'è Juve e Napoli, per quanto mi riguarda.
1: Sì, anche secondo me.
3: Scusa, Emanuele, invece l'ultima domanda veloce e tecnica. Ad esempio, io vedo da diversi anni in Napoli, quando batti calcio d'angoli o tiri da fuori, non è capace di avere risultati, no?
0: E questo è un limite che ha avuto il Napoli.
3: È stato un calciatore forte, ma tecnicamente questi giocatori, ma si allenano negli anni, Lobotka ha paura di tirare in porta, ma dopo tanti anni, no? Voglio dire io, ma c'è un miglioramento, perciò per me questi non sono fuori classe, sono dei buoni giocatori.
0: Allora, intanto ti ringrazio Tonino, ti rispondo subito, grazie di averci chiamato. È chiaro che per me Lobotka è un fuoriclasse, ma ha altre caratteristiche. Di sicuro non è quello che c'ha il tiro da fuori, ma è quello che ti può giocare sul corto, è quello che gli puoi dare qualsiasi palla, lui te la gestisce e te la pulisce. È uno che recupera tanti palloni perché fa schermo alla difesa. È il ruolo più importante, secondo me, è quello di Lobotka, e lo fa bene. È chiaro che non ha il tiro da fuori. Il tiro da fuori ce lo può avere McTominay, ce lo può avere De Bruyne, neanche Anguissa è un grande tiratore da fuori, però Anguissa ha caratteristiche di inserimento ed è bravo di testa, che tra l'altro di gol ne ha fatti. Poi gli angoli è stato un limite, gli angoli, per esempio, a un certo punto tra Alisson e De Bruyne siamo andati a migliorare, però magari Politano ne ha sbagliati un po' troppi. Poi è chiaro che con Conte tu i calci d'angolo li battevi a rientrare, e magari con Allegri li batterai ad uscire, e qualcosa magari eventualmente potrà cambiare. Di sicuro il Napoli con tanti angoli, perché il Napoli è una squadra che fa 8-10 angoli a partita, devi sfruttarli gli angoli, perché le palle inattive sono fondamentali nel calcio.
1: Lo ricordiamo anche con Spalletti, fu uno dei punti di forza la palla inattiva. E poi tra l'altro a Di Maro quest'anno, ce l'hanno raccontato anche i nostri inviati, il nostro Paolo Del Geno, ci sono state proprio delle sedute specifiche sui calci d'angolo e sulle palle inattive, sintomo di come anche Massimiliano Allegri voglia sfruttare proprio questa fisicità del Napoli. Torniamo al telefono, c'è Antonio, buonasera.
4: Buonasera, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
0: Ciao Antonio, buonasera.
4: Sono felicissimo e volevo esprimere a Calaio tutta la mia gioia di parlare finalmente con lui.
0: Piacere mio.
4: Mi ha dato tante gioie nel passato, io ho 78 anni, quindi puoi immaginare le partite che ho visto.
0: Ne viste tante e ne hai visti tanti giocatori, diciamo.
4: Comunque, più che una domanda tecnica, io volevo farti una domanda che riguardava la questione degli infortuni che l'anno scorso ci hanno molto condizionato,
0: sì.
4: E del quale non sento molto parlare in questo momento. Volevo sapere se tu sei a corrente di quali sono le risoluzioni, come risolveranno questo problema. E se si ripeterà ancora così grave come è stato fino ad ora.
0: Ma guarda, Antonio, io Antonio ti potrei Antonio. Intanto ti salutiamo, Antonio, e ti rispondo in diretta. Potrebbero essere tante le cause delle troppe partite, diciamo anche nella gestione della rosa, del troppo minutaggio di alcuni giocatori, anche magari hai in rosa giocatori che venivano da anche infortuni precedenti prima di arrivare a Napoli. Il lavoro diverso di Conte rispetto comunque agli altri allenatori, quindi una somma di cose poi ti ha portato ad avere tanti infortuni, che da una parte possiamo dare colpa alla sfortuna, perché hai avuto tanti infortuni traumatici, e quelli muscolari sono stati un po' troppi, e questo, diciamo, è una delle criticità che abbiamo fatto a Conte, di troppi infortuni. Poteva gestire alcuni giocatori anche nel minutaggio sicuramente meglio, però secondo me non c'è un vero e proprio colpevole, anche perché se tu calcoli tutti gli infortuni, Lukaku si è rotto il tendine del quadricipite, De Bruyne tirando un rigore si è strappato, Vergara la fascite plantare, Neres il tendine e la caviglia, Di Lorenzo ha fatto un movimento innaturale e il ginocchio. Cioè, su questi non puoi farci niente, cioè, sono infortuni traumatici, che questa è proprio sfortuna. Quest'anno si riparte da zero, e nella speranza di avere meno infortuni possibili, perché ci saranno, ragazzi, in tre competizioni in un calcio fisico è normale che ci sono, però deve essere bravo Allegri di avere 24-25 in rosa, che deve sfruttare tutti. Per questo bisogna fare un mercato dove devi prendere alternative che sono dello stesso livello dei titolari, E avendo una buona rosa tu puoi fidarti di tutto il gruppo, e se devi far uscire Politano a posto l'85esimo lo fai uscire al 60esimo, e Lobotka magari a Gilmour lo fa entrare prima, e magari puoi gestire sabato c'è una partita, mercoledì c'è la Champions, puoi alternare, ma devi avere i giocatori altrettanto forti dei titolari per alternare, e quindi con questa gestione si possono avere anche meno infortuni.
1: Sarebbe anche molto importante, insomma, ridurre anche quelli che è la lunghezza degli infortuni, perché l'anno scorso sono stati tanti, ma soprattutto lunghi, perché se consideriamo Lukaku praticamente fuori quasi tutta la stagione, De Bruyne ha saltato 4 mesi, e Buongiorno idem, lo stesso Neres da marzo in poi non si è più rivisto, calciatori che hanno saltato per problemi muscolari 1, 2, 3 mesi, ecco, anche questa sulla tipologia di infortuni è ovvio che va poi ad inficiare quelle che sono state poi delle rotazioni inizialmente ridotte all'osso da parte di Antonio Conte. Detto questo, ovviamente voltando pagina e vedendo quello che poi sarà l'operato di Allegri e dello staff di Allegri, torniamo al telefono. Prima di volare in pubblicità c'è Ettore. Buonasera Ettore.
5: Buonasera a voi ragazzi, un piacere sempre.
1: Ciao, ciao Ettore.
5: Con voi che siete delle ottime persone.
0: Grazie.
5: Volevo dire, sì, sono d'accordo su tutto quello che dice Emanuele, però non sono d'accordo con quello che ha detto quello di prima, il signor Tonino, sarà pure una brava persona, però di calcio ne mastica un po' pochino, perché dire che oggi il Napoli è una squadra per come è formata dal quinto posto, non ha capito proprio niente di calcio, perché il Napoli è una squadra fortissima, il Napoli ha il problema di come spaltire una decina di giocatori, ma non di comprare, ma che compra? C'è una squadra che è fortissima, ragazzi. Come sta l'infortunio? L'infortunio va per tutti e può succedere a tutti, speriamo di meno.
0: Certo, questa è la speranza.
5: È la squadra fortissima. Che mi dici qui dopo? Ma che incominciamo a fare? A cominciare questo campionato con queste idee. Quindi mi dispiace per il signor Tonino, si ravvedesse un pochettino. A voi vi saluto, vi auguro ottima serata, perché mi piacete veramente, Emanuele è il compagno che c'hai a fianco.
0: È Riccardo.
5: Riccardo, esatto. Siete veramente il giusto.
0: Ettore, sei stato chiaro, anche molto, perché anche io la penso come te, non penso che come rosa del Napoli sia da quinto posto.
1: L'avevo detto, la mettiamo dopo l'Inter con
0: secondo
1: la Juve,
0: me dopo allora. L'Inter c'è Napoli e Juve, poi è chiaro ragazzi che ogni annata è un'annata a sé, può essere un'annata sfortunata. Io non penso che la Juve e il Milan l'anno scorso avevano due squadre da uscire fuori dalla Champions.
1: Tutt'altro.
0: Però tante cose possono andare storto, il Milan a livello societario era lo sbando e i giocatori queste cose le avvertono. La Juventus ha fatto il cambiamento perché Spalletti è arrivato dopo, ha fatto bene, ma le ultime partite è arrivato col fiato corto e col braccetto, e quindi purtroppo ci sono delle annate, e vedi il Como, la rivelazione, la Roma, che sono state sempre lì, continue, che hanno avuto pochi infortuni e comunque giocavano bene con le proprie caratteristiche, sono riuscite a spuntarla alla Juve, al Milan. Ragazzi, le annate sono così, purtroppo ti partono
1: e
0: bene.
1: Poi quest'anno, Manu, ci sono secondo me tante squadre,
0: tante
1: perché
0: squadre,
1: occhio,
0: certo.
1: Abbiamo detto il Como, la Roma, c'è l'Atalanta di Sarri che anche sono molto curioso di vedere, abbiamo parlato della Fiorentina che in questo momento credo sia la squadra che si sta muovendo
0: di più
1: e sul
0: mercato. Non penso che faccia lo stesso campionato di l'anno scorso.
1: Non credo assolutamente, è ovvio che magari ci si aspetterà qualcosa in meno dal Bologna che rispetto alle ultime stagioni invece è stato più in alto, quindi ragazzi siamo ancora ad agosto, il mercato deve ancora entrare di fatto nel vivo e quindi poi ne parleremo quando il pallone inizierà ovviamente a rotolare. Detto questo, Manu, ci fermiamo
0: un attimo e poi andiamo da Domenico.
1: Un pizzico di pubblicità.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti.
8: Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Autoscala, guida il tuo futuro.
10: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
11: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Rieccoci in diretta, il calcio della sera. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, il nostro bomber
0: Emanuele Calaiò.
1: Manu, vogliamo al telefono? C'è
0: sì,
1: Domenico. Ciao Domenico, grazie per l'attesa.
13: Buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione, è un piacere parlare con voi. Oltre che un'emozione. No, volevo sapere se ci poteva essere la seria possibilità di tenere quest'anno Lukaku e De Bruyne, cioè, perché sembra che la tendenza è a sceglierne uno dei due, però effettivamente, come tanti altri giocatori del Napoli, l'anno scorso non hanno avuto la possibilità di esprimersi causa infortuni, quindi perché non sfruttare proprio quelle che erano le scelte dell'anno scorso? Era questa la domanda, se c'era questa possibilità.
0: Ma guarda Domenico, può succedere di tutto, l'abbiamo detto in apertura, l'ha detto anche Manna in conferenza, appena arriveranno De Bruyne e Lukaku intanto si capirà la disponibilità che loro vogliono dare al Napoli, se si mettono a disposizione, che tipo di stagione vogliono fare, se vogliono, è chiaro, se Lukaku viene qua con la speranza di fare il titolare è molto difficile. Se Lukaku si mette in testa che ci può dare una mano come alternanza con Højlund e fare quello che ha fatto per esempio nell'ultimo mondiale, essere decisivo negli ultimi 20-25 minuti e poi alternarsi con Højlund in qualche partita, bene. De Bruyne è un giocatore che ha una qualità incredibile e io in una mia squadra me lo terrei sempre, però è chiaro anche lì capire anche il giocatore che cosa vuole fare, quindi è da capire anche con Allegri quando ci parlerà che cosa vogliono fare. Poi c'è l'aspetto tecnico e l'aspetto proprio dei bilanci economici di una società, che quella è un'altra cosa da vedere, perché magari non riescono magari in questo momento il Napoli ad assorbire due ingaggi così pesanti, perché sono quasi 26 milioni di euro lordi al Napoli, e quindi magari c'è il rischio che vanno via entrambi, uno dei due, ma ci può stare anche che rimangono entrambi, quindi è un po' tutto da vedere.
1: Domenico, poi tra l'altro, ciao, ti saluto Domenico, tra l'altro poi Manu, io mi rifaccio anche non tanto alle parole di Manna ma a quelle di Pastorello, c'è l'agente di Lukaku che ha detto lui in questo momento non si sente un'alternativa, non è pronto a spalmarsi l'ingaggio. Io non so, ad oggi mia sensazione, credo che il Napoli vada a puntare più su De Bruyne che su Lukaku. Poi è ovvio che dipende dalle offerte che verranno presentate al Napoli, e di certo insomma la situazione di Lukaku secondo me è quella veramente da monitorare, perché il Napoli uno dei due ingaggi, se riesce, secondo me cerca di levarlo. È normale che poi il mercato, lo stiamo vedendo, insomma è ancora un pochino a
0: rilento. Ma infatti quando io dico bisogna capire con che testa viene Lukaku e che appunto disponibilità vuole dare al Napoli, se ha in testa di fare il titolare e farà sicuramente fatica dopo quello che ha investito.
1: A me è piaciuto molto Di Lorenzo, onestamente, dopo l'ultima amichevole, anzi in conferenza stampa gli hanno fatto proprio la domanda su Lukaku, perché poi ci ricordiamo anche come la parte finale della scorsa stagione con Lukaku che è rimasto in Belgio, eccetera eccetera, Di Lorenzo ha detto quando lo vedremo lo abbracceremo e lo accoglieremo.
0: Lo abbracceremo, ma soprattutto da capitano, lui dice, si dovrà mettere a disposizione, certo, della squadra, sia lui che De Bruyne, che tra l'altro anche Di Lorenzo come manna non gli è piaciuta l'ultima esternazione prima della fine del campionato, l'intervista, si dovranno mettere a disposizione. Poi io la penso così, Riccardo, se tu mandi via Lukaku e vuoi puntare più su De Bruyne, se tu punti su De Bruyne e lo vuoi fare rimanere, però deve essere bravo Allegri a esaltare, esatto, le sue caratteristiche, metterlo dove lui si trova a suo agio, lasciandolo magari un po' più libero di trovarsi la posizione, perché se gli dai dei compiti e lo metti in una posizione non sua, a suo agio, è un giocatore che comunque è inutile che sta a Napoli a guadagnare 7-8 milioni di euro, e più che altro magari ci metti Vergara o ci metti Giovane o ci metti qualche altra alternativa. Deve essere bravo Allegri, vuole puntare su De Bruyne, ma che in un ruolo dove esalti le sue giocate.
1: D'accordissimo. Torniamo nuovamente al telefono. Buonasera Giuseppe.
14: Buonasera, grazie. Senti, io ho una perplessità, volevo chiedere una cosa a riguardo di quello che si legge, cioè non è che mi lascia insomma tanto prendere da queste notizie, perché come ben sapete ne sono veramente a chiuso tutti i momenti, tutti i giorni. Però leggevo insomma che Gutierrez della Germania arrivano delle offerte, sentivo che Neres potrebbe essere in uscita, la stessa, sì, cosa dita sia per De Bruyne, Lukaku, eventualmente Lucca, cioè insomma diversi calciatori qualora arrivassero delle offerte insomma importanti potrebbero uscire. Dico, dato le lungaggini del Napoli, perché da qui a inizio campionato manca un mesetto, dai, più o meno, sì, le lungaggini del Napoli sui contratti, sulle chiusure delle operazioni, proprio in tempi tecnici, che non è così celere, ma se dovessero arrivare queste importanti e snellire il famoso monte ingaggi che vorrebbe il Napoli, avrebbe poi la possibilità di andare a prendere il team, il Quara di turno, ogni qualvolta si presenta delle situazioni di rinnovo progettuale, perché ti viene bene una volta, cioè ti può venire bene anche due volte se sei così bravo a tenere già programmato. Però io ecco, la mia perplessità è proprio questa, perché si parla spesso di snellire l'ingaggio, offerte, nessuno è incedibile, ma dico, Manna ha già in mente un qualcosa o stiamo navigando un pochino nel buio? Perché mi sembra un pochino confusionaria la cosa quest'anno. Dico la verità, volevo un vostro parere, vi ringrazio e vi seguo.
1: Ciao Giuseppe.
0: Grazie Giuseppe, ma guarda, non penso che sia confusionaria. Manna è stato chiaro, Manna in questo momento, dopo quello che comunque Napoli ha speso l'anno scorso, vuole cercare di migliorare i giocatori che attualmente c'ha in casa e cercare di non fare minusvalenze con quelli che comunque ha acquistato l'anno scorso, e quindi vuole puntare sulla rosa attuale. E poi vuol dire, non è che il Napoli è senza soldi, che non può fare mercato. Il Napoli è comunque in positivo, ha i bilanci a posto, però magari cerca di affidarsi più a quella base che il Napoli ha, e magari di fare, se riesce, qualche operazione che è sempre stata la politica del Napoli, andare a prendere magari il giovane di turno che magari è sconosciuto ma che poi ti rende come Kvara. Anche perché poi ce ne sono tanti, c'è il problema della lista, ci sono tanti over, è normale che il Napoli in questo momento non è intenzionato a vendere Gutierrez, a vendere Neres, a vendere i suoi pezzi pregiati, anche perché se tu poi vai a vendere Gutierrez devi prendere comunque poi un'altra alternativa, un rimpiazzo altrettanto forte. Però dato che Manna ha detto noi vogliamo puntare su quelli che noi già abbiamo, e in teoria queste voci, queste sirene, che poi sono solo sirene perché sono trattative che si fanno ma non c'è ancora niente di concreto né dalla Germania per Gutierrez, sono sondaggi che comunque si fanno. Quindi è chiaro che poi ci sono dei ruoli è che tu ovviamente devi andare a occupare delle caselle, che ne andare a occupare perché a livello numerico
1: ti servono.
0: Per esempio, se tu, io penso che attualmente il reparto offensivo è quello dove sta meglio, perché comunque a sinistra c'hai Lang, c'hai Alisson, c'hai Lukaku, c'hai Giovane, c'hai Vergara, c'hai Politano, c'hai Neres, c'hai Holund, e a centrocampo, diciamo, i tre con De Bruyne e Gilmour, e c'hai ancora Foro Ruscio, e il problema è dietro, e quindi in difesa numericamente è andato via Juan Jesus, e Beukema è acciaccato, Buongiorno ce l'avrai a gennaio, e c'hai Marianucci e Marin, che sono due punti interrogativi. Marianucci ti fa più comodo perché comunque è un under e va bene così, ma tu in questo momento, dato che l'anno scorso in difesa hai fatto acqua e Allegri ci lavora tanto con la fase difensiva, a te ti serve un centrale forte di sinistra, e là su quello tu non puoi sbagliare. Poi negli altri ruoli, tranne qualche alternativa, sei coperto, secondo me, cioè, quindi non...
1: in alcuni anche parecchio, tra l'altro,
0: esatto. Quindi è normale che il Napoli attualmente c'ha 35 giocatori, che la maggior parte sono pure giovani, cioè, quindi è normale che deve sfoltire, anche perché, ripeto, c'è il discorso della lista, che comunque non è, devi comunque dare un occhio, e quindi secondo me più il Napoli magari fa con qualche giocatore un po' di cassa, e più magari può acquistare. Per esempio, per prendere il difensore forte, uno forte deve uscire,
1: inevitabile,
0: caro Riccardo, perché sì. Per esempio, se esce Anghissà o Lobotka,
1: ma lo stesso Neres, che è comunque un calciatore forte, che fa la differenza, l'abbiamo visto, ma che purtroppo storicamente ha problemi di infortuni,
0: magari con 25-30 milioni che ti danno,
1: considerando che hai bloccato Ceballos,
0: esatto,
1: e che arriverebbe Ceballos al posto di Neres, visto che in questo momento, da quello che ci arriva, vorrebbe studiare e valorizzare di più Lang in questo momento, proprio per il punto interrogativo che c'è attorno a Neres. Credo che il Napoli con quei soldi andrebbe a prendere il centrale di difesa,
0: esatto,
1: senza dimenticare anche l'operazione. Oggi abbiamo parlato con il suo agente Favasuli, per esempio, abbiamo parlato con Mario Giuffredi, che insomma, noi non diciamo che è un'operazione già bella fatta e impacchettata, però sappiamo che il Napoli è sul calciatore, piace tanto l'esterno del Catanzaro, tra l'altro anche in orbita nazionale, sarebbe per di più un under, cosa importantissima, ed è probabile che più in avanti poi si arrivi ad intensificare quelli che sono i rapporti. Quindi hai Di Lorenzo che è titolare, prendi l'alternativa di Di Lorenzo, che è giovane, che è futuribile, come Favasuli. Esce Neres, prendi Ceballos, giovane, abbassi il monte ingaggi, e con quei soldi vai a prendere anche un difensore centrale. Potrebbe essere questo un disegno di mercato di quello che potrebbe succedere al Napoli. Si parla di un portiere, benissimo, ma prima deve uscire uno tra Meret e Milinkovic-Savic. Quindi il discorso è sempre quello, è un po' un domino, ragazzi, che va ad essere completato di volta in volta. Il Napoli le idee chiare in questo momento ce le ha, continuo a dirlo, non vi dove quello che potrebbe succedere al Napoli. Si parla di un portiere, benissimo, ma prima deve uscire uno tra Meret e Milinkovic-Savic. Quindi il discorso è sempre quello, è un po' un domino, ragazzi, che va ad essere completato di volta in volta. Il Napoli le idee chiare in questo momento ce le ha, continuo a dirlo, non vi dovete spaventare di quello che è un apparente

0: si sta per chiudere, secondo il mio punto di vista. Le parole di Manno sono state molto chiare. Lui l'ha detto, ha detto: non entrano se non escono, come state ribadendo voi. Quindi queste sono le cose vere. Chi segue il Napoli dovrebbe già saperle queste cose. Quindi parlare di mercato, secondo me, è inutile. Loro sanno quello che devono fare, l'avete detto. Poi volevo un dato da voi per quanto riguarda la fiducia nei risultati del Napoli, come ha detto Tonino 1, ha detto che facciamo il quinto posto. Tutti gli abbonamenti sono stati già rinnovati, esatto.
1: Non lo so, il dato sugli abbonamenti onestamente non lo so.
0: Guarda, quindi dovresti informarti, ma io ho sentito dire che si sono tutti rinnovati. Quindi questo dimostra la fiducia dei tifosi del Napoli nei riguardi della squadra.
2: Sì.
0: E questa è la base per cui noi poi dobbiamo seguire il Napoli. Dire che fa il quinto posto, secondo me, non è da tifosi del Napoli. E dire che non ci sono giocatori che sanno tirare i calci d'angolo, non è da tifosi del Napoli. Questo è quello che mi ha dato molto fastidio nell'intervento di quel signore.
2: Beh, diciamo che ovviamente
1: ognuno ha le proprie idee, dai.
2: Caro Tonino, da queste deduzioni ovviamente ognuno esprime il proprio pensiero.
0: Ma non si dicono queste cose.
2: No.
0: Se sei tifoso del Napoli, devi dire impareranno, miglioreranno. Sicuramente abbiamo queste difficoltà.
2: Sì, però Tonino, anche io sono tifosissimo del Napoli.
1: Tonino, aspetta,
2: ma
1: facciamo rispondere Manno.
2: Anche io sono tifosissimo del Napoli, però è chiaro che da parte mia, da tifoso, se io vedo che il Napoli ho l'opportunità di battere 10 calcio d'angolo e Politano su 10 me ne sbaglia 8, è normale che mi stizzo, no?
0: Ho capito.
2: Non per questo mi arrabbio, non sono più tifoso del Napoli.
0: No, ma non, secondo me un vero tifoso del Napoli queste cose non le dice proprio per radio, perché questo è un mezzo, è uno strumento che va di fronte a tante persone.
2: Sì, lo so, ma diciamo che il confronto è bello farlo anche in radio, col giusto rispetto ed educazione.
1: Bravo,
2: ognuno dice la propria. È chiaro che se poi si va a criticare così a prescindere, per esempio se mi chiamano e mi dicono il Napoli con Allegri farà male prima che inizia il campionato, e allora è normale che ti dico: cavolo, aspetta un attimo, aspettiamo che inizia il campionato, vediamolo e poi critichiamo, non magari a priori, capito? Allora su questo allora sì, è una critica così fatta, però la critica costruttiva secondo me va anche bene,
1: perché era un dato che effettivamente il Napoli deve migliorare, no, Tonino? Cioè, quello sui calci piazzati lo abbiamo detto più
2: appunto
1: volte.
2: Perché sei tifoso del Napoli, vuoi il bene del Napoli, che dobbiamo cercare di migliorarci nei calci d'angoli, perché le partite che magari non si sbloccano su azione, le palle native sono importanti, che riescono a sbloccare una partita. Quindi proprio appunto per il bene del Napoli noi cerchiamo sempre di andare sempre a migliorare.
1: Assolutamente sì. Salutiamolo Tonino, non ti arrabbiare. Andiamo al telefono da Corrado. Buonasera Corrado.
3: Buonasera ragazzi. Premesso che io sono un vecchio tifoso del Napoli, ho 62 anni, ero allo stadio alla presentazione di Maradona. Però mi sono sempre riservato il diritto di poter criticare, visto che pago il biglietto, pago l'abbonamento quando ce l'avevo, se qualcosa non mi piace la dico. Io quindi in risposta all'ascoltatore di prima, vorrei solamente capire il Napoli qual è la sua strategia, perché così come la rosa è indiscutibilmente una rosa forte, ma se mi si dice che Lukaku è in partenza, Neres è in partenza, Aguissà non si sa se rimane, De Bruyne non si sa se rimane, ci sono diversi infortunati, pare che come abbiamo finito il campionato così abbiamo iniziato il ritiro. Io sono abbastanza perplesso anche per le lungaggini dei contratti che fa il Napoli. Se ci riduciamo agli ultimi dei giorni, vedi il caso Gila, tutto quello che puntiamo poi ce lo soffiano via chi è molto più veloce di noi. Questa è l'unica mia perplessità, premesso che non mi è mai piaciuto il gioco di Allegri, però le do fiducia adesso all'allenatore del Napoli, vediamo cosa farà.
2: Condivido, nel senso, tu hai espresso il tuo pensiero. Io ripeto, a parte che gli infortuni che ci sono quest'anno, Buongiorno è un infortunio che aveva secondo me già da prima.

0: ma non si è in ritiro.
1: Questo è grave che non se ne siano accorti, ragazzi.
0: Ma non è il discorso non se ne sono accorti. Ovviamente io sto ipotizzando, perché io tante cose non le so. Ci può stare che già lui a fine stagione aveva già un dolore al ginocchio, ha iniziato magari prima del ritiro a muoversi, a fare degli allenamenti personalizzati, e ha continuato ad avere fastidio. E allora, se prima magari con le cure si riusciva comunque a tamponare questo infortunio, il dolore è continuato, e allora secondo me si è aspettato e si è deciso di operare per non trovarsi nella stessa condizione di l'anno scorso. Però questi infortuni leggeri che ci stanno in ritiro, come magari Rafa Marin,
2: sono precauzionali.
0: Bökerman
2: ha avuto un problema che, insomma, vedremo, probabilmente verrà risolto nel corso di Castel di Sangro, però tolto quello di Bökerman, gli altri sono tutti precauzionali.
1: Quindi in sostanza il Napoli dovrà comprare un difensore centrale.
2: Questo lo stiamo dicendo da un po',
0: dicendo da giorni, perché
1: i centrocampisti, se due escono, almeno due devono entrare.
0: Però su questo
2: io non credo che Anguissa esca, quindi
0: questo, Corrado, nel senso, come ti stavo dicendo prima, il Napoli in questo momento non ha intenzione di vendere nessuno, né Neres né Anguissa, è in fase di valutazione.
2: Esatto.
0: E poi è chiaro che se arriva un'offerta per Neres, per Anguissa, di 25-30 milioni, e andresti comunque a fare una plusvalenza importante, allora lì esce uno ed entra un altro. Con quei soldi puoi andare a prendere eventualmente un altro centrocampista, o se ti serve il difensore. È normale che, e se non esce nessuno dei titolari, dei giocatori importanti, il Napoli deve prendere 30 milioni di tasca sua e deve andare a prendere il difensore centrale. Questo è
2: esattamente. Chiediamo un pizzico di pazienza a Giuseppe, perché incombe la pubblicità, davvero nemmeno 60 secondi, e poi torniamo con il rush finale del calcio della sera.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ultimo rush finale di questa puntata, andiamo da Giuseppe.
6: Riccardo, buonasera Emanuele.
2: Ciao Giuseppe.
6: Complimenti per la trasmissione. Ho seguito anche la trasmissione del direttore Matteo De Maggio oggi a Galdino. Comunque già si prese, si dicono che comunque ci sono degli acquisti, non ci sa ancora diciamo l'ok del presidente, però il Zeballos e comunque il vice di Lorenzo ci sta. Stiamo avendo un centrale, sì, è giusto che lo prendiamo, però la squadra, ragazzi, è forte, stanno tutti quanti in forma. Ma è forte qua. Io poi sugli attaccanti, sinceramente, penso che il tempo di Lukaku è finito. Io De Bruyne per tutta la vita, anzi, perché ha proprio il centenario per fare la Champions, la qualità del giocatore e tutto, sicuramente, anzi, l'anno prossimo rinnoverà ancora anno per anno, perché il presidente ha un desiderio di vincere la Champions League, a parte di fare comunque lo stadio nuovo e tutto, chi lo farà, ma la Champions League ce l'ha proprio alla gola.
2: Magari
6: certo. non speriamo sempre del bene, noi, certo. Non per la oggi, per la qualche giorno, non lo sappiamo. però giustamente ci vuole un centrale forte che esce. Io non sento Gatti, ma è l'allenatore che comunque l'aziendalista qualche nome ha dato comunque.
2: Ma certo,
6: diciamo, la,
2: ma è lui che decide.
6: Vuole, diciamo, in quel ruolo, si parla di Soleva, Soleva pure destro. Non facciamo lavorare la manna e facciamo con Allegri, che ha vinto molto tanto, dobbiamo iniziare tanto conto e tutto di tutto quello che ha fatto con noi. E mi piace anche me Giovane. Giovane, come voi definitessi, come la Spaduri, sì, è una persona che fa la seconda punta, è forte tecnicamente. Infatti è salvo dei rigori, è molto freddo, mi vedo tutti gli allenamenti che possono proprio in bene con l'azienda mia, perché non posso lavorare con caldo. E quindi vedo tutto, comunque Giovanni è una ragazza, comunque tu a Giovanni 20 milioni di euro. Giovanni l'anno prossimo il campionato farà e va a 40.
2: Speriamo.
6: E poi sono molto fiducioso per l'anno, sono stato sempre un fan di Langa. Forse con un altro allenatore.
2: Mi piace il tuo ottimismo, Giuseppe, dai, speriamo.
0: Ma anche perché speriamo bene. De Laurentiis,
6: con Zeballos può fare destra e sinistra, comunque diciamo. Poi Lukaku.
2: Vediamo, è caduto Giuseppe, mi è caduto, sentiamo pure un po'
0: Giuseppe,
2: di...
0: Però beh, è molto,
2: ventata, no, molto ottimista,
0: alla fine ci sta, noi siamo solo che contenti se gli acquisti comunque fatti l'anno scorso, come Lang, come Giovane, come Luca, anche noi saremmo contenti perché il Napoli non andrebbe in futuro a svendere e non farebbe minusvalenze, quindi una cosa che comunque De Laurentiis ha chiesto ad Allegri è di magari rivalorizzare, rivitalizzare alcuni di quelli che l'anno scorso non hanno performato di quello che ci aspettavamo, quindi noi possiamo essere solo e contenti se Luca cambia atteggiamento, che l'anno
2: tra l'altro gli facciamo gli auguri a Lorenzo Luca, è diventato papà, è nato, sì, Leonardo Luca, quindi tanti auguri all'attaccante.
0: Questo bambino gli porta a essere un po' più maturo,
2: la vita te la cambia, questo è poco ma
0: sicuro.
2: Ti devo chiedo a Fabrizio e a Rodolfo, che sono in linea, giusto 30 secondi di pazienza, perché questa te la devo fare, che Paolo da Malta ci scrive una domanda per l'arciere: venderesti Gutierrez per prendere Theo Hernandez? Manu?
0: Ma guarda, questa me l'aspettavo, questa domanda, perché è uscita questa notizia di Theo che a quanto pare si è proposto al Napoli, e adesso non so se venderei Gutierrez, ma non penso, perché Gutierrez è un giocatore forte, è giovane, il Napoli ha investito e dovrebbe essere lui il futuro comunque della fascia sinistra del Napoli. E io Hernandez lo prenderei a prescindere, perché per me è un giocatore forte che in Italia, visto il livello che ci sta, può fare ancora la differenza. È stato convocato pure al mondiale da Deschamps, quindi un giocatore integro, che comunque c'ha ancora fisicamente, sta bene, crossa bene, c'ha tiro, c'ha sempre quei 4-5 gol in stagione, è un giocatore che conosce il nostro campionato e che comunque ha vinto, c'ha anche esperienza a livello internazionale, ha fatto la Champions, quindi è un giocatore che io comunque prenderei. Sono quei giocatori come De Bruyne, no? Sono diciamo dei top che, anche se sono avanti un po' con l'età, ma comunque in questo campionato potrebbero fare sempre la differenza, per quanto mi riguarda.
2: Vediamo, io Gutierrez non lo toccherei assolutamente, no, perché è un calciatore che secondo me ha margini di crescita.
0: Manderei, diciamo, più Oliveira, secondo me.
2: Sì, su questo son d'accordo. Andiamo al telefono, Fabrizio, buonasera.
7: Ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione.
2: Grazie.
0: Ciao Fabrizio.
2: Grazie.
7: Volevo chiedere una cosa: l'anno scorso tutti quanti ci dicevano che per il Napoli era difficile ripetersi, ma non sento dire che pure per l'Inter sarà difficile. Questa regola vale solo per il Napoli.
2: È sempre difficile ripetersi, caro Fabrizio.
0: Vincere non è mai facile di solito, e ripetersi ancora peggio.
2: Ma infatti basta che vedi lo storico degli ultimi anni, bisogna risalire alla Juventus per vedere due scudetti di fila vinti.
7: Napoli era difficile, ma pure per l'Inter. Poi ogni anno voi mi insegnate che è un anno diverso dal precedente.
2: Ah, ma infatti, guarda, se ti riferisci a quello che dicevamo prima, Fabrizio, noi abbiamo detto l'Inter l'anno prossimo sicuro vince, e l'Inter parte favorita, ma così come partiva il Napoli l'anno scorso, secondo me favorita, perché eri campione in carica. Quando sei campione in carica è inevitabile che le attenzioni e i pronostici sono dalla tua. Poi un conto sui pronostici, un conto è il campo, e lo abbiamo visto quanto è complicato ripetere, ma lo sarà pure per l'Inter, su questo sono d'accordissimo.
7: E poi volevo fare un'altra domanda: secondo voi, per quanto riguarda il difensore, di questi difensori che dovrebbero arrivare, chi è il più veloce? Perché questa è la qualità che ci serve.
0: Forse Solé, di quelli che comunque si sono fatti nomi, è quello che riesce a scappare meglio all'indietro, e poi è un marcatore che si avvicina più alle caratteristiche di Buongiorno, perché purtroppo l'infortunio di Buongiorno ci ha portato a un'assenza importante, che è l'unico difensore marcatore che ha il Napoli, che ti viene a attaccare alle caviglie, che ti viene a attaccare in avanti, che sa scappare all'indietro, anche se l'anno scorso non ha fatto una grande stagione, però comunque ha quelle caratteristiche là. Io, per quanto mi riguarda, sarebbe perfetto un giocatore a sinistra per il Napoli a 4, sarebbe Lucumi del Bologna, per quanto mi riguarda.
7: Mi piacerebbe molto.
0: Sarebbe devastante, farebbe un grande acquisto, ovviamente.
7: E come lo vedresti Gabriele del Lecce?
0: Allora, Gabriel De Lecce, allora, per me è un ni, cioè se mi devo basare sulla stagione fatta, ti dico ok, ma era la stessa cosa che dicevamo di Lucca a Udine, io ti dicevo ha fatto bene, però io ho paura, perché in questo calcio moderno basta che un giocatore fa un anno che va in una big e poi magari non ha, secondo me, le caratteristiche per una, cioè secondo me si deve ancora confermare per qualche anno per vederlo in una big, secondo me.
7: Vogliono almeno un paio di anni, ci sono indele.
0: Eh sì, perché se no si fa il rischio, come di tanti giocatori, come basta un anno, si gonfiano i cartellini, 30-40 milioni, 3-4 milioni di ingaggio. Poi da Udine vieni a Napoli, che è tutt'altra città, tutt'altri obiettivi, e c'è il peso di essere stato pagato 40 milioni, e magari tu non reggi il peso, e quindi spesso succede questo.
7: Vi ringrazio e vi auguro una buona serata.
2: Ciao Fabrizio, grazie.
0: Ciao Fabrizio.
2: Alla prossima. Ultima telefonata, direi. Andiamo da Rodolfo.
0: Ciao.
8: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Ciao,
8: io ho bisogno di un po' di conforto, perché io invece, a differenza dell'ascoltatore di poco fa, sono abbastanza pessimista.
2: Sei più pessimista tu.
8: Si dice a Napoli non si verrà via. Cioè qua ogni giorno esce, e adesso hanno chiesto di Gutierrez se il Napoli fa il prezzo. Allora non è più Lang che dovrebbe andarsene, ma è Neres. Ma lo stesso non si vede la via. Cioè noi non mettiamo una scopa né a vendere né a comprare. Cioè, ma poi alla fine abbiamo venduto due giocatori, tra cui Asa, un 2004 a 2 milioni secchi senza neanche le compra. Ragazzi, allora
2: sì,
8: io non
2: ma con il 50% di o il 40%
8: no,
2: di rivendita.
8: No. Io sono andato a vedere sul sito del Frosinone.
2: C'è
8: il
2: la rivendita.
8: Ci ha dato 2 milioni e noi gli abbiamo dato Asa.
2: Sì, ma c'è la percentuale sulla futura rivendita, Rodolfo.
8: Ok, va bene, mi informerò, ma non sono convinto di quello che state dicendo,
2: c'è la
8: percentuale. Sono andato a vedere sul sito del Frosinone.
2: Vabbè, ma non sempre quelli che sono poi comunicati specificano tutti i dettagli. Però detto questo, Rodolfo, adesso a prescindere da tutto.
8: Cioè,
2: ti faccio io una domanda. Asa, secondo te avrebbe trovato posto in questo Napoli?
8: Ma non c'è, ma che vuol dire avrebbe trovato posto? Oggi non l'avrebbe trovato, domani sì.
2: Guarda, hai Gilmour in quel ruolo, tu hai puntato su Gilmour per il futuro.
8: Ma lasciamo stare il fatto di Gilmour, che noi abbiamo preferito Gilmour a Gaetano. Ragazzi, noi abbiamo venduto Gaetano l'anno scorso e ci abbiamo Gilmour, quando Gaetano avrebbe fatto da napoletano il suo dovere anche di più.
0: Però, lo so, Rodolfo,
8: dire,
0: ma
8: alla fine io ero fiducioso, ma sono fiducioso, però sono pessimista, perché non si vede la via. Cioè,
0: Rodolfo,
8: secondo me ci manca qualcosa per stare sul pezzo.
0: Allora, intanto
8: ogni giocatore c'ha la sua problematica, e Lukaku c'ha una problematica, e De Bruyne c'ha la problematica. Anche Sa potrebbe avere la problematica, perché se non rinnova il contratto non si sa che fine fa. Ragazzi, ma mancano 20 giorni all'inizio del campionato.
0: Lo so, però è un mercato.
8: Cioè, noi abbiamo messo zero, non abbiamo fatto una scopa né a vendere né a catà.
0: Il discorso che ci sta ancora tempo, Manna sicuramente sì, ha un lavoro da fare importante.
8: È un giorno in meno, come quando facevamo il militare che facevamo la sticca, ogni giorno che passava era un giorno prima che dovevamo poi andare a casa. Cioè, non veramente a questo punto non c'è domani, mo viene sabato e domenica non si fa niente, perché ovviamente non si fatica, è normale, ci sta anche il mare per Lorenzo, e quindi ne mancheranno 18 di giorni. Ragazzi, noi non abbiamo fatto un intervento, abbiamo venduto solo due giocatori e basta. Poi, non lo so, ditemi voi, se uno non deve stare pessimista così, perché la squadra come sta non c'è, eh.
0: Secondo me non c'è da essere pessimisti, neanche essere
8: due centrali di difesa, non di uno, perché i centrali di difesa non sono mai troppi.
2: Rodolfo, ti dobbiamo salutare, siamo che siamo in chiusura.
0: Abbiamo capito il quadro di Rodolfo, che magari rispetto a qualche tifoso ha qualche preoccupazione in più,
2: sì.
0: Ci può stare. Io continuo a dire che comunque ancora c'è tempo. Non penso che il Napoli abbia fatto chissà negli ultimi anni quanti giovani ha fatto esordire.
2: È rimasta la squadra del secondo posto per ora.
0: Quindi vuol dire che il Napoli parte da una buona base, non deve fare chissà quanti acquisti, ha questo problema che deve sfoltire. Però assolutamente non sono pessimista, come non sono entusiasta e incomincio a dire a Napoli arriverà primo, secondo, non mi sbilancio. Penso che il Manna c'ha da fare un bel lavoro, ma che ancora c'è assolutamente tempo. Salutiamo Ricky, ringraziamo Nello Iorio che ha curato la parte tecnica, e ringrazio Riccardo Catapano.
2: Grazie al nostro Emanuele Calaiò. Domani il calcio della sera, edizione speciale di fatto, Mano, perché domani è una giornata speciale.
0: È una giornata speciale, ci sarà delle due feste. Sì. Domani inizierà ovviamente quella organizzata dai gruppi organizzati, sarà una bellissima festa e noi saremo qua a commentarla con la nostra famiglia Kiss Kiss.
2: Assolutamente, appuntamento quindi a domani per quanto riguarda il calcio della sera, da Riccardo Catapano
0: e da Emanuele Calaiò è tutto, buona serata
2: a tutti.
9: Save the date, il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: questo treno per qui sto sotto di te.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF CCL Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
0: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: siamo alle ultime puntate di questa stagione di Yes Sano Kiss Kiss e io per un anno ho provato a esaltare, a magnificare la bellezza del mio collega, ma anche oggi trovo difficoltà perché la sua bellezza...
1: Ma perché mi fa in galera a me? Cioè, mi fa commettere una cosa in onda, mi fa licenziare.
0: Perché la sua bellezza è inarrestabile, sì, sul 76 del digitale terrestre Rosario Verde.
1: Domani,
0: eccolo qua.
1: Da 24 agosto quando torniamo te li scrivo, va bene? Le aperture
0: no,
1: da...
0: no, non le leggerò mai.
1: Le aperture d'autore accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Tu, signori, d'autore, ne vorrei leggere tre.
1: D'autore scarso, ma è scritta cosa si dice d'autore, ok?
0: Come scarsa la regia, direbbe Rosario Verde. Buongiorno Simone Zaccaria, come stai? Tutto bene? È tornato.
1: Ma vuole mettere in mano culo, lui?
0: No, lui no, ci vogliamo bene, guarda. Si sta scrocchiando il ragazzo, giusto così, per stiracchiarsi un po'. Iniziamo, come sempre, due ore, cari amici e care amiche, 342 00 00 100 per i vostri messaggi, ma lo sapete, prima c'è sempre un pizzico di musica.

0: partire, signor Verde? Da dove?
1: Notizia acquiccia. Umida. Trenino. Quando le cose si fanno per noi, pesacane, ringraziando il Signore, quando ogni tanto una cosa buona. Allora, Trenino, acquedotto di Napoli, l'ABC, la società che serve l'acqua a Napoli, diventa un SPA di benefit pubblica.
0: Ci voleva.
1: Un branco di facinorosi l'altra volta ha protestato, se vi ricordate già ne abbiamo parlato, perché non la voleva far diventare, ha approvato la trasformazione, quindi la giunta comunale Manfredi approva la delibera di trasformazione di ABC in azienda dell'acqua di Napoli in SPA pubblica, società di benefit in house.
0: Bella, sembra una cosa di un club in house
1: fino al 2080, mica il fine di mano, fino al 31 dicembre 2080 l'ABC diventa un SPA di benefit house pubblica.
0: Attenzione, non confondiamola con una spa, non è che sta diventando un centro benessere. No,
1: pure ci azzicca l'acqua. Trenino, ma si contenta, no? Ha approvato la delibera. Allora, il Consiglio Comunale, 24 luglio rimarrà storica questa cosa, grazie. Ha approvato la delibera che trasforma l'assetto societario, non più quindi un'azienda speciale, una sorta di costo del comune, ma una società per azione in mano pubblica con un capitale sociale di 53 milioni. Ascoltate, 53 milioni che sta società deve. Capitale pubblico 53 milioni che erano pubblici,
0: sì.
1: Ebbene, sono diventati SPA, oltre altri circa 200 milioni, ma
0: 253
1: su 53 più altri 200 milioni 253. Di fondi che erano, insomma, vabbè, lasciamo
2: c'era la tua firma sopra?
1: Insomma, quando la cosa è pubblica, noi faremo parte del pubblico.
0: Io credo di no. Nulla in sto pubblico. Siamo sempre
1: l'acqua.
0: Certo che la
1: fa. Voi pure tu allora sei pubblico.
0: Ma non sento il servizio.
1: Ma Mosei SPA, oltre altri circa 200 milioni di fondi e riserve di un patrimonio che sarà. Poi c'è anche un altro patrimonio della società che sarà quantificato da parte di un tribunale di Napoli entro i prossimi 6 mesi, quindi oltre i 53, oltre i 200 ci sta tutto questo patrimonio che verrà quantificato dal Tribunale di Napoli.
0: Cos'è una
1: società di società benefit? Allora, una società benefit, ve lo spiego che cos'è, è spesso indicata come SPA-SB, società benefit. Se è una società per azioni, è un'azienda che unisce lo scopo di lucro, sentite? Trenino, tutti quanti ballate il trenino. Allora, unisce lo scopo di lucro, quindi guadagnare, con l'impegno a creare beneficio comune. Pubblico. Per esempio, ti devo dire, ma per esempio la società che ha partecipazione maggioritaria comune, no? Mettiamo in casa a fine anno hanno guadagnato 100 lire. Cioè, non guadagnate niente.
0: Wow, ma 100 lire, com'era bella la 100
1: quell'euro
0: lire?
1: Quell'euro guadagnato verrà investito in verde pubblico, in scuole e roba varia. Okay?
0: Bello.
1: Quindi tutti i guadagni, non è che il comune dice ma catta la macchina, ma catta a fare vacanze, o il sindaco dice ma va a fare vacanze questi soldi, no, viene investito. Quindi se ci sarà un aumento dell'acqua, no? Sarà un aumento dell'acqua, perché poi insomma si bisogna anche, perché se ne SPA ci saranno anche gli azionisti e roba varia, ci sarà però quel guadagno, anche se ci sarà un aumento, quel guadagno era investito. Trenino, sei contento? Non mi dici che non sei contento, ma è meglio che poi migliorerai, perché diciamo la verità, uno dei problemi grossi che aveva Napoli è proprio che lo fatto quando tu arrivava l'acqua.
0: Ma tu dici che aumenterà l'acqua?
1: Tu non sei caso tu, sai, tu sei caso a Madrid, sei a Napoli, no? Dici mai la verità, avevo un problema, arrivava la fontana, asceva l'acqua, insomma, asceva l'acqua.
0: Sì.
1: Asceva.
0: Perché non do?
1: Ma esce meglio. Ma vedo una pressione. Ma meglio quando apri all'acqua invece fa trenino.
0: È bello, una società per azioni poi ha finalità sociali, no?
1: Bello, certo, pure se ci sarà un aumento, voi se pure avrete un aumento, chi lo sa. se ci sarà un aumento, quell'aumento sappiate, dice vabbè, su panni 100 euro in più, però vuoi mettere, frate, fai una aiuola. Guarda com'è bella sta trenina, trenina,
0: fai
1: obbedire, sa, è sciacqui.
0: Ah, la cosa tanto sciacqui. A me non mi riguarda, io sono Gori.
1: Tu sei di poi, ma portici con me, pure se sarà privata, è privata.
0: Però è un'altra società. Si chiama Gori.
1: Noi siamo SPA. Micio grosso,
0: in house, però
1: siamo in house, in e house. Sono più grossi. Quindi, insomma, ringraziando a Dio, grazie. È stata approvata questa cosa qua. Va bene, ne abbiamo parlato l'altra volta. Si è fatto quello sciopero.
0: I poteri forti allungano le loro mani sull'acqua. Bene,
1: non dice nessun sa, non dice nessun sa. Mi dissocia quello che sta dicendo lui. È una buonissima cosa. È una buonissima cosa. Oh, vedremo fino al 2080.
0: Chissà se lo vedremo mai il 2080.
1: Non lo vedo, il 2080 è impossibile, non lo potrò mai vedere.
0: Potresti arrivare tranquillamente a
1: 85. Prima morì, mi faccio sciacquare e mi faccio mettere in da cascetti.
0: Muri così.
1: Prima mi cremiamo, faccio un umidino, una bella doccia.
0: Lo cremiamo così, limpido.
1: Una doccia molto, facciamo una doccia molto. E capito, bello, poi faccio cremare così, umido. Umido. Mi faccio cremare benissimo.
0: Magari anche sotto sale, che dici? Come vorresti essere cotto? Sentiamo.
1: Vedremo. Ecco, chi sta ascoltando, che abbiate memoria. Ecco, mo stiamo pagando un euro. Vediamo se nel futuro, insomma, pagheremo di più. Però sappiate che se anche quel più che paghiamo, sappiate che state facendo una aiuola, state facendo una.
0: Ma tu dici che è una manovra per far sì che tramite l'acqua si possano recuperare fondi per fare investire nella città in altre.
1: Sto spiegando cosa è un di benefit in house, insomma, che i soldi poi quelli là di guadagno verranno poi redistribuiti, per forza devono essere redistribuiti in. A meno che non ci sono nati guai.
0: Dice obiettivo doppio: fare profitti per i soci e nello stesso tempo aiutare persone, ambiente, scuola e cultura, così come abbiamo detto
1: fare
0: prima.
1: Fare profitto per noi ne tremo, che non fai modo di profitto, è Repubblica, no? Però oltre a fare il profitto, per quelli là che guadagneranno le cose, verranno reinvestiti. Ma vedremo, insomma, se ci.
0: Vuoi dire?
1: Vedremo.
0: Dago, dammi un attimo di silenzio. Vabbè, magari una cosa buona per la città, no?
1: Sicuramente è buona.
0: Ah, ok. Allora,
1: guarda, Pesane, posso dire con cognizione di causa, dovunque, in qualsiasi comune, anche quelli là che ci stanno ascoltando, hanno privatizzato oppure hanno l'acqua, tutti quanti hanno avuto bollette più meno care, servizio più efficiente, roba. È vero? Ditecelo al 342 00 00 100 oppure dopo in diretta al 081 546.

0: Allora andiamo a vedere qualche messaggino di quelli arrivati al 342 00 00 100, ma se volete poi dire la vostra 081 546 6873. Putin a chiave l'acqua, chiude.
1: Eh beh, dice comunque, che si bisognava farlo, se no non si poteva più andare
2: avanti. Scusami tanto, sì. Non ne capite niente. Allora, prima mi accatta mai, poi mi acconci un giardino e poi faccio cose e poi si rimane qualcosa, acconci il giardino pubblico, mette il
1: guadagno,
2: capito? Il si guadagno. Rimane, sempre se rimane.
1: Eh beh, certo, il guadagno, penso che rimane. Comunque aumenterà, eh? Aumenterà la bolletta, se oggi pagavamo un euro, ora pagheremo due. Chi lo sa, non pensi che aumenterà la bolletta?
0: Io penso che tu faccia parte della stessa società che ci cita Antonio. Dice: buongiorno, la società che ho è la FFDG, che vuole dire famiglia finanziata dall'ognuno. Ed è per questo che lo amo.
1: Tanto papo ognuno. Pronto? Ma tu?
3: Oui. Domenico da Mandova.
1: Ciao,
3: proprio in base a quello che state dicendo, quattro dell'acqua, io proprio la testimonianza viva che l'acqua da noi è privata e va tutta una chiave, quindi voi volete.
0: Ma perché dove sei tu?
3: Mantova, in provincia di Mantova.
0: Mantova, ok.
3: No, diciamo che i bulletti sono sempre che ricevate, quella che non pagano gli altri da papà noi. E
1: tu pensi che con una SPA Benefit come hanno fatto a Napoli aumenteranno le bollette?
3: Ma perché qualcuno l'acqua che non la paga la deve pagare per forza, se non riescono a recuperare da qualche, quindi non cambierà mai niente.
1: Vediamo.
3: È sempre vecchia, quindi.
1: Vediamo.
0: Però scusami, a Mantova,
1: come ha detto di no,
0: a Mantova è come a Napoli, cioè è una SPA come, cioè come dire, sì, privata, sì, ma comunque vuoi, oppure è proprio privata?
3: È gestita da una ditta privata, la gestiscono loro, ecco, non lo so
1: vedi un attimo acqua,
3: come è stata messa giù, però comunque è privata, non è più pubblica già da tanti anni ormai.
1: Vabbè, pessimista, al nord non le sapete fare le cose, per questo.
3: Devo dire un'altra cosa, Marco, mi senti?
1: Sì.
3: Hai fatto gli auguri a tuo figlio oggi?
1: Perché oggi credo?
0: È San Leonardo?
3: No, oggi è San Leopordo.
0: Leopordo ci ha messo. No.
3: Giuro, oggi è San Leopordo. Oggi ci lavora al bambino.
0: Ah, ecco perché sorrideva stamattina quando si
3: sveglia. Quello che ha fatto Rosario.
0: Grazie, caro, un abbraccio.
4: Ragazzi, da un cittadino della provincia di Caserta che ha subito la stessa cosa, la privatizzazione dell'acqua, vi dico che è una cosa buona, veramente ne trarrete proprio benefici assai proprio.
1: Come? Ma che è il suo pessimismo? Questo pessimismo cosmico, ma che cos'è?
0: Allora, prima di chiarire un ulteriore aspetto,
1: l'SRL, no. A Mantova, in gran parte dei comuni della provincia, il servizio idrico integrato, acquedotto, fognature e depurazione gestite da Acqua SRL, SB, vedete, questo è un SRL, siamo SPA. E poi chissà, addirittura società a responsabilità limitata, non ci proviamo, proprio esagerato. Sì.
5: Ragazzi, io prima, quando l'acqua era comunale, pagavo nemmeno 100 euro l'anno, adesso li pago quasi ogni 3 mesi, quasi 100 euro. Anna passata.
0: Ecco qua, buongiorno.
1: Ma non è così. Ma non pensi.
0: Buongiorno anche a te. Questa privatizzazione tocca il sangue, la carne viva dei cittadini.
1: Non lo so.
0: Ragazzi,
1: non si parla di aumento, allora, pensi che aumenta questa canna là.
0: Non è nemmeno corretto parlare di privatizzazione, perché praticamente cambia la veste giuridica.
1: Ma SPA,
0: però resta completamente nelle mani del comune.
1: Saranno degli azionisti privati SPA, quindi quotato in borsa.
0: È una società, ora capiamo bene.
1: L'ho messo sotto là. Sì, se leggi,
0: l'ho visto.
1: Dice che dopo dipartito gli utili agli azionisti, naturalmente il comune quello che guadagna lo reinveste naturalmente in maniera sociale. Però ci sta una ripartizione fra gli azionisti che prima non c'era. Ma chi lo sa? Ma che da quando mai? Non sarà una. No, non penso.
6: Rosa, buongiorno. Sì. Da quando hanno privatizzato l'acquedotto a Casoria? La situazione è migliorata tantissimo, infatti se ne sta carendo proprio gasolio, non fanno manutenzione sulle condutture e ci sono non delle voragini, ci stanno proprio i gallerie sotto gasolio.
1: Vediamo l'acqua a Casoria, vediamo un attimo.
0: Allora, nel frattempo diciamo che andando sempre a vedere, poi magari sarebbe curioso parlarne con qualcuno, perché questa veste giuridica permetterebbe per esempio ad ABC di accedere più facilmente a finanziamenti bancari con capitali più ingenti, tipo per fare l'ammodernamento della rete idrica.
1: Ma ci fanno un milione di euro, darò più pavo.
0: Vabbè, credo che se li faranno, spero vivamente che si facciano bene i calcoli per evitare di arrivare a dover fare il debito, no?
1: Pronto, chi è al telefono?
7: Pronto, yeah. Ragazzi, buongiorno, Francesco.
1: Ciao Francesco.
7: Mi potete concedere 30 secondi, vorrei dire.
1: Un attimo solo, per onestà, a Casoria la gestisce affidata alla Gori S.P.A., un'altra società per azione questa qua. Vabbè, dimmi caro.
7: Sì, allora ragazzi, volevo farvi un auguro di serene vacanze a tutte e due, vi voglio bene, mi raccomando, passate delle belle vacanze serene e tranquille.
1: Grazie, brutti.
7: Non gli appiani, c'è una cutaletta svizzera, cioè...
1: che poi ti faccio prima, che cutaletta, pensi, là.
7: Marco, pure tu.
1: È più grave.
7: Marco, tu le fratelle, portatele da casa.
1: Non che avete ammazzato?
0: No, la caprese.
7: Poi volevo dire un'altra cosa. Un saluto allo stregone, che un sacco di tempo che non telefonavo, l'ho sentito l'altro
1: giorno. Sì.
7: Lo stregone, ci sei mancato, facevi tantissimo ridere, continua a chiamare, perché la storia del tuo suocero è incredibile.
1: E presi il rognuto, comunque.
7: Come terza cosa, secondo me a questo punto, da quello che ho capito, SPA sta, se posso aumento.
1: Se posso aumento,
7: se posso aumento.
1: Ma non penso.
7: Ma io pure quando metto la benzina sentavo.
1: Ma pure se aumenteranno, sicuramente rifaranno tutta la rete idrica, sarà una cosa bellissima. Cioè, se si perdi l'acqua non ci saranno più.
7: Solidarietà a Casoria, che ho sentito che sono stacarendo.
1: Vabbè, vedremo. L'importante, poi vediamo.
7: Ragazzi, voglio bene.
1: Ciao fratello, ciao. Allora, noi ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo subito, vai.
8: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: diretta, se volete dire la vostra, 081 546 6873, ma a breve ascolteremo anche numerosi vocali, vero Zaccaria? Quelli che arrivano al 342 00 00 100. Pronto? È caduto alla linea Fabio da Barra. Ieri ho chiamato la BC per una fuoriuscita di acqua dall'asfalto, sono venuti subito, ma per aggiustare un tubo sono stati dalle 7:30 fino alle 21 di sera, tra l'altro. Vabbè, 5 persone. E vabbè ragazzi, fateli lavorare, cioè, vogliamo la riparazione immediata anche, dai. Buongiorno ragazzi, ABC sarà una SPA ma a socio e capitale unico tutto di ABC. La società sarà senza scopo di lucro, sarà obbligatorio reinvestire tutti gli utili in altre opere. Inoltre cambierà solo la governance interna, cioè ci saranno iter burocratici più snelli anche per quello che riguarda assunzioni e procedure di altro tipo. Aspetta, sui costi non sono esperto, quindi non do opinioni, ma non vi fate spaventare dalla dicitura SPA, perché è assolutamente impossibile che investitori esterni possano intervenire. Infatti no, vedevo sta cosa, effettivamente non ci sono quelli esterni, cioè resta tutto in mano comunque al comune.
1: Quindi non aumenterà, soltanto una cosa da come dite voi di facciata, di nome, cioè non cambierà niente.
0: Diciamo il rischio ci potrebbe...
1: se è privato, cioè non è privato, quindi non ci saranno gli utili, insomma. Non è che è una che va a cercare utili.
0: Aspetta.
1: Utili.
0: No, però che succede? Se si deve fare la riparazione magari della rete idrica in maniera un po' più capillare e costosa, prima ABC non poteva chiedere facilmente un prestito a una banca. Oggi lo può fare, la burocrazia è più snella, quindi magari tu l'aumento lo potresti avere, però
1: è giustificato.
0: Nessuno sta guadagnando dei soldi realmente, ma si sta finanziando un'opera.
1: Se ho capito bene, seppure ci aumenta la bolletta, però stiamo buoni e tranquilli che a Pesaca non ci sta buscando niente, insomma.
0: No, Pesaca purtroppo no.
1: Quindi
0: niente.
1: Pagheremo di più sulla bolletta, così insomma, a buon cuore.
2: Questa cosa qui è come l'anguillo rovisciato.
1: Vuole che fanno un finanziamento poi non so fu lavoro, perché vai in Italia non è che vabbè, su, vabbè. Pronto? Ma poi SPA, gli azionisti chi sono? L'azionista è uno, cioè o comune, cioè,
0: resta sempre.
1: Non ci sono privati?
0: No, così.
1: Ma non mi trovo perché non è così. Scusa, dai, parla.
0: Pronto?
1: Dici.
3: Parlare?
1: Prego.
3: Buongiorno. Ma noi, i politici, sono quello quando dicono il popolo è sovrano.
1: Sì.
3: Noi in un certo periodo abbiamo votato un referendum.
1: Vabbè, sì.
3: Sull'acqua che doveva essere non privatizzata ed altre cose. Questa è come assicurazione. L'assicurazione pure era obbligatoria, dovevi farla. Però oggi l'assicurazione è bella e buona perché tu sei un utente che non fa incidenti e altre cose. Deve cambiare.
0: Ma non è una reale privatizzazione, cioè nel senso, il rischio qual è? Che alcuni utili magari fatti con l'ABC possano poi finire in altri capitoli di spesa del comune. Però come utili che qualcuno poi ci guadagna, sulla carta sempre, stiamo parlando al netto di tutta una certa trasparenza.
1: Noi ci siamo con la carta.
0: Noi
1: ci siamo sulla carta.
0: Non possiamo presumere che qualcuno farà già qualcosa di sbagliato. Sarebbe sbagliato. Se poi un giorno qualcuno sbaglierà, poi c'è qualcuno che lo racconterà.
1: Che in Italia non è mai capitata questa cosa che poi ci sbaglia.
0: No, ne sono capitate tante di cose.
1: Ma sulla carta.
3: Le privatizzazioni era per la concorrenza. Avete visto qualche concorrenza? Il fatto dell'Enel ed altre cose. Prima era tutto allo Stato. Dallo Stato siamo tutti quanti così. Noi abbiamo privati delle persone perché chi giustamente dice cago manni. Se vuoi che state pigliati questo caso, se no non è da fare. È possibile che siamo due di noi ogni due mesi 100 euro di acqua, ma le noine di
1: sticcato. ma vediamo.
0: Ciao,
1: come dice Marco, non ci sarà niente, cioè solo sulla carta.
0: Non ho detto
1: non
0: che
1: ci
0: non
1: sarà.
0: Ci sarà, ho detto che messa così
1: non ci sarà niente.
0: Se tutti si comportano bene, se si fanno le cose
1: poi,
0: per bene.
1: Ha detto Marco che non ci sono i soci privati in questa cosa, sono solo
0: così
1: il
0: leggo. Cambia la scatola, diciamo, della situazione dell'ABC, che ti ripeto cambia la sua veste giuridica e che sembra una società per azioni cosiddetta molto terra terra terra, però rimane tutto al comune di Napoli. Buongiorno belli, Claudio il pizzaiolo, volevo dare una comunicazione di servizio. Stasera a 2 chilometri da casa mia ci sarà il concerto di Manu Chao, unica data al sud. Sarà fatto in un bosco tutto immerso nella natura e sono previste 7-8 mila persone. E vabbè, sarà un bel evento. Allora Claudio, domani facci sapere com'è andato il concerto. Ciao ragazzi, saluti da Creta. Fate saluti a mia moglie Matilde, la prima volta che vi ascolta. Ciao Andrea, ciao Matilde.
1: Ciao Matilde.
0: Benvenuta anche tu in Yes and No Kiss Kiss. Poi ci sono altri vocali. Ragazzi, buongiorno, a Casoria, vicino alle perdite di acqua, Stan e Cozzo. Trenino, saluti. Va bene, ne prendiamo atto. Nel frattempo ci fermiamo? No, andiamo al telefono. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì. Sì, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio, sì. Buongiorno.
4: Raga, volevo domandare una cosa, se era possibile. Appena potete chiamare poi quella persona che tempo fa ci disse il fatto del carburante che acquistano una moto ogni tanto e poi...
0: Come si chiama? Sì, sì.
4: Ci faccio spiegare poi come mai i benzinai tutti i giorni aumentano o giorno per giorno, ma accattano tutti i giorni o accattano una moto ogni tanto?
1: Ma poi ci domandiamo, siamo in coppa all'acqua, se deve andare con mia benzina.
0: Alcune pompe non hanno nemmeno applicato lo sconto o non hanno applicato tutto lo sconto previsto dal governo fino al 6 agosto, tra le altre cose. Quindi la situazione è un po'.
1: La domanda che da fare, i 10 miliardi che ha guadagnato lo Stato dove stanno? Perché tu lo sai che ci sta l'IVA e le tasse, quindi aumentando la benzina lo Stato guadagna di più.
0: Ieri dice, notte ti pensavo.
1: 10 che hanno guadagnato 10 miliardi, giusto? Anzi, 10
0: ieri notte ti pensavo, perché praticamente dicono che questo extra guadagno fatto sempre dalle accise, perché il costo della benzina è aumentato, verrà utilizzato per coprire gli sconti che si faranno adesso.
1: A chi l'hai?
0: Il governo.
1: Che light ci stanno sotto, solo il 6% per fino dice al che, 8,
0: beh, per... No, però faranno delle altre iniziative che dureranno.
1: Milioni, non hanno mise miliardi, non mi ricordo quanti milioni. 10 miliardi che ha guadagnato lì, vale?
0: Ho sentito che questi.
1: Ah, ce le dice, allora io mi fido. Oh, allora ci fermiamo un attimo? Sì, sì.
0: Piccola pausa, ragazzi.
1: Piccola pausa. Dopo, la canzoncina e torniamo.
0: La canzone, torniamo, continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100.

0: mi sono andato a sincerare un attimo, ho domandato all'intelligenza artificiale in una SPA di benefit pubblica come quella là che è stata approvata, ci sono i privati, e mi ha dato una risposta. Vuoi leggere tu, che non ce la faccio, tengo gli occhiali che sono sporchi, leggi tu. Ho chiesto, ma ci sono i privati in questo tipo di società? Cosa dice?
1: Ma questa è generalizzata, devi vedere che è successo con la
0: E che c'è benefit
1: possono pubblica. Essere in una situazione molto comune, ma occorre fare un chiarimento importante, cioè possono essere.
0: Sì, lì.
1: Nel caso del comune di Napoli al momento non c'è nessuno che viene come esterno.
0: Vanno a prova, vai, leggi.
1: Allora, aspetta, la società benefit sono normali. E te l'ho letto, sì, i privati possono essere ed una situazione molto comune, ma occorre fare un chiarimento importante sul nome. La dicitura corretta in Italia è società benefit SB oppure società benefit a partecipazione pubblica. Non esiste un tipo societario autonomo chiamato ufficialmente SPA di benefit pubblica, che è quello che hai scritto tu qua su.
0: Quello là che hanno approvato. Continua a leggere, scusa.
1: Ma non c'ha faccia,
0: c'ha leggerina, ci capi.
1: Allora.
0: Non esiste, quindi.
1: Rosario,
0: leggi,
1: nel caso del comune di Napoli non è così al momento, che vuoi da me?
0: No,
1: cioè
0: la dicitura della proprio della cosa che hanno approvato, società di benefit SB si chiama, oppure società benefit a partecipazione pubblica, quella che hanno approvato
1: SPA
0: come le
1: benefit
0: non
1: pubblica.
0: Esiste un tipo societario autonomo chiamato totalmente SPA di benefit pubblica. La società benefit introdotta in Italia con la legge del quella là che poi hanno adottato loro sono normali società commerciali come le SPA che sì. Oltre allo scopo di dividere i profitti tra i soci integrano nello statuto una più una finalità di beneficio comune.
1: E questa danno una, come dici quindi, tu dipende dalla domanda
0: domani,
1: che fai.
0: Quindi un domani possono entrare un'amministrazione, un'altra cosa, possono entrare anche dei privati.
1: Un domani. Dobbiamo vedere, ma al momento non è quello l'intento.
0: Hai ragione.
1: No, scusami, tu devi vedere. Tu devi ragionare su quello che hai oggi.
0: È vero.
1: Oggi tu sai che il comune di Napoli è l'unico azionario, diciamo, di questa cosa perché ha cambiato la veste giuridica.
0: Per ora
1: è così, speriamo che rimanga sempre così e che si riescano a fare opere importanti.
0: Può cambiare.
1: Questo non lo so, se lui, tu dici di sì, se cambierà lo vedremo e lo racconteremo, siamo sempre là. Non possiamo dire però a prescindere che cambierà già e che sarà così. Perché così è insinuare.
0: È insinuare così. Perché in Italia non si è mai verificato.
1: Ma quello che si è verificato in Italia si è verificato, si sono verificate tante di quelle cose, voglio dire, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, ma io ho appena trovato un articolo di aprile dove la Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, diceva che in linea con quanto detto dal Sindaco Manfredi non era prevista nessuna privatizzazione dell'acqua a Napoli. Ma hanno cambiato idea da due mesi. Ma io aprirei il tema: la volubilità dei dirigenti italiani.
1: Ma non è non si è privatizzata l'acqua,
0: però
1: ragazzi. Al momento,
0: una strada.
1: Pronto?
0: No.
1: Sì, ma se è una veste giuridica, che se ti servono soldi la devi farlo per forza, quello è il senso.
0: Pronto?
1: No, ma perché tu fai così? Perché vuoi dire per forza che è stata fatta una cosa sbagliata o una privatizzazione con persone esterne che sono subentrate, che stanno mettendo capitali e che privatizzano? No, al momento non è così, quello è il discorso.
0: Vabbè. Quindi non si verificherà. Pronto, dimmi.
3: Pronto ragazzi, nuovo Francesco.
0: Ciao Checco.
3: Cioè, Marco, mamma mia, se non piacere, lo sai, non piacere, leggi un attimo e non ne ho voluto leggere.
0: No, perché no?
1: Ma l'ho letto.
0: No, non so.
1: Ma un conto è quello, scusami, un conto è quello che tu dai come definizione generale.
0: Ma
1: un conto è quello che è successo al comune. Sono arrivato
0: a fare l'arficidiciale, chi lo vuole? L'arficidiciale è frigge?
1: Ovviamente sì.
0: Cioè, capi come fa?
1: Ovviamente sì.
0: Ma pure se ci dice un costruttore, l'arficidiciale, continua a dire.
3: Quello sai che cos'è? All'improvviso del nazionista, che ho paura che non ci a faticare un domani. Non
1: bravo, io sto cercando di far sì che tu ti fai fatto tu, hai capito?
0: Non è questo, avere ragione a tutti i costi. No.
1: Non è ragione, è vedere la cosa con me.
0: Come si dice, sono gli studi, non cambia l'idea.
1: Dopo domani, se entreranno, ragazzi, dopo domani, fra un anno, fra due minuti, entreranno degli azionisti privati. In ABC il comune non sarà l'unico eccetera eccetera, io farò un passo indietro di...
0: come si dice, sono gli studi, non cambia l'idea.
1: Dopo domani se entreranno
0: idea.
1: Ragazzi, dopo domani fra un anno, fra due minuti entreranno degli azionisti privati in ABC il comune non sarà l'unico eccetera eccetera, io farò un passo indietro e dirò avete ragione, al momento

0: Andiamo a vedere altri messaggi, ma se volete anche dire la vostra, 081 546 6873, sempre per dire la vostra. Una società benefit è un'impresa che nell'esercizio di un'attività economica unisce allo scopo di lucro, la divisione degli utili, il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente verso persone, comunità, territorio e ambiente. L'Italia ha introdotto questa forma giuridica con la legge di stabilità dal 2016.
1: E l'abbiamo detto, sì.
0: Sappiamo anche da quando ce l'abbiamo adesso. Ragazzi, vi rendete conto di quanto ci siamo abituati a dire speriamo?
1: Forse speriamo, ma quando succede va bene, che dobbiamo fare? Va bene, no?
0: Vorrei chiedere questa cosa all'intelligenza artificiale: ma se un giorno parte o quasi tutto il lavoro verrà svolto da te, dai robot, chi riceverà i frutti della ricchezza prodotta? Gianni da Benevento.
1: Vedremo, amico mio, vedremo.
0: Ben venga la privatizzazione se si fa pagare l'acqua ai morosi, dice l'amico. Vuole andare a colpire quelli che non pagano. Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi, Danny da Orta.
1: Ciao Carlo, ciao.
2: Marco, una osservazione per te. In tanti anni che vi ascolto,
0: sì,
2: io ho capito che lei è un grande garantista.
0: Ma garantista dipende da che cosa intendi.
2: Nel senso che tu dai sempre, lasci sempre il dubbio, ma no, ma dai, lasciamo, quando mai, non è...
0: Ragazzi, io prendo atto di quello che viene detto e dichiarato. Poi se vuoi malignare a prescindere, va bene, puoi farlo, figurati. A me non piace farlo.
2: Ho capito, però lo fai spesso, l'ho notato, lo fai spesso.
0: Te l'ho appena spiegato.
1: Ma più che altro in base a quello che dichi, perché può essere pure il tuo contrario.
0: No, se lo dice lui, gli do la stessa risposta.
1: Può darsi. Va bene,
0: tu sei sicuro che questa cosa porterà più svantaggi?
1: Ma non si è mai visto in Italia, ma perché dice una cosa del genere? Non si è mai verificato.
0: Aspetta, sta lui,
1: di solito la politica, quando dice una cosa che lei non si è mai verificata questa cosa.
2: Come dici tu, non l'hanno ancora privatizzata l'acqua a Napoli, però facendo questo giochetto, questa mossa, fanno sì che un giorno la privatizzano.
1: Ma qua stai malignando, eh?
0: Qua se succederà
1: malignando.
0: Lo diremo.
1: Quando succederà diremo che si è fatto. Per ora insomma stai malignando, va bene?
2: Quindi,
1: la critica va fatta quando ormai è fatta la cosa. Mai prima.
0: Sì, magari ecco, se
1: viene fatta una legge e la reputiamo sbagliata per un fatto che noi prima la diciamo, ok,
0: vabbè, questa
1: va bene,
0: non è una legge.
1: Non diciamo che no, ci portavo l'esempio. Poi quando la legge si verifica che è sbagliata,
0: vuoi fare una cosa sana, secondo me puoi dire: allora il messaggio, la richiesta che uno fa al comune, alla BC, eccetera, eccetera, è quella di essere coerenti e di non introdurre mai investitori esterni e privatizzare così l'acqua.
1: Diciamolo allora. Comune, siamo coerenti e non privatizzeremo mai l'acqua.
0: Bravo.
1: E non aumentiamo soprattutto le tariffe.
0: Questo si spera, speriamolo veramente.
1: Siamo veramente.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno. Sì,
1: ciao.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Buongiorno a Marco e buongiorno a Rosario.
1: Buongiorno pure a te.
3: Sempre per la trasmissione. E a proposito dell'acqua.
1: Sì.
3: Volevo solo dire, c'è solo da indignarsi per la privatizzazione, anche se lo so che molti non sono d'accordo col mio parere, per la pseudo privatizzazione dell'acqua. Cioè bisognerebbe chiedersi e chiedere perché, qual è la necessità di trasformare un'azienda speciale in SPA, benefit, eccetera, eccetera. Almeno avere una risposta chiara in questo senso.
0: La risposta che hanno dato è che così è più facile gestire e chiedere finanziamenti a una banca o una gestione burocratica interna per snellirla.
1: Noi ci fidiamo, va bene, noi ci fidiamo fino a prova andata. Quando aumenterà e succederà quello che dici tu, ci chiamiamo molto. Ma veramente
0: in
1: ospedale. Sono la chiave dell'acqua. In questo punto qua siamo la chiave dell'acqua. Quando muore, dici, ma è morto. E insomma, ci chiameremo è morto.
0: Fino al 2080 qualche bolletta aumenterà.
1: Fino al 2080.
0: Siamo sicuri su che.
1: È un sistema che fa acqua pure bella. Però non lo diciamo. Per ora è tutto bene. Poi quando aumenterà,
0: ci piangeremo la bolletta, ce la piangeremo.
1: Però allora, l'importante non è criticare mai, non critichiamo mai perché è brutto.
0: Criticare è brutto.
1: Vabbè,
0: se tu vuoi criticare, critica.
1: No, è meglio acciangere la roba, non critichiamo.
0: Sicuramente. Vabbè. Amici, ci sono attimo, le ultime notizie.
1: Parleremo di un argomentino più leggero. Più leggero. No, che si può parlare.
0: No, ce l'hanno vietato. Torniamo tra poco, ci sono prima le ultime notizie, poi anche il meteo. Restate con noi.

0: Cassano Kiss, sempre con lui Rosario Verde.
1: Ah, con lui Marco Pisacane.
0: Ancora Simone Zagaria in regia a curare la parte tecnica. Ancora un tacco. Dicono Pisacane, lo sai?
1: Pisacane, con la E.
0: Dicono la I.
1: Lui Pisa, lui Pisa. È perché c'è il Marco Pisacane.
0: Cioè, si sbaglia.
1: Molti non sanno chi era Pisacane.
0: Figurati se sanno chi è Pisacane, se non sanno chi è Pisacane. Che vuoi fare?
1: Pisacane. Allora, dando fiducia, perché noi siamo fiduciosi.
0: Bravo,
1: dando fiducia, finalmente. Perché noi ci crediamo, poi quando sarà vedremo
0: finalmente.
1: Quando sarà vedremo, andremo tutti quanti a Portici, a casa di Pisacane, che Bullet Man a Bascio Palazzo, dai, mo le visto e pava tu. E vediamo, insomma, così. Anzi, diciamo, se c'è qualcuno del comitato per l'acqua pubblica che vuole intervenire, mandateci un messaggio al 342 00 00 100. Vi diamo spazio, se volete,
0: ovvio,
1: visto che non avete spazio altrove, ve lo diamo noi. Ma parliamo di un argomento. C'ho due argomenti. Prima la telefonata
0: squillava il telefono.
1: C'ho due argomenti. Uno, perché Consiglio Superiore della Magistratura sta per approvare una legge, sarebbero i test psicoattitudinali per i PM, che è passata questa cosa, cioè,
0: okay.
1: Quando entra un PM deve fare un psico attitudinale, che io lo farei pure per i politici, no, si ti candidà, ti fai un test pure tu.
0: E tu meglio vedere se è tutto a posto.
1: Eh no, si tiene, per esempio, questi per esempio volevano, mo ti leggo, per esempio, rigidità cognitiva, chiusura al confronto, procrastinazione decisionale, tendenza a confermare le proprie ipotesi senza metterle alla prova.
0: Questo era un PM.
1: Pensiero preconcetto, tutte queste cose qua. Fare un test psicoattitudinale ai candidati per poi farli diventare PM, pubblici ministeri. Sarebbe interessante pure a farlo per i politici. Che attitudine è stata nei politici? Vai, Pisacane.
0: Ma direi empatia. Direi, bisogna empatizzare con quelle che sono le necessità del popolo, delle persone, poi onestà.
1: Ah.
0: Onestà e una terza, quale potremmo mettere?
1: Non lo so,
0: Ma la terza mettila tu, vai.
1: No, va bene, empatia e onestà per i politici.
0: Coerenza.
1: Capacità di coerenza. Ditemi voi quali sarebbero quelli là da far fare ai politici. Oppure caro vacanze.
0: Che sembra una letterina.
1: Caro vacanze. Nell'estate 2026 per una giornata al mare servono oltre 100 euro.
0: Chissà, mamma mia.
1: Oggi, ma pure l'hanno passato. Solo il benzina, però figurate. L'estate 2026 sarà caratterizzata da incredibili rincari sui prezzi delle vacanze. A dimostrarlo sono i dati diffusi dall'ADOC. Si chiama ADOC. Secondo i quali per una giornata di mare servono come minima, ma proprio si può portare roba da casa, ci vogliono 100 euro. L'estate 2026, insomma, poi dice anche per quelli là, oltre 800 euro per una giornata su un lido di lusso. Si chiama pure a chi li lusso, no? Dice per noleggiare un ombrellone e due lettini per un giorno in media si spendono 37 euro, dunque circa 250 euro a settimana, ma la cifra sale in modo sproporzionato se si va nelle località rinnovate come Forte dei Marmi, Capri,
0: certo.
1: Portofino, Sardegna, dove una giornata di mare per quattro persone arriva a costare quasi 600 euro. Pigliate fama, lo vai tu.
0: 600 euro.
1: Una mezza è un'altra, due creature, non fa spiace.
0: Magari viene anche a piovere.
1: Guarda, nelle strutture di lusso infine si sfiorano addirittura gli 800 euro. 800 euro. Nelle strutture di lusso infine, cosa dire, invece degli alloggi, una settimana d'agosto per quattro persone ha un costo di media di 2200 euro. Cioè, hai 3.800.
0: C'è una cosa che non si è capita.
1: La faccia. Sono soprattutto le regioni sud Italia e le isole che registrano i rincari stagionali più alti, circa il 5,4%. Diteci voi se avete trovato dei rincari andando in giro. Tu stai andando in giro, hai trovato un rincaro?
0: Sono andato proprio. L'ultima mia esperienza è stata la piscina
1: la Caprese.
0: Quindi figurati.
1: Vabbè, pronto.
2: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco.
2: Volevo iniziare anche altri due argomenti.
1: Prego.
2: Se possibile. Allora,
1: prego.
2: Una cosa che mi interessa assai, nell'INO con il primo anno di lavoro, dove va in vacanza?
1: Già l'ha fatto, poverino.
0: Non ne abbiamo idea.
1: Da Gaeta la prima settimana, poi c'è un'altra settimana, penso che si sta a casa, voglio.
2: Ah, ok. E poi invece la seconda cosa molto più importante: oggi è la giornata dell'amicizia.
0: Sì.
2: Poi, in onore di questa giornata, non è che presa canna su questo fa ingroppanato.
0: Ma questa non è amicizia, oltre, scusa.
1: Non lo fa neanche per il programma. Che noi avessimo una bella botta, amici.
0: Scusami, ma tu per amicizia ti fai ingroppare da qualche amico tuo?
2: Ma se fosse Rosario Verde o Stefano De Martino, sì.
0: C'hai i gusti strani, passi da Stefano De Martino.
1: Solo da VIP.
0: Hai capito?
1: Bravo, ciao, vai
2: ciao.
0: Ciao. Ovviamente sul test di idoneità stanno arrivando un po' di messaggi. Buongiorno, ma perché a Napoli non volete pagare l'acqua? Si paga da tutte le parti, voi siete speciali, ma la paghiamo l'acqua? Pronto?
1: No, perché abbiamo fatto un referendum, se vi ricordate, per restare l'acqua pubblica, dove ha vinto questo referendum e mo, insomma, si sta disattendendo questo referendum. Se la democrazia è fatta di voto popolare, insomma, è un po' complicato dire che viviamo in democrazia. Pronto?
0: C'è Anna che vuole sapere se ti trova a Ferragosto o a Monaco.
1: Ferragosto non sto a Monaco, sto a, come si chiama? Basilea sto.
0: Quindi Anna, lo puoi andare a trovare a Basilea.
1: O a Saint-Louis in Francia oppure in Basilea. Pronto?
2: Pronto, ragazzi, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
2: Pronto?
1: Sì, ci sei, vai.
2: Ah, ciao. Allora, i prezzi che ha detto Rosario sono molto a ribasso rispetto alla media, perché io ho una famiglia con due bambine,
1: sì,
2: e che vi dico che se 4.000 euro per le due settimane non vai da nessuna parte.
1: 4.000 due settimane?
2: Eh?
1: 4.000 due settimane.
2: Sì, ma volevo raccontarti questo, che due anni fa chiesi informazioni per una casa a Gaeta, mi è stato detto 17.000 euro.
1: È in carica.
2: Ma roba, ma dovuto andare a foro oggi.
1: Sì, te la date, non faccio.
0: Ma quanti posti letto erano? Un albergo? Stai prendendo tutto l'albergo?
2: Sei posti letto.
0: 17, tutto il mese?
2: No, 20 giorni, 21.
1: A faccia.
2: 21. Comunque io che faccio spesso albergo, io dico che le due settimane centrali, 4.500 euro, ti devi accontentare dell'albergo.
1: Ma qua in Italia sempre.
2: In Italia, ragazzi, sì, no, ma te lo garantisco, c'ho i preventivi. C'è che preventivi di Pestum che mi hanno chiesto 7.000 euro.
1: Pestum?
2: Sì, ragazzi, c'ho i preventivi.
1: Stai in casa a 7.000 euro?
2: Sì, per le due settimane centrali. Mi hanno chiesto.
1: Entrami a New York, quando costa un viaggio a New York? Quando 7.000 euro?
2: 7.000 euro a persona.
1: Vai a trovare Trump, va. Cioè, prova, vai a trovare la tua intaglia.
0: A meno che lui non abbia scritto qualcosa contro Trump negli ultimi anni su Facebook, se no non lo fanno. Trump,
1: di cui, la democrazia di qui sopra.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Prima lo fanno arrivare là e poi lo rimandano indietro. Quindi, oltre al danno, la beffa. Ci sentiamo un po' di musica, ragazzi. State con noi.

0: c'è Giovanni che scrive: 100 euro per andare al mare se ti porti la roba da casa, perché quella te la regalano, non la compri? Il dato è palesemente inesatto. Gianni, io penso che il paradosso invece sia proprio quello, ovvero che tu di sicuro ammortizzi, cioè tipo se fai un'insalatona di riso o di pasta e te la porti un po' per tutta la famiglia, spendi meno rispetto ad andare a prendere quattro prima. Basta quel braccio, sei in diretta.
1: Vediamo Fez. È arrivato Ciro Froio.
0: Saluta.
1: Allora, voglio nato per mesi il campo di mamma che scende la coppa, cioè non. La benzina a 2,30 euro, non si capisce niente. Cioè, non. Vabbè.
0: Ragazzi, ma siamo fuori? Io davvero, come ha detto Rosario, 8 giorni a New York in 5, 7.000 euro, sì, volo, albergo e assicurazione. Sì, sì. A Pestum, sì, a quanto
1: vabbè,
0: pare.
1: Vabbè, ci sta un altro, se no mi appiccico con Marco, comunque ci sta un altro che non conviene stare in Italia. Cioè, con i prezzi che vi chiedono in Italia, andate all'estero, c'è questo articolo, dopo ve lo prendo. Per esempio, in quattro in famiglia muoversi per le vacanze in Italia ormai è impossibile. Anche quest'anno andremo all'estero, ci sta tutto un articolo su questo. Non l'ho voluto aprire così, no, ma perché l'altra volta ci fu uno scontro con Marco che diceva che non era così. Però pronto?
2: Sì, ciao, sono Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
2: Ciao, allora io racconto la mia esperienza di quest'anno.
1: Sì.
2: Ma come ogni anno del resto. Sono appena tornato da un viaggio in Thailandia, sì, a Koh Samui, che tra l'altro è un'isola bellissima,
1: bella, sì,
2: un mare paradisiaco. Eravamo in quattro, abbiamo fatto 12 notti e abbiamo preso due stanze, due bungalow molto molto carini in un resort. Mi è costato con colazione 1.700 euro per tutti e quattro.
1: Ma stai scherzando, quello è l'aereo che costa là, eh?
2: L'aereo che costa, ma alla fine abbiamo pagato 2.200 euro l'aereo, e se tu vai a sommare e paghi meno di quanto pagheresti una settimana in Italia.
1: Sicuramente sì.
0: Quindi scusami, in totale quanto hai speso?
1: 2,2.
2: Allora, non lo so, perché poi era solamente colazione, quindi ho mangiato, ma comunque pure per mangiare, quattro di noi, una ventina di euro.
0: Eh no, dico, hai speso 1.700, quattro persone per l'albergo, per il resort, scusami, e poi 2.000 e qualcosa per il volo?
2: Per il volo.
1: Okay. Tutto compreso il resort, dove a disperi.
2: 2002 il volo e il resort
1: 1.700. Siamo sui
0: 4.000 euro.
1: Non è poco.
0: Vabbè, rispetto ai 7.000 che ti fai a Pestum, però.
1: 17.000 cai.
0: Capito? Cioè. No, in quattro.
1: No, quattro persone, sì, sì, sì.
0: Quindi sono 1.000 euro alla fine, se vai vedendo, sono una spesa di 1.000 euro a testa per.
2: 12 notti.
1: Ma tu ne tieni, come 1.000 euro? Tieni, allora.
0: Sì, 12 notti alla fine della fiera stai spendendo meno di 100 euro al giorno.
2: Eh sì.
1: E sta in Thailandia.
2: Ma il mare non c'è bisogno di dirvi com'è.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Io stavo sulla spiaggia, praticamente il resort era direttamente sulla spiaggia, 5 passi. E quindi e poi non c'è folla, questa è una cosa che io adoro.
1: Quindi, c'è un pazzo dietro. Non glielo posso chiedere.
0: Anche perché era con la famiglia.
1: Ma allora taglieli in mano. No.
0: Senti, sei stato ora a luglio, quando hai prenotato la vacanza?
2: Sono tornato il 24, però ad onore del vero ho prenotato a gennaio.
0: Ecco qua, ecco, vedi, questa è una cosa sicuramente. Va bene. Ciao caro, un abbraccio.
2: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.
0: Di sicuro il periodo di prenotazione aiuta non poco, il problema a volte è sapere quando hai le vacanze, perché molti non lo sanno.
1: Ma ci parlate bene a Basilea, in Svizzera, una pizza sta a 40 euro, cioè un rotolo di carta igienica sta a euro. Costa meno la carta.
0: Beh, se li prendono di carta igienica poi.
1: Se figli di carta igienica, però per dormire costa meno la cacca. Va bene. Pronto? È caduto.
0: Allora, vai. Ragazzi, vi posso raccontare la mia esperienza. 2 anni fa, e appena dopo il Covid, ho trovato Scauri, una settimana, 800 euro in pieno agosto e 1.200 a Terracina la prima di agosto tramite agenzia. Prenotata il sabato per la domenica, in ogni caso il Basso Lazio è carissimo. E ti è andata bene prenotato proprio
1: no
0: prima.
1: Ma ti è aiuto proprio buonissima, Scauri, 800 euro. Ti è aiuto
0: sì, sì, sì, sì, sì.
1: Pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Ciro da Milano, ciao.
1: Ciao Ciro.
0: Ciao Ciro.
3: Allora ragazzi, sostanzialmente vi spiego esperienza di vita vissuta recente, ok? Quest'anno, come l'anno scorso, io faccio per 4-5 giorni in Italia, a cavallo tra giugno e luglio, e poi ad agosto vado in Costa Azzurra. Perché per farvi capire un po' che parole la media... di prezzi a cavallo tra giugno e luglio, e stiamo parlando della Riviera Romagnola, se ne partono dai 600-800 euro 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica. In Costa Azzurra dal 15 agosto al 30 agosto 1700 euro.
1: No, ma sono stato pure io in Costa Azzurra, a Cannes, che è un, come si sa, Capri.
3: Io vado esattamente, Rosario, io sono esattamente tra Cannes e Nizza. Quindi,
1: no, per dire Cannes, no, che è una zona, pensate, per strada il traffico, tipo Lamborghini, Ferrarino, o Porsche, tipo, cioè, proprio i sord, Cabal, il parcheggio 2 euro tutta la giornata. Sì. Cato facevano un buco in piedi, quasi verso il rinde, parcheggiavano, si pigliano a loro.
4: No, una cifra.
3: Che sono gratuite con il belvedere.
1: Poi ci sta tutto il gratuito. Invece qua è tutto appagato per altre cose.
0: Il problema resta sempre un po' lo stesso, che poi ci sono molti che fanno comunque le vacanze in Italia, o vuoi per causa di forza maggiore, o vuoi per gusto, o per scelta, e alla fine il mercato poi ti proporrà sempre questi prezzi, no, fin quando c'è una certa domanda.
1: I ricchi non si spostano dall'Italia perché hanno paura di andare all'estero, cioè a meno che là che conosci, no, ma la lingua, no, c'ho paura, no, l'aereo non voglio pigliare, ci metto a paura la lingua.
3: Il problema lo sapete pure qual è, che lo vivo nella mia situazione familiare, ok, che c'ho parenti giù a Napoli, una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, non arrivano fino in Costa Azzurra, ma si muovono giù, perché giustamente dicono, il creaturo 4 ore in di ricchi, da macchina, non mi fiderei di solo per 4 ore, immaginatevi a fare un viaggio, e quindi di conseguenza sono tra virgolette costretti a muoversi giù, e questi ne approfittano.
1: Perché scusa, tu pigli l'aereo, arrivi, io mi ricordo che pigli l'aereo, poi arrivi là, pigli, fitta la macchina,
0: però ragione, 20 euro. Per esempio io e Sofia, col fatto che l'euro è ancora piccolo,
1: ma l'euro è piccolo,
0: no, ci stiamo pensando a fare viaggi in aereo, che è proprio piccolo, perché non, un po' per stress nostro, un po' per stress suo stiamo evitando, quindi
1: l'anno prossimo è più grande. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ciao, grazie, pubblicità e torniamo, ciao. Vai.

0: allora facciamo questo passaggio un po' più corto, perché dopo abbiamo una lo facciamo più corto perché dopo abbiamo una sorpresa.
1: Hai capito come si ruba i meriti? Hai capito?
0: Hai capito? Fa come quello che di chi? Vai Marco, vai.
1: Allora andiamo a vedere ancora un po' come vi siete organizzate per queste vacanze, perché stando ad alcune fonti ufficiali la vacanza in Italia diventa veramente un problema. Costosissima, spesso e volentieri costa molto meno andare all'estero. Ci state raccontando un po' i prezzi folli che state incontrando. Cioè ragazzi, io vado dal 12 al 23 in Puglia, zona Porto Cesario. Ai. Una bellissima villetta prenotata il mese di febbraio, 1.500 euro, discese spiaggia per 4 persone con ombrelloni e 4 lettini, costa 80 euro al giorno più quello che ci vuole per mangiare per 4 persone, una spesa totale insomma stimata per 3.500 euro.
0: Che ma pure sospiccio, mica il sospiccio, pronto,
1: stiamo parlando di 11 giorni alla
0: che
1: fine.
0: Tiene 3.500 euro a poco punto, no, pronto, pronto.
2: Buongiorno, voglio esprimere la mia vacanza.
0: Ah, sì. Vai pure in vacanza tu. Questa voce ti vai pure in vacanza. Vai, vai.
2: Ho fatto una settimana a luglio la testa.
0: Sì.
2: In un bellissimo villaggio a Sibari.
0: E ti hanno fatto tre sì, dici.
2: 4 persone, sì. 2 adulti e 2 bambini, pensione completa, 2.300 euro.
0: Vabbè.
2: È questo.
0: E ti facevano muovere un po' villaggio, tu potevi spostare, ti
1: non è che dovevi restare chiuso in camera, no?
0: Potevi muovere.
2: No, no, tutto.
0: Ah, ti facevano una camminata proprio.
2: Siamo divertiti.
0: Beh, mai.
2: Poi ho conosciuto una grande agenzia di viaggi.
0: Sì.
2: E con 1.200 euro vado in una settimana, l'ultima di agosto.
0: Frate, no. Ha mi spesi 4.000 euro, chissà.
2: No, ma solo per vacanze, ci vanno ancora i soldi per. Là,
0: certo. Là. Insomma, il stracciato.
2: 5.000 euro per farti 2 settimane di ferie, 2 settimane.
0: È buono su fatto, no?
2: No,
0: non è buono.
2: 3 anni di sacrifici per spendere 5.000 euro.
0: Se si va a casa. Se si va a casa. Se mai sentiamo,
1: Allora, abbiamo due preventivi. 17 agosto al 24 agosto, 4 persone a Marina di Camerota, pensione completa 4.850 euro. Baia Domizia, 2 persone, pensione completa senza bibite né vino, solo acqua, 2.700 euro, sempre dal 17 al 24 agosto.
0: Oddio, ragazzi, non è male, comunque va bene ragazzi, noi ci fermiamo un attimo perché dopo abbiamo la canzoncina, dopo avremo in diretta con noi il direttore generale.
1: Sì.
0: Non è che ti sto dicendo direttore normale, generale.
1: A&M.
0: Qua.
1: Allora, se restate lì perché fra poco ci sarà un momento molto bello. Fermi lì.

0: in linea con noi, direttore generale ANM, il dottor Francesco Favo. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono anche un vostro fedele ascoltatore.
2: Grazie. È il nostro ascoltatore, va bene. Dite la verità, fa bene alla salute ascoltare gli Sannon Kiss, no?
1: No. Siete con leggerezza anche a trattare argomenti importanti.
2: Ecco, direttore, noi abbiamo letto un suo post su LinkedIn che ci ha toccato, perché c'è della poesia.
3: Molto bello, sì.
2: C'è della poesia, perché c'è questa fotografia di questo vagone che verrà sostituito degli anni 90, e lei scrive questo: ti stanno portando via. Sei la testimonianza di un progetto della città di Napoli troppo confuso. Appena costruita saresti dovuta entrare in servizio nel 1990, ma poi hai cominciato a lavorare veramente nel 2007, per fermarti poi nuovamente nel 2013. Il servizio vero è cominciato nel 2024 con l'apertura della nuova infrastruttura, ma adesso, dopo 2 anni, devi fare spazio a nuovi treni. Sei stata più tempo accantonata sottoterra di quanto effettivamente hai viaggiato, ma non è colpa tua. Puntini sospensivi, le devo dire la verità.
3: Bellissimo.
2: È poesia.
1: Grazie, però io sono un uomo nato nel 1964,
2: e quindi
1: sono un adolescente degli anni 80, no?
2: Mm-hmm.
1: Quello, per capirci, essendo diciamo la radio di riferimento dei tifosi del Napoli, io sono quello che ha accolto Maradona al San Paolo, che ha visto le partite d'Italia 90, che conosce questo progetto come un progetto che doveva portare il tram veloce da Fuorigrotta fino a Piazza Municipio, no? Come ricordate.
2: Eh sì, mi ricordo, sì.
1: Poi, infatti, questi non erano treni, erano tram.
2: Mm.
1: Poi questo fu deciso per non, diciamo, alterare il traffico veicolare a Fuorigrotta. Se vi ricordate, fu deciso di interrarlo, no?
2: Sì, sì.
1: Vi ricordate, fu scoperchiato Viale Augusto e fu praticamente interrata questa ferrovia, e poi è stata ricostruita quella che si chiama la trincea, quindi Viale Augusto è stato ripristinato e la metropolitana poi è stata, perciò c'è stata tutta questa sosta, perché di fatto nasce come tram, poi diventa metropolitana, no?
2: Sì.
1: E quindi giustamente mi sembrava, essendo un ferroviere, essendo appassionato di queste cose, ho detto non è colpa tua, perché di fatto il progetto è cambiato per questa creatura dopo che era stata costruita, no?
2: Direttore, ma questi tram sono ancora funzionanti, quindi?
1: No, il servizio lo facciamo con queste che vi ricordate, noi le chiamiamo LTR, linee tranviarie rapide.
2: Sì.
1: Che erano di fatto dei tram veloci abbastanza moderni per l'epoca, perché erano fatti in elettronica, li faceva l'Ansaldo Trasporti, una ditta di Napoli che
2: quando li facevamo ancora noi.
1: No, ma ancora
2: e facciamo ancora,
3: applausi, meno male, non la sapevamo.
1: Il capitale giapponese, ma ancora è una società che ci fornisce tram.
2: Sì.
3: Però a me ha colpito molto l'ultima proprio frase: ma non è colpa tua, quindi c'è poi un'ammissione di responsabilità, cioè nel senso, come dire, tu eri un gran bel sogno, dovevi essere una gran bella realtà, però c'è stato chi ti ha impedito di vivere il tuo sogno.
1: Sì, però diciamo è cambiato. Voi sapete che un sistema ferroviario è fatto di due anime, no?
2: Sì.
1: Quello che noi chiamiamo i veicoli, o che noi in ferrovia li chiamiamo materiale rotabile, è l'infrastruttura. Il problema è che lui ha subito il fatto che è cambiata l'infrastruttura.
2: Ok.
1: Gli ho detto, l'infrastruttura prima era di superficie, poi è diventata metropolitana, e quindi purtroppo questa creatura si è trovata a dover vivere una realtà diversa, come se le avessero cambiato il marito.
2: Quindi i treni nuovi sono arrivati, direttore?
1: I treni nuovi io sono andato a Pistoia a vederli, 2 sono pronti, arriveranno penso già a settembre. Il problema è calarli, stanno facendo, non so se avete visto i cantieri che stanno a Piazzale Tecchio, stanno facendo.
2: Ma è parecchio che ci manco da Fuorigrotta. Mm. No?
1: Se andate a vedere proprio dal buco da cui abbiamo alzato questo veicolo, che a cui abbiamo dedicato questo post, quel buco lo utilizzeremo per calare i treni nuovi, e sono treni metropolitani, quindi di profilo molto più alto.
2: E Sagane, abbiamo un problema con il buco.
3: Sì.
2: Questo non,
1: non c'è un problema con il buco bisogna allargarlo.
2: Bisogna allargare un po' il buco, perché
3: però non c'entra l'anguilla in questo caso.
2: Non c'entra il vagone, capito?
3: Non c'entra un'anguilla, però in questo caso.
2: Ma chi c'ha l'anguilla?
3: No, si parla di buco.
2: Ma che c'è? mi scusi. Vabbè.
3: Quindi allora, dobbiamo sperare che quando arriveranno questi treni nuovi riusciamo a calarli senza grossi problemi.
2: C'è una signora.
1: Guardate, ma voi state scherzando, ma è un problema tecnico, non da poco.
2: No, stiamo scherzando per giusto per. Va bene, direttore.
1: State dicendo una cosa molto seria, eh?
2: Lo so. Comunque, quando sarà operativo il tutto, più o meno?
1: Noi siamo in accordo con le autorità che fanno l'omologazione, si chiama ANSFISA, è l'autorità per la sicurezza ferroviaria, che praticamente dovremmo cominciare le prove già al rientro dalle vacanze.
2: Ah, quindi è prossimo, insomma.
1: Quindi no, perché gli sono pronti i treni, li devono portare.
2: Ma poi c'è tutto un fatto che per sicurezza so che si fa fatto il rodaggio, che si fa, cioè si fanno le prove.
1: Prima si fa proprio una cosa che si chiama omologazione.
2: Omologazione.
1: Poi si fa, se l'omologazione si fa, che ci vuole un po' di tempo per farla, si fa quello che si chiama preesercizio. Quindi noi di notte gli dobbiamo far fare almeno 5-6.000 chilometri per vedere se il treno tiene, no? Alle pressioni.
2: Diciamo che per l'anno nuovo ce la facciamo, 2027, va, mettiamoci un
1: po'. Voi pensate che tutto questo progetto traguarda la Coppa America, no? Quindi noi stiamo accelerando proprio per fare in modo che quando avremo questo boom nel maggio della prossima abbiamo praticamente un servizio metropolitano. Una cosa che mi fa piacere dirvi è che noi probabilmente, siccome abbiamo ancora 4 tram di questo tipo sotto, lavoreremo un poco con i nuovi, un poco con i vecchi, quindi i vecchi li teniamo ancora. Però.
2: Come hanno fatto pure con la linea 1, insomma,
3: quando c'è stato il cambio.
1: I famosini treni gialli della linea 1.
3: Sì. Però mi scusi se ho capito bene, poi probabilmente sbaglio, però la notizia che possiamo dare a seguito di questo post romantico e nostalgico è che forse non riusciamo a calare i nuovi treni sotto la metropolitana?
1: No, li stanno calando.
3: Ho capito io male.
1: Li stanno calando, sono un po' più lunghi, per cui voi avete fatto la battuta sul buco, ma era vera, perché quel buco va ulteriormente allargato.
2: Mi ricordo, no, perché ne parlavamo l'anno scorso, 2 anni fa, non mi ricordo, che insomma non entrava il codice, poi bisognava fare il lavoro.
1: Che appena arriva li caliamo, vi faccio un altro posto, così mi invitate un'altra volta.
2: Sicuramente sì, ormai abbiamo il suo numero, quindi insomma spesso sarà il nostro ospite. Grazie.
1: Grazie mille, grazie.
2: Grazie direttore, arrivederci.
3: Grazie a Francesco Favo, noi facciamo una piccolissima pausa, restate con noi, torniamo fra pochissimo.

0: Allora, buongiorno, ma è vero che la metropolitana di Capodichino sarà operativa da gennaio e che collegherà appunto Capodichino con la stazione centrale?
1: Me li vado a domandare prima, ma non lo so, sì. Non ho l'incartamento,
0: Beh, io ricordo che i lavori stavano andando avanti, però sui date per sbilanciarci non saprei.
1: A me fa piacere, che quando apre sono pure il suo...
0: Minchia, sarà collegata proprio tutta la città.
1: Tenga fermata a bacio papazzo, va bene.
0: Praticamente, sì. Quindi, prima di prendere la metropolitana, passate a salutare Rosario.
1: Potete passare un bar Umberto, proprio.
0: 12 giorni a Zanzibar, tutto incluso, a fine agosto, due persone, ho pagato 4.850 euro.
1: Con tutto l'aereo. Buono.
0: Tutto incluso, sì, sì, non male direi. Considerando che vai a Zanzibar, mica male, amico mio. Ragazzi, dopo che mi sono arrivati i treni, bisogna trovare chi paga i biglietti. Lo stesso discorso dell'acqua, dice un amico. Ma scusate, i treni della metropolitana non possono inserire da Piscinola, che è una stazione aperta, ma è un'altra linea, ragazzi.
1: È un'altra linea.
0: È proprio un'altra linea.
1: È la 1 a Piscinola. 1,
2: esatto.
1: Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: 1, pronto.
2: Francisco.
1: Checco, ciao.
2: Rosario, ma anche tu Marco, vi siete dimenticati di dire al direttore generale se hanno comprato i tiracqua per asciugare i pullman quando li lavano?
0: No,
1: no,
0: ma hai
1: ragione!
2: Io ti ho mandato il vocale, però
0: per questo forse mi è scappato. Io quando ho sentito direttore generale dell'ANM lo sentivo un ronzio nel cervello, come a dire ricordati di qualche cosa.
1: O dirà, porca miseria,
0: richiamiamolo immediatamente, ritelefoniamo.
2: No, perché ma un tutorial,
1: prima
2: ricordo le risate di Rosario
1: quella
2: giornata.
1: Ma non riusciva
2: a leggere la notizia.
1: Mi sono fatto sotto. No, ma a me mi faceva dire che si era fatta la riunione proprio con il prefetto. Che se bevo di acqua alla fine.
0: Ma buttiamo un occhio, ragazzi, per domani. Buttiamo un occhio per strada sui pullman, vediamo se si sono puliti un po' sti vetri.
2: Ma che cosa, Marco?
0: I vetri dei pullman che girano per la città, vediamo se sono puliti. Diamogli un occhio.
2: Ma perché tu li hai mai visti?
1: Ma anche i pullman, secondo me ho fatto il giusto.
2: No, io vedo solo foto, video, ma da vicino mai.
1: Da vicino mai. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo, vai.

0: ci siamo dedicati un po' alla nostra città, voi un po' per l'acqua, voi un po' per i treni della nostra bella Napoli. Siamo rimasti un po' dalle nostre parti, senza però dimenticarci delle vacanze, delle ferie. Ormai il mese di agosto è letteralmente alle porte e ci avete raccontato un po' i prezzi folli, confermando anche quello che hanno evidenziato in studi recenti sui costi effettivi esorbitanti delle vacanze, in particolare se decidiamo di farle qui in Italia. Per esempio, 10 giorni a Cipro in hotel mezza pensione 4 stelle con spiaggia privata e spa, 1400 euro. Ciao da Carlo.
1: Uno, ottimo. Ci metto l'aereo però.
0: Penso di sì.
1: Se
0: ci sta anche l'aereo, minchia.
1: No, non penso, stavo l'aereo, non penso.
0: Buongiorno ragazzi, assolutamente le cose da chiedere al direttore sarebbero tante. Dal calcare vicino ai vetri alle pulizie interne delle vetture, alle estensioni decantate non effettuate. Vabbè, sì, ragazzi, c'erano tantissime cose. Ci siamo soffermati ovviamente su questo.
1: Ha colpito questa poesia che ha scritto il direttore. Quindi...
0: Che comunque, volente o nolente, denota anche poi una certa sensibilità per chi fa un certo lavoro per una vita intera.
1: Ecco, siamo attenti perché ho scoperto che ci ascoltano.
0: Ci ascoltano, sì.
1: Quindi... In mezzo a due mi stai facendo appiccicare con tutto Napoli.
0: Io, ecco, ho fatto io.
1: Critica sempre. E mi fai appiccicare. Poi ci stanno, se andiamo a coppa comune, dicono: ah, quel pesacane.
0: Ma veramente direbbero: ah, quel verde, no?
1: Sono bravo.
0: Oh, sono andato in Tunisia dal 12 luglio al 20.
1: E te stivo là.
0: 8 giorni.
1: Tornavo con Cumbone.
0: Tutto compreso, l'inclusive, e in 2 giorni entrata compresa anche un'escursione fuori resort.
1: Sì.
0: Tutto 1820 euro, 2 persone. Non male.
1: Buono, ottimo.
0: Beh, però a luglio, ragazzi, cioè quando facciamo vacanza a luglio costa sempre un po' in meno.
1: Vabbè,
0: perché
1: 2 persone, no?
0: È meno di 1000 euro a testa. È un'ottima
1: cifra.
0: Sì, se sei di quelli che lavora ad agosto e c'è le ferie a luglio.
1: Che te ne andiamo a mangiare là? Facci sapere, la pensione completa con questo gusto, prova il limone, che ti fanno? Vuoi cammellare su?
0: So che è letteralmente impossibile, ma se...
1: Vuoi cammellare su?
0: Bravo, se potete nella vostra vita fare una vacanza a giugno, è il momento dell'anno migliore per andare a fare, che so, un villaggio, una cosa, proprio perfetto. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ciao, sono in diretta?
1: Sì.
2: Sì, ciao ragazzi, buongiorno. Senti, io quest'anno, diciamo, ho fatto una piccola considerazione, perché siamo stati con diciamo la mia famiglia, siamo due adulti e 3 bambine piccole, siamo stati in questo villaggio in Calabria, che era praticamente stracolmo di gente. E ho fatto questa piccola considerazione. Ne abbiamo sempre fatto vacanza o a giugno o a luglio.
1: Buono.
2: Però quest'anno a luglio ho trovato una marea di gente in questo villaggio. La mia considerazione è questa: è vero che i prezzi sono più bassi a giugno e a luglio, ma io credo che nei prossimi anni le strutture si adatteranno a questo flusso di gente che ha deciso di andare a luglio proprio per risparmiare. Quindi tra qualche anno, secondo me, ci troveremo giugno, luglio, agosto con i prezzi.
1: A parte il fatto del risparmio, c'è da dire che sono cambiate le ferie, proprio le aziende sono cambiate, cioè non si fa più vacanza tutto agosto.
2: Guarda, è vera questa cosa, e perciò io credo che le strutture poi con il tempo si adatteranno anche a questo, che aumenteranno i prezzi pure a giugno e a luglio, quindi sarà quasi, diciamo...
1: Chi se manca se fai fatto su il mamma hai ti ha da fare vacanza a giugno, se può fare proprio, cioè, aumentano a giugno.
0: Vabbè, al momento non sono ancora così alto, poi dovete avere paura quando io sono andato in Albania e l'anno dopo mi hanno detto che i prezzi erano aumentati in Albania, quindi. No,
2: io non mi sto lamentando, era soltanto una piccola considerazione, era una previsione, io solitamente non mi lamento, era una piccola previsione per il futuro.
0: Speriamo che sbagli, speriamo, e abbiamo detto speriamo un'altra volta.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, bello, un bacione. Pronto?
1: Hello?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Ragazzi, io vi dico sostanzialmente che ho fatto sempre ferie all'estero.
1: Sì.
3: E quest'anno, perché ho un bambino piccolo, abbiamo cercato in Italia. Campeggio con casa, quindi poi devo andare io, 7:50 la terza di agosto.
1: Ottimo.
3: Uno dice ottimo. Mettici il carburante per andare a Sassari, sono 1000 euro. Io con meno, io non ho mai fatto una vacanza così cara per due persone andando all'estero.
1: 1000 euro però non è, sì.
3: No, io non mi posso lamentare del prezzo Italia, perché sono andato benissimo per due.
1: Sì, sicuramente sì,
3: dimmi.
1: Sì, sì. Eh beh, insomma, in Calabria pure si trovano bei posti, eh. Io una volta andavo in un villaggio, pagavo 500 euro a settimana.
3: Che dici,
1: tu,
3: niente, che dici verso l'estero? Io, cioè, con la mia attuale moglie viaggio da 10 anni e la vacanza più concorso.
1: Amico mio, io sento te e sento pure quello che mi ha detto 17.000 euro caita. Cioè, sento a te e sento che chi luogo mi pare 1.000 euro tutto inclusi.
0: L'ultima volta facemmo questione, ma ci vuole io e Rosario, perché io quando ho fatto la vacanza in Puglia, per esempio, abbiamo speso molto poco. Cioè, abbiamo fatto.
1: Io so che la Puglia è cara.
0: Ed eravamo vicino Ostuni. Non eravamo proprio Ostuni,
1: si serve, eravamo siccome si era fatta vacanza a poco, tutto quando vai a venire a poco.
0: No, non ho detto ho detto che se cerchi un poco, qualche soluzione la puoi trovare.
3: Un'altra cosa che ho sempre notato è la differenza di qualità che si trova.
0: In che senso?
1: Vabbè, comunque sei stato in campeggio, fratello.
3: No, non ci devo ancora andare. No, io dico in Italia, per esempio, io viaggio per città turistiche. Capita di andare un 3 stelle a Firenze, dove ci stanno i mobili Ranollo. Vado in un mezza stella a Madrid, ci stanno i mobili nuovi che non scricchiolano, con l'acqua, con l'aria condizionata che non scorre. Allora anche questo ti fa venire schifo viaggiare in Italia, per quanto sia bellissima da visitare.
0: La modernità delle strutture, diciamo.
1: Vabbè, ma comunque qua si specula assai in Italia, lascia stare. Va bene, ciao fratello. Allora, l'appuntamento è domani, signori, prego, Maria Pesacane.
0: Ci risentiamo, ovviamente, ci rivediamo anche tra le 10 e le 12. Lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacane.
0: Grazie a Simone Zaccaria che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego. C'è, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Confession of the Groom.